0: lettera di San Paolo Apostolo ai Romani.
1: Fratelli, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha resuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha resuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Se siamo figli di Dio, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Io ritengo infatti che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli che poi ha predestinati li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificati li ha anche glorificati.

0: raccogliamoci attorno alla Vergine, che passa dalla terra al cielo, fra lo stupore degli angeli, degli apostoli e dei fedeli. Tutta la terra, o Cristo, ti adora. Canta a tua madre un inno di lode. Tu l'hai chiamata a te dall'esilio.
1: Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore. Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.

Conservo nel cuore le tue parole, per non offenderti con il peccato. Benedetto sei tu, o Signore. Mostrami il tuo volere.

voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie. Nella tua volontà è la mia gioia. Mai dimenticherò la tua parola.

aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non resti confuso. Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore.

sorte ho detto, Signore, e custodire le tue parole. Con tutto il cuore ti ho supplicato. Fammi grazia, secondo la tua promessa.

si volgano a me i tuoi fedeli e quelli che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia il mio cuore integro nei tuoi precetti, perché non resti confuso.

tutta la terra, o Cristo, ti adora. Canta a tua madre un inno di lode. Tu l'hai chiamata a te dall'esilio.

Per il programma di Orizzonti Cristiani oggi parliamo di, Franca Salerno ha proposto, La veglia dell'Assunta, dall'opera omonima del padre Ermanno Toniolo, pubblicata dal Centro di Cultura Mariana Madre della Chiesa. La dormizione della Beata Vergine Maria. Voci recitanti Gianni Bersanetti e Marco Cardinali. Musiche di Antonio Martorelli, Valentino Miserax, Francesco Rigobello, Aurelio Zorzi. Coro della Cappella Musicale Monteberico, diretto dal maestro Ruggero Luigi Pitton. Incisione e registrazione a cura di Emilio Giorio e Massimo Lombardi. Mixage di Massimo Lalia. Tecnico del suono per la trasmissione radiofonica Alessandro Carucci. Adattamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: detto, Signore, da sempre. I miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il suo.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.

0: Viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci, per spiegarne il valore nella vita di ogni credente. Anzitutto è doveroso ricordare che questo modo di definire il ciclo delle feste cristiane come anno liturgico si è diffuso nel linguaggio ecclesiale grazie all'opera del servo di Dio, l'abate Prosper Guéranger. Nell'enciclica Mediator Dei, Papa Pio XII afferma che non si tratta di una fredda e inerte rappresentazione di fatti che appartengono al passato o una semplice rievocazione di realtà d'altri tempi. L'anno liturgico è, piuttosto, Cristo stesso che vive sempre nella sua Chiesa e che prosegue il cammino di immensa misericordia da Lui iniziato in questa vita mortale, allo scopo di mettere le anime umane al contatto dei Suoi misteri e farle vivere per essi, misteri che sono perennemente presenti ed operanti. L'anno liturgico, dunque, va inteso come costante attualizzazione dell'opera della salvezza che Cristo realizza nella storia. Percorrendo questo ciclo temporale, la Chiesa resta a contatto con l'azione redentrice del Signore, sicché tutti i fedeli vengono colmati della sua grazia. L'incontro con Gesù, morto e risorto per noi, è la finalità che la Chiesa sempre persegue, ponendo al centro di ogni momento la celebrazione dell'evento pasquale. Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico proprio la domenica, il giorno di festa primordiale. In diverse lingue moderne, il suo nome attesta che è il Dies Domine, il giorno del Signore. Anche in quelle lingue nelle quali ha prevalso il riferimento al giorno del sole, Sunday, Sonntag, si intravede il legame con Cristo. Cristo è il vero sole di giustizia che illumina ogni uomo. San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni, essendo la domenica la Pasqua settimanale in cui è rievocato e reso presente il giorno nel quale Cristo risuscitò dai morti. Essa è anche il giorno che rivela il senso del tempo. Scorgando dalla risurrezione, essa fende i tempi dell'uomo, i mesi, gli anni, i secoli, come una freccia direzionale che li attraversa, orientandoli al traguardo della seconda venuta di Cristo. La domenica prefigura il giorno finale, quello della parusia, quando tutti risorgeremo. Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia, l'ascolto della parola e la partecipazione al corpo di Cristo comportano, secondo i padri conciliari, il convenire in unum, cioè la festosa convocazione dei fedeli. In tale assemblea la comunità cristiana rende visibile la propria comunione con il Signore e testimonia la sua appartenenza a Cristo e la sua fedeltà alla Chiesa. Questa assemblea non è sostituita.

fruibile da una presenza soltanto virtuale, né si riduce a un raduno meramente passivo. L'assemblea liturgica si avvera infatti nell'attiva partecipazione di fratelli e sorelle, convocati insieme a rendere grazie a Dio che li ha generati, mediante la risurrezione di Cristo dai morti, per una speranza viva. A tale proposito, esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro. Carissimi, l'anno liturgico, ritmato dalle domeniche, ha una storia interessante nella quale si intrecciano la fede e la devozione della Chiesa. Fin dal secondo secolo dopo Cristo, infatti, alla celebrazione della Pasqua settimanale si è aggiunta quella della Pasqua annuale, massima solennità, estesa al lietissimo spazio di 50 giorni, culminanti nella Pentecoste, e preparata dal tempo di Quaresima con il suo carattere penitenziale. Lo sviluppo del ciclo natalizio, avvenuto successivamente sul modello di quello pasquale, ha consentito di rivivere i misteri dell'incarnazione del Verbo di Dio, della sua nascita e della sua manifestazione al mondo. La Chiesa ha inserito poi nei diversi tempi la venerazione della Beata Vergine Maria, congiunta indissolubilmente con l'opera salvifica del Figlio suo, e le memorie dei martiri e degli altri santi che in cielo cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi. L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza, guidando i fedeli dall'attesa del Messia alla pienezza del mistero pasquale e all'anticipazione della gloria futura. In esso, la Chiesa celebra l'attualità salvifica del mistero di Cristo, permettendo ai credenti di parteciparvi sempre più profondamente. Per questo, l'anno liturgico costituisce il principio ispiratore, il quadro di riferimento essenziale di ogni azione pastorale.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale.
2: Terzo incontro. Consigliare i dubbiosi.
3: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
4: Consigliare i dubbiosi. Noi abbiamo bisogno di capire innanzitutto l'urgenza di questa opera, poi qual è il problema dei dubbiosi e quale aiuto gli diamo con questa opera. Allora, innanzitutto la vita è una sfida che ci pone costantemente davanti alle opzioni, alle scelte, ed è quello il drammatico della nostra esistenza. Le persone si rovinano l'esistenza per le proprie scelte. Le persone scelgono il bene e si salvano, escono dalla disperazione, escono dal dolore, escono dalla cattiva gestione della propria vita. In fondo ci siamo svegliati tutti quanti questa mattina e abbiamo questa realtà, che dobbiamo fendere il reale separando ciò che faremo da ciò che non faremo. E ogni cosa che facciamo implica una esclusione, cioè è angosciante a pensarci bene. Il dono del consiglio è in effetti uno dei doni dello Spirito Santo e richiede una capacità di rinuncia a qualcosa e di elezione di qualcos'altro. Ecco, questo è drammatico e ci pone di fronte a scelte che possono essere molto banali, quotidiane, ordinarie, senza rischi, a scelte enormemente rilevanti per la nostra vita. Il dubbio può stroncare una persona fino a bloccarla in uno stato di inattività. Esistono delle persone in una anche realtà nuova, antropologica, che tutto sommato non si dava prima, che entra in una fase di indecisione sulla propria vita attorno ai 20 anni e non ne escono per molto tempo. Quella che sarebbe la fase della identificazione, della scelta della propria strada, ci si ritrova a 40 anni che uno la scelta non l'ha fatta. È ormai un'area di parcheggio antropologico drammatica, dove le persone arrivano a questo stallo e non riescono a sposarsi, a donarsi, a prendere una strada univoca, perché non sono stati assolutamente aiutati da una cultura che ci circonda e che è una cultura ambigua. San Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI e Papa Francesco, tutte le volte che hanno potuto, hanno parlato contro il relativismo. Questa realtà perché era tanto sentita soprattutto da San Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI? E in questo momento siamo nella sfida proprio di affrontarlo praticamente sotto il papato di Papa Francesco. È la realtà di questa cultura dove si equiparano tutte le scelte, dove si prende la libertà in quanto possibilità di scelta, diritto alla scelta, diritto sacrosanto, ma la libertà non è la possibilità di scegliere. La libertà, se è solamente questo, quella è solamente la capacità, o meglio la possibilità di scegliere. La libertà è il possesso completo di se stessi, la libertà da tutti i disturbi, tutte le confusioni, e qualunque vocabolario ci dirà che la libertà è il principio di autodeterminazione, cioè la capacità di terminare se stessi, cioè di dirsi dei no e dei sì reali, autentici. Colui che non può dirsi di no e che deve togliersi tutte le voglie non è libero, è una persona in grande stato di confusione. Un esempio tipico, antropologico e molto elementare, è come si fa a far impazzire un bambino, a farlo andare in una crisi di nevrastenia. Basta portarlo in un negozio di giocattoli e dirgli: scegli un giocattolo solo. In quel momento il bambino in questo negozio, se vorrà sceglierne uno, sentirà l'angoscia della perdita di tutti gli altri. E questa è una maniera per buttarlo nello sconforto, perché ogni cosa che sceglierà vedrà tutto il resto, ed è una tecnica agghiacciante di tortura per farlo entrare in una situazione di grande difficoltà. Un bambino starà lì e non riuscirà più a scegliere. Infatti questo è un sistema non valido, non buono. Non è così che si cresce un bambino. Bisogna guidarlo, aiutarlo nella scelta e anche scegliere per lui finché è un bambino, perché logicamente c'è la cosiddetta età della discrezione, vuol dire l'età in cui si discerne, in cui si può scegliere. Allora, il dubbio, la realtà della scelta, è la drammatica condizione, vertiginosa condizione in cui stiamo. Noi dobbiamo scegliere, quindi dobbiamo perdere qualcosa. Prendere qualcosa vuol dire rinunciare a tutto il resto. Sposarsi, a pensarci bene, vuol dire eleggere un coniuge e rifiutare tutte le altre possibilità. Consacrarsi vuol dire scegliere una strada nella vita e rifiutare tutte le altre possibilità. Qualunque scelta è così, questi sono esempi tipici. Allora, qual è il problema del dubbioso, di colui che si trova nel dubbio? È la condizione assolutamente umana di non avere chiarezza fra una scelta e un'altra, cioè non essere così chiaro qual è il vero punto. Cioè, se la scelta è fra il bene e il male, questa scelta è facile. Chi deve scegliere fra il bene e il male? Sceglie il bene, non è così difficile. La vera scelta non è fra il bene e il male, la vera scelta è fra il bene vero e il bene falso, perché tutte le scelte hanno apparenza di bene. E allora è qui che dobbiamo iniziare il nostro lavoro.

Il dubbioso, quindi, è colui che deve decidere e si trova ad un bivio e non riesce a decidere. E perché? Perché la vita è ambigua. Ha un'apparenza duplice, perlomeno duplice. In realtà, tante volte addirittura questo fatto di porre l'argomento su due opzioni è pure semplicistico. Restiamo su questo livello per capirci e per affrontare il tema in una qualche maniera. E comunque, perlomeno è duplice la realtà sempre. Da dove parte questa realtà? Infatti la parola dubbio, proprio etimologicamente, parte dalla stessa radice della parola due. La dualità, l'ambiguità del reale. Da dove parte questa nostra tortura? Beh, secondo le scritture parte da Genesi 3. Dalla tentazione del serpente, dove appare una altra interpretazione rispetto alla luce di Dio. Dio ha dato uno status e questo può essere interpretato in un'altra maniera. Di fatto, è una buona definizione quella per cui, secondo l'opera del Dio creatore onnipotente e padre di ogni creatura, di ognuno di noi, la realtà esce dalle sue mani. E dove si insinua la tentazione? Nell'interpretazione della realtà. Mentre la realtà sgorga dall'onnipotenza di Dio, l'interpretazione è soggetta alla lettura ambiguante del demonio. Allora, che succede? Con il peccato, perché cedendo a quella interpretazione Eva cade nella distanza da Dio, nel rifiutare la lettura secondo Dio, con il peccato le cose automaticamente diventano ambigue. Per esempio, il corpo, che prima era una realtà vissuta con semplicità, diventa vergogna, perché tutto a un tratto la corporeità può essere interpretata o come semplice realtà personale oppure come strumento di potere, di attrazione, di sfruttamento e tutto quello che ne consegue. Allora l'uomo deve coprire il suo corpo perché si sente oggetto di uno sguardo ambiguo e crede addirittura che l'ambiguità sia in Dio. E lo stesso rapporto con Dio diventa fuorviato da una paura, da un terrore di Lui. Il lavoro, che prima era benedizione, diventa maledizione. E in effetti il lavoro è tutte e due queste cose qui, per esempio, come il corpo è in effetti quello che abbiamo poco fa detto, cioè nello stesso tempo è semplicità, è bellezza, è personalità, ma è soggetto a una interpretazione oscura, fuorviante, spersonalizzante, cosificante, che sfrutta le peculiarità, le bellezze del corpo per l'egoismo, per il piacere, per la perdita dell'amore. Allora compare appunto nella lettura conseguente a questa realtà di confusione introdotta dall'altra interpretazione che la coppia, in quel testo straordinario di Genesi 3, non è più sintonica, è distonica, sono in rivalità, in violenza reciproca, la maternità è dolore, e così tutto quanto diventa ambiguo. Le cose sono in una penombra, portano l'eco del bene, ma anche l'eco del male, secondo un rischio, essere usate male, essere lette male. E così succede che addirittura, anche nella più orribile depravazione, c'è sempre memoria di qualcosa di buono. E così anche nel bene più alto c'è la paura di un male latente. Siamo in questa realtà assurda. Qualcosa di giustificabile nel male, qualcosa di valido fino a un certo punto nel bene, qualcosa che resta così dubbioso, sospettabile. Allora, per esempio, la giustizia finisce per giustificare la violenza e magari la giustizia è giustizia, ma apre alla violenza, per fare un esempio come un altro. Ecco. Il problema qual è? Il problema è che questa ambiguità che sembra nelle cose, in realtà è nel cuore. Questa ambiguità è una cecità dell'uomo, o una sovralettura, una proiezione sulle cose della sua propria ambiguità interiore.
l'uomo si trova in questa realtà qui, per cui è soggetto a questa incompletezza di lettura. C'è sempre qualcosa per cui sembra che potrebbe essere il contrario di quello che io vedo, o quello che vedo non mi convince del tutto, io penso al male mentre l'apparenza è bene, o viceversa. Ecco, come si risolve questo problema?

0: La nostra opera di misericordia spirituale appunto affronta questo enigma dell'esistenza dicendo che bisogna consigliare i dubbiosi. Che vuol dire consigliare? Consulere alla fine fondamentalmente significherebbe sedersi accanto a qualcuno, stargli accanto. Cosa vuol dire? Allora, il dubbioso, colui che è spossato dall'ambiguità del reale e non riesce a distinguere fra ciò che è vero bene e il falso bene. Come si lavora su questo punto? Allora, normalmente se noi andiamo a vedere nei Vangeli, il Signore Gesù non risolve i dubbi dipanandoli, non risolve i dubbi ponendo le questioni in maniera articolata e critica, come ci piace a fare a noi occidentali. Fa tutto in un'altra maniera, in una maniera radicale e semitica, che è un po' deludente per la nostra voglia di capire tutto. Infatti noi poi ci arrampichiamo per razionalizzare queste cose, ma il fatto è che Gesù fa in un'altra maniera, come ha fatto tutto l'Antico Testamento. Per esempio, l'Antico Testamento non dimostra l'esistenza di Dio, lo pone esistente, punto. Pone una pietra, afferma con certezza una cosa, non dimostra l'esistenza del maligno, lo mostra in atto, lo dichiara operativo. Non parla della debolezza dell'uomo cercando di articolarla, giustificarla, spiegarla. No, la pone reale, la pone nell'ambito delle cose che sono i dati, ovvero sia, noi crediamo di dover risolvere i dubbi analizzando i dubbi, e questa è una cosa che sembra ovvia a tutti noi. Certo che i dubbi vanno ascoltati ed è un segno di maturità non buttarli via superficialmente, ma la soluzione del dubbio non è nel dubbio. Questo noi non lo realizziamo e non lo ricordiamo mai. Nella Giornata Mondiale della Gioventù che a Toronto fece San Giovanni Paolo II prima di lasciare questa terra, l'ultima che fece, disse con forza una frase: non fate leva sui dubbi, ma sulle certezze. Non appoggiatevi su ciò che è ambiguo, ma su ciò che è nitido. È di una evidenza, di una realtà, diciamo così, ovvia. Certo, sì, però a pensarci bene è quello che noi non facciamo. Vediamo un pochino come si può fare. Noi siamo di fronte a una realtà. Noi, quando dobbiamo affrontare un dubbio, dobbiamo disambiguare la realtà. Da dove si parte? Da dove si parte per poter mettere ordine? Sempre, comunque, dovunque, se io voglio mettere ordine, devo ordinare un sistema di assi cartesiani a scissa e ordinata, diciamo, no? Ovvero sia, c'è un centro, uno zero. Io devo partire da quello che è certo. È interessante, per esempio, il dialogo che fa Gesù con Marta in Giovanni 11, dove porta avanti una evoluzione del pensiero di Marta, che lo approccia così: Signore, se fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà. E Gesù dice: tuo fratello risorgerà. E lei risponde: so che mio fratello risorgerà alla fine dei tempi, alla risurrezione dei morti. Ecco, cosa fa Gesù? Parte dalla sua certezza per fargli fare un primo passo. Parte dalla cosa che è sicura, che non si tocca, che non è... lei ha fede nella risurrezione dei morti. Bene, secondo punto. Credi che io sia colui che deve venire nel mondo? Credi che io sia la vita? Sì, anche questo lo credo, dice Marta. E quello è il punto. A quel punto Marta è sulla soglia dell'apertura a fare il 1 più 1 uguale 2. Se la risurrezione esiste, se tu sei l'inviato di Dio, ecco, viene il punto. Mi devo aprire alla tua capacità di risorgere mio fratello. È un esempio, come tanti altri che troviamo, di movimento, di disambiguazione. Allora, come si fa a uscire da questo sistema? Per esempio, in Seconda Corinzi 1, c'è un testo fra versetti 17 e 22 che suona così: forse in questo progetto, dice San Paolo, mi sono comportato con leggerezza, o quello che decido lo decido secondo la carne, in maniera da dire allo stesso tempo sì, sì e no, no. Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è sì e no. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo predicato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma lui c'è stato il sì. E in realtà tutte le promesse di Dio in lui sono diventate sì. Per questo, sempre attraverso di lui, sale a Dio il nostro Amen per la sua gloria. Ovvero sia, il punto di forza è partire dai sì, è partire dalle certezze, è annunziare le cose nitide e chiare, con semplicità. Se i nostri dubbi sono radicati nell'antico dubbio del serpente, sono radicati in fondo nel fatto che in Dio ci possa essere sia amore che non amore, che la realtà può essere una storia di salvezza, ma anche no. Il antico inno del Te Deum dice: non saremo confusi in eterno, in te abbiamo sperato. Allora, l'annunzio è annunziare il sì, è proclamare un sì che inizia a fare da perno per leggere tutto il resto della vita, leggere le cose. Se io penso che la vita è in sé emessa da una sorgente ambigua e non è nelle mani della provvidenza, io sto davanti alla vita con le mani alzate per difendermi e i miei dubbi mi torturano. Si esce da questo pensando al sì che Dio è per me, pensando che Dio non può smettere di amarmi. Per esempio, Gesù si adira quando gli si attribuisce di affrontare il peccato e di scacciare il demonio in nome del male, e lui dice no, questo non si può accettare. Addirittura gli parla del peccato contro lo Spirito Santo. Quando mettiamo l'ambiguità in Dio, bisogna partire da quel punto: quell'ambiguità non c'è. Quella ambiguità non c'è, Dio è solo amore. Noi dobbiamo partire da questo. Come si aiuta un dubbioso? Non semplicemente sbrogliando quello che deve scoprire lui, perché le scelte si devono fare in prima persona singolare, ma essendo un sì, suscitando l'appoggio nelle cose certe. Non si legge una cosa dal basso della confusione, ma dall'alto della rassicurazione e della certezza dell'amore di Dio. Per il discernimento si deve partire dai sì che abbiamo già ricevuto nella nostra vita, anche perché il bene è semplice, mentre il male è tortuoso. Il male deve essere giustificato, mentre il bene ha una sua autoevidenza nel cuore. Non ci si deve fare mille distinguo. Quando il vero bene tocca il nostro cuore, sorge una luce nella nostra anima che è indubitabile. Allora, la chiarezza, la semplicità, parte da far perno sulle cose nitide. Ci sono delle cose che sono certe, ci sono delle cose che sono indubitabili. Si parte da quelle per esaminare la vita. Allora, il piccolo esercizio che possiamo consigliare di fare a coloro che ascoltano è farsi un elenco di cose certe, farsi un elenco di cose che non possono essere messe in discussione. Normalmente, percorrendo quella strada, i dubbi si sciolgono, si riducono, sono molto meno agghiaccianti, immobilizzanti di quanto pensiamo. Si tratta di arrivare lì, a quel punto che già è presente in tutti noi. Ci sono cose che non sono ambigue, sono dentro di noi, sono doni di Dio, sono fatti della nostra vita, sono provvidenze e regali ricevuti. Su quelle cose bisogna far leva.
1: Grazie a Don Fabio Rosini. Da Monia Parente, buon proseguimento.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Nella festa dell'Assunta, la Madonna dirada con la sua presenza le tenebre nell'anima di Suor Faustina e mostra il suo amore per la congregazione a lei dedicata.
1: Durante la meditazione, la presenza di Dio è ritornata nella mia anima ed ho conosciuto la gioia della Vergine Santissima nel momento dell'Assunzione. Verso la fine della meditazione ho visto la Vergine Santissima che mi ha detto: «Quanto mi è gradito l'omaggio del vostro amore!» E in quell'istante ha ricoperto con il suo manto tutte le suore della nostra congregazione. Con la mano destra ha stretto a sé la Madre Generale e con la sinistra me, mentre tutte le suore stavano ai suoi piedi, ricoperte del suo manto. Allora la Madre di Dio ha detto: «Ogni suora che vivrà con fervore nella mia congregazione fino alla morte sarà preservata dal fuoco del purgatorio. Desidero che ciascuna si distingua in queste virtù: umiltà e mitezza, purezza e amore di Dio e del prossimo, compassione e misericordia». Dopo queste parole, tutta la congregazione è scomparsa e sono rimasta sola con la Madre Santissima, che mi ha istruita sulla volontà di Dio, sul come praticarla nella vita, abbandonandomi totalmente ai suoi santi disegni. È impossibile piacere a Dio se non si compie la sua volontà. Figlia mia, ti raccomando ardentemente di compiere fedelmente tutti i desideri di Dio, perché è questo che piace di più ai suoi santi occhi. Desidero che tu ti distingua in questa fedeltà nel compiere la volontà di Dio. Anteponi la volontà di Dio a tutti i sacrifici ed olocausti. Mentre la Madre di Dio mi parlava, nella mia anima cresceva una profonda comprensione della volontà di Dio.

Ave María, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

0: sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue, l'anima e la vita del tuo Dio Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: della divina misericordia. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: diario di un curato di campagna. Lettura integrale del romanzo di Georges Bernanos. Note e adattamento radiofonico a cura di Michele Genisio e Monica Di Loreto. Voce di Remo Girone.
1: Georges Bernanos nacque a Parigi il 20 febbraio del 1888. A quel tempo Parigi non solo era la capitale della Francia, ma anche la capitale della cultura europea. La letteratura presentava al mondo nomi di indiscusso valore e la pittura inventava l'impressionismo. Il cognome del nostro autore ha vaghe reminiscenze spagnole, questo a del vero. La famiglia del padre di Georges, infatti, era di lontana origine spagnola. Quella della madre, invece, proveniva dall'Indre, una regione francese che prende il nome appunto dal fiume che la attraversa e che si trova più o meno dalle parti di Tours. La sua educazione si svolse dapprima nel collegio dei padri gesuiti di Vaugirard. Riprendiamo la lettura del romanzo. Il curato di Torcy, convinto con il suo buon senso che la Chiesa deve essere come una buona massaia, continua le sue considerazioni sul rapporto tra Chiesa e cristiani. Il nostro protagonista lo ascolta con affetto, ma quando lo lascia s'accorge di non essere d'accordo su tutto quello che ha detto. Lui non trova i contadini bestie da soma, ma al contrario, estremamente complicati.

Da che proviene che il tempo della nostra prima infanzia ci appaia così dolce e radioso? Un marmocchio ha le sue pene, come tutti, e nel complesso così disarmato contro il dolore e la malattia. L'infanzia e l'estrema vecchiaia dovrebbero essere le due grandi prove dell'uomo. Ma è dal sentimento della propria impotenza che il fanciullo trae umilmente il principio della sua stessa gioia. Si rifugia in sua madre, capisci? Presente, passato, avvenire, tutta la sua vita, la vita intera, è compresa in uno sguardo. E questo sguardo è un sorriso. Ebbene, ragazzo mio, se avessero lasciato fare a noi altri, la Chiesa avrebbe dato agli uomini questa specie di suprema sicurezza. Rifletti che ognuno avrebbe avuto ugualmente la propria parte di seccature, la fame, la sete, la povertà, la gelosia. Non saremo mai abbastanza forti da metterci il diavolo in tasca, puoi pensarlo. Ma l'uomo avrebbe saputo che è figlio di Dio. Ecco il miracolo. Avrebbe vissuto, sarebbe morto con quest'idea nella capocchia. E non un'idea imparata nei libri, no. Già che essa avrebbe ispirato, grazie a noi, i costumi, gli usi, i divertimenti, i piaceri, sino alle più umili necessità. Ciò non avrebbe impedito all'operaio di raspare la terra, al dotto di zappare il suo tavolo coi logaritmi, e nemmeno all'ingegnere di costruire i suoi trastulli per persone grandi, se non che noi avremmo abolito, avremmo strappato dal cuore di Adamo il sentimento della sua solitudine. Con la loro nidiata di dei, i pagani non erano poi così stupidi. Intanto erano riusciti a dare al povero mondo l'illusione di una grossolana intesa con l'invisibile, ma il trucco adesso non varrebbe un chiodo. Fuori della Chiesa un popolo sarà sempre un popolo di bastardi, un popolo di trovatelli. Evidentemente resta ancora la speranza di farsi riconoscere da Satana. Illusi, possono aspettarlo a lungo il loro piccolo Natale nero, possono metterle nel camino le loro scarpe. Ecco che il diavolo già si stanca di deporvi mucchi di meccanismi giù di moda appena inventati. Ormai non vi mette più che un minuscolo pacchetto di cocaina, d'eroina, di morfina, una qualunque sudiceria di polvere che non gli costa caro. Poveracci, logoreranno persino il peccato. Per divertirsi non basta volerlo. Un bambolotto da 4 soldi può fare la felicità ad un piccino per tutta una stagione, mentre un ragazzo più grandicello sbadiglierà davanti a un giocattolo da 500 franchi. Perché? Perché ha perduto lo spirito dell'infanzia. Ebbene, la Chiesa è stata incaricata dal buon Dio di mantenere nel mondo questo spirito d'infanzia, questa ingenuità, questa freschezza. Il paganesimo non era il nemico della natura, ma soltanto il cristianesimo la ingrandisce, la esalta, la mette alla misura dell'uomo, del sogno dell'uomo.

avere qui uno di quei dottoroni che mi accusano d'oscurantismo. Gli direi: non è colpa mia se porto un vestito da beccamorto. Dopotutto il Papa si veste ben di bianco e i cardinali di rosso. Io avrei diritto di passeggiare vestito come la regina di Saba, perché io porto la gioia. Ve la darei per niente se me la domandaste. La Chiesa dispone della gioia, di tutta la parte di gioia riservata a questo triste mondo. Quel che avete fatto contro di essa, l'avete fatto contro la gioia. Vi impedisco forse io di calcolare la processione degli equinozi o di disintegrare gli atomi? Ma a che cosa vi servirebbe fabbricare la vita stessa se avete perduto il senso della vita? Non avreste più che da farvi saltare le cervella davanti alle vostre storte. Fabbricate vita finché volete. L'immagine che date della morte avvelena poco a poco il pensiero dei miserabili, oscura, scolora lentamente le loro ultime gioie. La cosa andrà ancora bene finché la vostra industria e i vostri capitali vi permetteranno di fare del mondo una fiera, con meccanismi che girano a velocità vertiginose nel fracasso dei bronzi e nell'esplosione dei fuochi d'artificio. Ma aspettate, aspettate il primo quarto d'ora di silenzio. Allora la sentiranno la parola, non quella che hanno rifiutato, che diceva tranquillamente: io sono la via, la verità, la vita, ma quella che sale dall'abisso: io sono la porta chiusa per sempre, la strada senza uscita, la menzogna e la perdizione.

pronunciato queste ultime parole con una voce così cupa che io debbo essere impallidito. Ho piuttosto diventato giallo che è, ahimè, il mio modo di impallidire da mesi. Poiché mi ha versato un secondo bicchiere di ginepro e abbiamo parlato d'altro. La sua allegria non mi è parsa falsa e nemmeno affettata, già che credo che sia la sua stessa natura. La sua anima è allegra, ma il suo sguardo non è riuscito a mettersi subito d'accordo con essa. Al momento della partenza, poiché io mi inchinavo, mi ha fatto col pollice un piccolo segno di croce sulla fronte e mi ha infilato in tasca un biglietto da 100 franchi. Scommetto che sei senza un soldo. I primi tempi sono duri. Me li renderai quando potrai. E ora vattene. E agli imbecilli non dire mai nulla di noi due. Portare della paglia fresca al bue, strigliare l'asino. Queste parole mi sono tornate alla mente stamane mentre pelavo le patate per la minestra. L'assessore mi è giunto dietro la schiena e io mi sono alzato bruscamente dalla seggiola senza aver avuto il tempo di scuoter via le bucce. Mi sentivo ridicolo. D'altra parte, egli mi portava una buona notizia. Il municipio accetta di far scavare il mio pozzo e ciò mi farà economizzare i 20 soldi alla settimana che do al chierichetto che mi va a prendere l'acqua alla fontana. Ma avrei voluto dirgli una parola sulla sua osteria, perché egli adesso si propone di dare un ballo ogni giovedì e ogni domenica. Chiama quello del giovedì il ballo delle famiglie e vi attira persino delle ragazzette della fabbrica che i giovani si divertono a far bere.

0: osato. Ha un modo di guardarmi con un sorriso in complesso benevolo che mi incoraggia a parlare come se ciò che sto per dire non avesse comunque nessuna importanza. D'altra parte sarebbe più conveniente andarlo a trovare a casa sua. Lo avrei, il pretesto di una visita, che sua moglie è gravemente ammalata e non lascia la propria camera da settimane. Non passa per una cattiva persona, lei. E un tempo, mi si dice, era anche molto esatta agli Uffizi. Portare della paglia fresca al bue e strigliare l'asino. Sta bene. Ma i lavori semplici non sono i più facili, al contrario. Le bestie non hanno che pochi bisogni, sempre gli stessi, mentre gli uomini. So bene che si parla volentieri della semplicità dei campagnoli. Io, che sono figlio di contadini, li credo piuttosto orribilmente complicati. A Béthune, al tempo del mio primo vicariato, i giovani operai del nostro patronato, appena rotto il ghiaccio, mi stordivano con le loro confidenze, cercavano incessantemente di definirsi, si sentivano straripare di simpatia per se stessi. Un contadino si ama raramente, e se mostra un'indifferenza tanto crudele a chi lo ama, non è perché dubiti dell'affezione che gli si ha, la disprezza piuttosto. Senza dubbio non si affaticherebbe molto per correggersi. Ma non lo si vede nemmeno farsi delle illusioni sui difetti e sui vizi che sopporta con pazienza per tutta la vita, avendoli giudicati irriformabili in anticipo, preoccupato solo di tenere in rispetto quelle bestie inutili e costose, di nutrirle con poca spesa. E poiché nel silenzio di codeste vite contadine sempre segrete succede che l'appetito dei mostri va sempre crescendo, l'uomo invecchiato non si sopporta più che a fatica. Ogni simpatia lo esaspera, poiché sospetta che sia una specie di complicità col nemico interiore che a poco divora la sua forza, il suo lavoro, la sua fortuna. Che dire a questi miserabili? Al letto di morte si incontrano così dei vecchi sregolati la cui avarizia non è stata che un'aspra rivincita, un castigo volontario subito per anni con inflessibile rigore. E persino sulla soglia dell'agonia una certa parola strappata dall'angoscia testifica ancora un odio di se stessi per il quale forse non c'è perdono.
1: Continuiamo brevemente il racconto della biografia del nostro autore. Come avevamo detto nella puntata precedente, Georges Bernanos iniziò la sua formazione sotto l'egida dei gesuiti di Vaugirard. Proprio in questo collegio, egli fece conoscenza con un ragazzo, il cui destino sarebbe stato quello di diventare uno degli uomini politicamente più importanti e singolari della storia della Francia moderna, Charles de Gaulle, futuro generale e capo di Stato. Fin da giovane, Georges Bernanos dimostrò di essere un lettore accanito e attentissimo. Lesse tutto quello che gli capitava sotto mano, da Honoré de Balzac a Victor Hugo, passando per Walter Scott e Drummond. Un influsso determinante sulla sua formazione intellettuale e religiosa lo esercitò sicuramente la lettura delle opere dell'indomito Léon Blois. Continuiamo la lettura. Il nostro protagonista spiega qual è il motivo che l'ha indotto a scrivere il diario. Confessa candidamente che per lui è un modo per aggirare la difficoltà della preghiera, che diventa sempre più ostica a causa dei continui crampi allo stomaco. Alla prima conversazione con la signorina Luisa, istitutrice al castello, una bambina della classe di catechismo si prende gioco del suo sincero interesse, con fare malizioso.
0: Credo che la decisione che 15 giorni fa ho presa di fare a meno dei servizi della domestica venga interpretata piuttosto male. Ciò che complica molto le cose è che il marito di costei, il signor Pegriot, è entrato testé al castello in qualità di guardiacaccia. Ha già prestato giuramento ieri a Saint-Vast. E io, che avevo creduto di manovrar bene comprando da lui un piccolo fusto di vino, ho speso così 200 franchi di mia zia Filomena senza alcun profitto, perché il signor Pegriot non viaggia più, ormai, per la casa di Bordeaux, alla quale ha passato lo stesso l'ordinazione. Suppongo che il suo successore godrà di tutto il profitto della mia piccola liberalità. Quale sciocchezza. Sì, quale sciocchezza. Speravo che questo diario mi aiutasse a fissare il mio pensiero, il quale fugge sempre nei rari momenti in cui posso riflettere un poco. Secondo la mia idea avrebbe dovuto essere una conversazione tra il buon Dio e me, un prolungamento della preghiera, una maniera per aggirare le difficoltà dell'orazione, che ancora troppo spesso mi sembrano insormontabili, a causa forse dei miei dolorosi crampi di stomaco. Ed ecco, invece, che mi rivela il posto enorme e smisurato tenuto nella mia povera vita dai mille fastidi quotidiani da cui sovente mi capitava di credermi liberato. Sento bene che nostro Signore si assume la sua parte delle nostre pene, anche futili, e che non disprezza nulla. Ma perché fissare sulla carta ciò che al contrario dovrei sforzarmi ogni volta di dimenticare? Il peggio è che in queste confidenze provo una dolcezza così grande che dovrebbe bastare a mettermi in guardia. Mentre scarabocchio sotto la lampada queste pagine che nessuno leggerà mai, ho il senso di una presenza invisibile che non è certamente quella di Dio, ma piuttosto quella di un amico fatto a mia immagine, benché distinto da me, d'un'altra essenza. Ieri sera questa presenza mi è divenuta di colpo così sensibile che mi sono sorpreso a curvar la testa verso non so quale ascoltatore immaginario, con una subitanea voglia di piangere, che mi ha fatto vergogna. D'altronde meglio spingere l'esperienza sino in fondo, voglio dire almeno per qualche settimana. Mi sforzerò perfino di scrivere senza scelta quello che mi passerà per la testa. Mi succede ancora ad esitare sulla scelta di un epiteto, di correggermi. Poi butterò le mie cartacce in fondo a un cassetto e le rileggerò un po' più avanti, con la testa riposata.

stamane, dopo la messa, ho avuto una lunga conversazione con la signorina Luisa. Finora la vedevo raramente alle funzioni della settimana, giacché la sua posizione di istitutrice al castello impone a lei e a me una grande riservatezza. La signora contessa la stima molto. Sembra che ella dovesse entrare nelle Clarisse, ma si è consacrata a una vecchia madre inferma che è morta soltanto l'anno scorso. I due ragazzini l'adorano. Disgraziatamente la figlia maggiore, signorina Chantal, non le dimostra nessuna simpatia e sembra persino provar piacere ad umiliarla, a trattarla come una domestica. Fanciullaggini, forse, ma che debbono provare crudelmente la sua pazienza, giacché dalla signora contessa so che appartiene ad un'eccellente famiglia e che ha ricevuto un'educazione superiore. Ho creduto di capire che il castello approva che io faccia a meno d'una serva. Non di meno, si troverebbe preferibile che sostenessi la spesa di una donna aggiornata una o due volte alla settimana. Evidentemente proprio una questione di principio. Abito in un presbiterio comodissimo, la più bella casa del paese dopo il castello, e se mi lavassi da me la biancheria avrei l'aria di farlo apposta.

forse non ho nemmeno il diritto di distinguermi dai miei confratelli non più fortunati di me, ma che traggono un miglior partito dalle loro modeste risorse. Credo sinceramente che mi importi poco essere ricco o povero. Solo vorrei che i nostri superiori decidessero questa faccenda una volta per tutte. La cornice di felicità borghese in cui ci si impone di vivere conviene così poco alla nostra miseria. L'estrema povertà non fa nessuna fatica a restare dignitosa. Perché dunque conservare queste apparenze? Perché far di noi dei bisognosi? Mi ripromettevo un po' di consolazione dall'insegnamento elementare del catechismo, dalla preparazione alla Santa Comunione privata secondo il voto del Santo Papa Pio X. Ancora oggi, quando sento il ronzio delle loro voci nel cimitero e sulla soglia lo strepito di tutti quegli zoccoletti ferrati, mi sembra che il cuore mi si spacchi di tenerezza. Sinite parvulos. Sognavo di dir loro, in quel linguaggio infantile che ritrovo così presto, tutto ciò che debbo tenere per me, tutto ciò che non mi è possibile esprimere dal pulpito, dove mi si è tanto raccomandato d'essere prudente. Oh, non avrei esagerato, ben inteso. Ma insomma, ero fiero di dover parlar loro di tutt'altro che di problemi, di frazioni, del diritto civico o anche di quegli abominevoli insegnamenti di cose, i quali non sono in effetti che insegnamenti di cose e niente di più. L'uomo alla scuola delle cose. E poi mi liberavo da quella specie di timore quasi morboso che prova ogni giovane prete quando gli vengono alle labbra certe parole, certe immagini d'una scherzosità ed un senso equivoci. Rompendo il nostro slancio, quel timore ci forza ad attenerci alle austere lezioni dottrinali, in un vocabolario così frusto, ma così sicuro da non urtare nessuno, e che almeno ha il merito di scoraggiare i commenti ironici, a forza d'esser vago e noioso. A starci a sentire, troppo sovente si potrebbe credere che noi predichiamo il Dio degli spiritualisti, l'essere supremo, non so bene che cosa. Nulla, in ogni caso, di somigliante a quel Signore che abbiamo imparato a conoscere come un meraviglioso amico vivente, che soffre delle nostre pene, che si commuove delle nostre gioie, parteciperà alla nostra agonia, ci riceverà nelle sue braccia, sul suo cuore.

subito sentito la resistenza dei ragazzi e ho taciuto. Dopotutto, non è colpa loro se all'esperienza precoce delle bestie, inevitabile, ora si aggiunge quella del cinema settimanale. La parola amore, quando la loro bocca ha potuto articolarla per la prima volta, era già una parola ridicola, una parola sporca che avrebbero volentieri inseguito a sassate, ridendo come fanno coi rospi. Ma le bambine m'avevano dato qualche speranza, soprattutto Serafita Dumuchel. È la migliore allieva del catechismo, allegra, pulitina, lo sguardo un po' ardito, benché puro. A poco avevo preso l'abitudine di distinguerla tra le sue compagne meno attente. L'interrogavo spesso. Avevo un po' l'aria di parlare per lei. La settimana scorsa, mentre le davo il suo premio settimanale in sacrestia, una bella immagine, ho posato senza pensarvi le due mani sulle sue spalle e le ho detto: «Hai fretta di ricevere il buon Gesù? Il tempo ti sembra lungo?» «No», mi ha risposto. «Perché? Succederà quando succederà». Ero interdetto, ma non troppo scandalizzato, d'altronde, perché conosco la malizia dei bambini. Ho continuato: «Ma hai ben capito, però? Ascoltavi così bene». Allora il suo visetto si è irrigidito e ha risposto fissandomi: «È perché avete dei bellissimi occhi».

Vi proponiamo oggi la registrazione dell'incontro che Ernesto Olivero ha tenuto a Pordenone presso la parrocchia del Sacro Cuore. Ricordiamo che Ernesto Olivero, in questa sua testimonianza, ci parlerà appunto della sua esperienza di fondatore del CERMIC di Torino. Buon ascolto.

0: buonasera e benvenuti a tutti voi. Il mio saluto viene anche e soprattutto dal gruppetto dei giovani che, di Pordenone, delle varie parrocchie che cercano di coordinare alcune iniziative per i loro coetanei di questa città, di questa forania. Vorremmo iniziare insieme con un canto che vorrebbe essere anche un po', diciamo, l'espressione del nostro essere cristiani, in modo particolare anche del nostro amico Ernesto, giunto dopo una maratona di ben 500 chilometri e senza cena. Essere ospitali non ci è sempre facile, anche questo è un dono di Dio.
1: Ho sempre desiderato trovare qualcuno buono e severo, perché credo che ognuno di noi, se vuol vivere, deve anche crescere. E chi è in buona fede può averne fatte anche di tutti i colori fino adesso, e chi è in buona fede poi arriva il momento in cui può cambiare la vita. Oltre alla porta porta la pace. C'era un bambino di 9 anni che diceva al suo animatore che gli voleva portare la pace. Questo bambino gli diceva: io non ci credo perché tu non ci credi, perché mi vuoi convincere di qualcosa in cui tu non credi? Quindi se noi andiamo a portare la pace, la gente a cui noi portiamo la pace deve capire prima di tutto se ci crede, se ci crediamo noi, altrimenti ci manda a quel paese, altrimenti ci dà dell'ipocrita. Io arrivo dal Brasile, dove abbiamo un'esperienza che, per quello che capisco io, è la più incredibile opera di carità della storia della Chiesa, pensate. Vi do gli elementi, per cui se per caso esagero mi fischierete, dirla così è grossa, no? 4 anni fa il cardinale di San Paolo, insieme al governatore di San Paolo, San Paolo è una città di 19 milioni di abitanti, quindi suppongo Veneto, tutto il Triveneto, il Quadriveneto, Lombardia, Liguria e Piemonte messi insieme, forse più o meno, in una città. Ci chiese se potevamo assorbire noi la casa degli emigranti, che per noi italiani specialmente era una casa importantissima, perché solo da quella casa all'inizio secolo sono passati quasi 1 milione di italiani, moltissimi veneti. Questa casa nel prosieguo degli anni era diventata una casa di accoglienza per il popolo della notte, la gente che non sapeva dove andare a dormire, e specialmente non tanto stranieri, diciamo così, ma del nord-est, che è una delle zone più povere di tutto il Brasile, che è il Brasile, anche qui per, tanto per capirci, è 29 volte o 27 volte l'Italia. Ecco, il governo brasiliano voleva chiudere quella casa perché era troppo dispendiosa, perché 170 funzionari accoglievano ogni notte 110-120 poveracci, a cui davano una minestra molto grossa, un bicchiere di latte, un po' di pane e praticamente basta. Questa povera gente poteva dormire 6 o 7 ore e poi doveva andare via. Ed era un costo molto grosso. Hanno chiesto a noi se potevamo assorbirla, noi dopo aver fatto il solito discernimento spirituale per capire se Dio ci voleva anche al di là del mare concretamente, noi abbiamo chiesto il discernimento, ci è stato chiesto di sì. Io sono tornato in Brasile e ho detto che avrei accettato purché potessimo dirigerla secondo la nostra mentalità, e quindi io non avrei fatto l'occidentale, l'italiano, l'europeo che andava lì e licenziava dei funzionari del Brasile. Il governo se lo doveva riassumere lei dove voleva, lui dove voleva. Noi avremmo creato una cooperativa con dei brasiliani, con dei ragazzi, per creare anche dei posti di lavoro, ma avremmo dovuto dirigerla secondo la nostra filosofia. Loro l'hanno accettato. Ecco, noi in pochi anni, quindi siamo entrati il 1 aprile, il 1 febbraio del 96, in poco tempo, in 65, accogliamo 1058 persone per notte, in una bellezza senza fine. Io spero che poi acquisterete qualcuno di questi libri. Ecco, io quando spiego quella casa dico il primo ricordo, un odore nauseante di pipì e di cacca mi invadeva l'arsenale. Questa povera gente che dormiva in letti, grosso modo, dove c'era un pezzettino di gomma piuma che il povero di turno doveva decidere se mettere sotto la testa o sotto la schiena, ma non era neanche lungo tutto il letto. E c'erano 15-20 bagni in tutto questo grande arsenale, che è 30.000 metri quadrati. Noi in poco tempo abbiamo portato i bagni a 200-300 e accogliamo ogni notte. E io vi ho raccontato questo fatto perché è proprio in tema questo: oltre alla pace, oltre alla porta, porta la pace. Ecco, a Natale io ho chiesto a questi miei amici, erano 1000, e loro ogni volta che vado vogliono sentirmi parlare, vogliono sentire qualche cosa. Noi ogni volta che ci incontriamo a Torino o in Brasile facciamo la restituzione, cioè ci diamo un pensiero, poi passo un sacchetto e raccogliamo i soldi per i più poveri, sempre a casa nostra, dico. E questi qui hanno sempre detto: ma noi vogliamo considerarci famiglia. E dico: allora facciamo la restituzione. E ho detto questa frase: se qui fossero presenti i più grandi ricchi del mondo, allora non chiederei nulla, spererei che facessero per giustizia e per amore quello che devono fare. Ma voi che siete poveri come me, mi date i vostri soldi? Per prima cosa si sono alzati in piedi e mi hanno applaudito, e poi mi hanno dato l'equivalente di 200 miliardi. L'equivalente di 200 miliardi. Voi dovete immaginare cosa vuol dire popolo della notte. Voi dovete immaginare cosa vuol dire gente che non sa dove dormire, quindi non ha una borsa, non ha un impermeabile pesante, perché poi dopo pesa, ha nulla, e non ha soldi naturalmente. Mi hanno dato 800.000 lire, fate la proporzione, quindi se mi hanno creduto. Allora, se noi portiamo oltre la porta la pace, per prima cosa noi ci crediamo. Ecco, stanotte alle 2 una povera ragazza di 25-30 anni ha telefonato all'arsenale a Torino alle 2 di notte, ha detto: sono in crisi, posso venire a parlare? Alle 2 di notte. E non si è sentita una segreteria telefonica dicendo con una bella voce suadente: qui casa della speranza, siamo totalmente a tua disposizione, telefona in ore pasti oppure in ore data. Quindi se noi vogliamo portare la pace, io parlo poi ancora 5 minuti, poi dialogamo, è soltanto. Se portiamo la pace, noi dobbiamo poi essere pronti a ricevere gli insulti, le proposte. Quando noi abbiamo cominciato nel 64, noi volevamo soltanto combattere la fame nel mondo. Scusate se è poco. E attraverso questo nostro desiderio abbiamo fatto quasi 1400 progetti di sviluppo in tutto il mondo, perché tanta gente ci ha creduto a questo nostro sogno. Però a un certo punto noi abbiamo sognato di avere un arsenale militare da trasformare in un arsenale di pace, e la provvidenza ci ha accontentato. E il 2 agosto dell'83 il comune di Torino ci ha dato un rudere, anche qui 40.000 metri quadrati grosso modo, dove ci volevano, grosso modo, tanto per darvi un'idea, 100 miliardi per metterlo a posto. E il comune, le banche ci hanno detto: a voi non vi diamo niente. E l'abbiamo tirato su, grazie a milioni di persone che ci hanno aiutato. Ecco, appena abbiamo avuto un indirizzo, Piazza Borgodoro 61, noi pensavamo di farne un centro di spiritualità, un centro della pace, ma la pace è anche una questione soltanto dialettica, no? È un centro di raccolta di offerte per i poveri del terzo mondo. Sarebbe diventata la nostra casa, sarebbe diventato un centro dove avremmo fatto dei ritiri spirituali. Noi non avevamo ancora una stanza dove noi posare il capo, che i carcerati vengono a romperci l'anima. Dico: noi vorremmo fare una cooperativa con voi. E noi li abbiamo mandati in certi gruppi specializzati, noi non eravamo nemmeno capaci. E questi testardi a venire, una volta, due volte, tre volte. Padre Donaldo è stato quasi testimone di questo lavoro sui carcerati all'inizio, ti ricordi? E a un certo punto abbiamo capito che era un appuntamento col Signore, e allora abbiamo fatto la prima cooperativa in Italia tra carcerati e non carcerati, e abbiamo fatto di tutti i colori. A un certo punto vengono i neri, gli immigrati, sti disgraziati. Mi hai fatto venire in mente te che sei nero, io sono bianco, quindi siamo tutti e due uguali, bianco e nero. E questi qui volevano dormire da noi e ci dicevano che tutta Torino messa insieme non dava da dormire praticamente a nessuno. Torino è una delle città più generose d'Italia. Potevamo fare una polemica contro i preti o no? Contro il sindaco o no? E noi ricordavamo quel dito, ma voi che fate? Io stesso ho dormito allo sbando di notte per capire cosa vuol dire non dormire. Terribile. Bene, per farla breve abbiamo aperto un'accoglienza per 3 persone, poi 4, poi 5, poi 6, poi 7. Adesso ne accogliamo quasi 200 per notte. Donne, uomini. Un disastro. Quindi il Signore ci cambiava i piani lentamente, ma decisamente. A un certo punto un ragazzo viene da noi e dice, io... ve la racconta anche un po' così con un po' di fantasia, ma la sostanza è vera, eh? Dice, io ho soltanto più 15 giorni da vivere, ho l'AIDS. La giudice ci diceva, devi già comprare la cassa da morto. Io non sapevo neanche cosa fosse l'AIDS, i miei amici neanche, però pensavamo che aiutare un uomo a morire ne eravamo capaci. Bene, questo ragazzo dopo 12 anni vive ancora. L'altro anno una ragazza, fate voi i conti, tu quanto sei alta? Sì, sei piccola. Una ragazza alta 1,75, 26 anni, peso 32 kg, hai capito dove voglio arrivare? Nessuna comunità in Italia la voleva, anoressica, pericolosa, carcerata, feriva la gente per farsi dare dei soldi per comprarsi la droga. Noi l'abbiamo presa, le abbiamo messo intorno 19 donne. Finalmente, dopo un anno e un mese, è morta, ma è morta in pace. È morta con un peso normale, perché una che si riduce così ha qualche cosa di scassato dentro. Però è morta in pace, è morta da donna. Quindi, evidentemente, noi che parliamo di pace siamo stati credibili. La gente ci ha preso sul serio, purtroppo. Naturalmente c'è dell'ironia in questo. Allora, se noi vogliamo portare la pace, ci crediamo. Siamo pronti poi dopo a cambiare i nostri programmi. E per portare avanti questi programmi, chi ci dà la forza? Chi ci dà i soldi? Chi ci dà l'aiuto? E noi in poco tempo siamo riusciti ad arrivare solo a Torino, così, a quasi 1000 volontari. Siamo riusciti ad avere l'aiuto mediamente all'anno di 200-300 mila persone, perché fare di queste carità ci vogliono tantissimi soldi, tantissimi, e noi praticamente dalle banche, dagli enti pubblici messi insieme, tutti quanti, abbiamo ricevuto poco o niente. E noi dovremmo, tanto così per avere un quadro, noi dovremmo ricevere, se fossimo una società giusta, se fossimo trattati come altri gruppi, tranquillamente, dovremmo ricevere 50 miliardi all'anno. Noi fino adesso abbiamo ricevuto una media in questi 35 anni di 251 milioni. Evidentemente la gente più buona delle istituzioni, la gente più buona dei banchieri e dei grandi economisti, dei grandi politici, perché la gente se vede i fatti poi aiuta veramente. E allora più di 4 milioni di persone ci hanno dato la mano. Perché noi abbiamo sempre detto, le poche parole o le tante parole che diciamo, le diciamo perché ci crediamo, e se per caso qualcuno ci chiede, dobbiamo dimostrare come le viviamo. Questo perché a un certo punto della nostra vita abbiamo eliminato dal nostro modo di parlare la dialettica. Le parole tanto per dirle, le parole che stupiscono la gente. Abbiamo incominciato a dire, diciamo solo le cose in cui crediamo veramente. Poi, se dobbiamo fare una carità e non siamo capaci, andiamo a bussare alla porta di chi ne è capace, da allievi, affinché loro ci possano aiutare. Ed è nata questa esperienza che è al centro delle ragazze, dei ragazzi che hanno detto un sì totale, senza condizioni, dando la vita, che è al centro delle persone che stanno dando la vita, sposati o non sposati, ragazzi che hanno deciso di farsi monaci, monache, preti, suore all'interno della fraternità, e così è nata un'avventura. Come tutte le avventure belle della Chiesa di tutti i tempi, no? Piene di sofferenze, piene di difficoltà, però pieni di convinzione che le parole che uno dice è perché ci crede veramente. Allora io vi ringrazio di avermi invitato questa sera, ho finito la mia relazione, se c'è qualche domanda io rispondo, così andrò a casa un po' più ricco, e se per caso qualcuna delle mie riflessioni può aiutarvi a cambiare qualcuna delle idee che voi decidete di cambiare, ecco, questo incontro può anche essere ricordato come un incontro dove è nato qualche cosa che poi porta avanti i suoi frutti. E grazie di cuore a tutti, io ho finito. Buonasera. Io parlo sempre molto poco, quindi stasera forse ho esagerato addirittura, che la mia media degli interventi è 5 minuti, e quindi forse per amicizia questa sera ho messo qualche secondo in più. Se qualcuno ha qualche cosa da chiedermi, io, se sono capace, rispondo.
0: Posso iniziare io, se non sono indiscreto? Certo. Perché ti sei portato la Bibbia qua?
1: È perché io non so dove mettere le mani, quindi ho sempre un appoggio. Mi basta questa cosa? No, perché io sono anche timido, eh? Io la Bibbia non so come mai ce l'ho, ma so che da moltissimi anni mi è stata attaccata alle mani. Credo che un bambino una volta di 11 anni abbia dato un'interpretazione. Si è alzato e ha detto: io ho capito perché tu porti la Bibbia sempre in mano. E tra me dicevo: voglio vedere, magari ha individuato esattamente perché io ho la Bibbia in mano. Non è proprio il suo motivo, però il suo motivo fu molto serio. Dice: io ho visto un film dove c'era un signore che doveva giurare di dire la verità e ha dovuto giurare sulla Bibbia. Io ho capito perché tu dici sempre la verità. Certamente è anche questo uno dei motivi. L'altro motivo è che la Bibbia è parola di Dio, quindi è fonte di ispirazione continua. Poi io la leggo molte volte all'anno, in continuazione, quindi in ogni momento in cui non ho niente da fare, o la leggo oppure l'amico o l'amica che mi accompagnano me la leggono, no? Perché la parola di Dio può illuminare continuamente. Per esempio, io l'ho aperta a caso ed è venuto fuori il passo di Ezechiele che dice: perciò o israeliti, quindi voi come vi chiamate? Veronesi? Pordenonesi. E voi allora perciò io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta. Oracolo del Signore, convertitevi ed esistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte le vostre iniquità. Quindi è un augurio. Quindi qui ci stiamo tutti, ci sto anch'io dentro, no? Quindi, la Bibbia per me è appunto dire la verità, certamente credo nella carità, però è prima di tutto parola di Dio che mi può ispirare in ogni momento della mia giornata. Quindi io parlo davanti alla parola di Dio proprio per cercare di dire non le mie parole ma le parole di qualcun altro. E grazie.
2: Quale criterio lei usa quando accoglie le persone al sermi? Cioè, la sua funzione è soltanto una funzione assistenziale o promozionale? Non so se l'ho tradotto la domanda.
1: Sì, sì. Ma noi le accoglienze che facciamo al SERMIG noi non dovremmo farle, che dovrebbe farlo lo Stato, dovrebbero farle le comunità specializzate. Questo per chiarire le cose. Noi siamo dovuti intervenire perché nessuno interveniva in certi settori. Nessuno. Noi abbiamo il più grande centro medico d'Italia, mica perché non sapevamo cosa fare, perché della povera gente nessuno li curava. Allora abbiamo chiesto a un dottore generoso, Angelo Arizio, se poteva donarci 2 ore alla settimana, 2 ore, poi 4, poi 6, poi 10, poi 50, poi 2 dottori, 3 dottori, 65 dottori. Se in poco tempo siamo riusciti ad avere 16.000 clienti, tra virgolette, perché evidentemente c'era una grandissima carenza. Quando noi siamo stati avvolti da tanti immigrati che non sapevano l'italiano, tanto per fare un esempio, abbiamo fatto una scuola di italiano. Appena il comune ne ha fatta una dignitosa, noi l'abbiamo chiusa. Quindi noi abbiamo un'accoglienza notturna che vorremmo chiudere anche domani. Abbiamo il centro medico che vorremmo chiudere anche domani. Noi quello che ci sentiamo di fare, e lo facciamo, se un ragazzo, una ragazza vuole uscire fuori da qualsiasi giro in mondo, parlo di mafia, di certe cose difficili, se viene da noi, se ha il cuore sincero, noi per lui, per lei dobbiamo trovare il metodo, quindi quello sarebbe il nostro compito specifico. Certe carità dobbiamo farle perché nessuno le fa, quindi se certe comunità che sono nate per certe cose rientrassero nel loro carisma, noi lo lasceremo a loro, però la maggior parte delle carità dovrebbero farlo lo Stato.
3: No, io avrei una domanda da farle. Sì. Come è nata la sua vocazione, sì, in merito, insomma? Sì.
1: Ma io credo di non aver mai pensato di aver avuto una vocazione. Vuoi parlare ancora? Sì, sì. Veramente, a me, quando avevo 7 anni, mi sembrava giusto occuparmi degli affari degli altri. Ho sempre fatto, e credo di continuare a vivere questa esperienza, di fare le cose perché mi sembra giusto farlo. Cioè, se io cammino e una donna cade per terra, per me mi sembra di non fare nulla di eccezionale ad aiutarla ad alzare. Quindi credo di aver sempre avuto questa naturalità dentro di guardare gli altri, e se era possibile, visto che avevo delle forze di dare una mano. E ho sempre sentito interiormente una forza spirituale, questo sì, perché io credo che se non avessi avuto questa forza spirituale non sarebbe stato possibile, e non sarebbe possibile portare avanti questa vita, perché purtroppo nel campo specialmente cristiano, quando un uomo, una donna si mettono a lavorare un po' per gli altri, sono attraversati da calunnie, da croci, da sofferenze indicibili. Io martedì ero veramente molto arrabbiato, non sapevo come fare, non so cosa fare. Un grande uomo di chiesa ha scritto sul suo giornale diocesano una lettera contro di me. Con una bugia. Io ho detto al mio padre spirituale, che è una delle persone più severe che ci sono, gli ho fatto vedere, io dovrei chiedere dimissioni di questo signore. Ma se io lo faccio, domani o dopodomani tutto il mondo parlerà di questo. Io ho telefonato a questo grande uomo di chiesa, ho detto: ma si rende conto che lei pubblicamente ha detto una bugia? Si rende conto che lei mi ha accusato di una cosa che è inesistente? Se presto ci sarà uno speciale per televisione sui nostri 35 anni, se un giornalista prende la sua lettera che ha scritto e mi fa una domanda, solo la mia faccia, che sarà silenzio, le chiederà le dimissioni. Se voi leggete il mio ultimo libro, c'è un capitolo che è intitolato Il Club dell'Arsenale. Io sono molto amico di un uomo molto importante dell'economia, perché eravamo amici insieme quando eravamo piccolini, no? Poi da 3 o 4 anni ogni tanto mi telefona quando è giù di morale e mi dice: posso venirti a trovare? E io dico: vieni tranquillamente. E poi un giorno dice: posso venire domani mattina? Io porto le brioche e tu mi offri caffè. E poi quel mattino mi dice: ma sai perché io vengo sovente da te? E questo è collegato con quello che dicevo prima. Perché tu non parli mai male di nessuno. Con te è bello perché non ti lamenti mai di tizio, che hai sempre al limite racconti dei fatti. E ho detto: guarda, quasi quasi facciamo il club dell'Arsenale, dove chiunque può venire purché porti le brioche, la condizione è non parlare male mai degli altri. E quindi ci si trova a vivere un'esperienza di carità dove il dolore ti attraversa continuamente, ma un dolore, diciamo, ingiusto. Però Gesù che dolore ha avuto? Quella santa Madonna della Madonna che dolore ha avuto? E quindi chi vuol vivere un'avventura deve essere anche, diciamo, corazzato, senza essere corazzati, no? sapendo che queste cose possono capitare. Però la bellezza di questa avventura è che tu puoi sempre non farle agli altri le cose che hanno fatto a te. Allora, se non c'è una forza, se non c'è una preghiera, veramente si diventa cattivi, veramente si è sempre col dito puntato contro il vizio che è sempre on. E forse qualcuno se lo meriterebbe anche, Però per adesso io non l'ho mai fatto e spero con tutto il cuore che non lo farò mai. In questi giorni io sono molto imbarazzato perché non so come fare, ecco. E grazie della domanda.
3: Sono qua. Prima hai parlato di discernimento.
1: Sì.
3: Di discernimento riguardo al Brasile. Ci potresti spiegare
1: cos'è il discernimento?
3: No, come lo attuate?
1: Ah sì. Ma guarda, il primo discernimento l'ho fatto quando un sacerdote di Torino mi chiese se potevo incontrare una ragazza carcerata. Una ragazza carcerata molto giovane che ne aveva fatti di tutti i colori col suo fidanzato, un disastro, morto papà, mamma, nonno, fratello, quindi una strage. E questo prete, Don Carbonero, un uomo veramente molto serio, molto limpido, mi chiese se potevo occuparmi di questa ragazza perché lui e altre persone avevano individuato solo nella mia persona l'uomo che poteva aiutare questa donna che era in questo pasticcio. E tra me dicevo, ma questi non sanno chi sono io, nel senso che io ero già impegnato 24 ore su 24, poi il carcere non era il nostro compito. Ho detto, però io ho sempre detto, se io perdo un appuntamento con Dio, sono fregato o no? Allora dissi loro, guardate, io ci devo pensare, datemi una settimana di tempo e poi vi dirò qualche cosa. Perché io istintivamente avrei detto di no, però pensai, e se è un appuntamento con Dio e io lo perdo? Perdo un'occasione importante. Allora andando a casa dissi al Signore, guarda Signore, se questo è un appuntamento con te, fammelo chiedere da qualcun altro, perdo un'occasione importante. Allora andando a casa dissi al Signore, guarda Signore, se questo è un appuntamento con te,

0: Mi dissero: perché non vieni in carcere a presentarcelo? Il Signore mi aveva esaudito. Quindi ogni volta che qualcuno ci chiede qualche cosa, noi diciamo sempre: ci dobbiamo pensare. Poi scegliamo un uomo di Dio severo a cui andiamo a rimettere questa cosa. E guardate che se uno va da un uomo di Dio a chiedere un consiglio e dice nel proprio cuore: Signore, guarda che se tu vuoi noi andiamo, però tu ci conosci, sai se abbiamo i soldi o meno, sai se siamo capaci o meno, se tu dici, se quest'uomo dice di sì, noi diremo di sì, se dirà di no, dirà di no. Quanti no abbiamo ricevuto? Però nei sì che noi abbiamo ricevuto, poi abbiamo ricevuto soldi, aiuti, abbiamo ricevuto tantissime cose. Quindi io credo che il Signore su ognuno di noi ha un programma, e giustamente la persona che vive il programma non deve sapere tutto. Io ho sempre detto da molto tempo a questa parte che io voglio fare la volontà del Signore, non di più, ma neanche di meno. E loro ogni volta, per esempio a Gerusalemme, ci vorrebbero affidare un compito veramente prestigioso. Vorrebbero affidarci ad Amman, che è a 160-70 km da Gerusalemme, quindi nel Patriarcato, l'unica casa che in tutto il Medio Oriente potrebbe radunare i giovani, una cosa prestigiosissima. Io ho detto al Vescovo, se la provvidenza lo vuole, me lo deve far capire attraverso qualcun altro, non attraverso di lei. E quindi io non ho nessuna frenesia, nessuna paura, perché anche quando ci hanno detto di andare in Brasile, il Brasile è a 12.000 km da Torino, c'erano tutte le paure, eccetera, umanamente parlando, dovevamo andare lì in lingua nuova, anche se il brasiliano è molto semplice, però... Ebbene, noi appena abbiamo capito che era volontà di Dio siamo andati. E notate che in Brasile, appena siamo arrivati, il demonio ci ha messo la coda in un modo che voi manco immaginate. Pensate che noi siamo andati in combinazione con la benedizione del cardinale Pellegrino, il cardinale di Torino, un cardinale, quindi un incontro pubblico dove abbiamo dato la croce ai nuovi missionari laici, no? Siamo arrivati lì e chi ci aspettava è scappato dalla paura. Dove dovevamo andare a dormire ci hanno fatto fuori. Il governo che ci voleva dare la casa aveva cambiato idea. E io ricordo che tutte le volte che telefono dall'Italia, tutto bene. E io dico ai miei amici: il Signore ci ha voluto. E noi di qui non andiamo via. Abbiamo fatto cambiare idea di nuovo il governo. Ed è venuto fuori, credetemi, l'ottava meraviglia del mondo. Però nel primo mese una cosa, dico, ma per dire, è come se lui e loro due mi avessero fatto una testa così per venire, io vengo qui e non c'era nessuno. Dico, ma insomma... Brasile è 12.000 chilometri, 12 a 12, 24. Ebbene, noi sentivamo che il Signore ci voleva, che quella era un'ulteriore prova, e abbiamo accettato. Veramente è stata una cosa, umanamente parlando, folle. Ma noi avevamo avuto un discernimento spirituale serio. E la provvidenza poi l'ha dimostrato. E grazie della domanda.
1: Ha mai avuto paura?
0: La paura, l'unica paura che io ho è di sbagliare, di peccare, solo quello. Il resto no, perché io credo che chiunque di noi fa un lavoro, dalla mamma che pulisce il sedere ai bambini, a chi lavora in fabbrica, a chi va in tram, tutti corriamo dei rischi. Io non vorrei farvi spaventare, però anche questa chiesa può crollare. Non è che uno è fatalista o meno, i terremoti ci sono improvvisamente, non è che bussino alla porta, no? Quindi uno deve vivere una dimensione di abbandono al Signore, perché altrimenti non fa più nulla. Io sto così, penso chissà cosa dice di me alle spalle, quindi uno deve tentare di avere anche un equilibrio per vivere certe cose, però uno deve aver paura di sbagliare, deve aver paura di peccare, deve aver paura di offendere, e quindi essere cauti, essere prudenti in certe cose credo che sia anche una virtù. e credo che la spiritualità

0: che il Signore ci ha dato sia proprio adatta a noi. Noi abbiamo sempre detto che sentivamo di avere ma senza capirlo, di avere la spiritualità della presenza, che vuol dire che c'era una presenza che ci accompagnava 24 ore su 24. Ecco, secondo me, poi secondo la nostra storia, è stata proprio la spiritualità giusta che ci ha accompagnato, perché noi siamo impegnati veramente 24 ore su 24. Io ricordo una notte quando all'inizio che avevamo iniziato le accoglienze, era un disastro perché non eravamo preparati, dovevamo imparare ancora alcune cose. Una sera tre amici un po' ubriachi ce ne hanno fatte di tutti i colori fino alle 3 di notte, e hanno tentato di picchiarci, hanno tentato di mettere le mani addosso alle ragazze. E ricordo che alle 3 di notte, quando finalmente il vino ha fatto il suo corso, nel senso che sono schiantati per terra dal sonno, io ricordo che spontaneamente ho portato tutti i miei amici in chiesa, perché diventa difficile con delle persone che ti vogliono mettere le mani addosso, che tu non ti puoi difendere, perché se tu ti potessi difendere col fisico che abbiamo noi risolviamo tutto, e dovreste un po' sorridere, il fisico lavoriamo per la pace, quindi siamo anche sfortunati perché siamo per la non violenza. Purtroppo qualche volta, se potessimo rispondere pan per focaccia, sarebbe bene. E ricordo che alle 3 di notte ho portato tutto in chiesa e mi è venuto spontaneo dire una frase: noi sappiamo per chi lo facciamo. E quindi avere sempre bene in mente che siamo venuti qui a Pordenone non per sì per amicizia, ma anche per un piano provvidenziale, allora ha significato fare 1000 chilometri, e certamente il Signore poi aiuta anche nel ritorno come ha aiutato nell'andata. Quindi avere sempre in mente per chi lo fai, e avere sempre però la preghiera che ti accompagna nel cuore, oppure nella testa, oppure sulle labbra, con una preghiera corale o personale, oppure tutti insieme, ecco. Detto sempre in due parole, ecco. Grazie.
1: Prima di passare il microfono a Gigi, una domanda che sono sicuro che ti fa piacere. Una delle ultime volte che sei finito sui giornali è stato quando il Papa ti ha detto che lui è giovane.
0: Ah, sì,
1: dai, raccontacela.
0: Sì, quella sì è bella.
1: Raccontacela.
0: Sì, quella è bella, brava. Perché il Papa è veramente una bella persona. Infatti io sono contentissimo domani di andare giù a Gerusalemme, poi lunedì di andarlo a cogliere all'aeroporto, perché gli voglio proprio un sacco di bene. Voi sapete che combinazione... Vedete che anche i vescovi danno di testa, eh? E un vescovo tedesco ha detto che il Papa deve andare in pensione. Questo è sbagliato e immorale, specialmente per noi cristiani, perché quando un papà diventa rimbambito, non sto parlando del papà, un papà, cosa facciamo noi? Non ci ricordiamo che ci ha fatto nascere, non ci ricordiamo che ci ha dato da mangiare, non ci ricordiamo che ci ha fatto studiare, e quindi i figli devono fasciarlo. Questo Papa è un gigante, adesso non sta tanto bene, la testa funziona bene, però non sta tanto bene, così lo mandiamo in pensione. E i vescovi dovrebbero lavorare un po' di più, tutti noi dovremmo essere più buoni per dargli una mano. E io, combinazione, ero andato da lui insieme a dei ragazzi a portargli un rotolo quasi lungo un chilometro con 1 milione di firme, perché stiamo combinando una cosa con i giovani, quindi lo volevamo invitare, no? E avevo preparato un pensiero, no? Santo Padre, amico dei giovani, amico di Dio, nemico della paura. Poi c'era una frase dove dice: grazie per la tua vecchiaia, ma era una frase che poi finiva bene, no? Lui mi sentiva, perché lui ed io siamo amici, ci conosciamo. Quando gli dico grazie per la tua vecchiaia, lui dice: oh, sono giovane io, dovevamo soltanto più fare batti 5, poi avevamo battuto. Quella battuta ha girato il mondo. Da quel momento io ho perso la testa, ho incominciato a dargli del tu al Papa, proprio come due amici, ed è stato uno dei momenti più belli, spero anche per la sua vita, perché quella sua battuta ha rasserenato tanta gente, e comunque è stata una risposta a quel vescovo tedesco che si è presa una bella batosta. E grazie della domanda.
2: Io volevo chiederle che come ha potuto conciliare tutta questa sua attività con la vita di famiglia, e che aiuto le ha dato la famiglia nel fare tutto questo.
0: Ma ogni volta che nasce un'avventura, se questa avventura nasce armoniosamente, nasce non per dividere ma per unire, nasce per far crescere. E quindi quando è nata questa avventura, Maria e io, mia moglie, abbiamo pensato che era giusto occuparci anche un po' della società, visto che poi noi volevamo dei figli, che poi ne abbiamo avuti tre. E coscientemente lei e io abbiamo deciso di dare 2 ore alla settimana, poi abbiamo deciso 4 ore, 5, cioè abbiamo deciso insieme. Certo che molto, non avremmo mai immaginato di arrivare a un punto in cui io questa notte arriverò alle 4 a casa a dormire e alle 5 riparto. Non avremmo mai immaginato che, insomma, avrei fatto 100 voli di aereo all'anno. Non avremmo mai immaginato che avrei fatto 100.000 chilometri in macchina, e quindi vuol dire lontano da casa. Però gli abbiamo dato senso. E questo, secondo anche i fatti, ha unito molto la nostra famiglia. Ci vogliamo bene. A lei è capitato una malattia per cui è un po' più bloccata, ma questo non le è mai impedito di dirmi: tu continua a fare quello che abbiamo deciso. Quindi, però alla fine ci abbiamo guadagnato, perché siamo una famiglia unita, ci vogliamo bene. I miei figli, tutti e tre, non avremmo mai pensato che poi avrebbero lavorato in modi diversi anche per le cose che faccio io, con la loro personalità che è molto diversa dalla mia, con la loro timidezza che è forse come la mia, oppure, però ci abbiamo guadagnato, ecco, io direi. È un impegno grosso. Io credo che tutti i papà di famiglia dovrebbero occuparsi in parrocchia di qualche cosa. E grazie della domanda.
3: Vorrei sapere, le persone aiutanti, diciamo, del Serming, come vengono formate? Se c'è una selezione, mi viene da dire, però non è il termine corretto, lo so, e se molti se ne vanno?
0: C'è una selezione terribile, alla Rupert Alpea, perché il bene bisogna farlo bene. Cioè, io, tutto il mondo è paese, se stasera io volessi pregarvi 10-20 milioni, lo farei. State tranquillo che non lo farò mai. Perché se io puntassi sull'emotività, su qualche fatto, me li frego i soldi. E poi? Cioè, noi abbiamo sempre puntato sulla convinzione. E la convinzione deve sempre tenere presente come siamo fatti noi donne e noi uomini. Che sovente facciamo le cose solo sotto entusiasmo. E poi il giorno dopo chi porta avanti quell'impegno? Allora noi abbiamo deciso da molto tempo questa parte, che chi vuol venire entra nella costanza, cioè entra in una preparazione permanente che dura tutta la vita e dove ogni tanto è messo alla prova su qualche situazione di manualità, di intellettualità, per cui lentamente ma decisamente uno viene fuori con i propri doni oppure con i propri... Noi sovente abbiamo visto in tanti gruppi che delle persone che non hanno pazienza devono trattare con delle persone irascibili. Ecco, queste litigano. Allora questa persona che non ha la pazienza poi va via. Ma la colpa non è della persona che non ha pazienza, la colpa è dell'animatore, dell'animatrice, del prete, della suora che prende il primo venuto. Quindi io credo che noi dobbiamo entrare in una mentalità di rispetto per aiutare le persone a capire quali sono i loro doni. Allora il tempo, la lentezza iniziale è un metodo di lavoro, deve far capire che tu, anche se hai un brutto carattere, devi salvarti anche tu. Allora anche una persona con un brutto carattere deve mettersi in situazione dove il suo brutto carattere deve limarlo. E quindi non è soltanto il lavoro per i poveri, bisogna fare anche un lavoro su se stesso. E credo che nelle comunità serie, e tutte le comunità dovrebbero essere serie, deve esserci un tempo enorme di preghiere, di discussione e di limamento del proprio carattere, e chi non lo fa è perso, eh? E quindi la fatica principale che noi facciamo è gli incontri di preghiera che facciamo di noi, su di noi, le preparazioni che facciamo, e sono 2-3 incontri alla settimana, e molti di noi sono impegnati quasi ogni giorno, quindi l'impegno di preparazione è molto rilevante. E poi sovente facciamo gli incontri. e poi sovente facciamo incontri con specialisti esterni, e quindi tutta la preparazione non la facciamo soltanto tra di noi, specialmente con persone esterne, perché secondo me dobbiamo avere un po' più obiettività a capire anche i nostri caratteri. E grazie della domanda. Sì.
3: Mi sembra di capire che tutti sono cristiani, quelli che gli aiutanti, o no?
0: Tutti
3: gli aiutanti sono cristiani?
0: No, chi vuol far parte della fraternità, cristiani certamente, perché bisogna avere uno spirituale solo. Invece nelle carità possono esserci anche ebrei, musulmani, credenti, non credenti. Per loro c'è un altro metodo di approccio, ecco.

Ecco, ringraziamo la parrocchia del Sacro Cuore che attraverso il gruppo di servizio missionario dei giovani ha fornito questa registrazione a Radio Voce nel Deserto. Ringraziamo anche gli organizzatori e sicuramente facciamo tesoro di questa ricca testimonianza di Ernesto Olivero, fondatore appunto del SERMIC di Torino, in questa sua risposta generosa, una chiamata che il Signore ha fatto per andare verso gli altri, verso i fratelli. Ecco, teniamola preziosa nel cuore come riflessione questa esperienza di vita, perché sempre dobbiamo aprirci agli altri, appunto come dicono le parole del canto che in sottofondo, questo bellissimo canto della Chiesa, Ubi Caritas et Amor, ed è con questo che salutiamo tutti i nostri ascoltatori.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi, nel Vangelo di questa domenica il Signore ha appena lasciato dietro di sé la folla e chiede ai discepoli di lasciarlo solo a pregare e precederlo nell'altra riva salendo su una barca. Dopo averli sfamati, li invia mettendoli alla prova, lasciandoli soli sulla barca, nel luogo a loro familiare, dove si sentono sicuri e sanno che nulla può accadere loro. Il Signore è in disparte a pregare, e il suo spazio con il Padre, si ritrova con Lui e prega per i Suoi. È notte, e un vento contrario, una tempesta, li mette in difficoltà e li fa impaurire. Quante volte nella nostra vita e nelle nostre certezze pensiamo di essere al sicuro, ma poi arriva qualcosa di inaspettato che ci mette in crisi e ci fa paura. Ci sentiamo abbandonati, cioè senza quelle sicurezze capaci di orientarci, e quindi ci spaventiamo.

0: Allora, la tendenza umana è quella di allontanarsi, perdere la fiducia negli altri, pensando di essere autosufficienti. Lo scoraggiamento prevale e il buio della notte non ci lascia vedere la luce della speranza, che sembra affievolirsi. Il cuore non batte più e grida la disperazione profonda. Perché mi hai abbandonato? È il grido disperato di chi si sente ormai solo nella tempesta e nel vento forte che soffia inesorabile e senza tregua. La vita ha queste traversate difficili e non dobbiamo lasciarci soccombere da esse, ma nella continua ricerca dentro noi stessi impariamo che le fatiche sono una risorsa, un vero momento di crescita che Dio permette per provare la nostra fede. D'altronde, la vita quotidiana è come una corsa ad ostacoli. Dobbiamo essere allenati per superarli e giungere al traguardo finale. Costa sacrificio, cadute e rinunce, ma è necessario. Nell'ottica di Dio, la tempesta e il vento contrario devono scuotere i discepoli, smuoverli da quelle che sono le loro certezze, capendo che seguire il Maestro è una continua tensione al bene e alla perfezione che passa attraverso una piena autonomia di fronte alle scelte fatte senza paura ma con coraggio. È infatti il coraggio la parola chiave del Vangelo di questa domenica, un coraggio che spesso manca di fronte alle scelte o che dimentichiamo di avere per paura di dover affrontare le situazioni difficili. Ecco che allora il mare agitato viene a scuotere e a svegliare il tepore delle nostre esistenze e nella barca la paura prevale e intorno a noi tutto sembra crollare. Ed è proprio in questa tempesta che nascono i problemi e le difficoltà che ci devastano, ci tolgono la lucidità e non sappiamo distinguere più il bene dal male e confondendo la realtà non troviamo più il senso pieno della nostra vita. Quindi essa diventa una traversata nella quale abbiamo momenti di calma e momenti di tempesta, dovuti ad avvenimenti che ci cambiano, ma in tutto questo Gesù ci viene incontro, cammina sulle acque, al di sopra della tempesta, perché Lui è Signore e padrone di ogni cosa. Lui è il Creatore, può tutto. E quando ogni cosa sembra ormai inutile e perduta, Lui arriva con la sua calma e il suo amore sereno. Lui ci salva nel profondo abisso nel quale siamo caduti. E nel momento in cui la disperazione fa da padrone e la barca della nostra vita sembra colma di paura, ecco che intravediamo Lui da lontano, lo sentiamo avvicinarsi e parlarci, dicendoci: coraggio, sono io, non abbiate paura. Una frase che tutti vorremmo sentirci dire nella nostra vita, nelle nostre difficoltà quotidiane, dove la paura ci assale lasciandoci nello sconforto. Ma poi è Pietro che per primo va verso Gesù, gli chiede di farlo andare da lui camminando sulle acque. L'impulsività positiva di Pietro viene messa alla prova da Gesù. Vieni. Ma nel mezzo delle acque un vento forte fece agitare il mare e Pietro ebbe paura e stava annegando. Sembra strano che dei pescatori abituati al mare e alle tempeste gridino e dicano «siamo perduti». Sembra che abbiano perso la rotta della loro vita e l'assenza fisica del Maestro li rende vulnerabili e fragili. È lo slancio positivo verso il Signore, fatto di buona volontà da parte di Pietro, che vuole incontrare e stare con il suo Maestro. Ma le difficoltà della vita e le sue tentazioni lo fanno dubitare, e quindi la paura prende il sopravvento, rischiando di annegare nel mare nero e profondo dell'esistenza. E nonostante la presenza del Maestro, Pietro urla: «Salvami!». Lo slancio iniziale sembra essere svanito nella paura di morire nelle acque agitate. Il Signore ci invita ad avere fede, afferrandoci la mano, togliendoci le nostre paure e i nostri limiti, trasformandoli in forza. E una volta fatto rientrare Dio sulla barca, tutto si calma Se noi ci fidiamo e lo teniamo con noi sempre, egli ci salverà, riconoscendolo così Signore della nostra vita e Figlio di Dio. Per continuare a camminare nel mondo dobbiamo essere consapevoli che nonostante le tempeste quotidiane siamo in grado di affrontarle e che la forza della speranza ci sorregge, venendoci in aiuto per togliere le nostre paure e rinnovare la nostra vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe.
2: Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
1: Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati.
2: Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda.
1: Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
2: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio, e i suoi trofei lo precedono.
1: Come un pastore egli fa pascolare il gregge, e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto, e conduce pian piano le pecore madri.
2: Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo?
1: Chi ha misurato con il moggio la polvere della terra, ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia?
2: Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti?
1: A chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia, lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza?
2: Ecco, le nazioni sono come una goccia da un secchio, contano come il pulviscolo sulla bilancia. Ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere.
1: Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, né le sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui, come niente e vanità sono da lui ritenute.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.
1: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui. Il Signore regna, tremino i popoli. Siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
2: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
1: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
2: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
1: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome. Invocavano il Signore ed egli rispondeva.
2: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
1: Signore Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
2: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola al servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia come con parole di Dio, chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore.
2: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore. Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
2: Rendiamo grazie a Dio che nutre e guida il suo popolo. Uniti nella preghiera del mattino, acclamiamo:
3: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Padre clementissimo, ti benediciamo per il tuo immenso amore,
1: che risplende nella creazione e ancor più visibilmente nella redenzione.
2: Fin dall'inizio di questo giorno, ispiraci il desiderio di servirti,
1: perché nei pensieri e nelle opere glorifichiamo sempre il tuo santo nome.
2: Purifica i nostri cuori da ogni desiderio di male,
1: perché siamo costantemente orientati alla tua volontà.
2: Apri il nostro cuore alle necessità dei fratelli,
1: perché incontrandoci non ci trovino freddi e senza amore verso di loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Dio onnipotente ed eterno, guarda benigno i popoli ancora immersi nell'ombra della morte. Fa risplendere su di essi il sole di giustizia, che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Oggi, 14 agosto, la Chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote francescano e martire.

Raymond Kolbe nacque l'8 gennaio 1894 a Zunska Wola, nella Polonia centrale, e fu battezzato lo stesso giorno nella chiesa parrocchiale dell'Assunta. I suoi genitori erano ferventi cristiani. Il padre inoltre era un patriota che mal sopportava la divisione della Polonia di allora in tre parti, dominate da Russia, Germania e Austria. A causa delle scarse risorse finanziarie, su 5 figli, solo il primogenito poté frequentare la scuola, mentre Raymond cercò di imparare qualcosa tramite un prete e poi con il farmacista del paese. Avvertì i primi segni della vocazione religiosa quando, mentre pregava nella chiesa di San Matteo, gli apparve la Vergine Maria, che gli porgeva due corone di fiori, una di gigli e una di rose rosse, simboli della verginità e del martirio. Lui le prese entrambe. Il 18 agosto 1907 ricevette la cresima nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Zunska Wola. Non molto lontano si stabilirono i frati minori conventuali, i quali proposero ai Kolbe di accogliere nel loro seminario minore i primi due figli perché vi compissero gli studi. Consci che nella zona russa dove risiedevano non avrebbero potuto, a causa del regime imperante, dare un indirizzo e una formazione intellettuale cristiana ai propri ragazzi, acconsentirono. Anche il terzo figlio, Josef, entrò fra i francescani col nome di padre Alfonso. Francis e Raymond passarono entrambi nel noviziato francescano. Il primo in seguito ne uscì dedicandosi alla carriera militare, prese parte alla prima guerra mondiale e scomparve in un campo di concentramento. Raymond invece comprese che per corrispondere al volere di Dio su di lui doveva diventare francescano conventuale. Il 4 settembre 1910, con l'ingresso in noviziato, assunse il nome di Fra Massimiliano. Un anno dopo emise la professione semplice. Dopo il noviziato fu inviato a Roma per proseguire la sua formazione. Dal 1912 dimorò quindi presso il Collegio Serafico Internazionale in occasione della professione solenne. Il 1 novembre 1914 aggiunse al nome che già portava quello di Maria. Nel 1915 si laureò in filosofia all'Università Gregoriana. Nel corso del suo soggiorno, mentre giocava a palla in aperta campagna, Fra Massimiliano cominciò a perdere sangue dalla bocca. Fu l'inizio della tubercolosi, che tra alti e bassi l'accompagnò per tutta la vita. Intanto, mentre consolidava la propria formazione, si era reso conto di dover operare per la difesa del regno di Dio sotto la protezione di Maria Immacolata. Sapeva di vivere in tempi influenzati dal modernismo e dalla massoneria e forieri di totalitarismi sia di destra che di sinistra. Così, dopo aver ottenuto il permesso dei superiori, la sera del 16 ottobre 1917 diede vita con altri 6 compagni alla milizia di Maria Immacolata, che aveva come scopo rinnovare ogni cosa in Cristo attraverso l'Immacolata.

Il 28 aprile 1918, Fra Massimiliano venne ordinato sacerdote nella chiesa di San Andrea della Valle e celebrò la prima messa il giorno successivo a San Andrea delle Fratte. Avvenne proprio all'altare presso il quale nel 1842 Alfonso Ratisbona aveva avuto l'apparizione della Vergine Maria, che segnò l'inizio della sua conversione. Nel 1919, laureandosi in teologia, concluse il suo periodo romano. Ritornato in Polonia, a Cracovia, pur essendo laureato a pieni voti, era praticamente inutilizzabile nell'insegnamento e nella predicazione. A causa della malferma salute, infatti, non poteva parlare a lungo. Per questo motivo, ottenuti i permessi dei superiori del vescovo, si dedicò interamente alla milizia dell'Immacolata, raccogliendo numerose adesioni fra religiosi del suo ordine, professori e studenti dell'università, professionisti e contadini. Alternando al ministero lunghi periodi nel sanatorio di Zakopane, a causa della tubercolosi che avanzava, padre Massimiliano Maria diede inizio alla pubblicazione della rivista ufficiale Richards Niepoca Lanei, il cavaliere dell'Immacolata, per alimentare lo spirito e la diffusione della milizia. Impiantò l'officina per la stampa del giornale con vecchi macchinari a Grodno, a 600 km da Cracovia, dove era stato trasferito. Con suo stesso stupore si rese conto di attirare molti giovani desiderosi di condividere quella vita francescana. Nel contempo la tiratura della stampa aumentava sempre più. Intanto il 2 ottobre 1922 il cardinale vicario della diocesi di Roma approvò canonicamente la milizia della Maria Immacolata come pia unione. 5 anni dopo diede inizio alla costruzione di un nuovo convento nei pressi di Varsavia, gradualmente la milizia della Maria Immacolata come pia unione. 5 anni dopo diede inizio alla costruzione di un nuovo convento nei pressi di Varsavia, grazie a

con l'ardente desiderio di espandere il suo movimento mariano oltre i confini polacchi e sempre con il permesso dei superiori, si recò in Giappone, poi in India, poi ancora a Nagasaki. Per poter essere curato, fu però richiamato in Polonia, che era diventata nel frattempo una vera cittadina operosa intorno alla stampa dei vari periodici, tutti di elevata tiratura. C'erano anche 127 seminaristi insieme ai 762 religiosi. Padre Massimiliano Maria venne nominato padre guardiano nel 1936 di Niepo Kalanov e confermato in quell'incarico dopo 3 anni. L'8 dicembre 1939 diede vita a una nuova modalità di diffusione del suo messaggio, inaugurando la stazione radio SP3RN, stazione polacca 3 Radio Niepo Kalanov, delle quali aprì personalmente le trasmissioni. Ormai la Seconda Guerra Mondiale era alle porte. Padre Kolbe, col presagio della propria fine e di quella della sua opera, preparò a questo i suoi confratelli. Dopo l'invasione del 1 settembre 1939, infatti, i nazisti ordinarono lo scioglimento di Niepo Kalanov a tutti i religiosi che partivano, sporgendosi per il mondo, e gli raccomandava: non dimenticate l'amore. Il 19 settembre 1939 i tedeschi li deportarono in un campo di concentramento di Auschwitz in Germania e furono inaspettatamente liberati l'8 dicembre dopo aver cercato di cogliere la prigionia come occasione di testimonianza. Dopo aver subito maltrattamenti dalle guardie del carcere, indossò abiti civili perché il saio francescano li adirava moltissimo. Il 28 maggio fu trasferito al campo di sterminio di Auschwitz, dove ricevette il numero di matricola 16670. Condivise la sorte e la sofferenza di molti altri prigionieri e come essi fu addetto ai lavori più umilianti, come il trasporto dei corpi al crematorio. La sua dignità di sacerdote, uomo retto che sopportava, consolava e perdonava, fece commentare un testimone così: Kolbe era un principe in mezzo a noi. Alla fine di luglio fu trasferito al blocco 14, dove i prigionieri erano addetti alla mietitura dei campi. Uno di loro riuscì a fuggire. Secondo l'inesorabile legge del campo, 10 prigionieri vennero destinati al cosiddetto bunker della fame nel blocco 13, condannati a morire senza prendere cibo. Padre Kolbe si offrì in cambio di uno dei 2 prescelti. La disperazione che si impadronì di quei poveri disgraziati rinchiusi nel bunker venne attenuata e trasformata in preghiera comune guidata dal padre Kolbe. Gradualmente si rassegnarono alla loro sorte, morirono man mano mentre le loro voci oranti si riducevano ad un sussurro. Dopo 14 giorni non tutti erano morti, rimanevano solo 4 ancora in vita, fra cui padre Massimiliano Maria. A quel punto le SS decisero, dato che la cosa andava troppo per le lunghe, di accelerare la loro fine con un'iniezione endovenosa di fenolo. Il francescano tese il braccio, pronunciando le sue ultime parole: Ave Maria. L'indomani il suo corpo venne bruciato nel forno crematorio e le sue ceneri si mescolarono a quelle di tanti altri condannati.

La storia della sua vita e l'eroismo con cui morì resero padre Massimiliano Maria Kolbe molto famoso in tutto il mondo. L'autorità della Chiesa ha quindi vagliato attentamente le prove in merito a partire dal 12 marzo 1959, quando durante il concistoro pubblico venne esposta in presenza del Papa San Giovanni XXIII la sua causa di beatificazione.

fu introdotta il 16 marzo 1960, ma non per indagare il martirio, bensì l'eroicità delle virtù. Il 23 settembre 1961 fu quindi aperto il processo apostolico nella diocesi di Padova, a cui si aggiunse quello nella diocesi di Cracovia. Vennero convalidati il 6 giugno 1964. Secondo la legislazione del tempo, in materia delle cause dei santi e il canone 2101 dell'allora codice di diritto canonico, non si poteva procedere con la discussione sull'eroicità delle virtù del candidato agli altari prima che fossero passati 50 anni dalla sua morte. Tuttavia, dietro richiesta comune dei vescovi polacchi e tedeschi, il beato Paolo VI accordò la dispensa il 13 novembre 1965. Il decreto con cui padre Kolbe otteneva il titolo di venerabile venne dunque autorizzato il 30 gennaio 1969. Sempre per la legislazione dell'epoca, occorrevano due miracoli per la beatificazione. Indagati nelle rispettive sedi, vennero ufficialmente riconosciuti il 14 giugno 1971. Il 17 ottobre successivo, proprio nel giorno in cui si ricordava l'anniversario di fondazione della Milizia di Maria Immacolata e nel corso del Sinodo dei Vescovi sul sacerdozio ministeriale, Papa Paolo VI dichiarava beato padre Massimiliano Maria Kolbe. 7 anni dopo ad Assisi, il primo pontefice polacco, San Giovanni Paolo II, definiva informalmente il beato Massimo Maria Kolbe patrono del nostro difficile secolo. Ripeté quell'affermazione nell'omelia della messa presso il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau del 7 giugno 1979. La grande stima che nutriva per lui gli fece quindi accogliere favorevolmente un'altra richiesta dell'episcopato tedesco e polacco, che venisse venerato come martire. Così il 10 ottobre 1982, in piazza San Pietro poté ufficialmente dichiararlo santo, per testimonium caritatis eroicis, ossia in base all'eroica testimonianza della carità. Inoltre, si tratta del primo santo che visse il martirio durante il regime nazista.

La veglia dell'Assunta, dall'opera omonima del padre Ermanno Toniolo, pubblicata dal Centro di Cultura Mariana, Madre della Chiesa. Adattamento e realizzazione di Franca Salerno.

0: veglia dell'Assunta è fin dall'antichità la veglia delle veglie mariane in Oriente, la sola veglia mariana in Occidente.
1: A Roma, dal tempo di Papa Sergio I, circa l'anno 700, e fino a San Pio V, anno 1566, la veglia dell'Assunta si celebrava con una processione stazionale che, partendo da San Giovanni in Laterano, sostando a Sant'Adriano al Foro, percorreva con fiaccole le vie della città per terminare a Santa Maria Maggiore. Oggi è rimasta la messa della vigilia.
0: In Oriente, da sempre, la solennità dell'Assunta, chiamata Dormizione, è la festa delle feste di Maria.
1: Nella Chiesa bizantina è considerata come la Pasqua della Madre di Dio. È invalso, anzi l'uso, specialmente tra i popoli slavi, di celebrare la veglia dell'Assunta come la veglia del Sabato Santo, mettendo così in piena luce l'intimo nesso che unisce la Pasqua di Cristo capo alla Pasqua del suo mistico corpo, anticipata in Maria. Come infatti nel Sabato Santo per tutta la notte sacerdoti e fedeli davanti al sepolcro di Cristo o a una sua raffigurazione cantano gli encomi nella memoria della passione del Signore in attesa della sua risurrezione, così nella vigilia dell'Assunta davanti alla tomba di Maria o a una sua raffigurazione cantano gli encomi della Madre di Dio che passa dalla terra al cielo. In tal modo, i riti che si celebravano fin dal secondo secolo presso la tomba della Vergine in Gerusalemme si diffusero in vari luoghi per dar modo ai fedeli di rivivere, quasi fossero presenti all'evento, il transito della Vergine Madre.
0: Nacquero così fin dal Medioevo composizioni poetiche e sacre rappresentazioni per celebrare la Dormizione. Ma la perfetta simmetria tra la veglia del Sabato Santo e quella dell'Assunta trovò definitiva struttura nel secolo XVIII. Il monaco poeta Cesario da Pontes, intorno all'anno 1765, compose sul Monte Athos gli encomi della Dormizione, sul modello degli encomi del Sabato Santo. Editi in greco a Venezia, furono tradotti in lingua russa nel 1846 per incarico del patriarca Filarete Drozdov. Pubblicati nel 1872 in una vera e propria edizione liturgica, intercalati, come gli encomi del Sabato Santo, ai versetti del Salmo 118, furono definitivamente accolti nella liturgia ufficiale russa nell'anno 1989.
1: La presente veglia dell'Assunta fonde insieme Oriente e Occidente affinché la ricchezza dottrinale bizantina si trasfonda anche nella nostra celebrazione di rito latino. La veglia si apre come nel Sabato Santo con un lucernario e col precogno della festa. Continua con l'ufficio delle letture del rito romano, nel quale, in luogo dei due responsori, vengono introdotti alcuni fra i più significativi tropari russi, intercalati al Salmo 118. Si prolunga con la celebrazione del Vangelo, il canto del Magnificat e i riti conclusivi. La celebrazione addita la Vergine Assunta in cielo, quale segno di sicura speranza e di consolazione per il pellegrinante popolo di Dio.

0: Oggi è la festa più solenne dell'Immacolata Vergine Madre di Dio. La festa delle sue feste, come dicono i padri. Perché oggi, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste, in anima e corpo. Questo crede e celebra la Chiesa. Questo confessa e propone il suo magistero. Canta la liturgia bizantina.
1: La tomba e la morte non prevalsero sulla Madre di Dio, che non si stanca di intercedere, né mai cessa di supplicare. Colui che dimorò in un grembo sempre vergine ha assunto alla vita la Madre della vita.
0: Oggi, infatti, Cristo, primizia e causa della nostra risurrezione, ha innalzato accanto a sé la sua Madre purissima, trasfigurandola nella sua luce, a immagine del suo corpo glorioso. Con gioia, dunque, acclamiamo il Signore, luce senza tramonto e Re della gloria.

0: proteggi, mio Dio. In te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
1: Esultino i cori degli angeli, esultino insieme le schiere dei santi, accolgano in festa la loro regina fra il giubilo di tutto il creato. Gioisca la chiesa ancor pellegrina e con inni magnifichi il santo, il potente, che grandi cose ha compiuto in Maria, innalzando su trono regale l'umile ancella.

Questo è il giorno in cui Gesù, nuovo Adamo, vincitore del peccato e della morte, esalta accanto a sé la nuova Eva, vergine obbediente e generosa compagna. O giorno davvero mirabile, nel quale l'uomo e la donna, creati a immagine e somiglianza di Dio, riacquistano il più alto fulgore.

Questo è giorno di pace e clemenza, che vede Assisa, vicina al pietoso, mediatrice di grazia, la madre, china sui passi di tutti i suoi figli. In questo giorno di gloria, Padre Santo, ti preghiamo, splenda anche in noi quella luce che rifulge e compiuta in Maria, per Cristo, tuo Figlio, luce della tua luce.

Celebriamo ora l'ufficio delle letture della Vergine Assunta in Cielo nel rito romano, con salmodia propria e letture proprie. Lo rendiamo più solenne ed ecumenico, sostituendo i due responsori con alcuni tropari festivi della liturgia russa. In comunione con le chiese d'Oriente, vivremo così più intensamente i due momenti della festa: la serena dormizione della Madre di Dio e la sua gloriosa assunzione al cielo, quale regina di misericordia per tutta la terra. Maria, porta virginale per l'ingresso del Re Divino nel mondo, ora viene da Lui innalzata su un trono eterno di gloria.

0: lettera di San Paolo Apostolo ai Romani.
1: Fratelli, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha resuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha resuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Se siamo figli di Dio, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Io ritengo infatti che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli che poi ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati.

0: raccogliamoci attorno alla Vergine, che passa dalla terra al cielo, fra lo stupore degli angeli, degli apostoli e dei fedeli. Tutta la terra, o Cristo, ti adora. Canta a tua madre un inno di lode. Tu l'hai chiamata a te dall'esilio.
1: Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore. Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.

Conservo nel cuore le tue parole, per non offenderti con il peccato. Benedetto sei tu, o Signore. Mostrami il tuo volere.

Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie. Nella tua volontà è la mia gioia. Mai dimenticherò la tua parola.

aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non resti confuso. Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore.

La mia sorte, ho detto, Signore, è custodire le tue parole. Con tutto il cuore ti ho supplicato. Fammi grazia, secondo la tua promessa.

si volgano a me i tuoi fedeli e quelli che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia il mio cuore integro nei tuoi precetti, perché non resti confuso.

della terra, o Cristo, ti adora. Canta a tua madre un inno di lode. Tu l'hai chiamata a te dall'esilio.

Per il programma di Orizzonti Cristiani oggi parliamo di, Franca Salerno ha proposto, La veglia dell'Assunta, dall'opera omonima del padre Ermanno Toniolo, pubblicata dal Centro di Cultura Mariana, Madre della Chiesa. La dormizione della Beata Vergine Maria. Voci recitanti Gianni Bersanetti e Marco Cardinali. Musiche di Antonio Martorelli, Valentino Miserax, Francesco Rigobello, Aurelio Zorzi. Coro della Cappella Musicale Monteberico, diretto dal maestro Ruggero Luigi Pitton. Incisione e registrazione a cura di Emilio Giorio e Massimo Lombardi. Mixage di Massimo Lalia. Tecnico del suono per la trasmissione radiofonica Alessandro Carucci. Adattamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo oggi i misteri dolorosi. Nel primo mistero della sofferenza del Signore consideriamo Gesù che agonizza e suda sangue nel Getsemani. Con tutto il cuore ti preghiamo, concedici, o Signore, di lottare con tutte le forze fino alla fine per la verità. Se verrà il tempo della prova, ci trovi preparati. Non crolli la nostra casa e non sia distrutta dalla tempesta, come se fosse costruita sulla sabbia. E quando soffieranno i venti contrari, resistano le nostre opere come hanno resistito fino ad oggi, quando non sono minate dall'interno. Aiutaci, o Signore, per la tua agonia, a prepararci ad ogni nostra prova, manifestandoci sempre in ogni tribolazione il tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.

0: Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene crudelmente flagellato alla colonna. Di fronte alla sofferenza del Signore, meditiamo sulla nostra sofferenza e preghiamo come ha pregato un martire dei primi secoli. Signore, ti ringrazio che mi hai fatto degno del martirio e non so come ringraziarti abbastanza. Dammi la pazienza e liberami dai tormenti. Ti prego, vieni in mio aiuto, salvami e proteggimi, perché non perda la serenità. Signore, dammi la pazienza. La sofferenza è breve, l'accetto volentieri. Signore, fa che non sia confuso. Signore, ti chiedo la pazienza. In te ripongo ogni mia speranza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù incoronato di pungentissime spine. Di fronte alla sofferenza e alla umiliazione subita dal Signore per amore mio, mi prostro in vera e sincera adorazione e chiedo umilmente perdono. Signore, sono oppresso da un peso, non posso più alzare la testa perché ti ho provocato e ho fatto il male davanti a te. Non ho seguito la tua volontà, non ho custodito la tua parola e adesso piego il ginocchio e chiedo la tua bontà. Signore, ho fatto il male, riconosco il male fatto e adesso piego il ginocchio e chiedo la tua bontà. Signore, ho fatto il male,

0: tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio,
3: perdona
2: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Ci accostiamo a te, Gesù, così come si è accostata tua madre, la Veronica, il Cireneo, le pie donne, e ci prostriamo per adorare la tua croce. O croce, indicibile amore di Dio, gloria del cielo, salvezza eterna, sostegno dei giusti, luce dei cristiani, per te sulla terra Dio nella carne si è fatto schiavo, per te in cielo l'uomo è stato fatto re, per te è sorta la luce vera, la notte è stata vinta. Tu hai rovesciato per noi gli idoli delle nazioni, tu sei il legame della pace che unisce gli uomini in Cristo, sei diventata la scala per cui l'uomo sale al cielo, sei sempre per noi fedeli la colonna e l'ancora. Sostieni la nostra casa, conduci la nostra barca. Nella croce si afferma la fede, in essa si prepari la nostra gloria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
3: Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù, crocifisso e morto in croce, alla presenza della Madre Sua Santissima. Ci prostriamo, Signore, davanti alla Tua morte e Ti riconosciamo che Sei il nostro Salvatore. Anche noi ci battiamo il petto come il centurione e proclamiamo veramente Tu sei il Figlio di Dio. Tu sei per me Padre e Madre, Tu sei per me fratello e amico, Tu sei per me servo e padrone, Tu sei il tutto e il tutto è in me, Tu sei colui che vive, niente esiste all'infuori di Te. Anche voi, fratelli, rifugiatevi in Lui, comprenderete che solo in Lui anche voi potete vivere. Noi Ti chiediamo quello che ci hai promesso. Ti lodiamo e Ti ringraziamo, anche se siamo deboli uomini, riconosciamo che Tu sei il solo Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudicici.
1: Cristo esaudicici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: terra imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Oggi, 14 agosto, la Chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote francescano e martire.

Raymond Kolbe nacque l'8 gennaio 1894 a Zunska Wola, nella Polonia centrale, e fu battezzato lo stesso giorno nella chiesa parrocchiale dell'Assunta. I suoi genitori erano ferventi cristiani. Il padre inoltre era un patriota che mal sopportava la divisione della Polonia di allora in tre parti, dominate da Russia, Germania e Austria. A causa delle scarse risorse finanziarie, su 5 figli, solo il primogenito poté frequentare la scuola, mentre Raymond cercò di imparare qualcosa tramite un prete e poi con il farmacista del paese. Avvertì i primi segni della vocazione religiosa quando, mentre pregava nella chiesa di San Matteo, gli apparve la Vergine Maria, che gli porgeva due corone di fiori, una di gigli e una di rose rosse, simboli della verginità e del martirio. Lui le prese entrambe. Il 18 agosto 1907 ricevette la cresima nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Zunska Wola. Non molto lontano si stabilirono i frati minori conventuali, i quali proposero ai Kolbe di accogliere nel loro seminario minore i primi due figli perché vi compissero gli studi. Consci che nella zona russa dove risiedevano non avrebbero potuto, a causa del regime imperante, dare un indirizzo e una formazione intellettuale cristiana ai propri ragazzi, acconsentirono. Anche il terzo figlio, Josef, entrò fra i francescani col nome di padre Alfonso. Francis e Raymond passarono entrambi nel noviziato francescano. Il primo in seguito ne uscì dedicandosi alla carriera militare, prese parte alla prima guerra mondiale e scomparve in un campo di concentramento. Raymond invece comprese che per corrispondere al volere di Dio su di lui doveva diventare francescano conventuale. Il 4 settembre 1910, con l'ingresso in noviziato, assunse il nome di Fra Massimiliano. Un anno dopo emise la professione semplice. Dopo il noviziato fu inviato a Roma per proseguire la sua formazione. Dal 1912 dimorò quindi presso il Collegio Serafico Internazionale. In occasione della professione solenne, il 1 novembre 1914, aggiunse al nome che già portava quello di Maria. Nel 1915 si laureò in filosofia all'Università Gregoriana. Nel corso del suo soggiorno, mentre giocava a palla in aperta campagna, Fra Massimiliano cominciò a perdere sangue dalla bocca. Fu l'inizio della tubercolosi, che tra alti e bassi l'accompagnò per tutta la vita. Intanto, mentre consolidava la propria formazione, si era reso conto di dover operare per la difesa del regno di Dio sotto la protezione di Maria Immacolata. Sapeva di vivere in tempi influenzati dal modernismo e dalla massoneria e forieri di totalitarismi sia di destra che di sinistra. Così, dopo aver ottenuto il permesso dei superiori, la sera del 16 ottobre 1917 diede vita con altri 6 compagni alla Milizia di Maria Immacolata, che aveva come scopo rinnovare ogni cosa in Cristo attraverso l'Immacolata.

Il 28 aprile 1918, Fra Massimiliano venne ordinato sacerdote nella chiesa di San Andrea della Valle e celebrò la prima messa il giorno successivo a San Andrea delle Fratte. Avvenne proprio all'altare presso il quale nel 1842 Alfonso Ratisbona aveva avuto l'apparizione della Vergine Maria, che segnò l'inizio della sua conversione. Nel 1919, laureandosi in teologia, concluse il suo periodo romano. Ritornato in Polonia, a Cracovia, pur essendo laureato a pieni voti, era praticamente inutilizzabile nell'insegnamento e nella predicazione. A causa della malferma salute, infatti, non poteva parlare a lungo. Per questo motivo, ottenuti i permessi dei superiori e del vescovo, si dedicò interamente alla Milizia dell'Immacolata, raccogliendo numerose adesioni fra religiosi del suo ordine, professori e studenti dell'università, professionisti e contadini. Alternando al ministero lunghi periodi nel sanatorio di Zakopane, a causa della tubercolosi che avanzava, padre Massimiliano Maria diede inizio alla pubblicazione della rivista ufficiale Richards Niepoca Lanei, il Cavaliere dell'Immacolata, per alimentare lo spirito e la diffusione della milizia. Impiantò l'officina per la stampa del giornale con vecchi macchinari a Grodno, a 600 km da Cracovia, dove era stato trasferito. Con suo stesso stupore si rese conto di attirare molti giovani, desiderosi di condividere quella vita francescana. Nel contempo, la tiratura della stampa aumentava sempre più. Intanto, il 2 ottobre 1922, il cardinale vicario della diocesi di Roma approvò canonicamente la Milizia della Maria Immacolata come pia unione. 5 anni dopo diede inizio alla costruzione di un nuovo convento nei pressi di Varsavia, grazie alla donazione di un terreno da parte del conte Lubecki. Quello che avvenne negli anni successivi ha del miracoloso. Dalle prime capanne si passò ad edifici mattoni, dalla vecchia stampatrice si passò alle moderne tecniche di stampa e composizione, dai pochi puerai ai 762 religiosi di 10 anni dopo. Il Cavaliere dell'Immacolata, cui si aggiunsero altri 7 periodici, raggiunse la tiratura di milioni di copie.

Con l'ardente desiderio di espandere il suo movimento mariano oltre i confini polacchi e sempre con il permesso dei superiori, si recò in Giappone, poi in India, poi ancora a Nagasaki. Per poter essere curato, fu però richiamato in Polonia, che era diventata nel frattempo una vera cittadina operosa intorno alla stampa dei vari periodici, tutti di elevata tiratura. C'erano anche 127 seminaristi insieme ai 762 religiosi. Padre Massimiliano Maria venne nominato padre guardiano nel 1936 di Niepokalanov e confermato in quell'incarico dopo 3 anni. L'8 dicembre 1939 diede vita a una nuova modalità di diffusione del suo messaggio, inaugurando la stazione radio SP3RN, stazione polacca 3 Radio Niepokalanov, delle quali aprì personalmente le trasmissioni. Ormai la Seconda Guerra Mondiale era alle porte. Padre Kolbe, col presagio della propria fine e di quella della sua opera, preparò a questo i suoi confratelli. Dopo l'invasione del 1 settembre 1939, infatti, i nazisti ordinarono lo scioglimento di Niepokalanov. A tutti i religiosi che partivano, sporgendosi per il mondo, egli raccomandava: «Non dimenticate l'amore». Il 19 settembre 1939 i tedeschi li deportarono in un campo di concentramento di Auschwitz in Germania e furono inaspettatamente liberati l'8 dicembre dopo aver cercato di cogliere la prigionia come occasione di testimonianza. Dopo aver subito maltrattamenti dalle guardie del carcere, indossò abiti civili perché il saio francescano li adirava moltissimo. Il 28 maggio fu trasferito al campo di sterminio di Auschwitz, dove ricevette il numero di matricola 16670. Condivise la sorte e la sofferenza di molti altri prigionieri e come essi fu addetto ai lavori più umilianti, come il trasporto dei corpi al crematorio. La sua dignità di sacerdote, uomo retto che sopportava, consolava e perdonava, fece commentare un testimone così: «Kolbe era un principe in mezzo a noi». Alla fine di luglio fu trasferito al blocco 14, dove i prigionieri erano addetti alla mietitura dei campi. Uno di loro riuscì a fuggire. Secondo l'inesorabile legge del campo, 10 prigionieri vennero destinati al cosiddetto bunker della fame nel blocco 13, condannati a morire senza prendere cibo. Padre Kolbe si offrì in cambio di uno dei 2 prescelti. La disperazione che si impadronì di quei poveri disgraziati rinchiusi nel bunker venne attenuata e trasformata in preghiera comune guidata dal padre Kolbe. Gradualmente si rassegnarono alla loro sorte, morirono man mano mentre le loro voci oranti si riducevano ad un sussurro. Dopo 14 giorni non tutti erano morti, rimanevano solo 4 ancora in vita, fra cui padre Massimiliano Maria. A quel punto le SS decisero, dato che la cosa andava troppo per le lunghe, di accelerare la loro fine con un'iniezione endovenosa di fenolo. Il francescano tese il braccio, pronunciando le sue ultime parole: «Ave Maria». L'indomani il suo corpo venne bruciato nel forno crematorio e le sue ceneri si mescolarono a quelle di tanti altri condannati.

La storia della sua vita e l'eroismo con cui morì resero padre Massimiliano Maria Kolbe molto famoso in tutto il mondo. L'autorità della Chiesa ha quindi vagliato attentamente le prove in merito a partire dal 12 marzo 1959, quando durante il concistoro pubblico venne esposta in presenza del Papa San Giovanni XXIII la sua causa di beatificazione. Fu introdotta il 16 marzo 1960, ma non per indagare il martirio, bensì l'eroicità delle virtù. Il 23 settembre 1961 fu quindi aperto il processo apostolico nella diocesi di Padova, a cui si aggiunse quello nella diocesi di Cracovia. Vennero convalidati il 6 giugno 1964. Secondo la legislazione del tempo, in materia delle cause dei santi e il canone 2101 dell'allora codice di diritto canonico, non si poteva procedere con la discussione sull'eroicità delle virtù del candidato agli altari prima che fossero passati 50 anni dalla sua morte. Tuttavia, dietro richiesta comune dei vescovi polacchi e tedeschi, il beato Paolo VI accordò la dispensa il 13 novembre 1965. Il decreto con cui padre Kolbe otteneva il titolo di venerabile venne dunque autorizzato il 30 gennaio 1969. Sempre per la legislazione dell'epoca, occorrevano due miracoli per la beatificazione. Indagati nelle rispettive sedi, vennero ufficialmente riconosciuti il 14 giugno 1971. Il 17 ottobre successivo, proprio nel giorno in cui si ricordava l'anniversario di fondazione della Milizia di Maria Immacolata e nel corso del Sinodo dei Vescovi sul Sacerdozio Ministeriale, Papa Paolo VI dichiarava beato padre Massimiliano Maria Kolbe. 7 anni dopo ad Assisi, il primo pontefice polacco, San Giovanni Paolo II, definiva informalmente il beato Massimo Maria Kolbe patrono del nostro difficile secolo. Ripeté quell'affermazione nell'omelia della messa presso il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau del 7 giugno 1979. La grande stima che nutriva per lui gli fece quindi accogliere favorevolmente un'altra richiesta dell'episcopato tedesco e polacco, che venisse venerato come martire. Così il 10 ottobre 1982, in piazza San Pietro poté ufficialmente dichiararlo santo, per testimonium caritatis eroicis, ossia in base all'eroica testimonianza della carità. Inoltre, si tratta del primo santo che visse il martirio durante il regime nazista.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, venerdì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Gesù, Salvatore, luce vera del mondo, accogli le primizie della nostra preghiera.
2: Risveglia in noi la fede, la speranza, l'amore. Dona pace e concordia e letizia perfetta.
1: Lenisci con le lacrime la durezza dei cuori. Accendi il desiderio della patria beata.
2: A te sia gloria, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
2: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato. I miei occhi grondano lacrime, notte e giorno, senza cessare.
1: Da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da una ferita mortale.
2: Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada. Se percorro la città, ecco gli orrori della fame.
1: Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare.
2: Hai forse rigettato completamente Giuda? Oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpito? E non c'è rimedio per noi?
1: Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. L'ora della salvezza, ed ecco il terrore.
2: Riconosciamo la nostra iniquità, Signore, l'iniquità dei nostri padri. Contro di te abbiamo peccato.
1: Ma per il tuo nome non abbandonarci, non render spregevole il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.
1: Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
2: Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
1: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
2: Poiché buono è il Signore, eterna è la Sua misericordia, la Sua fedeltà per ogni generazione.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida.
2: Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte. Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
2: Insegnami la via da seguire.
1: Fammi conoscere il tuo amore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore. Il Signore ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
2: Volgiamo il nostro sguardo al Cristo, nato, morto e risorto per la nostra salvezza, e diciamo con fiducia:
3: salva il tuo popolo, Signore.
2: Benedetto sei tu, o Gesù, Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi.
1: E ci hai redenti con il tuo sangue prezioso.
2: Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te.
1: E fondi il tuo spirito sull'umanità intera.
2: Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti.
1: Sostieni i missionari del Vangelo perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce.
2: Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce.
1: Sentano il conforto della tua presenza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché sei
3: bene. Liberaci dal male. Amen.
1: Donaci, buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché sei

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

Sabato Santo si veglia per poter cantare l'alleluia, così in questo sabato, vigilia della solennità della Vergine assunta in cielo, la Chiesa si risveglia e si interroga sul proprio destino, guardando il volto della Madre. Vorremmo innanzitutto sentirci in stretta comunione di preghiera con il Santo Padre, approdato nonostante gli anni e gli acciacchi a Lourdes, per poter celebrare il 150° anniversario della proclamazione del dogma dell'Immacolata, proprio in quella terra dove la Vergine 4 anni dopo si è presentata dicendo di essere l'Immacolata Concezione, terra di Lourdes diventata terra di accoglienza per riaccendere speranze in tante persone indebolite dalla malattia e dal peccato, luogo di intensa preghiera dove ai piedi della grotta è possibile lasciarsi rigenerare dallo Spirito. E il Papa ai piedi della Madonna porta le attese di tutta l'umanità, i desideri di pace, la necessità di convertirci a Cristo. Vuole portare lì i volti di coloro che vivono nell'indifferenza e non pensano alla vita eterna. Sì, perché in questa Pasqua dell'estate siamo tutti invitati a considerare il destino, il traguardo della nostra vita. Colei che si è addormentata, la festa infatti è chiamata in Oriente della dormizione.

0: di Maria, colei che si è addormentata qua giù, ha riaperto immediatamente gli occhi davanti alla Trinità di Dio, ha creduto e ha sperato nel Signore, ha completamente offerto come sposa bella la sua vita a Lui e ora riapre gli occhi lassù per contemplare in eterno il Signore. Noi spesso non ci pensiamo, illusi di aver messo radici qui sulla terra, oppure ci pensiamo in maniera distorta, facendoci venire paura. No, questo anello che congiunge la terra al paradiso e che è Maria, oggi ci dice: coraggio, fidati di Dio, sei solo nell'anticamera della vita, devi passare alla vita in pienezza. Lasciati allora accompagnare dal santo timore e diventa tu stesso progressivamente una creatura sempre più illuminata dalla grazia del Signore. Abbiamo visto come Davide fa portare l'arca santa, la memoria delle grandi cose compiute da Dio, dentro una tenda provvisoria nelle mura di Gerusalemme, e vive questa celebrazione in maniera grata, riconoscente a Dio, volendo dargli tutti gli onori. Oggi, se come Maria, anche noi diamo onore al Signore, gli facciamo spazio nella preghiera, ascoltiamo e ci sforziamo di mettere in pratica la sua parola, saremo un giorno introdotti nella storia. Sì, non è finita qui la nostra storia, continuerà presso il cuore di Dio, compimento di ogni nostra fatica, risposta ad ogni nostra attesa. E allora Maria oggi si dice che la morte non deve farci paura, perché quel veleno, quel pungiglione che non ha fatto del male a lei, potrà essere succhiato dallo Spirito e liberare ciascuno di noi, perché là dove ha regnato il peccato ha sovrabbondato la grazia e la misericordia del Signore. Fiducia nella vita eterna, impegno per camminare nella fedeltà al Signore. Ma un terzo aspetto oggi viene a chiederci questa celebrazione. Impariamo a santificare il nostro corpo finché siamo qui sulla terra. Per grazia la Vergine Maria è lassù in cielo in anima e corpo, quel corpo che ha conosciuto l'accoglienza del Figlio di Dio, quel corpo che ha pianto ai piedi della croce, che ha conosciuto il timore quando il Figlio dava certe risposte che raggelavano, quel corpo che ha avuto accanto Giuseppe, tutto casto e puro, a custodire la sua integrità di donna e di madre, quel corpo che il Figlio dalla croce dice deve continuare a generare spiritualmente altri figli, tutti i figli che ti accoglieranno come madre. Ebbene, oggi noi facciamo fatica ad avere un rapporto armonioso con il nostro corpo, spesso fa problema, ci sono molte persone disturbate, e allora chiediamo alla Vergine che si illumini sul destino finale di questo nostro corpo, luogo di desideri, perché diventi soprattutto luogo che accoglie il Signore, tabernacolo vivente della sua presenza. diventi spazio per le relazioni con gli altri, capaci anche noi, come Maria, di regalare tenerezza, accoglienza, capaci anche noi di incoraggiare i più deboli, di consolare quelli che piangono, attraverso gesti che nascono da un cuore che ama veramente e che si mette in viaggio come Maria per amare tutti, per varcare le soglie di coloro che sono nel bisogno o che vivono più soli. Ecco la chiamata attraverso il corpo a testimoniare quanto il Signore ha fatto per noi, tutto il bene che abbiamo ricevuto. Risorgeremo in anima e nel corpo. Sì, quello che vediamo consumare, che viene anche bruciato, che diventa un po' di cenere, sarà nello Spirito Santo richiamato alla vita, e la certezza che ci accompagna e ci consola. E guardando oggi a lei, la Vergine assunta in cielo, si confermi la nostra fede, si robustisca la nostra adesione al Signore, si purifichino i nostri occhi per poter vedere la vita che vince la morte, ogni tipo di morte.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Emilia Romagna alla scoperta di Sarsina, città di arte e cultura che ha dato i natali a Plauto, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano. Si trova a 243 metri sul livello del mare e conta circa 3.500 abitanti. Non aggiungo altro, a voi Sarsina. Iniziamo il nostro itinerario a Sarsina, qui all'interno dell'ufficio del sindaco Enrico Cangini, tra l'altro un sindaco giovane. Allora, presentiamo il comune di Sarsina.
1: Il comune di Sarsina è un comune, diciamo, di dimensioni piccole, abbiamo circa 3.500 abitanti, siamo immersi nella Romagna. Qui prima siamo stati Stato Pontificio, siamo in una zona collinare ma che è vicino alla città di Cesena, vicino alla costa, per cui è facilmente raggiungibile anche da un turista che vuole visitare un po' la Romagna dal mare alla montagna. Qui è nato Plauto, il commediografo latino, per cui noi tutti gli anni cerchiamo di essere all'altezza di questa grande storia facendo un festival teatrale nazionale di commedia classica e anche dramma antica. Ed è un qualcosa che caratterizza e ci inorgoglisce molto. Poi abbiamo un doppio binario, da un lato la classicità, dall'altro la sacralità, col santo patrono San Vicinio, la basilica con cattedrale, tanti pellegrini che tutti gli anni vengono a Sarsina per trovare un ristoro dell'anima, diciamo così.
0: Possiamo affermare che Sarsina è un vero museo a cielo aperto.
1: Questo lo possiamo ben affermare anche recentemente nell'esecuzione di alcuni lavori per un edificio pubblico. Abbiamo rinvenuto un tempio capitolino tripartito, un Capitolium con la triade capitolina, Giove, Giunone e Minerva. È evidente che qui, quando si fa qualcosa, quando si scava, l'interrelazione con la romanità e con l'archeologia è evidente ed è immediata, per cui abbiamo anche un passato romano che cerchiamo di custodire. Il Museo Archeologico Nazionale ne è un grande esempio. Effettivamente la nostra è una comunità che affonda le proprie radici in un passato lontano ma che torna nel presente. Ecco, c'è questa correlazione tra il passato e presente che a Sarsina è quotidiana e viviamo tutti i giorni.
0: Poi c'è un centro storico comodo, pianeggiante e si vive bene.
1: Si vive bene. Molte persone stanno facendo questa scelta di vita, di tornare a vivere in campagna, di tornare a vivere in collina, perché tutto sommato c'è una qualità della vita maggiore, c'è più tranquillità, c'è un contatto con la natura più immediato. Ci siamo ripresi da quella che è stata l'alluvione del maggio del 2023. In questo territorio abbiamo avuto circa 400 frane, cioè, per rendere l'idea, però effettivamente con grande laboriosità e con grande anche unità di intenti la comunità è riuscita a ripartire in maniera veloce e anche molto efficace.
0: E per le tante eccellenze voi siete bandiera arancione del Touring Club italiano.
1: Questa è una cosa di cui ci fregiamo, siamo molto contenti perché il network delle bandiere arancioni del Touring Club ha portato un indotto turistico, ha fatto la differenza per far conoscere la nostra città ad una platea accorta, ad un turista consapevole e anche ad una comunità nazionale sempre più ampia.
0: Ecco, il gonfalone raffigura proprio i simboli di Sarsina.
1: Il gonfalone sono i tre colli fiorentini, perché questo è un comune che è nato da una fusione tra Sarsina e Sorbano. Sorbano era sotto il Granducato di Toscana, per cui effettivamente nel nostro comune coesistono queste due identità, quella pontificia e quella del Granducato. Poi c'è una croce, un angelo, che sono simboli della cristianità, lo stemma di città, perché Sarsina effettivamente è città, medaglia alla resistenza, insomma abbiamo tutta una serie di elementi che ci connotano e contraddistinguono.
0: Poi c'è un territorio ampio e anche fuori dal centro storico abbiamo altre bellezze, come ad esempio l'antica Pieve.
1: Sì, abbiamo tante risorse anche nelle campagne. La Pieve che lei citava, l'abbazia di San Salvatore in Summano, è un luogo che abbiamo recentemente ristrutturato e che utilizziamo per concerti, per iniziative anche così di spettacolo, camminate. Abbiamo un cammino che è il cammino di San Vicinio, che tocca diversi comuni e che parte e termina a Sarsina, perché noi abbiamo avuto il millenario della della cattedrale di Sarsina nel 2009. Peraltro c'è stato il maestro Morricone che ha omaggiato Sarsina di un pezzo che si chiama Vuoto d'anima piena ed è un po' un nostro pezzo di cui siamo molto gelosi, e in quell'occasione abbiamo anche creato una rete escursionistica di sentieri che si chiama Il Cammino di San Vicinio.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Sarsina per lei?
1: Sarsina, l'ho già detto, è una città che c'era 2000 anni fa, c'è oggi e continuerà ad esserci in futuro, dove i sarsinati sono persone accoglienti, solidali e laboriose.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
1: Venite a Sarsina, perché effettivamente le ricchezze che abbiamo sono importanti e soprattutto sapremo accogliervi e farvi capire quella che è la Romagna autentica, la Romagna dei borghi, la Romagna delle aree interne.
2: Gloria in excelsis Deo.
0: E siamo giunti all'interno della bellissima Basilica di Sarsina ed incontriamo il parroco Don Rodolfo Tonelli. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Sarsina.
3: La comunità cristiana di Sarsina è una piccola comunità ma con una grande storia che viene da molto lontano. Sarsina di fondazione umbra e successivamente soggiogata dall'impero romano, e diviene cristiana nel IV secolo con l'arrivo del nostro santo patrono San Vicinio, il quale arrivò qui in seguito a delle persecuzioni dalla Liguria e qui viene oggi venerato come il protovescovo. E da allora questa comunità è caratterizzata dal culto di San Vicinio, che richiama durante tutti i giorni dell'anno moltissimi pellegrini che vengono qui per ricevere la benedizione attraverso il suo famoso collare presso il suo sepolcro, e vengono dunque qui per chiedere particolarmente una liberazione dallo spirito del male. Possiamo dire che Vicinio ha ricevuto dal Signore il carisma della liberazione dal male spirituale, fisico, per questo è conosciuto e venerato un po' in tutta Italia. La comunità cristiana, come dicevo, è una piccola comunità, ma una comunità viva attorno al proprio patrono. È viva, ad esempio, la nostra Caritas parrocchiale, che è sensibile sul nostro territorio alle persone meno fortunate, e la popolazione puntualmente tutte le domeniche risponde alle necessità di queste persone durante il rito liturgico della messa, proprio offrendo generi alimentari che poi durante la celebrazione eucaristica vengono portati sull'altare. Sono molti sentiti i riti pasquali, così come la nostra comunità possiede un centro pastorale, possiamo definirlo così, intitolato Silvio Pellico, di proprietà ora della parrocchia, un luogo dove ad esempio i giovani si ritrovano dopo le attività catechistiche, i bambini hanno possibilità di incontrarsi, di giocare assieme. Qui, soprattutto nel periodo invernale, alla sera viene proiettato per alcune sere durante la settimana un film, un cinematografo, e quello richiama gente sia della parrocchia ma anche gente al di fuori della nostra parrocchia, e quindi è un centro anche di incontro, di riunioni, c'è una sala e c'è anche la possibilità di momenti conviviali per la nostra vita parrocchiale, possiamo dire proprio un vero e proprio centro pastorale.
0: C'è una grande concentrazione di bello qui all'interno della Basilica, però abbiamo anche un museo di arte sacra.
3: Esattamente. Il museo di arte sacra è stato inaugurato nel 1987 e raccoglie alcuni pezzi particolarmente belli dal punto di vista liturgico, delle argenterie. C'è una bella collezione di campane, di quadri, di mobili che sono originari della nostra basilica cattedrale, ma anche di chiese circostanti. Possiamo dire che è stato un punto di raccolta di tanta arte qui del territorio, che viene ora custodita e offerta insieme ai pellegrini numerosi che accorrono qui.
0: Dobbiamo dire che Sarsina è stata la sede di una diocesi antica.
3: Antichissima, proprio del IV secolo, e ininterrottamente o quasi ha avuto qui una presenza residenziale di un vescovo. L'ultimo nostro vescovo, Monsignor Carlo Bandini, che attualmente è sepolto qui nella nostra basilica cattedrale, nel 1958 diede impulso ai restauri della basilica, restituendola così a tutti i sarsinati, ma non solo, a tutti i pellegrini, nel suo originario splendore romanico, così come oggi possiamo vederla. I sarsinati, tutti noi, siamo fieri ieri di questa basilica che riceviamo come un dono proprio dai nostri antenati e anche del nostro santo patrono. Particolarmente la basilica custodisce un bellissimo ambone di marmo, un pezzo monolitico con i simboli dei quattro evangelisti e al tempo stesso un bellissimo basso rilievo posto davanti all'altare raffigurante Cristo con gli arcangeli Michele e Gabriele.
0: Lei è il parroco di Sarsina ma è anche nativo di Sarsina.
3: Esattamente.
0: Che cos'è Sarsina per lei?
3: Sarsina sono le mie radici e soprattutto il luogo dove ho avuto la grazia di ricevere il dono della fede, perché in questa chiesa sono stato battezzato, e il dono della mia vocazione al presbiterato. E quindi possiamo dire che questa chiesa condensa tutta la mia storia personale, perché io fui ordinato sacerdote proprio qui, il 29 settembre 1990. E quindi io ritrovo, possiamo dire, tutta la mia storia dentro questa basilica, perché qui sono stato battezzato e qui sono stato ordinato.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: Il messaggio che vorrei offrire è che di fronte a una storia così ricca in un paese così piccolo noi dobbiamo ricevere e in qualche modo però ravvivare sempre di più il dono della nostra fede, proprio perché la cattedrale, la storia non diventino delle reliquie del passato ma diventino realtà palpitanti per la fede di oggi, per noi che abitiamo qui ma anche per tutti quelli che ci visitano durante l'anno, i pellegrini, e sono tanti. Ecco, che diventi un luogo davvero dove si vive in modo vivo la fede nel Signore morto e risorto per noi.
2: Romagna mia, Romagna in fiore.
0: E adesso con Natalia Rotaru percorriamo l'itinerario del gusto. Innanzitutto dobbiamo dire che lei arriva dalla Moldova, è arrivata qui per amore perché ha sposato il signor Claudio che è il titolare del ristorante. Vedo tante buone cose e quindi andiamo a presentare questi piatti che preparate tutti voi qui all'interno del locale.
4: Allora io inizierei un piatto preparato da noi, la tavolozza, che è la serviamo come antipasto, comprende un po' tutti i prodotti tipici, ecco, i salumi, i formaggi, i crostini e il gnocco fritto, che è un antipasto un po' sfizioso che piace molto, e con le confetture fatte sempre da noi.
0: Poi siamo in Romagna e qui è uno dei punti di forza e vedo vari piatti di pasta.
4: Sì, abbiamo i capelletti in brodo, che è il piatto tradizionale di tutte le feste. Abbiamo le tagliatelle con la ragù di strigoli. Strigoli sono delle erbette primaverili di campo, che è un piatto molto buono.
0: Abbiamo anche un secondo qui.
4: Sì, l'agnello stufato con le erbette, che anche questo è un piatto molto tradizionale, che lo troviamo anche questo per tutte le feste quasi.
0: E poi la piadina.
4: La piadina è un classico.
0: Come la servite qui la piadina?
4: Noi la piadina la serviamo con formaggio, con i salumi, abbiamo il ravigiolo che è un formaggio tipico, poi abbiamo una caciotta di mucca fresca, abbinato ai formaggi serviamo anche la marmellata di pomodori verdi, lo scalogno sott'olio che è molto buono, fatto da noi.
0: E poi abbiamo i ciccioli.
4: I ciccioli sono un piatto caratteristico delle nostre zone.
0: E lì c'è il coppone, voi lo chiamate,
4: sì, la coppa,
0: no?
4: Di testa, sì.
0: Poi abbiamo altri salumi.
4: Sì, abbiamo il salame stagionato, la salsiccia stagionata, la culata, che è tipo il culatello stagionato come il prosciutto di un anno e mezzo.
0: Poi devo dire che qui abbiamo anche un bracciale particolare.
4: Sì, il cordoncino di San Vicino.
0: Ah, cordoncino.
4: Qualsiasi persona viene a Sarsena, come ricordo, ci deve portare a casa un cordoncino di San Vicino. Si rappresenta proprio Sarsena insieme alla Basilica.
0: E lì sul fondo vedo anche
4: la caveia, sì, il simbolo della Romagna.
0: Poi abbiamo i vini.
4: Sì, qui abbiamo i vini della nostra zona, delle nostre cantine di Sarsina, dei Sangiovesi, che si abbinano molto bene con la nostra pagnotta, pane tipico di Sarsina, un pane dolce che di solito si fa nelle festività di Pasqua, però noi l'abbiamo tutto l'anno.
0: Ecco, a Pasqua viene accompagnato con le uova.
4: Sì, allora si può servire come antipasto abbinato al salame e alle uova, oppure anche come dolce a fine pasto.
0: Ma che cos'è Sarsina per lei?
4: Oh, per me Sarsina ormai è diventata la mia casa, perché sono qui, mi trovo bene, il paese è meraviglioso e tutta la comunità è la mia famiglia.
0: Vogliamo concludere il nostro incontro con un invito?
4: Certo, vi invitiamo a visitare Sarsina, un paese meraviglioso, pieno di tradizioni e di storia, con buona cucina e bella gente.
0: In questa puntata non poteva mancare il presidente dell'associazione Prologo, Roberto Alessandrini, perché l'associazione Prologo è molto attiva qui a Sarsina. Tra l'altro oggi avete organizzato una bella manifestazione.
5: Sì, oggi è la sagra della pagnotta. La pagnotta è il nostro dolce che ci caratterizza, perché è nato qui a Sarsina e ha mercato il nostro paese confinante. Era il dolce povero che facevano i nostri nonni, i nostri contadini, perché è fatto con le materie prime: farina, uova, un po' di lievito e un po' di uva sultanina. E la caratteristica di questo dolce era che andava messo una volta dentro al letto a lievitare, coperto con le coperte, come se ci fosse uno a dormire. Lo chiamiamo dolce della pagnotta, ma c'è chi lo usa anche come salato, perché si abbina molto bene sia con le uova sode che con il salame.
0: E questa è anche l'occasione per degustare gli altri prodotti della zona, perché negli stand abbiamo tutte le tipicità.
5: Assolutamente, noi come Prologo facciamo una schiacciata, che si chiama così da noi, in altri posti spianata, schiacciatina, ciaccia, la facciamo sia con la mortadella, poi facciamo delle piadine fritte, ma tutto il nostro mercato, che è in piazza Sarsina, cerchiamo di farlo enogastronomico con i prodotti del territorio: formaggi, salumi, olio, miele, farine particolari. È una sagra che piace molto.
0: Vogliamo chiudere allora con un invito?
5: Noi cosa possiamo dire? Sarsina, se avete avuto modo di poterla girare, è bella in sé per sé. Sarsina vive di cultura, e poi abbiamo tante cose che organizza la Prologo, da venire assolutamente a vedere e partecipare, perché da noi si sta bene e soprattutto si mangia bene.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Sarsina con l'assessore al turismo Elsa Angela Cangini, e qui ci troviamo proprio all'interno di un ufficio turistico, che però è qualcosa di più di un ufficio turistico.
6: Esatto, qui siamo nella sala del Centro Studi Plautini, ed è composta da due ambienti: l'ufficio turistico, dove c'è l'accoglienza dei nostri visitatori, e in questa sala vengono allestite diverse mostre per tutto l'anno. Pensate che abbiamo già una pianificazione per tutto il 2025, quindi ogni 15 giorni c'è un cambio di artisti. È una sala che a noi piace pensarla viva, anche se siamo su dei resti storici, perché come vede nello scavare Sarsina, ogni volta che andiamo a scavare troviamo reperti storici, e qui si sono anche abbastanza ben conservati, e quindi è stato previsto questo vetro per permettere ai visitatori di vedere cosa c'è sotto ai nostri piedi.
0: Abbiamo un bel mosaico.
6: Abbiamo un bellissimo mosaico, e abbiamo anche degli scavi che portano le fognature dal centro città verso l'esterno.
0: All'interno abbiamo anche una statua importante.
6: Abbiamo una statua importante, che la troviamo anche dentro al museo archeologico, ed è Atis, quindi è un po' il nostro simbolo, il simbolo di Sarsina.
0: Un ufficio turistico che si apre proprio con una frase di Giorgio Albertazzi.
6: Esatto, Giorgio Albertazzi, venuto per molti anni a recitare nelle commedie di Plauto, perché Sarsina, come sapete, è anche la città di Plauto, nato a Sarsina più di 2000 anni fa, e quindi ha scritto oltre 100 commedie, gliene vengono riconosciute ufficialmente 21. Albertazzi amava Sarsina, e abbiamo dedicato noi sarsinate un vicolo proprio a lui nella zona adiacente l'Arena Plautina.
0: Città anche dei mausolei.
6: Città dei mausolei, perché Sarsina, ricca di reperti storici, aveva una zona, una necropoli, proprio prima di arrivare a Sarsina, dove i mausolei sfilavano a destra e a sinistra del selciato, e quindi chi arrivava a Sarsina dal Ravennate, ad esempio dalla pianura, prima attraversava la città dei morti per entrare poi nella città dei vivi, Sarsina.
0: Comunque ci sono tante cose da vedere.
6: Tante cose da vedere: la basilica con cattedrale, il museo di arte sacra, il museo diocesano Calbano con la sua rocca, e vi invito a vedere d'estate la commedia Plautina durante il Plautus Festival. Poi abbiamo il lago di Quarto, le marmitte dei giganti, tante cose. Sarsina fa parte di un'Italia minore molto bella, noi ne siamo innamorati e speriamo che chi viene a Sarsina ne resti incantato.
0: Anche un museo archeologico poi importante.
6: Un museo archeologico nazionale importante su tre piani, una sala importante, la sala numero 5, vi invito a visitarla, con un mausoleo di Bacco.
0: Ma che cos'è Sarsina per lei?
6: Per me Sarsina è il posto più bello. Io ho viaggiato molto e sono stata una donna fortunata perché ho avuto modo di lavorare molto all'estero e stavo bene anche all'estero, però quando tornavo e cominciavo a vedere le mie colline dicevo: questo è l'unico posto dove voglio tornare.
7: Borghi d'Italia.

0: 14 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: l'assedio dei coloni in Cisgiordania scatena la condanna dell'amministrazione americana, colloqui su Gaza, breve fra USA e Israele. Terremoto in Colombia, l'ultimo bilancio è di 281 morti, circa 4.000 feriti e 379 dispersi, proseguono le operazioni di soccorso alla ricerca di sopravvissuti. Il Papa a Castel Gandolfo vi resterà fino al 18 agosto. Ben trovati da Marco Guerra. Ha generato l'ira dell'amministrazione statunitense l'assedio di coloni israeliani ad alcune famiglie in un villaggio della Cisgiordania, azioni che l'ambasciatore USA in Israele ha definito terrorismo. Intanto la prossima settimana Gaza torna al centro di colloqui in Israele fra l'inviato di Trump Kushner e l'esecutivo israeliano che non ferma l'offensiva nel sud del Libano. Paola Simonetti.
1: Azioni da teppisti, atti di terrorismo. L'ambasciatore statunitense in Israele Huckabee definisce così l'assedio che da giorni alcuni coloni israeliani attuano ai danni di civili palestinesi nel villaggio di Kosra, nel nord della Cisgiordania, ma da strenuo sostenitore degli insediamenti chiarisce che si tratterebbe di un caso isolato. Ben diversa la testimonianza dei residenti che parlano di sistematiche aggressioni e vessazioni, violenza contro la quale, secondo il sindaco di Beit El, insediamento del nord, non farebbe abbastanza l'esercito israeliano che, da parte sua, prosegue con incursioni, arresti e sfollamenti forzati nell'area. Intanto l'altro capitolo caldo del Medio Oriente, il futuro di Gaza, sarà di nuovo al centro di colloqui la prossima settimana fra l'inviato USA Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che nel frattempo non allenta la morsa di raid e demolizioni nel sud del Libano contro Hezbollah, di cui Israele pretende il totale disarmo.
0: Restiamo in Medio Oriente. Gli Stati Uniti si dicono pronti a mantenere il blocco navale contro l'Iran a tempo indeterminato, aumentando la pressione economica su Teheran, mentre i negoziati per il cessate il fuoco restano in stallo. Il segretario alla guerra americano, ex in visita a Panama, ha dichiarato ai giornalisti che la Marina può continuare a garantire il blocco alternando le unità navali dispiegate. Allo stesso tempo il segretario al tesoro Bassett ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come mai visto. Anche l'Iran però rivendica il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Andiamo al terremoto in Colombia. L'ultimo bilancio diffuso dall'Unità Nazionale per la Gestione del Rischio conta 281 morti, circa 4.000 feriti e 379 dispersi. Prosegue l'invio di aiuti umanitari mentre si affievolisce la speranza di trovare sopravvissuti sotto le macerie. Silvia Giovarrosa.
2: Sono complessivamente oltre 100.000 le persone colpite dal terremoto che lo scorso 10 agosto, con una scossa di magnitudo 7.4, ha colpito l'area nord-occidentale della Colombia. I soccorritori hanno lavorato insieme ai cittadini comuni, traendo in salvo fino ad ora 348 persone. Sono oltre 10.000 le abitazioni distrutte, 65.000 quelle gravemente danneggiate. Nonostante siano passati 4 giorni e le speranze di trovare superstiti si affievoliscano, si continua a cercare sotto le macerie. Le agenzie umanitarie stimano di 2 giorni il periodo critico per il recupero dei sopravvissuti, ma ci sarebbe ancora tempo se le persone intrappolate avessero accesso a cibo e acqua. Intanto il governo colombiano ha dichiarato che il paese ha ricevuto quasi 40 tonnellate di aiuti umanitari, contenenti tutto ciò di cui le persone hanno bisogno in questo momento. Tra le regioni più in difficoltà, quella del Chocó, uno dei dipartimenti più poveri della Colombia, il terremoto ha aggravato una crisi caratterizzata da carenze in ambito sanitario, servizi pubblici e assistenza statale, ostacolando la risposta all'emergenza e alla cura delle migliaia di vittime.
0: Ennesima notte di raid russi sull'Ucraina. Le forze di difesa di Kiev hanno neutralizzato 90 dei 112 droni utilizzati dalla Russia per attaccare l'Ucraina. In Ucraina il mese di luglio è stato quello che ha visto più vittime civili dal 2022, almeno 437 uccisi a causa degli attacchi russi. Cambiamo argomento: l'aborto non è mai una vera scelta. La mamma che ha fatto da scudo al suo bimbo sotto le macerie in Colombia e le leggi sull'aborto approvate altrove, modi diversi di intendere il valore della vita umana. L'editoriale del vice direttore del Dicastero per la comunicazione, Massimiliano Menichetti.
3: Ci sono immagini e storie che diventano virali, che rimarcano verità, danno speranza, come la sequenza girata a Cali in Colombia, che mostra una mamma salvata dalle macerie del terremoto mentre protegge con il proprio corpo il figlio neonato. Sono salvi. A circa 4.300 chilometri di distanza, invece, in Massachusetts, negli Stati Uniti, la scena è completamente diversa. Qui è stata firmata una legge che elimina il limite della 24esima settimana per l'aborto. Nel mondo si estendono passo dopo passo venti di morte. morte contro l'uomo. Non si parla di omicidio quando si parla di aborto, ma di scelta per la donna. Invece una vera scelta significherebbe attivare percorsi, sostegni psicologici, spirituali, ma questo ha un costo infinitamente più alto in termini economici e di risorse, ed allora meglio tacere ed uccidere. Ma è qui che si misura l'umanità, che non rinuncia a combattere, che aiuta chi non vede vie d'uscita, che ama, che è disposta a non negoziare, ma a muoversi nelle macerie dell'esistenza, pur di salvare una vita e gioire pienamente quando questo accade.
0: Parliamo dell'attività del Santo Padre, il Papa da mercoledì scorso a Castel Gandolfo, dove trascorrerà alcuni giorni di riposo fino alla serata di martedì 18 agosto. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
4: Leone XIV è tornato in questi giorni nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove a luglio aveva trascorso un periodo di riposo dal 5 al 27 del mese. In questa occasione la pausa dagli impegni e dalle udienze in Vaticano sarà più breve e con tre appuntamenti pubblici in agenda. Sabato 15 agosto, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, il Papa celebrerà la messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova in Piazza della Libertà, come già fece a Ferragosto 2025. Alle 12 reciterà la preghiera mariana dell'Angelus dal portone del Palazzo Apostolico, che si affaccia sulla stessa piazza, come farà anche a mezzogiorno di domenica 16 agosto. Il rientro in Vaticano è previsto per la serata di martedì 18 agosto. La mattina successiva il pontefice terrà l'udienza generale del mercoledì nella Basilica di San Pietro e sabato 22 agosto raggiungerà in elicottero la Repubblica di San Marino, che visiterà nella mattinata, mentre nel pomeriggio sarà la fiera di Rimini. Parlerà ai partecipanti al meeting per l'amicizia tra i popoli e in serata celebrerà messa al porto.
0: Domani, nel giorno in cui la Chiesa ricorda la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, sono tante le località costiere in cui la sera di Ferragosto le statue della Madonna vengono portate al mare in processione sulle barche. Tanti i fedeli che partecipano a questa espressione di devozione popolare, che vuole essere anche un ringraziamento da parte di coloro che lavorano nel mare per la protezione della Vergine sulle loro attività. Marina Tomarro ha sentito Don Bruno Bignami, direttore dell'ufficio CEI per i problemi sociali del lavoro e dell'apostolato del mare.
5: Le processioni marittime sono numerose in questa stagione estiva, tra l'altro dovremmo anche ampliare la visione dal mare anche ai laghi e ai fiumi. Questo perché ovunque c'è acqua ci sono sempre stati pericoli, quindi l'esigenza è quella di affidare al Signore il lavoro, la vita di chi ha bisogno dell'acqua e che vive nella propria vita sull'acqua, e quindi la Madonna diventa in qualche modo la protettrice, colei che è a fianco, colei che vigila, colei che sostiene anche nel lavoro queste comunità.
6: La Madonna è anche chiamata Stella Maris, perché?
5: Stella Maris ovviamente significa stella del mare e significa per i navigatori un punto di riferimento. Nella navigazione ormai usiamo le tecnologie. Un tempo la navigazione era proprio, aveva come riferimento solo le stelle. Dire che Maria è la stella del mare significa la stella, il riferimento per sapere la navigazione, qual era la direzione e anche qual è l'approdo.
0: Chiudiamo con la cultura. Da Canne al Vento all'Edera, da Annalena Bilsini alla Madre, sono questi alcuni dei celebri romanzi della scrittrice sarda Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, della quale domani 15 agosto ricorre il 90° della morte. Ce ne parla Gabriele Niccolò.
7: La sua opera è stata per lunghi anni circoscritta dalla critica entro i limiti di una classificazione che svapora nel regionalismo, nel verismo e nel decadentismo. In realtà, le pagine della Deledda superano i confini di una catalogazione da manuale per assurgere ad espressione alta e simbolica della condizione umana. Solitudine, dolore, fragilità dei sentimenti, evanescenza dei rapporti sociali sono alcuni dei principali temi della sua narrativa, analizzati attraverso il filtro di una prosa tanto asciutta quanto incisiva. Spicca in questo scenario la sua Sardegna, ritratta al contempo in modo reale e trasfigurato, così da rendere in felice sintesi la convergenza di usanze e di costumi, di riti e di miti. Questa sintesi trova esemplare espressione nel suo capolavoro Canne al Vento, testimonianza di un eroismo atavico che tenta di difendere le proprie radici dall'irrompere del nuovo e del moderno, destinati a svellerle.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 524 4343 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Se la storia riguarda veramente il passato, non si esaurisce però in esso. Interroga le fonti, ma non può accontentarsi di averle ascoltate una volta per tutte. Non basta accatastare i documenti, occorre ordinarli. E per ordinarli occorre porre loro delle domande. Queste domande nascono dal presente. Quando ho cominciato ad insegnare nei licei negli anni 70, insieme ad una sempre più grande ignoranza della storia, trovai nei ragazzi anche un'urgenza. La storia deve parlarci del presente. Era questo anche uno slogan che correva sulla bocca di molti insegnanti. Il rischio, per niente sottaciuto, era una storia in difesa delle ideologie del momento. In quella posizione aberrante era nascosta una verità. Fare storia vuol dire partire da un'ipotesi di lettura, che deve ovviamente essere verificata, corretta ed eventualmente superata. Tutto ciò vuol dire che non si dà storia senza un soggetto che interroga le fonti e formula un'ipotesi, verificandola e, se è il caso, correggendola. Secondo lo storico olandese Johan Huizinga, i problemi che la storia pone dipendono dalla posizione spirituale, dall'atteggiamento culturale con cui un'epoca o un popolo si accosta al passato. È l'opposto del mito positivista della storia oggettiva. Fare storia non vuol dire cercare rapporti di causa-effetto. Essa non è un organismo, ma una serie di avvenimenti. È più vicina alla vita di qualunque altra scienza. Cerca di resistere a tutte le generalizzazioni a cui, peraltro, deve pur giungere se vuole cercare di comprendere ciò che accade. Huizinga, assieme a Marrou, è lo storico che ho sentito più vicino a me nel corso dei miei studi e del mio insegnamento. Entrambi mi hanno aiutato a entrare in una visione equilibrata della ricerca storica, che muove continuamente dal presente per andare al passato e per ritornare infine con le sue risposte provvisorie a illuminare la nostra vita. Di fronte al mito della storia neutrale, hanno avuto il coraggio di affermare che lo storico non deve rinnegare un proprio punto di vista. Se egli è dotato d'un vero senso morale, quel punto di partenza sarà l'origine curiosa e appassionata del cammino verso la conoscenza. La lettura dei libri di storia mi ha aiutato a comprendere il mondo e la vita nel loro eterno significato, nella loro eterna tensione e nella loro eterna quiete. Recentemente ho conosciuto uno storico che insegna all'Università di Bergamo, Roberto Pertici. Da lui ho imparato che la storia non dà risposte alle domande fondamentali dell'uomo, ma prepara ad esse. Ci pone di fronte all'estrema complessità del reale, rispetto alla quale l'uomo saggio avverte il senso del proprio limite. La storia mi ha aiutato a comprendere che io non sono Dio, che tutti gli uomini sono fallibili e limitati, che possono essere però attori di grandi beni o di grandi mali. Proprio perché ciò che accade scaturisce dall'incontro dei molteplici fili che sono le libere volontà degli uomini, la storia ci educa alla responsabilità. Non ci dice dove va il mondo, ma ci può insegnare dove dobbiamo andare noi. Anche per Marc Bloch, la storia oscilla continuamente tra passato e presente. Francese, uno dei rappresentanti maggiori della scuola degli annali, morto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Bloch ci ripresenta, con altre parole, riflessioni analoghe a quelle dei maestri che ho ricordato. I testi o i documenti non parlano se non quando li si sappia interrogare, scrive in Apologia della Storia o Mestiere di Storico. Meglio, 100 volte meglio, una scelta esplicita e ragionata di questioni che deve essere suscettibile di arricchirsi. Lo storico deve comprendere, mai giudicare. In questa moralità
si gioca tutta la fecondità della ricerca. Egli deve chiedersi il perché delle cose, rimanendo disponibile ad accettare qualsiasi tipo di risposta possa giungergli, anche se inaspettata. Se mi chiedeste quale libro di filosofia della storia mi consiglieresti, vi rimanderei all'antico La conoscenza storica di Marroux. I classici non sono forse i libri che non muoiono mai? Questo che ho citato è certamente un classico. Vi leggiamo: la storia è l'incontro, il rapporto posto in essere dallo storico fra due piani di umanità. Il passato vissuto dagli uomini di un tempo e il presente in cui si sviluppa tutto uno sforzo inteso a rievocare questo passato perché ne tragga profitto l'uomo, cioè gli uomini che verranno. La storia per Marroux, dunque, è sì passato, ma diventa presente nella misura in cui possiamo conoscerlo, e cioè comprenderlo, spiegarlo. Dobbiamo per questo uscire da noi stessi e incontrarci con gli altri. All'opposto della neutralità positivista, Marroux parla di simpatia e di apertura. Incontrarci con gli altri. All'opposto della neutralità positivista, Marroux parla di simpatia e apertura.

E il futuro? Mentre lo sguardo del ricercatore è rivolto indietro, lo storico si chiede verso dove stiamo andando. Per lui, dunque, la storia è eminentemente una scienza finalistica. D'altra parte, non può essere diversamente. Essa rappresenta, per così dire, una terapia. Comprendendo i mali del passato, desideriamo liberarci da essi e cercare di costruire un futuro diverso. Vorremmo non ripetere più gli errori e fare qualcosa di nuovo, di più vero, di più umano. La storia guarda al futuro proprio perché permette a noi uomini di avvicinarci, almeno a piccoli passi, alla verità di noi stessi. Essa sa di potersi avvicinare ai fatti solo per successive approssimazioni. Sa di dover molto lottare per strappare piccole conoscenze, per vedere le connessioni, per abbozzare un quadro. E sa bene che quel quadro è pur sempre provvisorio. Ma allo stesso tempo, in quella provvisorietà c'è l'espressione di una passione autentica per la verità, che è l'anima più profonda di una storiografia veramente al servizio dell'uomo. La passione per la storia mi ha aiutato molte volte a guardare in modo vero al mio passato e al mio futuro. Talvolta, davanti al passato, siamo incapaci di perdonare. Uno scrittore francese, Jean-Marie Guyot, ha lasciato detto: «Tout comprendre pour tout pardonner». Quando si perdona una persona, essa viene riscattata come parte di me. Il perdono è la strada necessaria per superare la distanza, l'estraneità dell'altro e del mondo. Il portale che permette di riconoscere nell'altro una parte del mio volto ancora sconosciuta. Così accade nella ricerca storica. Anche verso il mio futuro le letture di storia sono state importanti. Hanno acceso in me l'idea di speranza. Proprio la conoscenza degli errori e dei limiti del passato mi ha permesso di capire che ogni tempo è fatto dalle nostre grandezze e dalle nostre debolezze. Non esiste una comunità di perfetti. Ho capito che la cosa più importante è incontrare la realtà, uscire dal ripiegamento su se stessi. Conoscere il passato e il presente vuol dire scoprire di essere amati. È un passo difficile, ma senza di esso non inizia la personalità matura. Se la persona non si accorge dell'esistenza dell'altro, non può prendere coscienza del proprio io. Non può diventare protagonista nel mondo. La storia, mettendoci in contatto con ciò che ci ha preceduto, ci aiuta a riconoscere i nostri padri e ad amarli. Ci fa incontrare i luoghi in cui siamo nati, in cui si è sviluppata la nostra vita. Ci educa alla concretezza, dandoci il senso del tempo e dello spazio, e l'amore per la nostra corporeità, per la terra, i sapori, per tutto ciò che ha legame con i sensi e con l'intelligenza. Il perdono e la speranza sono le ali che l'interesse per la storia può aprire sulle nostre spalle per permetterci di volare attraverso le fatiche della vita.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Don Angelo Pandin, testimonianza sempre viva. Per approfondire la sua spiritualità, la radio mette a disposizione questa pubblicazione ricca di testimonianze. Edito da Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenelDeserto@libero.it.

carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, buona giornata nel Signore, con la sua pace, con il suo amore, con la sua protezione. Vi auguro che il Signore vi ricolmi anche oggi della sua benevolenza, che vi porti la consolazione dello spirito e la salute del corpo e la guarigione da ogni male. Il Signore, che ha vinto la morte, vinca ogni nostra tristezza, ci difenda da ogni tentazione e ci ricolmi il cuore di speranza.

0: chi pretende di andare a Gesù Cristo senza Maria resterà molto frustrato nei suoi sforzi. È la madre che è stata destinata nel progetto di Dio per condurre tutti i figli di Dio al figlio Gesù Cristo. Le ragioni che indussero lo Spirito Santo a nascondere la sua sposa durante la sua vita mortale e a non svelarla che ben poco dopo la predicazione del Vangelo, adesso non sussistono più. Quindi Maria adesso deve riapparire nel suo splendore. Sono intuizioni queste di un santo che sono state senza dubbio suggerite dallo Spirito Santo. E allora ecco, Maria sarà rivelata, siccome che tutto questo ci riguarda proprio in questo tempo, allora noi accogliamo questa affermazione del santo, che la consideriamo come una profezia, una rivelazione del Signore. Dio vuole dunque rivelare e scoprire Maria, il capolavoro delle sue mani, in questi ultimi tempi. Per quali motivi? Il santo ne elenca 7. Ecco, soltanto questo vi riporto da questo capitolo del Trattato della Vera Devozione. Ecco, i motivi sono questi. Primo, perché Maria si nascose in questo mondo e si abbassò fino nella polvere per la sua profonda umiltà, avendo ottenuto da Dio, dai suoi apostoli ed evangelisti, di non essere manifestata. Ecco l'umiltà. Chi si umilia sarà esaltato. Quindi è giusto che Maria, che si è abbassata, che si è nascosta, che è stata in qualche maniera ignorata, non del tutto. Gli accenni essenziali sono stati posti nel Vangelo. Ora è arrivato il momento in cui Dio vuole che questa luce si manifesti, questo splendore si diffonde. Secondo motivo per cui Dio vuole rivelare e scoprire Maria in questi tempi è perché, essendo il capolavoro delle mani di Dio, tanto quaggiù per la grazia che nel cielo per la gloria, e gli vuole essere lodato e glorificato in lei sulla terra dai viventi. In realtà Maria diventa uno dei motivi fondamentali di glorificare Dio, per le meraviglie che Dio ha realizzato in questa creatura, la più perfetta, l'Immacolata, la Vergine, la Madre di Dio, l'assunta in cielo in anima e corpo, un capolavoro perfetto. La creatura, così come Dio nel suo infinito amore, nella sua infinita sapienza, ha progettato nella perfezione massima della sua immagine, della sua somiglianza, verso la quale siamo incamminati tutti. Terzo motivo, come ella è l'aurora che precede e scopre il sole di giustizia che è Gesù Cristo, così deve essere conosciuta e svelata affinché lo sia pure Gesù Cristo. Maria in realtà è l'aurora in questo mondo. Quando la Vergine è stata concepita, lei già ormai preannunciava il sorgere del sole che lei avrebbe portato. E così è giusto che sia ora manifestata, che sia anche lei in qualche maniera travolta dentro nel sole che è Gesù Cristo. Quarto motivo, essendo la via, la Madonna, essendo la via per la quale Gesù Cristo venne a noi per la prima volta, essa lo sarà quando verrà la seconda volta, sebbene non nello stesso modo, evidentemente, perché Maria la prima volta ha dato la carne, il sangue, a Gesù Cristo. Adesso Maria prepara il suo ritorno, nel quale ci sarà ugualmente una nascita del corpo completo di Gesù Cristo, il corpo mistico di Gesù Cristo, perché alla fine Gesù Cristo apparirà nella sua pienezza, con tutte le sue membra, che in qualche maniera sono generate da Maria nella Chiesa, di cui Maria è la figura eminente. Quinto motivo, Maria sarà manifestata, ed è manifestata in questo tempo perché, essendo lei il mezzo sicuro, la via retta e immacolata per andare a Gesù Cristo e trovarlo perfettamente, è per essa che devono trovarlo le anime destinate a riprendere, a risplendere in santità. La nostra via di santificazione resta Maria. Chi troverà Maria troverà la vita, cioè Gesù Cristo, il quale è la via, la verità e la vita. Ma non si può trovare Maria se non la si cerca, né si può cercarla se non la si conosce, poiché non si cerca né si desidera un oggetto sconosciuto. Bisogna dunque che Maria sia conosciuta sempre più per la maggior conoscenza e gloria della Santissima Trinità. Molti non amano Maria perché non la conoscono. Ecco perché è molto importante che nella Chiesa si parli di Maria. È un capolavoro di Dio, un modo di manifestare la gloria di Dio, manifestare l'opera sua. Fate vedere le opere di Dio perché Dio sia glorificato, e non c'è opera più grande che quella della Vergine. Facciamo conoscere la Vergine Maria a tutto il mondo, perché il Padre sia glorificato da tutto il mondo con questa opera meravigliosa che lui ha creato. Quindi pensate anche quanto sia meravigliosa la missione di tutti noi che siamo chiamati a far conoscere la Madonna. Non lo faremo conoscere mai abbastanza. Essere innamorati di Maria, io credo che sia un vero segno di predilezione. Quindi ringraziamo tanto il Signore di questo, anche perché poi il Signore ci aiuta a non crearci delle false devozioni o dei fanatismi, delle esagerazioni, perché il Signore ci fa conoscere la verità con molto equilibrio, cioè in quella dottrina che la Chiesa ha insegnato soprattutto nel Concilio Vaticano II, nell'ultimo capitolo della Lumen Gentium, che è dedicato tutto alla Madonna. Perciò vogliamo conoscere Maria nello spirito della Chiesa. Dobbiamo quindi rifugire tanti devozionismi che potrebbero deviare la vera conoscenza di Maria. Il sesto motivo, perché il Signore vuole far conoscere Maria in questi nostri tempi, è perché Maria deve risplendere più che mai. Sono tre punti di vista: in misericordia, in forza e in grazia, in questi ultimi tempi. Ecco, è bellissima questa motivazione. Maria deve risplendere in misericordia, in forza e in grazia. Vediamo anche una breve spiegazione. Maria deve risplendere prima di tutto in misericordia. Per far che cosa? Per ricondurre e ricevere amorosamente i poveri peccatori e i traviati che si convertiranno e ritorneranno alla Chiesa Cattolica. Madre di misericordia, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E quel Signore ci conceda sempre più tenerezza verso la Vergine. Poi, e deve risplendere anche in forza evidentemente contro i nemici di Dio, cioè contro gli idolatri, contro gli scismatici, gli empi, induriti, che si ribelleranno in modo terribile, onde sedurre e far cadere con promesse e minacce tutti quelli che saranno loro contrari. E sappiamo quanto il nemico, il demonio soprattutto, sia accanito in questo tempo e come la Vergine deve apparire in forza per schiacciare la testa al serpente infernale, vincere questo mondo che è tanto lontano dal Signore. Infine, ella dovrà risplendere in grazia per animare e sostenere i prodi soldati e fedeli servi di Gesù Cristo, i quali combatteranno per i suoi interessi. Maria ha dell'interesse e ce li ha chiariti tantissime volte. Sono gli interessi di Gesù Cristo, gli interessi del regno di suo figlio. Pensate che scelta meravigliosa che possiamo fare noi di perdere la nostra vita per gli interessi della Vergine. Ultimo motivo. Infine Maria deve essere terribile al diavolo e ai suoi seguaci, come un esercito schierato in battaglia, specialmente in questi ultimi tempi, poiché il diavolo, ben sapendo che gli rimane più poco tempo per perdere le anime, raddoppia più che mai ogni giorno gli sforzi e gli attacchi e susciterà ben presto crudeli persecuzioni e metterà gravi impedimenti ai servi fedeli e ai veri figli di Maria, contro i quali deve fare maggiori sforzi per vincerli. E siccome sappiamo che la battaglia è dura in questo tempo in modo particolare, più che mai noi ci sentiamo di aggrapparci a lei. Ed è proprio questa ultima battaglia di Maria contro Satana che fa accenno ancora una volta questo santo, dicendo: è specialmente a queste ultime crudeli persecuzioni del diavolo, le quali aumenteranno di giorno in giorno fino al regno dell'anticristo, che ci si deve applicare, che si deve applicare questa prima e celebre predizione e maledizione di Dio pronunziata contro il serpente nel paradiso terrestre. Mi sembra conveniente spiegarla, a questo punto mi sembra opportuno spiegarla, a gloria della Santissima Vergine, a salvezza dei suoi figli e a confusione del diavolo, sulle parole di Dio che dice: io porrò inimicizia tra te e la donna, la sua stirpe, la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Ecco, noi non ci addentriamo più in questo ulteriore argomento, perché ci basta essere convinti che questo tempo appartiene a Maria e che noi siamo chiamati a servire Maria. Quindi siamo chiamati a diventare un po' i servi di Maria. C'è una congregazione religiosa dei servi di Maria e io penso che sarebbe molto bello che noi ci sentissimo i servi di Maria. San Grignon Luigi de Montfort parlava delle tue degli schiavi di Maria. Ecco, noi vogliamo proprio metterci a totale, completa disposizione di Maria. Maria chiede questa collaborazione. Ecco, a questo punto io credo che da San Luigi Grignon de Montfort possiamo passare proprio alle ultime apparizioni della Vergine, a Medjugorje. Anche perché così c'è una noticina abbastanza interessante. Ecco, adesso vedremo se sarà confermata o meno, però se l'hanno scritta vuol dire che senz'altro questa frase è uscita autentica, perché quando i nostri vescovi, io vi ho parlato della visita dei vescovi del Triveneto al Papa, e quando il Papa ha ricevuto appunto i vescovi del Triveneto il 24 di gennaio, e uno dei vescovi ha chiesto al Papa: come dobbiamo comportarci per Medjugorje? Il Papa ha risposto: io mi meraviglio di questa domanda. Non vi siete accorti dei frutti meravigliosi che sta producendo? Sappiamo che il Papa non è che possa neanche lui anticipare i giudizi, perché c'è la commissione che adesso è stata incaricata tutta quanta la conferenza episcopale jugoslava, ecco, anche a riguardo di questo è stato mandato il comunicato che è stato pubblicato anche nei giornali, dove si sconsigliano i pellegrinaggi, però c'è anche un riferimento molto interessante riguardo di questo. Ecco, noi non è che vogliamo adesso soffermarci eccessivamente su questo argomento, e comunque è stato spiegato abbastanza chiaramente anche dal Vescovo di Spalato che questa disposizione si riferisce solo allo spirito, cioè di non fare i pellegrinaggi con l'intenzione chiara di andare a visitare un luogo dove si manifestano avvenimenti soprannaturali quasi come fossero già definiti dalla Chiesa. Quindi tutto sta in questo, di non voler anticipare il giudizio della Chiesa e di stare quindi all'obbedienza della Chiesa. Perciò se noi siamo all'obbedienza della Chiesa penso che possiamo stare molto tranquilli. Comunque mi interessa in modo particolare leggere il messaggio del 25 gennaio, perché tanto si tratta di un primo della nuova serie di questi messaggi mensili. Una volta venivano comunicati tutti i giovedì, adesso una volta al mese, proprio perché si inserisce in questo discorso che adesso io vi ho fatto di San Grignano Luigi Monfort sul trattato della vera devozione. La Madonna dice: cari figli, ecco, ora voglio invitarvi tutti a vivere una nuova vita. Cari figli, voglio che capiate che Dio ha scelto ciascuno di voi come strumento per il piano di salvezza dell'umanità. Ecco, a proposito di strumenti, di servi di Maria. Noi ci sentiamo, vogliamo essere di questo. Ci inseriamo proprio volontariamente in questo progetto di Maria. Vogliamo essere strumenti per il piano di salvezza dell'umanità. Continua Maria dicendo: voi non potete capire quanto grande sia il vostro posto in questo piano di Dio. Questo riguarda i veggenti, ma riguarda tutti quelli che vogliono collaborare a questa opera di salvezza universale che la Madonna sta realizzando in questo tempo. Perciò, cari figli, pregate affinché nella preghiera possiate capire il piano di Dio attraverso voi. Capire quello che Dio vuole da voi, quello che Dio vuole da ciascuno di noi. Dice Maria: io sono con voi perché possiate realizzarlo, questo piano, pienamente. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Sappiamo che tre giorni dopo, il 28 di gennaio, la Madonna ha comunicato in un'apparizione straordinaria a Miriana un messaggio che si può definire insolitamente lungo, che è un avvenimento è molto importante, per cui anche questo mi sento di leggerlo, anche perché c'è un riferimento che ci interessa già fin dalla prima affermazione, cioè che interessa la nostra giornata seconda comunitaria dei giovani che stiamo preparando. Maria incomincia così, dice: cari figli miei, sono venuta da voi per condurvi tutti alla purezza dell'anima e dunque verso Dio. Proprio perché il Signore ci ha fatto intuire così nella preghiera che il tema della prossima giornata comunitaria dei giovani sia proprio questo: i puri di cuore vedono Dio. rilancio della purezza in un mondo dominato dal materialismo, dalla corruzione, dalla sensualità, dalla pornografia, dal traffico di ogni forma aberrante e volgare di depravazione dell'uomo. Io penso che questa sia la chiave d'oro che dovrà far fiorire tutta la nostra gioventù in prospettive nuove di ideali nobili, di santità, di impegno nel servizio della Chiesa e del mondo anche come scelta vocazionale. Io credo proprio che questa prospettiva di purezza debba segnare un risveglio, una fecondità nuova della terra. Sappiamo che in questo tempo tutto è travolto da una corruzione dilagante, impressionante, tanto che si tenta di distruggere il senso del peccato, quasi che nessuno si confessa di aver peccato contro il sesto comandamento. Ed è importante quindi risvegliare questa coscienza in modo che si aspiri a questa luce, questa limpidezza nella quale si vede Dio, quindi si vede il progetto di Dio nella vita di ciascuno e si riscopre ancora la via nuova di pace, di gioia, di salvezza per il mondo. Quindi ripeto questo invito della Vergine che dice: cari figli miei, sono venuta da voi per condurvi tutti alla purezza dell'anima e dunque verso Dio, perché i puri di cuore vedono Dio. Io sono molto contento perché i giovani hanno accolto con grandissima gioia questo annuncio, tanto vero che già dalla prima sera che ho annunciato sono già arrivate le adesioni. Sono felicissimi tutti, finalmente, che bello. Ciò vuol dire che qui c'è il Signore che sta lavorando moltissimo. Andiamo avanti. Come mi avete accolta? Leggo tutto il messaggio. All'inizio, senza credere, con paura e sfiducia verso i ragazzi che ho scelto. Poi una maggioranza mi ha accolto nel suo cuore e ha incominciato ad eseguire ciò che chiedevo nelle mie suppliche materne, ma purtroppo neppure questo è durato a lungo. Ecco, la Vergine fa un po' di esame di coscienza, fa fare un po' di esame di coscienza a tutti noi. In qualunque luogo, dice la Vergine, io vada, è con me mio figlio. E là ci raggiunge anche Satana. Voi avete permesso, senza accorgervi, che vi influenzasse e che talora vi trascinasse via. Sappiamo che questi messaggi sono per tutti. Voi capite che questo vostro agire non è gradito a Dio, ma rapidamente non ci fate più caso. Ecco, la Vergine rimprovera la nostra incostanza, proprio come parla Gesù nella parabola del seminatore, che si raccoglie la buona semente, che questa buona semente cade nel buon terreno, ma siccome c'è poco terreno, poca terra buona, allora subito viene il sole e brucia fuori tutto. Ecco, noi siamo molto entusiasti, partiamo sempre bene e poi rapidamente ci dimentichiamo e torniamo alla vita precedente di freddezza, di tiepidezza. E la Vergine dice: non permettete questo, figli miei, asciugate dal mio volto le lacrime che verso guardando a quello che fate. Spesso la Vergine appare con le lacrime, non soltanto a Međugorje, ma che altrove. Sappiamo benissimo le lacrimazioni della Vergine a Siracusa. E dice la Vergine: guardatevi di dentro, abbiate tempo per incontrarvi con Dio in chiesa. Ecco, la Vergine richiama a distaccarci da tante cose e quindi a distoglierci dalle troppe preoccupazioni esteriori e di guardarci dentro, cioè ci richiama a una vita interiore. Quindi abbiate tempo per incontrarvi con Dio in chiesa. che in chiesa può essere anche il nostro cuore, perché il nostro cuore è casa di Dio, casa di preghiera. Venite alla casa del Padre vostro, abbiate tempo per riunirvi in famiglia a supplicare grazia da Dio. Ed è un invito alla preghiera, a lasciare tante cose secondarie, cercate prima di tutto il regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato in sopra più. Poi dice ancora, ricordatevi dei vostri morti e date loro gioia con la celebrazione della messa. Ed è un accenno questo al suffragio che la Chiesa sempre innalza a Dio per le anime del purgatorio. Ci ha fatto impressione domenica che ci siamo incontrati con un gruppo di preghiera dove c'è una nonetta piena di Dio che prega tutto il giorno e che dice che nella sua camera ha spesso la visione delle anime del purgatorio, di una moltitudine di anime del purgatorio che stanno soffrendo, sospirando e che chiedono aiuto di suffragio per essere liberate. D'altra parte noi sappiamo che anche la Madonna mi ha rivelato che ci sono molti, molti che vanno in purgatorio, per grazia anche diciamo, no? Cioè è molto difficile che qualcuno vada dritto in paradiso. Ma questo non perché Dio voglia castigarci, ma perché il cammino di purificazione che non abbiamo fatto sulla terra dobbiamo pur farlo, perché non possiamo vedere Dio con occhi impuri. E chi per fortuna non muore in peccato mortale non può andare in paradiso se ancora non è puro. E quindi c'è un periodo di purificazione. Un mistero, se volete, anche questo, però la Chiesa lo conferma e ci invita a suffragare i morti. Infatti nella messa sempre la liturgia ci invita a pregare per i morti. Perché ci invita a pregare per i morti? Se non avessero bisogno, non ci inviterebbe a pregare per i morti. In questo tempo qua c'è stato fatto un po' man bassa di tutto, no? Tutte queste cose. Si è arrivati perfino a negare l'inferno, quindi immaginate se non si nega anche il purgatorio.
1: Terminiamo questa considerazione con il Salmo 32, che dice così: beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno. Con questa parola di Dio tratta dal Salmo, noi veniamo a capire che Dio non si meraviglia del nostro peccato. Dio si meraviglia se noi restiamo attaccati al peccato, se noi non chiediamo perdono del nostro peccato, se noi non ci fidiamo della bontà e della misericordia di Dio. Oggi vogliamo essere beati perché già subito vogliamo chiedere perdono a Dio di tutti i nostri peccati e perché vogliamo affidare la nostra vita completamente nelle mani di Dio. Per questo imploriamo la sua benedizione. Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, dei Santi, degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. E vi auguro una buona giornata, lontani più che possibile dal peccato e immersi nell'amore, nella pace, nella gioia del Signore. A risentirci.

Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone, venerdì 14 agosto 2026, sono le 9:02, vi lasciamo in compagnia di uno stacco musicale, prima di ascoltare insieme alle 9:05 Buongiorno Radio, a cui seguirà alle 9:30 la prima parte dedicata alla solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. A seguire alle 10 appuntamento con il GR Flash. Alle 10:15 trasmetteremo Padre Massimiliano Kolbe, costruttore della città di Maria. A seguire alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 11:30 il notiziario quotidiano. A mezzogiorno la preghiera dell'Angelus e a seguire rubrica meditativa. Alle 12:30 Santuari Mariani, alle 13 il notiziario e alle 13:12 In cammino, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione a seguire il commento alla liturgia festiva, alle 14 il Radio Giornale Quotidiano, alle 14:35 Meditazioni, alle 14:50 Coroncina la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 Santo Rosario, alle 16:05 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno. Alle 16:30 In cammino, alle 17 lezio di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari. Alle 18 trasmetteremo il Santo Rosario, a seguire il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 18:30 la Santa Messa prefestiva della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. A seguire alle 19:20 il notiziario serale e alle 19:40 ascolteremo insieme il pellegrinaggio attraverso i secoli. A seguire alle 20:05 il pensiero della sera, a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20:20 in spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. A seguire alle 20:45 la veglia dell'Assunta nella seconda parte. Infine alle 22 trasmetteremo Voce Classica e alle 23:30 la compieta e le rubriche di formazione spirituale. Allora auguriamo a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto, sempre su Radio Voce nel deserto da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cocrita. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una meditazione, una riflessione sulla preghiera, sul valore della preghiera. Non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto.

Per il cristiano, un vero rifornimento di energia è dato dalla preghiera, definita da alcuni la forza di Dio deposta nel cuore dell'uomo. L'uomo non è un recipiente che deve essere riempito di pezzi di gioia, ma piuttosto un essere vivo e immortale, capace di far del suo intimo la culla della felicità. Anche l'impegno della preghiera va visto e assunto come un sentiero di esultanza spirituale. Pregate, chiedete nel mio nome, ci dice Gesù, perché la vostra gioia sia piena. La preghiera, ecco la felicità dell'uomo sulla terra, diceva il curato d'Ars.

La preghiera è un'esperienza di gioia perché ci libera anzitutto da tutti i condizionamenti finiti del tempo, dell'azione e dell'economia. I quattro nodi della tecnicizzazione, della burocrazia, della collettivizzazione e del disorientamento morale ci stanno sempre più spersonalizzando e massificando in un anonimato amorfo e incolore, producendo nel nostro spirito tanta mestizia, tanta schiavitù, quasi nausea delle stesse realtà da noi conquistate. Per reazione sentiamo il bisogno di riportarci più in alto. La preghiera è appunto la forza vettore per farci riprendere quota verso l'aria pura della nostra nobiltà. Come la missilistica, attraverso l'energia dei propulsori, può sollevare e lanciare le astronavi verso i lontani confini dell'universo, anche la preghiera è un mezzo potente per farci vincere la forza di gravitazione verso le realtà terrestri, liberandoci così dalla dittatura del contingente.

preghiera non è soltanto coefficiente di santità mentale, ma è anche energia di azione. È Dio che, invocato per mezzo della preghiera, agisce e opera liberamente in noi e con noi, cosicché la nostra debolezza può cambiarsi in fortezza, la nostra viltà in coraggio, il nostro amore può fruttificare in dedizione, in sacrificio. L'orazione è parimenti assai importante per superare le zone di ombra procurateci dal dolore. Solo nella preghiera si può scoprire il senso, la luce e la forza della sofferenza. Solo nella preghiera dolore e amore si compongono come due mani giunte. Lo stesso Signore Gesù si trasfigurò sul Tabor mentre pregava, sublimando in tal modo tutto quel programma di sofferenza annunziato agli apostoli quale mezzo di redenzione per l'umanità. La preghiera è inoltre l'anima della civiltà. Un grande studioso di storia affermò, per esempio, che su 19 civiltà scomparse dall'inizio del mondo fino ad ora, ben 16 di esse tramontarono a causa della mancanza del loro rapporto con Dio.

San Bernardo affermava che al mondo vi sono tre cose belle: la parola, l'esempio e la preghiera. Ma la più bella, affermava, è l'ultima, cioè la preghiera, regina di ogni dialogo, freschezza di ogni cuore. La preghiera è il nostro sorriso che si incontra con quello di Dio. Una volta Osnam, l'apostolo delle opere caritative di San Vincenzo de Paoli, domandò ad André Ampère, il mago dell'elettricità: «Professore, come fa a essere così grande nella scienza dei fenomeni elettrodinamici ed essere in pari tempo un cristiano di tanta preghiera?» «Io sono grande», rispose lo scienziato di Lyon, «solo quando prego. Colui che prega ha la faccia luminosa come se il più bel sole di maggio gli sfavillasse attorno. Vi sono delle anime che fin da questa terra portano l'impronta del divino. L'orazione è in effetti un paradiso già incominciato, come il paradiso è un'orazione perfetta. La bellezza della preghiera deriva dal fatto che con essa noi trasportiamo la creazione a Dio». Papa Giovanni XXIII diceva: «Vuoi vivere felice con te stesso? Sii perseverante nella preghiera, facendo tuo il proposito di Papa Giovanni XXIII. La mia giornata deve essere sempre vissuta in preghiera. Essa è il mio respiro».

chiusura, cari amici, vorrei leggervi un versetto del Salmo 63. Recita così: Signore, tu sei il mio destino, di te solo ha sete l'anima mia. Per questo io ti cerco all'aurora, e come terra deserta, arida e senza acqua,

Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Cocchi.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno. Siamo in uno dei mesi mariani per eccellenza e quindi abbiamo scelto dal nostro archivio un programma in due puntate, trasmesso per la prima volta nel 1986, dedicato a colei che è Madre di Dio e Madre nostra.

Maria, gloria del creato. Per la solennità dell'Assunzione di Maria Santissima, un programma speciale a cura di Franca Salerno.

0: Dal libro del profeta Isaia.
1: Ecco, la Vergine partorirà e concepirà un figlio che chiamerà Emanuele.
0: Concilio di Efeso, anno 431.
2: Noi confessiamo che la Vergine Santa è Madre di Dio.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
3: L'angelo Gabriele fu mandato da Dio ad una vergine di nome Maria.
0: Concilio di Calcedonia, anno 451. Dalla lettera ad Eutiche.
4: Noi insegniamo a confessare un solo e medesimo figlio, Gesù Cristo, concepito dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Madre, che lo diede alla luce nella sua integrità virginale, così come, senza diminuzione della sua verginità, lo aveva concepito.
0: Dal dialogo ad Amanzio, di autore ignoto greco, IV secolo.
5: Essendo disceso il Verbo di Dio sulla terra, prese il corpo nel seno di Maria, Immacolata Vergine.
0: Lettera apostolica di Pio IX, Ineffabilis Deus, 8 dicembre 1854.
6: Siamo pienamente persuasi essere giunti il tempo e l'opportunità di definire l'Immacolata Concezione della Santissima Vergine Maria, Madre di Dio.

Madre di Dio, Vergine Santa, Immacolata. Mancava ancora qualcosa. Il trionfo, l'assunzione, conclusione dell'opera corredentrice di Maria. L'assunzione corporale di Maria è l'anticipazione della vittoria definitiva della Chiesa sul demonio, il peccato e la morte. In Maria è l'intera umanità che viene attirata verso i cieli. Maria è stata assunta perché assuma. È il trionfo personale della Vergine corredentrice, ma è anche la caparra della vittoria della Chiesa. In Maria tutti gli eletti sono virtualmente radunati, uniti al loro capo, in possesso della celeste eredità, in una carne glorificata. In Maria, la Gerusalemme celeste celebra già le sue nozze con lo sposo. Maria, Madre di Dio, sempre Vergine, Immacolata, Assunta. Maria, Gloria del Creato.

0: beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale gli spiriti e le anime di giusti defunti furono trovati degni della divina ed eterna consolazione che emana da Dio.
1: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale siamo stati ricreati misticamente e fatti tempio dello Spirito Santo.
2: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale abbiamo ricevuto la remissione dei peccati e siamo stati redenti dalla schiavitù del demonio.
3: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale la medesima persona è Dio in terra e uomo nei cieli, incommutabilmente e indivisibilmente, per la sua misericordia e il suo disegno di salvezza.
4: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale ci rivestimmo di Cristo e siamo fatti degni di essere figli di Dio.
5: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale è stato rinnovato l'universo e le cose terrestri si collegarono alle celesti e lodano con esse, dicendo insieme: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama.

0: il vero monte di Sion, nel quale Dio si compiacque di abitare, lascia la terra e raggiunge i monti eterni. Oggi l'arca d'oro della santità, fabbricata da mani divine, è assunta dalle dimore terrene alla Gerusalemme celeste, al riposo senza fine. Pur volata in cielo, la Santissima Colomba non lascia di proteggere le cose di questa terra. Lontana da noi col corpo, con lo spirito è con noi. Assunta al cielo, mette in fuga i demoni, essendo divenuta mediatrice presso il Signore. Una volta, infatti, la morte entrata nel mondo per causa della nostra prima madre, Eva, lo teneva sotto il suo dominio. Ora, invece, avendo aggredito la sua beata figlia, è stata respinta, vinta proprio lì donde una volta aveva preso vigore. Si rallegri dunque il sesso femminile d'aver avuto in sorte la gloria al posto dell'ignominia. Gioisca Eva, d'ora in poi non è la maledetta, lei che ha prodotto un seme di benedizione. Maria, sussulti di gioia tutto insieme il creato, che attinge misticamente le acque dell'immortalità beata dalla virginea fonte e spegne la sete mortifera. Questa è la nostra odierna solennità.
1: Il paradiso spirituale, dove crebbe l'albero della vita, la vite rigogliosa coltivata da Dio, dal grappolo maturo e stillante vita, la casa piena della gloria del Signore, la regione lucidissima dove sorge il sole, addormentatasi nella pace e nella giustizia, fa ogni grazia. Addormentatasi, dico, ma non che muore. Assunta, ma non che lascia di proteggere il genere umano.
0: Così nella tua dormizione vitale, differenziandoti da tutti gli altri, tu sola, a buon diritto, rivesti la gloria della persona completa d'anima e corpo. Ma narriamo le cose mirabili di quel giorno.

0: Era giunto per Maria il termine stabilito della vita. Era giunta l'ora del distacco. La Santissima Madre di Dio, avendo chiara conoscenza di ciò, disse:
1: è venuto il giorno della mia partenza. È venuto il tempo della mia assunzione. Signore, siano presso di me quelli che curino le mie esequie. Ci siano i ministri che curino la mia sepoltura e nelle tue mani raccomanderò il mio spirito. Questo corpo intatto che ospito Dio, dal quale sei nato tu, che sei l'immortalità stessa, sia portato dalle mani dei tuoi discepoli. Assistano a mia consolazione i predicatori e ministri del tuo Vangelo, dispersi in tutte le contrade della terra. A te, Signore, cosa è impossibile se vuoi?
0: Aveva appena detto queste parole la Vergine degna d'ogni lode, che giunsero i 12 apostoli, chi da una parte, chi dall'altra, portati come nuvole sulle ali dei venti, presso la nuvola della luce, e vi si fermarono. Che disse allora colei che ha un nome divino? Appoggiata al letto, data un'occhiata intorno e viste le persone oggetto della sua preghiera, disse:
1: si rallegri la mia anima nel Signore e sia questo per me causa di gioia e inoltre sia di lode e di magnificenza presso tutti i popoli della terra, perché il Signore riunì presso di me i fondamenti della sua chiesa, adunò i principi del mondo perché fossero i meravigliosi ministri delle mie esequie. O prodigio grande, o dono dell'amor filiale, io passo alle dimore inviolate, al riposo sicuro e senza molestia, dove il nemico non colloca le insidie della sua malizia, dove mi pascerò delle delizie del Signore e vedrò il suo tempio, io che pur sono il suo tempio splendidissimo.
0: Le risposero i beati apostoli con parole loro e con quelle dei profeti:
2: ave, o scala innalzata dalla terra al cielo, per la quale il Signore scese a noi e ritornò in cielo.
3: Ave, o città del gran re, che i re, pieni di stupore, magnificano.
2: Ave, o mistica Betlemme, casa di Efrata, dalla quale uscì il re della gloria.
4: Ave, o lucerna splendente d'oro e di luce, dalla quale affluisce ai dimoranti nelle tenebre e nell'ombra della morte la luce inaccessibile della divinità.
5: Ave, o nube leggera in cui risiedette il Signore.
6: Ave, o porta chiusa per la quale è entrato e uscito il Dio di Israele.

celebrate le sacre cerimonie e compiuto tutto santamente, ecco il Signore in persona appare con la gloria della sua fortezza e con tutte le schiere angeliche, sia gli angeli invisibilmente che gli apostoli visibilmente gareggiavano nell'inneggiare alle grandezze divine. L'adunanza era mista nel coro dei celesti e dei terreni, angeli, arcangeli, dominazioni, troni, principati, potestà, virtù, cherubini, serafini, apostoli, martiri, giusti. Di tutti questi, chi accorreva, chi seguiva, chi precedeva, chi si affollava, tutti a una voce con giubilo dicevano: cantate al Signore, lodate il Signore, benedetto il Signore, a motivo del giusto e santo suo nome. Il cielo sia ancor più altamente esaltato. O amanti di Cristo, chi mai udì un cantico simile? Chi mai conobbe un accompagnamento d'onore così imponente? Chi mai vide un'assunzione come questa, di cui fu degna la Madre di Dio? E ciò non senza merito, nessuno essendo più eccelso di lei, la più grande di tutti. In verità lo splendore della sua santità supera la luce del sole. Oh, che illustre e splendida solennità la tua! Oh, che vessillifera e taumaturga assunzione! Oh, quali estreme onoranze alla vita e all'eterna gioia! Onoranze alla Madre della Luce! Oh, tu che penetri le nubi e sali nel cielo ed entri nel Sancta Sanctorum con voce di esultanza e di lode, degnati di benedire, o Madre di Dio, il mondo intero e proteggi l'intero popolo cristiano.

fratelli e diletti figli e figlie accorsi alla nostra presenza, e voi tutti che ci ascoltate in questa Roma santa ed in ogni regione del mondo cattolico, commossi per la promulgazione come dogma di fede dell'assunzione della Beatissima Vergine in anima e in corpo al cielo, esultanti per il gaudio che inonda il cuore di tutti i credenti appagati nei fervidi loro desideri, proviamo irresistibile il bisogno di elevare insieme con voi un inno di ringraziamento all'amabile provvidenza di Dio che ha voluto riservare a voi la letizia di questo giorno e a noi il conforto di cingere la fronte della Madre di Gesù e Madre nostra Maria col fulgido diadema che ne corona le singolari prerogative. Per imperscrutabile disegno divino sugli uomini della presente generazione, così travagliata e dolorante, smarrita e delusa, ma anche salutarmente inquieta nella ricerca di un gran bene perduto, si apre un lembo luminoso di cielo, sfavillante di bellezza, di speranza, di vita beata, ove siede Regina e Madre accanto al sole di giustizia, Maria.

Maria, gloria del creato. Per la solennità dell'Assunzione di Maria Santissima avete ascoltato un programma speciale a cura di Franca Salerno. Testi di San Teodoro Studita, San Modesto di Gerusalemme, Sua Santità Giovanni Vigesimo Terzo, Henri Rondé. L'inserto in voce di Sua Santità Pio Duodecimo è tratto dall'archivio sonoro della Radio Vaticana. Con Franca Salerno hanno collaborato al microfono Gabriella Armeni, Gianni Bersanetti, Claudio Capone, Mino Caprio, Bruno Cattaneo, Silvio Frattolillo, Massimo Lodolo, Stefano Mondini, Norman Mozzato. Tecnico del suono Massimo Guerrini. Una realizzazione del programma Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: In Blu 2000 News.
1: Nonostante la condanna degli Stati Uniti, non si ferma l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi nel villaggio di Kusra, a nord della Cisgiordania. I soldati di Tel Aviv al momento non sono riusciti a ricomporre la situazione. L'inviato di Trump, Kushner, atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu per fare il punto della situazione sulla striscia. Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo e un veicolo senza pilota aveva violato lo spazio del paese ed è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Probabilmente si trattava di un drone ucraino che aveva deviato la sua rotta. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran dalla prossima settimana a un isolamento economico mai visto prima, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti, 379 dispersi. Questo l'ultimo bilancio diffuso dalle autorità locali. 10.000 le abitazioni che risultano distrutte, più di 65.000 quelle danneggiate. Domenica intanto la giornata di preghiera indetta dalla Chiesa colombiana, mentre prosegue incessante il lavoro di aiuto alla popolazione colpita dal sisma da parte della Caritas. Genova ricorda oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi avvenuto 8 anni fa. Dopo la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, si terranno tra poco le cerimonie di commemorazione nella zona della radura ricavata sotto il nuovo ponte. Alle 11.36, l'orario della tragedia, un minuto di silenzio. Le chiese suoneranno le campane, in porto le sirene delle navi. È in stato di fermo il giovane di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, 18enne di Adria, morto mercoledì sera dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani al termine di una rissa tra giovani. Il minore è accusato di omicidio volontario. Mentre l'Italia e l'Europa sono ancora alle prese con l'ondata di caldo anomalo, le piogge colpiscono il Giappone, 4 le persone che sono morte a causa degli allagamenti. È tutto, torniamo insieme alle 11:00.

0: Carissimi tutti, un cordiale saluto dalla redazione. Riproponiamo Un popolo di santi. Buon ascolto.
1: San Massimiliano Kolbe, il costruttore della città di Maria. Testo del padre Egidio Picucci, francescano. Voci di Franca Lumachi, Gianni Bersanetti, Marco Mete. Presentano Franca Salerno e Alessandro Rossi.

0: Nell'attesa di essere ricevuto dal vescovo di Ernakulam in India, un gracilissimo frate minore conventuale, il padre Massimiliano Kolbe, passeggia per il corridoio recitando il rosario. Viene dal Giappone per chiedere un'autorizzazione che, da molti indizi, ha capito di non ottenere e ha bisogno di aiuto.
1: Mentre gira l'angolo, si trova improvvisamente davanti una statua di Santa Teresa del Bambin Gesù, ornata di rose, e si rasserena. Tra loro due c'è un vecchio patto che prevede l'interessamento della santa alla missione del religioso e una quotidiana preghiera di questi per la canonizzazione di lei. «Voglio vedere se te ne ricordi», dice il sacerdote alla santa. Racconta il religioso.
2: «In quel preciso istante, un fiore cadde sulla mensola. Confesso che mi fece una certa impressione e pensai, sapremo presto se tutto ciò ha un significato».
1: Il significato c'era, perché l'indomani partì da Ernakulam un telegramma di poche parole diretto a Varsavia.
2: «Abbiamo fondato Amalam, la Niepoca Lanuf dell'India. Gloria all'Immacolata. Firmato Massimiliano Kolbe».
1: Nella nave che lo riportava dall'India in Giappone, padre Massimiliano Kolbe scrisse alcune lettere, un paio di servizi per il Cavaliere dell'Immacolata, pubblicato in Polonia, altrettanti per il Cavaliere di Maria Senza Peccato, edito in Giappone, poi salì sul ponte e si sedette di fronte all'oceano. Aveva 40 anni. Era sacerdote da 14, francescano da 20 e senza un polmone da 10. Ricoverato in sanatorio più volte, ne era uscito sempre per il rotto della cuffia e con una pena crescente. Una volta ai suoi confratelli di Niepoca Lanuf aveva scritto: «Ho paura di soffrire, ma anche Gesù nell'orto del Getsemani aveva paura. E questo pensiero mi rincuora».
0: Quest'umile confessione riavvicina all'uomo comune uno dei più onorati e venerati santi moderni, intorno al quale è stata tracciata una lucentissima aureola da due papi, uno dei quali l'ha glorificato come confessore e l'altro come martire. Non si è trattato tuttavia di una correzione, ma del compimento di una profezia raccontata dalla signora Kolbe dopo la morte del figlio.
3: Una sera rimproverai Massimiliano perché aveva fatto uno strappo sulla giacca e mi lasciai sfuggire: «Che ne faremo di te, figlio mio?» Massimiliano restò profondamente turbato. Da quella sera lo sorpresi più volte davanti all'immagine della Madonna di Częstochowa e mi accorsi che si faceva sempre più dolce e remissivo. Siccome però piangeva spesso, pensai che stesse male e, a forza di insistere, riuscii finalmente a sapere quello che era successo. Massimiliano mi confidò: «Quando mi dicesti che ne sarà di te, ho pregato la Madonna di dirmelo. Mentre ero in chiesa mi apparve, presentandomi due corone, una bianca e una rossa, simboleggianti l'innocenza e il martirio. Mi chiese quale volevo e io le ho prese tutte e due. Allora la Madonna mi guardò con dolcezza e sparì.

0: Massimiliano Kolbe nacque a Zduńska-Wola, in Polonia, il 27 dicembre 1893, secondo il nostro calendario, il 7 gennaio 1894, secondo il calendario degli zar russi, dai quali allora quell'angolo della Polonia dipendeva. Trovò in casa un fratello e una povertà sopportata senza amarezza, anzi, quasi con una certa riconoscenza, perché favoriva la fiducia nella provvidenza, in cui la famiglia credeva con assoluta certezza, per tirar su i 5 figli che ebbe, 2 dei quali però morirono in fasce.
1: Aiutato da un farmacista che ne scoprì l'acuta intelligenza, Massimiliano continuò gli studi nel Collegio Francescano di Leopoli, mostrando una spiccata tendenza per la matematica e le scienze. I compagni attestano che abbozzò lo schizzo di una navicella spaziale che avrebbe dovuto portarlo sulla Luna. Invece, nonostante avesse chiesto ufficialmente di entrare in convento, mostrò un'improvvisa e insospettata passione per la vita militare, contagiando anche il fratello che stava nello stesso collegio e che fu la prima recluta del fantasioso esercito che voleva organizzare. Infatti, alla vigilia dell'ingresso in noviziato, chiese un colloquio con il superiore, al quale avrebbe detto chiaro e tondo di voler indossare la divisa piuttosto che il saio. Mentre aspettava in anticato, chiese un colloquio con il superiore, al quale avrebbe detto chiaro e tondo di voler indossare la divisa piuttosto che il saio. Mentre aspettava in anticato,

0: dove soprattutto trovò se stesso e la strada che l'avrebbe portato lontano. Per i santi, Roma è un'infallibile bussola spirituale ed essi l'amano per quello che veramente è, una guida per la vita. Fra una lezione e l'altra, Massimiliano trovò il tempo di riempire un quaderno che sembrava il manuale di un soldato e che si apriva con un programma di 5 parole. Essere santo il più possibile. Programma saggiamente ammorbidito da un appello alla prudenza e all'umiltà. Ricordati che non hai le ali ai piedi.
1: Se non poteva volare, riusciva però a camminare. E sull'esempio di Francesco, che partì da Assisi per convertire il sultano, chiese l'autorizzazione per andare a convertire il gran maestro dei massoni che faceva un chiasso infernale attorno al Vaticano, alzando stendardi blasfemi. Gli fu consigliato di aspettare e di approfondire gli studi in vista delle future battaglie. A conferma che avrebbe combattuto più con la penna che con la parola, guarì con poche gocce d'acqua di Lourdes da un'infezione che aveva fatto decidere al medico di tagliargli un dito. Con la mano immediatamente rifatta, scrisse allora lo statuto della Milizia dell'Immacolata, che doveva avere lo scopo di convertire tutti i peccatori, donando se stessi alla Vergine Maria e servendosi di tutti i mezzi suggeriti dalle circostanze e dai dettami della coscienza cristiana.
0: Celebrata la prima messa a Sant'Andrea delle Fratte, sull'altare in cui Alfonso Ratisbon ebbe la visione che lo convertì, Massimiliano tornò nel 1919 nella Polonia dissanguata, ma libera e piena di speranze.
1: Fu destinato all'insegnamento, come esigevano le 2 lauree, ma come non permettevano le sue forze, provate dalla tubercolosi che si era manifestata più volte con violente emottisi. Dirottato al pulpito, se ne dovette allontanare per la stessa ragione, anche se parlando dell'Immacolata, cioè sempre, perché ella era ormai la sua passione, diceva parole di intraducibile bellezza. Allora si rifugiò nell'organizzazione della milizia, che pur tra 1000 difficoltà trovò adesioni in ogni parte della nazione e a cui ci si poteva iscrivere in 3 modi: pregando, operando e rinunciando a se stessi con questo atto di consacrazione.
2: O Immacolata, regina del cielo e della terra, rifugio dei peccatori e madre amatissima, io, miserabile peccatore, ti supplico umilmente di accettarmi come qualcosa di tua esclusiva proprietà e di fare di me, della mia vita, della mia morte e della mia eternità, ciò che vorrai. Disponi di me senza riserve, affinché nelle tue mani immacolate e misericordiose io possa diventare uno strumento utile per accrescere la tua gloria in tante anime smarrite. Perché tu sei la grazia della conversione e della santificazione, poiché la grazia di Cristo passa attraverso le tue mani.
1: Parole semplici, ma incendiarie, soprattutto per chi, come Kolbe, le prendeva alla lettera e da anni si allenava allo scavo interiore e a una diuturna consuetudine con Dio, che lo rendeva disponibile a qualsiasi rinuncia e capace di progetti eccezionali. Non tutti se ne rendevano conto, neppure tra i confratelli, molti dei quali si fermavano alla sua umanità, senza afferrare il mistero che le stava dietro. All'ingenuità del sognatore, senza capire l'arcana simbologia del predestinato. Alla fatica di un equilibrio sudato ogni giorno, ma senza intuire l'ingenuità di una gioia quasi congenita e affinata da una devozione tanto nuova e delicata.
0: La milizia, comunque, marciava con la solennità degli alleluia pasquali, sorretta dalle preghiere e dal sacrificio del fondatore, che a un certo punto non resse al ritmo e fu ricoverato in sanatorio, con la raccomandazione, ora che aveva un solo polmone, di occuparsi esclusivamente della salute. Ma la salute per lui era il bene degli altri.
1: Pensò allora a un giornale che avrebbe dovuto avvicinare il grosso pubblico a quell'immagine di Dio che taluni portano dentro di sé, senza distinguerla chiaramente, e altri senza saperlo. Il titolo aveva una lieve tinta romantica, Il Cavaliere dell'Immacolata. Il contenuto, scevro da inutili complicazioni, doveva essere lontanissimo dal solo sospetto di non poter essere firmato dalla Vergine Maria. Quando le iniziative legate alla milizia

0: non trovarono più spazio nei locali offerti dal convento, padre Massimiliano pensò a una cittadina indipendente da mettere a completa disponibilità dell'associazione. Nacque così Niepo Kalanów, la città di Maria, a due passi dalla casa natale di Chopin.
1: Gli abitanti della città non devono vivere solo da buoni religiosi, ma devono conquistare all'Immacolata un'anima dopo l'altra, un avamposto dopo l'altro. Devono innalzare il suo stendardo sui quotidiani, sui periodici, sulle agenzie di stampa, sulle antenne radiofoniche e televisive, sui teatri, sui cinema, sui parlamenti, facendo attenzione che nessuno lo strappi.
0: Il 6 marzo 1930 padre Kolbe si imbarca per il Giappone, che l'accoglie con una statua dell'Immacolata davanti alla cattedrale di Nagasaki. Buon auspicio per un innamorato come lui. Infatti, a un mese dall'arrivo, esce il primo numero della rivista in giapponese, con una piccola variante nel titolo rispetto alla pubblicazione polacca. Non trovandosi in giapponese un termine per tradurre Immacolata, il titolo ne parafrasa il concetto diventando Il Cavaliere di Maria senza peccato. Ma il contenuto è identico, come identico è il successo. Persuaso che tutto sarebbe stato più facile con una Niepo Kalanów giapponese, padre Kolbe comprò un terreno che tutti reputavano non adatto allo scopo. Ma proprio ai confini di quel terreno si fermò l'onda di fiamme, di terrore e di morte che colpì Nagasaki nel 1945 e i cui edifici accolsero i primi superstiti dell'ecatombe atomica. Dov'era il segreto di questo semipazzo di Maria, come egli firmava ormai le sue lettere? Nell'incondizionata consacrazione all'Immacolata.
1: Consacrazione che deve essere senza riserve, anche se dovesse succedere che, per amor suo, si debba morire di fame e di stenti in un fosso.

0: Ormai che aveva preso confidenza con gli oceani, padre Massimiliano si spinse decisamente al largo e sbarcò in India, dove fondò la terza città di Maria. Se si pensa che due di queste città sorsero e nel giro di pochi anni in Oriente, cioè nel continente più religioso ma meno cattolico, nonostante le forze ingenti che la Chiesa vi ha profuso in tanti secoli, bisogna riconoscere che insieme a padre Kolbe lavorò una mano abituata a compiere meraviglie. Tornato in Giappone, padre Kolbe ammalò di nuovo, ma restò al suo posto di lavoro, moderando gli entusiasmi dei collaboratori e rivelando così un equilibrio di cui pochi si erano resi conto. Scrisse:
1: a quanto pare, per alcuni ho un piede nella fossa. Un piede, forse, ma non la mano destra, che scrive, né la mano sinistra, che tiene fermo il foglio di carta.
0: Nacque così il Piccolo Giornale, piccolo solo nel nome, perché in quattro anni, 1935-1939, toccò il milione di copie. Anche qui c'era solo la sua mano? C'è da dubitarne. A ogni buon conto, egli diceva ai collaboratori di non parlare di miracolo, lasciando che parlassero i fatti. Il milione di copie del Piccolo Giornale poteva essere un fatto?
2: Nel 1936, quando padre Massimiliano tornò definitivamente in Polonia, il mondo cominciava a bruciare. Egli lo avvertì con il fiuto del giornalista e l'intuito del santo, che è sempre in anticipo di una tappa sugli altri, ma raccomandò di parlare sempre e con tutti della salvezza delle anime, evitando di criticare, a meno che non fosse assolutamente necessario, gli uomini, i partiti, gli altri paesi.
0: Pur sapendo a che cosa la Polonia stava andando incontro, accettò di essere superiore di Niepo Kalanów, cresciuta con l'impeto delle cose giovani e arrivata ad essere un'autentica città, con ministeri, negozi, ospedali, radio, fonderia, pompieri, 33 rotative ultramoderne, 600 religiosi e 127 seminaristi, che stampavano 1.090.000 copie di giornali, 8 periodici, più un numero imprecisato di foglietti in 13 lingue, su cui il nome di Maria era stampato a grosse lettere e sempre seguito dal punto esclamativo, simbolo grafico dell'estasi. Nel 1938 padre Massimiliano parlò chiaro.
1: Figlioli, sta per aver inizio un combattimento spietato. Non so che cosa esattamente accadrà, ma noi polacchi dobbiamo prepararci al peggio. La guerra è più vicina di quanto si creda e disperderà la nostra comunità. Quando questo avverrà, dovremo ringraziare i nostri persecutori ed esprimere loro la nostra riconoscenza, al fine di ottenere per loro, con l'intercessione di Maria, la grazia della conversione. Quanto a noi, noi siamo invincibili.
0: Da tempo egli aveva riassunto in tre parole le tappe della vita religiosa: la formazione, l'apostolato, la passione. La sua formazione era stata perfetta, il suo apostolato estremamente efficace. Mancava la passione, che arrivò con i passi rumorosi della Gestapo e coincise con quella della sua patria.
2: Il 5 settembre 1939 le rotative di Niepo Kalanów si fermarono e i religiosi del più grande convento del mondo furono dispersi, accompagnati da una raccomandazione del superiore: non dimenticate l'amore. 15 giorni dopo fu allontanato anche lui, deportato in Germania dopo una sosta provvidenziale a Częstochowa, che gli servì per acquisire la certezza di una prigionia dura ma breve. Lo disse a tutti i detenuti del campo di concentramento di Amitz, raccogliendo però una mitigata fiducia dagli uomini con i piedi immersi in acqua stagnante e lo stomaco vuoto. Ma aveva ragione lui, perché la liberazione arrivò davvero e con una menzione al merito per chi l'aveva predetta con tanta sicurezza. Al momento del rilascio, il comandante del campo si avvicinò a padre Massimiliano e, inchinandosi rispettosamente, gli consegnò quanto aveva di meglio a disposizione, 200 grammi di margarina, ricevendone in cambio una medaglia miracolosa. Era l'8 dicembre, festa dell'Immacolata.
0: I religiosi trovarono a Niepo Kalanów la desolazione più assoluta, ma padre Massimiliano si appoggiò al primo tavolo che riuscì a trovare e scrisse una lettera all'ufficiale capo del più vicino distretto tedesco, chiedendo l'autorizzazione a riprendere la stampa del Cavaliere dell'Immacolata.
1: La rivista è esclusivamente a servizio dell'amore e la milizia di cui è portavoce non si interessa in alcun modo di politica.
0: Nell'attesa dell'autorizzazione non perse tempo e trasformò la città editoriale in centro assistenziale per i poveri, i malati, i contadini e gli artigiani dei dintorni, che trovavano nelle officine rabberciate un tecnico disposto alle riparazioni più urgenti dei loro attrezzi e un piatto caldo, perché vi si distribuivano 1500 pasti al giorno.
2: C'era chi si chiedeva come fosse possibile tutto questo, ma l'interrogativo veniva da chi non sapeva che in una capanna fuori mano si costruivano migliaia di piccole statue dell'Immacolata, colei senza la quale non si saprebbe che cosa fare su questa terra, diceva padre Massimiliano. A conferma della sua fede, l'8 dicembre 1940 uscì un numero del Cavaliere dell'Immacolata, per la cui stampa era finalmente arrivata l'autorizzazione. Il contenuto, tutto incentrato sull'Immacolata, non piacque all'ufficiale capo e le rotative furono bloccate per sempre.
0: Fin dal ritorno dalla Germania, padre Massimiliano aveva capito di essere in libertà vigilata e si preparava al peggio. Le cose precipitarono il giorno in cui rifiutò la cittadinanza tedesca propostagli dagli invasori della Polonia, i quali non si fidarono più dell'opera caritativa del fondatore di Niepokalanów. L'arresto era ormai questione di giorni. In una pagina di Vangelo è scritto:
3: «La mia anima è triste fino alla morte».
0: La mattina del 17 febbraio 1941, padre Kolbe indossò il saio della domenica, sbrigò alcuni affari di ordinaria amministrazione e quando il citofono lo avvertì che era atteso in portineria da agenti della Gestapo, rispose: «Bene, Maria». Si presentò ai militari sorridendo, come se fossero venuti a portargli una bella notizia. Essi invece lo fecero salire su una macchina scura che scomparve come un fantasma. Si legge ancora nel Vangelo:
3: «Allora fu consegnato ai soldati per essere flagellato».
0: Il 28 maggio fu deportato ad Auschwitz, dove l'umanità finiva.
3: «Allora i soldati lo condussero in un luogo chiamato Golgota per essere crocifisso».
0: Il 15 giugno 1941, quando ormai aveva avuto conferma sulla realtà di Auschwitz, padre Massimiliano scrisse alla madre:
1: «Amata mamma, verso la fine di maggio sono arrivato su un convoglio al campo di concentramento di Auschwitz. Per quanto mi riguarda, va tutto bene. Non stare in pensiero né per me né per la mia salute, perché il buon Dio è dappertutto e pensa con infinito amore a tutto e a tutti. È meglio che tu non mi scriva qui, perché non so quanto resterò. Saluti cordiali e baci. Kolbe Raimondo».
0: Mentre per la madre egli era Raimondo, il suo nome di battesimo, e per i francescani Massimiliano, per Auschwitz era invece la matricola 16.670, un numero stampato con inchiostro indelebile sul polso scheletrito.

0: Ai primi di agosto un prigioniero del blocco 14 fuggì. In caso di mancato rientro, il regolamento prevedeva la morte per fame di 10 suoi colleghi nel bunker del blocco 11. I 600 prigionieri del blocco 14 inorridirono. Chi di loro sarebbe finito là dentro? Il giorno dopo furono lasciati per 12 ore al sole, immobili, in fila per 60. Era proibito sedersi, parlare, uscire dalle file. Pena la morte. Chi sveniva era raccolto e ammucchiato altrove.
1: L'appello serale fu fatto dal comandante Frisch, che scelse arrogantemente i 10 destinati al bunker del blocco 11. Fu allora che si verificò l'incredibile. Un prigioniero osò uscire dalla fila, chiedendo di sostituire un collega, il sergente Francesco Gajovinicek, che piangeva e implorava pietà. «Chi sei?» gridò il comandante Frisch, più sorpreso che arrabbiato. «Un prete cattolico», rispose la matricola 16670, padre Massimiliano Kolbe. Da una finestra vicina, un testimone vide i soldati spingere il gruppetto nel bunker. Padre Massimiliano era l'ultimo e sosteneva uno dei condannati. Cireneo, prima di essere crocifisso.
0: Il 14 agosto, vigilia dell'Assunta, fu dato ordine di dare il colpo di grazia ai sopravvissuti. Un infermiere passò tra i cadaveri, si avvicinò a tre agonizzanti e li uccise con un'endovenosa di acido fenico. Vista poi una sagoma rinsecchita appoggiata al muro, iniettò l'ultima fiala e trafisse padre Massimiliano.
2: Allora i soldati si avvicinarono a Gesù e uno di loro gli colpì il fianco con una lancia.

0: Le fiamme del forno di Auschwitz avrebbero dovuto distruggere padre Massimiliano anche come uomo. Invece la luce di quelle fiamme lo illuminano per l'eternità. Il 10 ottobre 1982 il Papa Giovanni Paolo II canonizza il piccolo frate minore conventuale, il costruttore della città di Maria.
1: San Massimiliano Kolbe, il costruttore della città di Maria. Testo del padre Egidio Picucci. Tecnici del suono Silvio Anelli e Roberto Venturini. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica mette in risalto un incontro lungo la strada di Galilea tra una donna cananea e Gesù, con una richiesta che diventa supplica per sua figlia tormentata da un demonio. La risposta di Gesù è dura, egli sembra prendere le distanze. Ciò porta la donna ad insistere, dimostrando una fede incrollabile fino a ottenere la guarigione della figlia. L'atteggiamento della cananea è quello giusto che dovremmo usare tutti davanti a Dio, di richiesta sì, ma accompagnata da una fede che non è solo supplica, costante, insistente e perseverante, ma capacità di non arrendersi, pensando che Dio ci ascolti. Il Vangelo stesso ci dice che la perseveranza nel chiedere e la pazienza nell'aspettare permetteranno che la nostra preghiera venga esaudita. Questa donna ci insegna il coraggio dell'amore, che fa sì che noi non ci arrendiamo di fronte al silenzio di Dio, non perdiamo le speranze, ma continuiamo a chiedere fiduciosi, sapendo che Egli, nei Suoi tempi, ci risponderà.

0: La fiducia è la parola chiave che accompagna questo dialogo e questo incontro. La donna cananea sa che Dio la esaudirà non abbandonandola. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo portati ad arrenderci pensando che Dio non ci ascolti e facciamo dipendere tutto da ciò che otteniamo. Invece la fede è una continua ricerca di un amore fiducioso nei confronti del Padre. Il coraggio è l'altra parola che ci aiuta ad entrare ancora di più nell'ottica di questo Vangelo, che passa attraverso la forza della parola, in quanto ella non vuol togliere le briciole agli altri, ma si accontenta di quel poco che cade o avanza dalla tavola. Quindi una forza, un coraggio non prepotente ma umile. È proprio qui che Gesù comprende che la sua richiesta parte da una fede profonda e convinta in lui e nel fatto che possa esaudirla. È davanti a questa forza umile la risposta amorevole e paterna di Gesù. Donna, grande è la tua fede. Gesù riconosce non solo la fede della donna, ma anche la sua grandezza dovuta alla capacità di saper arrivare con forza al cuore di Dio, senza pretese, ma solo con fiducia. Da ciò possiamo trarre un insegnamento, quello di saper chiedere, ma anche di saper attendere il tempo di Dio, riempiendolo di fiducia e di speranza, e magari uscendo dalle logiche che oggi il mondo ci propone del veloce e dell'immediato, a discapito del dialogo, della relazione e del tempo silenzioso di crescita, dopo aver piantato il seme della fede e della richiesta. L'epilogo della guarigione non è altro che il risultato di un cammino che Gesù ha fatto fare alla donna, nel quale dialogando sono entrati in una relazione capace di leggere un desiderio, quello di guarire sua figlia, e Dio, nel suo iniziale o apparente rifiuto, non fa altro che mettere alla prova la donna e la sua fede, che ella supera attraverso l'umiltà nel chiedere e il coraggio di insistere, che sfocia nella risposta ultima di Gesù, con la quale si chiude il Vangelo: avvenga per te come desideri. Il desiderio accompagna questa donna, ciò che io vorrei ma che ancora non c'è. Non ho realizzato e ho bisogno di Dio per attuarlo. Noi tutti siamo accompagnati costantemente da desideri, ogni giorno, ma non tutti riusciamo a realizzarli. Allora che facciamo? Ci scoraggiamo e pensiamo di essere falliti? No. Ma come la donna cananea, continuiamo a camminare restando accanto a Gesù, consapevoli che Egli ci esaudirà. E quel desiderio che portiamo nel cuore si realizzerà con i suoi tempi, nella nostra vita, non per capriccio, ma perché Dio sa che ne abbiamo bisogno e che lo abbiamo chiesto umilmente e con convinzione. Consapevoli che la nostra insistenza ci porterà al risultato finale, ad essere ascoltati o esauditi. Solo la perseveranza è quell'elemento fondamentale della fede che non ci fa arrendere ai primi no, non ci fa scoraggiare davanti a un rimprovero, ma sapendo che saremo esauditi da Dio, siamo lì ad attendere che ciò accada. Un altro elemento di coraggio del Vangelo è che una donna insista, sapendo che al tempo di Gesù esse non potevano rivolgersi ad un uomo, ma ella rischia. E la sua forza nelle parole, intrisa della sua umiltà, viene premiata da Gesù. Allora ecco che il Signore fa cadere qualsiasi prassi o pregiudizio radicato, liberando l'uomo da catene umane e giuridiche e ridando ad ognuno una dignità capace di liberare il cuore e aprirsi al nuovo, al vero e al bello. Infatti, il Vangelo ha questo messaggio di novità, ossia quello di aprirsi a un modo di essere, vivere, amare, finora sconosciuto, e Gesù inizia proprio dal desiderio esaudito della donna cananea. Tutti portiamo dentro un desiderio da esaudire, e solo attraverso la richiesta personale a Dio possiamo riuscirci, chiedendo con cuore puro, lieto e umile, capace di saper accettare tutto, anche che non venga esaudito subito, ma nei tempi che Dio ha stabilito. Il cristiano è sempre alla ricerca di se stesso o di qualcosa da soddisfare nell'anima e nel corpo. Ecco che allora, come la cananea, si va davanti a Dio e non ci si stacca da Lui fino a quando non ci ascolta. Questa non è pretesa, ma solo la consapevolezza che, nonostante tutto, Egli ci esaudirà.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, la Spagna rafforza i controlli nell'exclave di Ceuta e a Melilla dopo le voci di nuovi arrivi di migranti dal Marocco, come accaduto due settimane fa, previsti per la giornata di domani. Ieri in Parlamento il ministro Piantedosi aveva confermato lo stop a Schengen con la Spagna, almeno fino a Ferragosto, non un atto contro Madrid, ha spiegato, ma questione di sicurezza nazionale. Un meccanico di 31 anni è morto stamane in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato travolto da un'auto quando improvvisamente i cric che la sostenevano hanno ceduto per cause in via di accertamento. In Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo, un veicolo senza pilota aveva violato lo spazio del paese ed è stato abbattuto. Probabilmente si tratta di un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta ad alzarsi in volo, abbattendo il drone un velivolo dell'aeronautica militare italiana. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran dalla prossima settimana a isolamento economico mai visto prima, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Ancora cronaca con il cadavere di una donna di 71 anni che è stato trovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i familiari, spesso litigava con la madre per ottenere i soldi per comprare la droga. Genova ricorda oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi. La messa stamane celebrata dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, poi le cerimonie di commemorazioni ufficiali in corso nella zona della radura sotto il ponte. Alle 11:36, l'ora della tragedia, il minuto di silenzio con le chiese che suoneranno le campane. In porto verranno azionate le sirene delle navi. L'Etna non ferma la sua attività, determinando il proseguio della chiusura dell'aeroporto di Catania almeno fino alle 2 di notte di domani. Lo comunica la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa. Dal 6 agosto al 12 erano previsti 1974 voli, ma il 36% è stato cancellato. È tutto, torniamo a mezzogiorno.

Oggi, 14 agosto, la Chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote francescano e martire.

Raymond Kolbe nacque l'8 gennaio 1894 a Zunska Wola, nella Polonia centrale, e fu battezzato lo stesso giorno nella chiesa parrocchiale dell'Assunta. I suoi genitori erano ferventi cristiani. Il padre inoltre era un patriota che mal sopportava la divisione della Polonia di allora in tre parti, dominate da Russia, Germania e Austria. A causa delle scarse risorse finanziarie, su cinque figli, solo il primogenito poté frequentare la scuola, mentre Raymond cercò di imparare qualcosa tramite un prete e poi con il farmacista del paese. Avvertì i primi segni della vocazione religiosa quando, mentre pregava nella chiesa di San Matteo, gli apparve la Vergine Maria, che gli porgeva due corone di fiori, una di gigli e una di rose rosse, simboli della verginità e del martirio. Lui le prese entrambe. Il 18 agosto 1907 ricevette la cresima nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Zunska Wola. Non molto lontano si stabilirono i frati minori conventuali, i quali proposero ai Kolbe di accogliere nel loro seminario minore i primi due figli perché vi compissero gli studi. Consci che nella zona russa dove risiedevano non avrebbero potuto, a causa del regime imperante, dare un indirizzo e una formazione intellettuale cristiana ai propri ragazzi, acconsentirono. Anche il terzo figlio, Josef, entrò fra i francescani col nome di padre Alfonso. Francis e Raymond passarono entrambi nel noviziato francescano. Il primo in seguito ne uscì dedicandosi alla carriera militare, prese parte alla prima guerra mondiale e scomparve in un campo di concentramento. Raymond invece comprese che per corrispondere al volere di Dio su di lui doveva diventare francescano conventuale. Il 4 settembre 1910, con l'ingresso in noviziato, assunse il nome di Fra Massimiliano. Un anno dopo emise la professione semplice. Dopo il noviziato fu inviato a Roma per proseguire la sua formazione. Dal 1912 dimorò quindi presso il Collegio Serafico Internazionale in occasione della professione solenne. Il 1 novembre 1914 aggiunse al nome che già portava quello di Maria. Nel 1915 si laureò in filosofia all'Università Gregoriana. Nel corso del suo soggiorno, mentre giocava a palla in aperta campagna, Fra Massimiliano cominciò a perdere sangue dalla bocca. Fu l'inizio della tubercolosi, che tra alti e bassi l'accompagnò per tutta la vita. Intanto, mentre consolidava la propria formazione, si era reso conto di dover operare per la difesa del regno di Dio sotto la protezione di Maria Immacolata. Sapeva di vivere in tempi influenzati dal modernismo e dalla massoneria e forieri di totalitarismi sia di destra che di sinistra. Così, dopo aver ottenuto il permesso dei superiori, la sera del 16 ottobre 1917 diede vita con altri sei compagni alla Milizia di Maria Immacolata, che aveva come scopo rinnovare ogni cosa in Cristo attraverso l'Immacolata.

Il 28 aprile 1918, Fra Massimiliano venne ordinato sacerdote nella chiesa di Sant'Andrea della Valle e celebrò la prima messa il giorno successivo a Sant'Andrea delle Fratte. Avvenne proprio all'altare presso il quale nel 1842 Alfonso Ratisbona aveva avuto l'apparizione della Vergine Maria, che segnò l'inizio della sua conversione. Nel 1919, laureandosi in teologia, concluse il suo periodo romano. Ritornato in Polonia, a Cracovia, pur essendo laureato a pieni voti, era praticamente inutilizzabile nell'insegnamento e nella predicazione. A causa della malferma salute, infatti, non poteva parlare a lungo. Per questo motivo, ottenuti i permessi dei superiori e del vescovo, si dedicò interamente alla milizia dell'Immacolata, raccogliendo numerose adesioni fra religiosi del suo ordine, professori e studenti dell'università, professionisti e contadini. Alternando al ministero lunghi periodi nel sanatorio di Zakopane, a causa della tubercolosi che avanzava, padre Massimiliano Maria diede inizio alla pubblicazione della rivista ufficiale Richards Niepokalanei, il Cavaliere dell'Immacolata, per alimentare lo spirito e la diffusione della milizia. Impiantò l'officina per la stampa del giornale con vecchi macchinari a Grodno, a 600 km da Cracovia, dove era stato trasferito. Con suo stesso stupore si rese conto di attirare molti giovani, desiderosi di condividere quella vita francescana. Nel contempo, la tiratura della stampa aumentava sempre più. Intanto, il 2 ottobre 1922, il cardinale vicario della diocesi di Roma approvò canonicamente la milizia della Maria Immacolata come pia unione. 5 anni dopo diede inizio alla costruzione di un nuovo convento nei pressi di Varsavia, grazie alla donazione di un terreno da parte del conte Lubecki. Quello che avvenne negli anni successivi ha del miracoloso. Dalle prime capanne si passò ad edifici in mattoni, dalla vecchia stampatrice si passò alle moderne tecniche di stampa e composizione, dai pochi puerai ai 762 religiosi di 10 anni dopo. Il Cavaliere dell'Immacolata, cui si aggiunsero altri 7 periodici, raggiunse la tiratura di milioni di copie.

con l'ardente desiderio di espandere il suo movimento mariano oltre i confini polacchi e sempre con il permesso dei superiori, si recò in Giappone, poi in India, poi ancora a Nagasaki. Per poter essere curato, fu però richiamato in Polonia, che era diventata nel frattempo una vera cittadina operosa intorno alla stampa dei vari periodici, tutti di elevata tiratura. C'erano anche 127 seminaristi insieme ai 762 religiosi. Padre Massimiliano Maria venne nominato padre guardiano nel 1936 di Niepo Kalanov e confermato in quell'incarico dopo 3 anni. L'8 dicembre 1939 diede vita a una nuova modalità di diffusione del suo messaggio, inaugurando la stazione radio SP3RN, stazione polacca 3 Radio Niepo Kalanov, delle quali aprì personalmente le trasmissioni. Ormai la Seconda Guerra Mondiale era alle porte. Padre Kolbe, col presagio della propria fine e di quella della sua opera, preparò a questo i suoi confratelli. Dopo l'invasione del 1 settembre 1939, infatti, i nazisti ordinarono lo scioglimento di Niepo Kalanov. A tutti i religiosi che partivano, sporgendosi per il mondo, egli raccomandava: «Non dimenticate l'amore». Il 19 settembre 1939 i tedeschi li deportarono in un campo di concentramento di Amtitz in Germania e furono inaspettatamente liberati l'8 dicembre dopo aver cercato di cogliere la prigionia come occasione di testimonianza. Dopo aver subito maltrattamenti dalle guardie del carcere, indossò abiti civili perché il saio francescano li adirava moltissimo. Il 28 maggio fu trasferito al campo di sterminio di Auschwitz, dove ricevette il numero di matricola 16670. Condivise la sorte e la sofferenza di molti altri prigionieri e come essi fu addetto ai lavori più umilianti, come il trasporto dei corpi al crematorio. La sua dignità di sacerdote, uomo retto che sopportava, consolava e perdonava, fece commentare un testimone così: «Kolbe era un principe in mezzo a noi». Alla fine di luglio fu trasferito al blocco 14, dove i prigionieri erano addetti alla mietitura dei campi. Uno di loro riuscì a fuggire. Secondo l'inesorabile legge del campo, 10 prigionieri vennero destinati al cosiddetto bunker della fame nel blocco 13, condannati a morire senza prendere cibo. Padre Kolbe si offrì in cambio di uno dei 2 prescelti. La disperazione che si impadronì di quei poveri disgraziati rinchiusi nel bunker venne attenuata e trasformata in preghiera comune guidata dal padre Kolbe. Gradualmente si rassegnarono alla loro sorte, morirono man mano mentre le loro voci oranti si riducevano ad un sussurro. Dopo 14 giorni non tutti erano morti, rimanevano solo 4 ancora in vita, fra cui padre Massimiliano Maria. A quel punto le SS decisero, dato che la cosa andava troppo per le lunghe, di accelerare la loro fine con un'iniezione endovenosa di fenolo. Il francescano tese il braccio, pronunciando le sue ultime parole: «Ave Maria». L'indomani il suo corpo venne bruciato nel forno crematorio e le sue ceneri si mescolarono a quelle di tanti altri condannati.

La storia della sua vita e l'eroismo con cui morì resero padre Massimiliano Maria Kolbe molto famoso in tutto il mondo. L'autorità della Chiesa ha quindi vagliato attentamente le prove in merito a partire dal 12 marzo 1959, quando durante il concistoro pubblico venne esposta in presenza del Papa San Giovanni XXIII la sua causa di beatificazione. Fu introdotta il 16 marzo 1960, ma non per indagare il martirio, bensì l'eroicità delle virtù. Il 23 settembre 1961 fu quindi aperto il processo apostolico nella diocesi di Padova, a cui si aggiunse quello nella diocesi di Cracovia. Vennero convalidati il 6 giugno 1964. Secondo la legislazione del tempo, in materia delle cause dei santi e il canone 2101 dell'allora codice di diritto canonico, non si poteva procedere con la discussione sull'eroicità delle virtù del candidato agli altari prima che fossero passati 50 anni dalla sua morte. Tuttavia, dietro richiesta comune dei vescovi polacchi e tedeschi, il beato Paolo VI accordò la dispensa il 13 novembre 1965. Il decreto con cui padre Kolbe otteneva il titolo di venerabile venne dunque autorizzato il 30 gennaio 1969. Sempre per la legislazione dell'epoca, occorrevano due miracoli per la beatificazione. Indagati nelle rispettive sedi, vennero ufficialmente riconosciuti il 14 giugno 1971. Il 17 ottobre successivo, proprio nel giorno in cui si ricordava l'anniversario di fondazione della Milizia di Maria Immacolata e nel corso del Sinodo dei Vescovi sul sacerdozio ministeriale, Papa Paolo VI dichiarava beato padre Massimiliano Maria Kolbe. 7 anni dopo ad Assisi, il primo pontefice polacco, San Giovanni Paolo II, definiva informalmente il beato Massimo Maria Kolbe patrono del nostro difficile secolo. Ripeté quell'affermazione nell'omelia della messa presso il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau del 7 giugno 1979. La grande stima che nutriva per lui gli fece quindi accogliere favorevolmente un'altra richiesta dell'episcopato tedesco e polacco, che venisse venerato come martire. Così il 10 ottobre 1982, in piazza San Pietro poté ufficialmente dichiararlo santo, per testimonium caritatis eroicis, ossia in base all'eroica testimonianza della carità. Inoltre, si tratta del primo santo che visse il martirio durante il regime nazista.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Quarto mistero glorioso. Maria assunta in cielo.

Leggiamo dal libro dell'Apocalisse. Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole. Come sei bella, Maria, vestita di sole. Concedici di non staccare mai i nostri occhi dal tuo volto. Rapiscici con la tua bellezza. Il tuo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. Il tuo nome duri in eterno. Davanti al sole persista il tuo nome. In te saranno benedette tutte le stirpi della terra, e tutti i popoli ti diranno beata. In te non è entrato mai nulla di impuro. Invano il maligno ha tentato di sedurti. Mediatrice di ogni grazia, pieni di fiducia ci rivolgiamo a te. Dopo l'ascensione di Gesù, Maria avrebbe voluto salire subito in cielo con suo figlio. Tuttavia disse ancora una volta: «Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto». Accettò con letizia di vivere assieme a Giovanni, l'apostolo prediletto di Gesù. Abitarono prima a Gerusalemme e poi in collina sopra Efeso. Maria pregava incessantemente per la chiesa nascente. Accoglieva tutti coloro che andavano a trovarla. Accettò l'ora della sua morte, pienamente affidata al disegno del Padre. Fu subito assunta in cielo. Parecchi anni dopo, fu concesso a Giovanni di contemplare Maria nello splendore della gloria. La madre di Gesù aveva vissuto poveramente nella casa di Nazareth. Aveva seguito il figlio da lontano negli anni della sua vita pubblica. Aveva sofferto sotto la croce. Aveva esultato per la resurrezione e vissuto nel nascondimento dopo l'ascensione. Quella stessa donna si presenta ora circonfusa di gloria, nel nascondimento dopo l'ascensione. Quella stessa donna si presenta ora circonfusa.

ora appare per quello che è veramente, un segno grandioso. Il suo viso, come uno specchio, riflette la gloria del Signore. La Vergine ha accolto così profondamente suo figlio che ogni fibra del suo essere ne è illuminata. Non solo la sua anima è ricolma di Dio, ma anche il suo corpo e persino il suo vestito. Tutto ciò che le appartiene è luce. Già sulla terra, grazie alla sua umiltà, cresceva in Dio senza stancarsi. Non cadeva mai nell'orgoglio di pensare di non avere più niente da imparare. Questo le permetteva di progredire sempre nel bene. Ogni giorno ricominciava il suo cammino, come se fosse stata una principiante. Considerando tutti superiori a se stessa, da tutti imparava qualcosa. Ora che è in cielo, sotto l'azione dello Spirito, non smette di ascendere di gloria in gloria. Come sulla terra Maria ha generato il Figlio di Dio, così dal cielo continua a generare tutti coloro che rinascono a vita nuova nell'acqua del battesimo. La madre di Gesù, avendo accolto il Figlio senza riserve, è il cuore immacolato della Chiesa. In mezzo a tutto il rifiuto che gli uomini hanno avuto di Dio, esiste un grembo che l'ha accolto interamente. Questo grembo è così puro da avere la forza di liberarci continuamente dai nostri peccati e di farci rinascere alla vita nuova dell'amore. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Non vorremmo mai distogliere lo sguardo da lei, ma un altro spettacolo si dischiude davanti ai nostri occhi. La donna era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. In un baleno lo spavento ci invade, lasciandoci senza fiato. Qualcosa di terribile appare ora nel cielo. Un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Sulla terra, il diavolo ha più volte tentato Maria per indurla a peccare. Ma lei, aiutata dalla grazia del Figlio, non ha mai ceduto. Giovanni vede anche questo nelle sue visioni: la terribile battaglia che Maria ha sostenuto contro il maligno. Poté vincere perché era totalmente umile. Conosceva bene la sua piccolezza e confidava solo nella provvidenza di Dio. Maria, mi sei sempre stata vicina quando ho dovuto combattere contro il male. Non mi abbandonerai mai, né di giorno né di notte. Infatti, nel mio arco non ho confidato e la mia spada non mi ha salvato, ma tu ci hai salvato dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici. Non dobbiamo perciò aver paura delle suggestioni del demonio e dei suoi satelliti. Dio non permette che siamo tentati oltre le nostre forze. Rimaniamo però vigilanti, pregando incessantemente, perché il nostro nemico, il diavolo, va in giro cercando chi divorare, avverte San Pietro nella sua prima lettera. Proprio quando iniziamo a seguire Gesù, allora Satana, geloso, inizia a tentarci. Non ci stupiamo perciò se, intraprendendo la sequela del Figlio di Dio, dobbiamo attraversare molte prove. D'altronde, siamo pieni di fiducia. Maria lotta con noi. Ogni giorno rivolgiamo a lei le nostre preghiere. Nessuno

0: di esse va perduta. La madre del Signore ci ascolta sempre. Guardando a lei, siamo pieni di speranza, anche quando affrontiamo le peggiori tempeste. Tutte le volte che cadiamo, rialziamoci subito. Gettiamoci tra le sue braccia piene di misericordia. Non scoraggiamoci. Ricominciamo ogni giorno il nostro cammino. Maria ci precede e ci accompagna. Ci insegna che è possibile, in forza della grazia celeste, seguire Cristo con tutto noi stessi. Nel quarto mistero glorioso, contempliamo Maria, vestita di sole, assunta in cielo. Guardando alla sua bellezza, il nostro cuore si riempie di fiducia. Dal cielo ci sostiene. Lotta con noi contro le insidie del maligno. Ogni nostro bisogno è un'occasione per rivolgerci a lei, che ci accoglie e ci abbraccia come il più affettuoso.
1: Venerdì 14 agosto, titoli: l'assedio dei coloni in Cisgiordania scatena la condanna dell'amministrazione americana, colloqui su Gaza a breve fra USA e Israele. Terremoto in Colombia, l'ultimo bilancio è di 281 morti, circa 4.000 feriti e 379 dispersi, proseguono le operazioni di soccorso alla ricerca di sopravvissuti. Il Papa a Castel Gandolfo vi resterà fino al 18 agosto. Bentrovati da Marco Guerra. Ha generato l'ira dell'amministrazione statunitense l'assedio di coloni israeliani ad alcune famiglie in un villaggio della Cisgiordania, azioni che l'ambasciatore USA in Israele ha definito terrorismo. Intanto la prossima settimana Gaza torna al centro di colloqui in Israele fra l'inviato di Trump Kushner e l'esecutivo israeliano che non ferma l'offensiva nel sud del Libano. Paola Simonetti.
2: Azioni da teppisti, atti di terrorismo. L'ambasciatore statunitense in Israele Huckabee definisce così l'assedio che da giorni alcuni coloni israeliani attuano ai danni di civili palestinesi nel villaggio di Kosra nel nord della Cisgiordania, ma da strenuo sostenitore degli insediamenti chiarisce che si tratterebbe di un caso isolato. Ben diversa la testimonianza dei residenti che parlano di sistematiche aggressioni e vessazioni, violenza contro la quale, secondo il sindaco di Beit El, insediamento del nord, non farebbe abbastanza l'esercito israeliano che, da parte sua, prosegue con incursioni, arresti e sfollamenti forzati nell'area. Intanto l'altro capitolo caldo del Medio Oriente, il futuro di Gaza, sarà di nuovo al centro di colloqui la prossima settimana fra l'inviato USA Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che nel frattempo non allenta la morsa di raid e demolizioni nel sud del Libano contro Hezbollah, di cui Israele pretende il totale disarmo.
1: Restiamo in Medio Oriente. Gli Stati Uniti si dicono pronti a mantenere il blocco navale contro l'Iran a tempo indeterminato, aumentando la pressione economica su Teheran, mentre i negoziati per il cessate il fuoco restano in stallo. Il segretario alla guerra americano, ex in visita a Panama, ha dichiarato ai giornalisti che la Marina può continuare a garantire il blocco alternando le unità navali dispiegate. Allo stesso tempo il segretario al tesoro Bassett ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come mai visto. Anche l'Iran però indica il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Andiamo al terremoto in Colombia. L'ultimo bilancio diffuso dall'Unità Nazionale per la Gestione del Rischio conta 281 morti, circa 4.000 feriti e 379 dispersi. Prosegue l'invio di aiuti umanitari mentre si affievolisce la speranza di trovare sopravvissuti sotto le macerie. Silvia Giovarrosa.
3: Sono complessivamente oltre 100.000 le persone colpite dal terremoto che lo scorso 10 agosto, con una scossa di magnitudo 7.4, ha colpito l'area nord-occidentale della Colombia. I soccorritori hanno lavorato insieme ai cittadini comuni, traendo in salvo fino ad ora 348 persone. Sono oltre 10.000 le abitazioni distrutte, 65.000 quelle gravemente danneggiate. Nonostante siano passati 4 giorni e le speranze di trovare superstiti si affievoliscano, si continua a cercare sotto le macerie. Le agenzie umanitarie stimano di 2 giorni il periodo critico per il recupero dei sopravvissuti, ma ci sarebbe ancora tempo se le persone intrappolate avessero accesso a cibo e acqua. Intanto il governo colombiano ha dichiarato che il paese ha ricevuto quasi 40 tonnellate di aiuti umanitari, contenenti tutto ciò di cui le persone hanno bisogno in questo momento. Tra le regioni più in difficoltà, quella del Chocó, uno dei dipartimenti più poveri della Colombia, il terremoto ha aggravato una crisi caratterizzata da carenze in ambito sanitario, servizi pubblici e assistenza statale, ostacolando la risposta all'emergenza e la cura delle migliaia di vittime.
1: Ennesima notte di raid russi sull'Ucraina, le forze di difesa di Kiev hanno neutralizzato 90 dei 112 droni utilizzati dalla Russia per attaccare l'Ucraina. In Ucraina il mese di luglio è stato quello che ha visto più vittime civili dal 2022, almeno 437 uccisi a causa degli attacchi russi. Cambiamo argomento, l'aborto non è mai una vera scelta. La mamma che ha fatto da scudo al suo bimbo sotto le macerie in Colombia e le leggi sull'aborto approvate altrove, modi diversi di intendere il valore della vita umana. L'editoriale del vice direttore del Dicastero per la comunicazione, Massimiliano Menichetti.
4: Ci sono immagini e storie che diventano virali, che rimarcano verità, danno speranza, come la sequenza girata a Cali in Colombia, che mostra una mamma salvata dalle macerie del terremoto mentre protegge con il proprio corpo il figlio neonato. Sono salvi. A circa 4.300 chilometri di distanza, invece, in Massachusetts, negli Stati Uniti, la scena è completamente diversa. Qui è stata firmata una legge che elimina il limite della 24esima settimana per l'aborto. Nel mondo si estendono passo dopo passo venti di morte contro l'uomo. Non si parla di omicidio quando si parla di aborto, ma di scelta per la donna. Invece una vera scelta significherebbe attivare percorsi, sostegni psicologici, spirituali, ma questo ha un costo infinitamente più alto in termini economici e di risorse, ed allora meglio tacere ed uccidere. Ma è qui che si misura l'umanità, che non rinuncia a combattere, che aiuta chi non vede vie d'uscita, che ama, che è disposta a non negoziare, ma a muoversi nelle macerie dell'esistenza, pur di salvare una vita e gioire pienamente quando questo accade.
1: Parliamo dell'attività del Santo Padre. Il Papa da mercoledì scorso a Castel Gandolfo, dove trascorrerà alcuni giorni di riposo fino alla serata di martedì 18 agosto. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
5: Leone XIV è tornato in questi giorni nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove a luglio aveva trascorso un periodo di riposo dal 5 al 27 del mese. In questa occasione la pausa dagli impegni e dalle udienze in Vaticano sarà più breve e con tre appuntamenti pubblici in agenda. Sabato 15 agosto, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, il Papa celebrerà la messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova in Piazza della Libertà, come già fece a Ferragosto 2025. Alle 12 reciterà la preghiera mariana dell'Angelus dal portone del Palazzo Apostolico, che si affaccia sulla stessa piazza, come farà anche a mezzogiorno di domenica 16 agosto. Il rientro in Vaticano è previsto per la serata di martedì 18 agosto. La mattina successiva il pontefice terrà l'udienza generale del mercoledì nella Basilica di San Pietro. Il sabato 22 agosto raggiungerà in elicottero la Repubblica di San Marino, che visiterà nella mattinata, mentre nel pomeriggio sarà la fiera di Rimini. Parlerà ai partecipanti al meeting per l'amicizia tra i popoli e in serata celebrerà messa al porto.
1: Domani, nel giorno in cui la Chiesa ricorda la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, sono tante le località costiere in cui la sera di Ferragosto le statue della Madonna vengono portate al mare in processione sulle barche. Tanti i fedeli che partecipano a questa espressione di devozione popolare, che vuole essere anche un ringraziamento da parte di coloro che lavorano nel mare per la protezione della Vergine sulle loro attività. Marina Tomarro ha sentito Don Bruno Bignami, direttore dell'ufficio CEI per i problemi sociali del lavoro e dell'apostolato del mare.
6: Le processioni marittime sono numerose in questa stagione estiva, tra l'altro dovremmo anche ampliare la visione dal mare anche ai laghi e ai fiumi. Questo perché ovunque c'è acqua ci sono sempre stati pericoli, quindi l'esigenza è quella di affidare al Signore il lavoro, la vita di chi ha bisogno dell'acqua e che vive nella propria vita sull'acqua, e quindi la Madonna diventa in qualche modo la protettrice, colei che è a fianco, colei che vigila, colei che sostiene anche nel lavoro queste comunità.
7: La Madonna è anche chiamata Stella Maris, perché?
6: Stella Maris ovviamente significa stella del mare e significa per i navigatori un punto di riferimento. Nella navigazione ormai usiamo le tecnologie. Un tempo la navigazione era proprio, aveva come riferimento solo le stelle. Dire che Maria è la stella del mare significa la stella, il riferimento per sapere la navigazione, qual era la direzione e anche qual è l'approdo.
1: Chiudiamo con la cultura. Da Canne al Vento all'Edera, da Annalena Bilsini alla Madre, sono questi alcuni dei celebri romanzi della scrittrice sarda Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, della quale domani 15 agosto ricorre il 90° della morte. Ce ne parla Gabriele Niccolò.
8: La sua opera è stata per lunghi anni circoscritta dalla critica entro i limiti di una classificazione che svapora nel regionalismo, nel verismo e nel decadentismo. In realtà, le pagine della Deledda superano i confini di una catalogazione da manuale per assurgere ad espressione alta e simbolica della condizione umana. Solitudine, dolore, fragilità dei sentimenti, evanescenza dei rapporti sociali sono alcuni dei principali temi della sua narrativa, analizzati attraverso il filtro di una prosa tanto asciutta quanto incisiva. Spicca in questo scenario la sua Sardegna, ritratta al contempo in modo reale e trasfigurato, così da rendere in felice sintesi la convergenza di usanze e di costumi, di riti e di miti. Questa sintesi trova esemplare espressione nel suo capolavoro Canne al vento, testimonianza di un eroismo atavico che tenta di difendere le proprie radici dall'irrompere del nuovo e del moderno, destinati a svellerle.
1: È tutto per questa edizione. Da Bruno Orti, regia, Marco Guerra e studio, grazie per averci seguito.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Quarto mistero glorioso. Maria assunta in cielo.

Leggiamo dal libro dell'Apocalisse. Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole. Come sei bella, Maria, vestita di sole. Concedici di non staccare mai i nostri occhi dal tuo volto. Rapiscici con la tua bellezza. Il tuo splendore è simile a quello d'una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. Il tuo nome duri in eterno. Davanti al sole persista il tuo nome. In te saranno benedette tutte le stirpi della terra, e tutti i popoli ti diranno beata. In te non è entrato mai nulla di impuro. Invano il maligno ha tentato di sedurti. Mediatrice di ogni grazia, pieni di fiducia ci rivolgiamo a te. Dopo l'ascensione di Gesù, Maria avrebbe voluto salire subito in cielo con suo figlio. Tuttavia disse ancora una volta: eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. Accettò con letizia di vivere assieme a Giovanni, l'apostolo prediletto di Gesù. Abitarono prima a Gerusalemme e poi in collina sopra Efeso. Maria pregava incessantemente per la chiesa nascente. Accoglieva tutti coloro che andavano a trovarle. Accettò l'ora della sua morte, pienamente affidata al disegno del Padre. Fu subito assunta in cielo. Parecchi anni dopo fu concesso a Giovanni di contemplare Maria nello splendore della gloria. La madre di Gesù aveva vissuto poveramente nella casa di Nazaret. Aveva seguito il figlio da lontano negli anni della sua vita pubblica. Aveva sofferto sotto la croce. Aveva esultato per la resurrezione e vissuto nel nascondimento dopo l'ascensione. Quella stessa donna si presenta ora circonfusa di gloria. Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Maria, che ha sempre vissuto nell'umiltà come una serva, che non si è mai preoccupata di farsi vedere, ora appare per quello che è veramente: un segno grandioso. Il suo viso, come uno specchio, riflette la gloria del Signore. La Vergine ha accolto così profondamente suo figlio che ogni fibra del suo essere ne è illuminata. Non solo la sua anima è ricolma di Dio, ma anche il suo corpo e persino il suo vestito. Tutto ciò che le appartiene è luce. Già sulla terra, grazie alla sua umiltà, cresceva in Dio senza stancarsi. Non cadeva mai nell'orgoglio di pensare di non avere più niente da imparare. Questo le permetteva di progredire sempre
nel bene. Ogni giorno ricominciava il suo cammino, come se fosse stata una principiante. Considerando tutti superiori a se stessa, da tutti imparava qualcosa. Ora che è in cielo, sotto l'azione dello Spirito, non smette di ascendere di gloria in gloria. Come sulla terra Maria ha generato il Figlio di Dio, così dal cielo continua a generare tutti coloro che rinascono a vita nuova nell'acqua del battesimo. La madre di Gesù, avendo accolto il Figlio senza riserve, è il cuore immacolato della Chiesa. In mezzo a tutto il rifiuto che gli uomini hanno avuto di Dio, esiste un grembo che l'ha accolto interamente. Questo grembo è così puro da avere la forza di liberarci continuamente dai nostri peccati e di farci rinascere alla vita nuova dell'amore. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia, né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Non vorremmo mai distogliere lo sguardo da lei, ma un altro spettacolo si dischiude davanti ai nostri occhi. La donna era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. In un baleno lo spavento ci invade, lasciandoci senza fiato. Qualcosa di terribile appare ora nel cielo. Un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Sulla terra il diavolo ha più volte tentato Maria per indurla a peccare, ma lei, aiutata dalla grazia del Figlio, non ha mai ceduto. Giovanni vede anche questo nelle sue visioni: la terribile battaglia che Maria ha sostenuto contro il maligno. Poté vincere perché era totalmente umile, conosceva bene la sua piccolezza e confidava solo nella provvidenza di Dio. Maria, mi sei sempre stata vicina quando ho dovuto combattere contro il male. Non mi abbandonerai mai, né di giorno né di notte. Infatti, nel mio arco non ho confidato e la mia spada non mi ha salvato, ma tu ci hai salvato dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici. Non dobbiamo perciò aver paura delle suggestioni del demonio e dei suoi satelliti. Dio non permette che siamo tentati oltre le nostre forze. Rimaniamo però vigilanti, pregando incessantemente, perché il nostro nemico, il diavolo, va in giro cercando chi divorare, avverte San Pietro nella sua prima lettera. Proprio quando iniziamo a seguire Gesù, allora Satana, geloso, inizia a tentarci. Non ci stupiamo, perciò, se intraprendendo la sequela del Figlio di Dio dobbiamo attraversare molte prove. D'altronde, siamo pieni di fiducia. Maria lotta con noi. Ogni giorno rivolgiamo a lei le nostre preghiere. Nessuna di esse va perduta. La Madre del Signore ci ascolta sempre. Guardando a lei, siamo pieni di speranza, anche quando affrontiamo le peggiori tempeste. Tutte le volte che cadiamo, rialziamoci subito. Gettiamoci tra le sue braccia piene di misericordia. Non scoraggiamoci, ricominciamo ogni giorno il nostro cammino. Maria ci precede e ci accompagna. Ci insegna che è possibile, in forza della grazia celeste, seguire Cristo con tutto noi stessi. Nel quarto mistero glorioso contempliamo Maria, vestita di sole, assunta in cielo.
guardando alla sua bellezza, il nostro cuore si riempie di fiducia. Dal cielo ci sostiene, lotta con noi contro le insidie del maligno. Ogni nostro bisogno è un'occasione per rivolgerci a lei, che ci accoglie e ci abbraccia come la più affettuosa delle madri.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Il volume omonimo è pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.

0: splendente come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole, e tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque. Dopo il miracolo dei pani e dei pesci, il Maestro spinge i suoi a salire in barca e a prendere il largo, mentre lui si ritira sul monte da solo a pregare. Lontani dalla riva però, essi si trovano in balia del vento e faticano ad avanzare. Dopo un'esperienza di successo in cui erano stati i protagonisti di un segno prodigioso, ora si ritrovano impotenti e spaventati di fronte alle minacce delle onde e del vento contrario. Sul finire della notte, Gesù va al loro incontro sulle acque agitate e impauriti lo scambiano per un fantasma. Ma egli dice loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». La presenza del Signore cambia tutto. Pietro addirittura riesce a fare alcuni passi sopra le onde verso di lui. Poi si spaventa, affonda e Gesù lo salva. Quando poi il Maestro sale sulla barca, la tempesta si calma e allora scorga spontanea dal cuore dei discepoli la professione di fede: «Davvero tu sei figlio di Dio». Per giungere a questo, non è bastato loro aver assistito a un miracolo, né aver avuto successo davanti alla gente. Hanno dovuto passare attraverso l'esperienza della loro debolezza e in essa riconoscere la presenza di Dio. Solo così hanno potuto aprire veramente gli occhi e il cuore alla sua vicinanza, ritrovando pace anche in mezzo alla tempesta. Un giorno, tempo dopo, Gesù dirà loro: «Se avrete fede e non dubiterete, se direte a questo monte: levati e gettati nel mare, ciò avverrà». E proprio questo essi hanno sperimentato sul lago. La pace di Cristo, che era stato sul monte a pregare, li ha raggiunti in mezzo alla furia delle acque. Questo miracolo, allora, ci insegna una cosa importante. Prima di tutto, a non esaltarci davanti al successo e a non presumere mai di noi stessi. E al tempo stesso a non disperare, neanche nei momenti di buio, quando ci sentiamo impotenti davanti ai problemi e nonostante i nostri sforzi ci sembra di andare più indietro che avanti. In qualsiasi circostanza Gesù non ci abbandona e se lo accogliamo umilmente nella barca della nostra vita, con la preghiera, con i sacramenti, con l'ascolto della sua parola, in lui troveremo la pace, troveremo luce e forza per il nostro cammino. Ci aiuti Maria a vivere così, con abbandono fiducioso in Dio, lei che fu proclamata beata per la sua fede. Angelus Domini Nunziavit Mariae.
1: E concepi de Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitabit in nobis,
0: Ave Maria, piena di grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: udigni et ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luce a teis,
0: requiescant in pace.
2: Amen. Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Le letture che abbiamo ascoltato ci introducono molto bene nella figura del pontefice che è legatissimo al beato Marco Daviano, il beato Innocenzo XI, il grande Benedetto Odescalchi, era comasco, e dalla sua Como, la terra del glorioso Sant'Abbondio, ne ricevette una solida formazione cristiana, specialmente dalla famiglia, frequentando fin da fanciullo le cosiddette congregazioni mariane e sentendosi chiamato al servizio sacerdotale. Aveva anche grandi doti amministrative. Odescalchi era un grande amministratore e difatti il Papa lo volle vicino a sé per rimettere a posto le finanze dello Stato Pontificio, che insomma non erano delle più floride. E vediamo che Benedetto Odescalchi, nonostante fosse stato preconizzato vescovo di Novara, ecco che fu un grande amministratore, un grande risparmiatore, un grande amante dei poveri. Per sé non si concedeva nulla, ma i poveri erano sempre alle porte della sua casa a Roma, e chiunque si presentasse trovava in Don Benedetto un cuore aperto, un cuore di padre. Tant'è vero che la bontà del cardinal Odescalchi, che non viveva come gli altri principi della Chiesa di quel tempo nello sfarzo, nel lusso, ma pur essendo cardinale di Santa Romana Chiesa, chi lo incontrava sembrava un umilissimo curato di una parrocchia romana, sempre attorniato dai poveri e sempre attento a fare il catechismo ai bambini delle borgate di Roma. Quante volte vedevano il cardinal Odescalchi per le borgate di Roma a fare il catechismo, a confessare, sempre attento al bene delle anime. Tant'è vero che la santità del cardinal Odescalchi venne appunto riconosciuta anche dal Sacro Collegio, che lo volle eleggere sommo pontefice e si impose il nome di Innocenzo XI. Appena giunto al soglio pontificio, tre furono i lineamenti del suo pontificato. Il primo, quello di mettere in pratica i decreti del Sacro Concilio di Trento e quindi riformare la Chiesa in capite et in membris, cioè tanto nel clero quanto nel popolo. Poi la seconda linea era quella di imporre a tutte le varie ambasciate d'Europa, i cosiddetti gabinetti politici, di imporre un pensiero unico, che la Chiesa deve essere libera. Ecco perché si oppose all'invadenza del Re Sole Luigi XIV, che che con le sue proposizioni gallicane voleva in qualche modo ostacolare la libertà della Chiesa, specialmente del Romano Pontefice, nella nomina dei vescovi. E Innocenzo fu durissimo con tutti. Ecco perché è il più grande Papa del secolo XVII, perché voglia rivendicare questa libertà, secondo le parole di San Gregorio VII, una Chiesa libera, casta e cattolica. E poi il terzo punto del suo alto magistero apostolico è quello di proteggere la cristianità di allora dalle invasioni del turco nemico. Il Papa aveva ben capito che la situazione era gravissima e che i turchi volevano invadere la nostra Europa, che volevano distruggere la nostra cultura cristiana, che volevano mettere a ferro a fuoco le nostre città. Ed ecco che trovò un grande e fidato collaboratore, il beato Marco Daviano. A lui affidò appunto la missione di coinvolgere tutte le potenze europee per salvare l'Occidente cristiano. Ma Papa Descalchi rimarrà nella storia per la sua spiccatissima devozione alla Madonna. Vi dicevo, fin da bambino era iscritto alle congregazioni mariane. E il Papa credeva ciecamente nella potenza di Nostra Signora, a tal punto che affidò a Maria le sorti della cristianità. Voglio affidare solo a lei la gloria della liberazione di Vienna. E quando quel giorno, il 12 settembre del 1683, giungevano a Roma i dispacci della vittoria dei cristiani e tutti si congratulavano con Papa Descalchi, lui diceva: io non c'entro niente, ha fatto tutto Nostra Signora. Soltanto lei, diceva il Papa, è colei che ci difende da ogni male. Il Papa ebbe tanto a soffrire anche fisicamente, le sue sofferenze le sopportò veramente con fede, sino all'ultimo, fin quando si spense appunto al Quirinale, che era la residenza dei papi prima della invasione dei piemontesi da parte di Roma. Ma anche dopo morto, ecco che subito nella Chiesa c'era quest'unico pensiero, la santità di Papa Innocenzo XI. E così noi oggi lo celebriamo sugli altari. Pio XII infatti volle elevarlo alla gloria dell'altare. Ancora oggi, entrando in San Pietro, possiamo vedere il suo corpo incorrotto, che è lì, nell'attesa della risurrezione finale. Allora, qual è l'insegnamento di questi grandi santi? Vedete, loro hanno confidato in Maria, sempre, sempre. E sono arrivati vittoriosi, non perché dal punto di vista umano avessero tante risorse, anzi molto meno degli altri, ma avevano questa grande fiducia in Maria, nella Madonna. Allora, Noi oggi dobbiamo anche noi combattere tanti nemici. Pensiamo ai nostri giovani. I nostri giovani che sono in mano all'alcol, alla droga. Quanti giovani in questi giorni perdono la vita in queste discoteche per queste maledette pasticche, per la droga, per la vita disordinata che fanno. Questi giovani che vogliono sentire il brivido di affrontare cose pericolosissime, per sentire in tutto il corpo l'adrenalina, credendosi grandi. E la nostra gioventù, nella sua gran parte, è bruciata. Pensate quanti cervelli dei nostri giovani sono bruciati dalla droga, da queste maledette pasticche, da questi luoghi di ritrovo, discoteca o altro, dove c'è di tutto e dove si deve andare a oltranza sempre contro tutti. Pensate a quanta violenza buttano fuori questi giovani, tantissima violenza. Perché? Perché lontani da Dio. Quando manca Dio nella nostra vita, noi diventiamo lo zimbello del demonio e il demonio a tutti noi ci prende secondo il tallone d'Achille e ognuno c'ha il suo tallone d'Achille. E dov'è il segreto che questi santi ci insegnano? Che il nostro tallone di Achille bisogna metterlo sotto lo sguardo di Maria, darlo a lei, perché lei ci possa proteggere. E vedete ogni giorno questo bollettino di guerra dei nostri giovani, famiglie distrutte, genitori irresponsabili, la scuola che non educa, anzi, contrario, in tante situazioni, e la mancanza del senso del dovere e della disciplina sono la causa del degrado e nelle famiglie, ma anche nella Chiesa. Anche nella Chiesa la mancanza del senso del dovere e della disciplina ci sta falciando tutti. O non vedete conventi vuoti, monasteri vuoti, seminari vuoti? Perché tutto questo? Perché manca la fede. E manca una fede che sia accompagnata dal senso profondo del dovere e della disciplina. Allora vedete che i problemi di allora li abbiamo anche noi in modo diverso. Noi non dovremmo andare a combattere sotto Vienna i turchi, è vero, ma quanti nemici spirituali sono intorno a noi? E guardate la mossa abile del demonio, come si distrugge una società, una nazione, una chiesa, semplicissimi, assalendo i giovani. Quando i giovani sono in mano al male, la battaglia è vinta e noi siamo soltanto qui a raccattare delle macerie, macerie su macerie, lutti su lutti, dolori su dolori. Tutto perché? Perché manca Dio. Allora vedete, la battaglia è ardua, è molto difficile e manca Dio. Allora vedete, la battaglia è ardua.

0: i nostri genitori cristiani che non educano i figli. E tutto ciò che sta intorno alla famiglia, la scuola, il mondo del lavoro, il mondo della cultura completamente atea. Altro che battaglia di Vienna, bisogna fare noi. Quello la fece una volta sola e risolse il problema. Noi dalla fine degli anni 60 che abbiamo cominciato questa escalation diabolica di distruzione della nostra gioventù. E siamo tutti colpevoli. Tutti siamo colpevoli. Perché tante volte il nostro silenzio è colpevole. E non si può dire lo fanno tutti. Noi cristiani bisogna dire noi no. E allora preghiamo questi santi perché dal cielo la Madonna si impietosisca della situazione barbara in cui noi stiamo vivendo e affinché la Madonna ci conceda un risveglio della fede. Che se ne dica di Međugorje quando vai là e soltanto là trovi tantissimi giovani che girano per le strade cantando le lodi a Maria e il Santo Rosario. Indipendentemente poi da quello che il Papa deciderà sulle apparizioni, noi siamo cattolici e obbedientissimi al Romano Pontefice in tutto. Ma la Madonna, sapete, va al di là degli schemi, delle apparizioni, dei messaggi, di tutto. La Madonna va al di là di tutto. E secondo me il miracolo di Međugorje è proprio questo, che Maria va al di là dei nostri schemi, delle persone e agisce direttamente sui suoi figli. Speriamo che si capisca una volta per tutte nelle nostre parrocchie, nelle nostre diocesi, l'importanza di una sana e vera devozione alla Madonna, perché la vera devozione alla Madonna strappa i nostri giovani dal demonio. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati, siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone in questo venerdì 14 agosto 2026, è mezzogiorno e 29 minuti, uno stacchetto e poi ci colleghiamo con il programma Santuari Mariani, a seguire alle 13 il notiziario e alle 13.12 in cammino. Alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione, a seguire il commento alla liturgia festiva, alle 14 il radiogiornale quotidiano, alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 Coroncino la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.05 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno, alle 16.30 in cammino, alle 17 lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari. Alle 18 trasmetteremo il Santo Rosario, a seguire alle 18.25 il Santo del Giorno a cura della redazione e alle 18.30 la Santa Messa Prefestiva della

solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. A seguire alle 19:20 notiziario serale, alle 19:40 il pellegrinaggio attraverso i secoli, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 20:45 la veglia dell'Assunta nella seconda parte, alle 22 voce classica e alle 23:30 la compieta e le rubriche di formazione spirituale. Inoltre vi ricordiamo che domani ci saranno, come durante le festività normali, le sante messe alle ore 8:30 e poi alle ore 10 con la messa del Santo Padre Papa Leone XIV da Castel Gandolfo. Alle 13:30 inoltre trasmetteremo una nuova puntata di Voce Classica. E quindi auguriamo a voi tutti una buona giornata, una buona festività per domani e un buon ascolto sempre in compagnia di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: viaggio sacro.
1: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
0: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Settimo incontro. Il pellegrinaggio ai santuari mariani.

0: Ben ritrovati amici in ascolto al nostro appuntamento mensile dedicato al pellegrinaggio cristiano. Come avete sentito dalla nostra sigla, oggi la professoressa Marucci ci farà conoscere meglio il pellegrinaggio ai santuari mariani. Do il benvenuto alla professoressa Marucci che è con me in studio. Buongiorno professoressa.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, oggi conosceremo meglio questo tipo di pellegrinaggio. Abbiamo voluto dedicare l'incontro ai santuari mariani. Prima però una premessa sull'ampio e interessante discorso del culto mariano.
1: Sì, è un interessante e ampio discorso, perché la Madonna è una figura divina molto complessa e multiforme, ma è proprio in questa sua poliedricità e molteplicità di aspetti che ci mostra quanto è stato lungo il percorso di idee, di attribuzione e di patrocini che nel corso dei secoli le sono stati affidati, anche se il culto della Madonna, diciamo così, è relativamente recente anche rispetto alla nascita del cristianesimo, perché la proclamazione ufficiale come Theotokos è stato fondamentale, questa cosa, cioè madre di Dio, quindi oggetto di venerazione, è avvenuta soltanto nel V secolo, esattamente nel 431, e comunque una vera devozione era intracciabile soltanto nei secoli, nei tempi successivi, quindi nel V, VI e VII secolo. Ora, qual è la vera straordinaria novità di questa figura divina rispetto a tutte le altre figure divine? Perché la Madonna era, anzi potremmo dire, è una donna, è umana, è terrena come tutti noi, anche se poi ha avuto questa incredibile, straordinaria sorte di diventare la madre vergine dell'uomo Dio, secondo modalità che non sono proprie della natura umana come noi la pensiamo e la viviamo, come non è stata, diciamo, propria della natura umana la sua non morte, che poi ha portato, lo sappiamo dopo molti secoli di riflessione, al dogma dell'assunta. E questo è un particolare molto importante ai nostri fini, diciamo, dell'analisi del pellegrinaggio mariano, perché la Madonna appare tangibilmente, si mostra tangibilmente agli uomini proprio grazie al suo corpo materiale. Ora, questa poliedricità che dicevamo si manifesta anche proprio nelle apparizioni. Ognuna di esse ha mostrato una volta una madre tenera o severa, a volte la guerriera, il depulsor pestilenza, il depulsor demoni, la veggente. Insomma, la stessa iconografia mostra questa grande varietà. La Madonna viene descritta e raffigurata, a volte bionda con gli occhi azzurri, questa è un'iconografia che piace molto nel cristianesimo occidentale, oscura di capelli e di occhi come un'india, ricordo la Virgine di Guadalupe, o con gli occhi a mandorle, lunghi, lisci, capelli neri come in tanti paesi asiatici. Diciamo che questa figura si connette funzionalmente ad ogni contesto in cui appare, viene raffigurata, come se ogni collettività cristiana volesse impadronirsi di questa figura e mostrarla nel modo più vicino ad essa, che è anche una cosa interessante e bella, trovo.
0: Il discorso sul pellegrinaggio ai santuari mariani ci porta un po' in tutto il mondo, sì, perché sono disseminati dappertutto, sì, ma ci sono delle ragioni particolari che portano a costruire un santuario mariano? Dove sorgono in particolare?
1: Sorgono in luoghi dove è avvenuto un prodigio, comunque un episodio straordinario, ad esempio la visione, perché dicevamo la Madonna appare, si mostra, appare ai veggenti, ma può mostrarsi anche in mille altri modi diversi, attraverso le sue effigi, quindi effigi trovate impigliate nei rami di un albero, sono le cosiddette Madonne arbore, emerse o trovate nella terra, le Madonne ectonie. A volte il luogo a lei sacro è indicato dall'autospostamento di un edificio della casa, si veda per esempio il santuario di Loreto. Alcune, piuttosto numerose, sono dette acheiropoiete, cioè non dipinte da mano umana, ma da angeli o da santi, e quindi considerate prodigiose. Altre sono effigi che piangono, quindi sono tutti luoghi in cui i devoti possono constatare che si è spezzato e calato questo velo che divide l'ordine naturale da quello soprannaturale. Quindi sono luoghi in cui, in quello specifico luogo, si mostra il soprannaturale, quindi il pellegrino, il devoto, ha la percezione che lì, in quel luogo sacro dove si è avvirato questo episodio straordinario, potrà essere più facilmente ascoltato, più facilmente esaudito, quindi troverà questo filo diretto che potrà collegarlo agevolmente al soprannaturale, grazie naturalmente all'intercessione, in questo caso della Madonna che è madre, e questo è importante.
0: Ci ha parlato brevemente della storia del culto mariano, di come si è sviluppata, ma è possibile anche ricostruire la storia dei santuari mariani?
1: In qualche modo sì, soprattutto dopo l'anno 1000, quando il culto alla Madonna divenne sempre più forte. Alcuni santuari poi si arricchirono di preziosissime reliquie mariane, assolutamente non veridiche, come pezzi di abito, addirittura ampolle del suo latte che sono poi fatte sparire giustamente. Però è interessante che, a differenza del culto di tutti gli altri santi, il culto della Madonna è stato sempre sostanzialmente indipendente dalle reliquie. Al loro posto sono state sostituite le reliquie da statue, dipinti, affreschi, e così in tutto il mondo cristiano per secoli. Ora, naturalmente, nel corso dei secoli questo culto ha avuto degli alti e dei bassi. Molti pellegrinaggi locali, mariani e non, sono declinati e tramontati perché l'industrializzazione ha portato all'immigrazione dalle zone rurali a quelle urbane di molti giovani, e questa immigrazione ha impoverito non soltanto il tessuto sociale dei vari paesi, ma anche il sistema dei valori e di credenze. E quindi questo particolare senso religioso in alcuni casi è scivolato dall'Occidente verso altri continenti, verso aree che potremmo definire ex coloniali, come il Messico, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. In compenso, in Occidente sono emersi potentissimi grandi pellegrinaggi mariani internazionali, poco ma celebri e frequentati da pellegrini provenienti da ogni parte del luogo, del mondo, come Lourdes e come Fatima. Sono luoghi sacri moderni, dovuti ad apparizioni moderne che risalgono alla fine dell'Ottocento o ai primi del Novecento, a cui la Chiesa appunto ha attribuito un culto ufficiale.
0: Ci fermiamo qualche istante, professoressa, perché ascoltiamo insieme agli amici che ci seguono la preghiera mariana per eccellenza, la preghiera mariana più bella e più conosciuta, l'Ave Maria. Ho scelto per voi una delle versioni di Giovanni Pierluigi da Palestrina.

0: E torniamo a parlare con l'antropologa Gabriella Marucci del pellegrinaggio ai santuari mariani. Professoressa, lei ha accennato brevemente ad alcuni pellegrinaggi che hanno un richiamo mondiale, come ad esempio Lourdes, Fatima, eccetera. Però lei oggi vuole parlarci di pellegrinaggi che sono meno conosciuti, sì, ma sono davvero molto interessanti.
1: Sì, meno noti ai più. Si tratta del culto pellegrinale detto alle sette Madonne o delle sette Marie. È un pellegrinaggio molto particolare veramente, che consiste nel recarsi in sette chiese mariane nei sette giorni delle loro rispettive feste annuali, quindi il circuito completo circolare viene compiuto nell'arco di un anno, anche di due. Non sono grandi santuari, sono chiesette rurali, cappelle, a volte soltanto delle nicchie o delle piccole edicole. Io conosco questo culto benissimo, soprattutto in Abruzzo, dove viene tuttora praticato, ma anche in altre regioni esistono queste composizioni settenarie, chiamiamole, di sante Marie campestri, che sono poste a tutela del territorio. Ora può capitare che una di queste chiesette, che fa parte di un anello settenario, si aggancia ad un altro anello e sia una delle sette di un altro anello ancora, e in questo secondo anello una delle sette chiesine faccia parte di un terzo anello. Questo via via si allarga fino ad agganciarsi ad ulteriori anelli, formando delle reti complesse che possono coprire intere regioni e travalicare i confini delle regioni. Quindi c'è una grande, immensa rete capillare di protezione mariana che copre il territorio. L'andamento della catena, come dicevo, è circolare. Le sette chiese sono tutte collegate fra loro, anche a vista, perché dal campanile di ognuna di loro si dovrebbe vedere il campanile della chiesina del piccolo santuario successivo. Ora, non pensiamo ai nostri tempi moderni, dove comunicare è facilissimo, lo possono fare i bambini di pochi mesi. Nel passato tutto questo non esisteva, in un passato molto recente. Ora pensiamo a questa rete devozionale. I pellegrini si muovevano nel loro anello, di anello in anello, e in questi tempi di comunicazione scarso, comunque difficili, questi passaggi devoti e sinceri da un santuario all'altro servivano anche ad ampliare, ad estendere le relazioni fra gruppi, le alleanze, gli scampi, e tutti aventi questo referente sacro della Madonna. Quindi aveva molti scopi: quello religioso, devozionale, sociale e persino economico, perché facilitava gli scambi e addirittura gli scambi nuziali, perché ci si conosceva girando di circuito in circuito.
0: È bello perché c'è questo pellegrinaggio parallelo, ci sono i grandi pellegrinaggi che fanno attraversare migliaia di chilometri, sì, e poi ci sono questi pellegrinaggi fatti di piccoli spostamenti che poi diventano grandi ma nell'arco, sì, di un anno, e poi che danno valore a queste piccole chiesine che io immagino rurali, anche rurali, disperse, sì, magari nella campagna. Davvero è molto bella questa immagine.
1: Infatti è un culto prevalentemente rurale campestre, naturalmente in città sarebbe difficile, volendo si potrebbe anche costruirlo, ma questo è stato un culto nato spontaneamente, e i culti durevoli sono quelli che nascono spontaneamente.
0: Quindi è tuttora vivo questo
1: tuttora
0: culto?
1: Vivo. In Abruzzo è vivissimo, perché io l'ho constatato più volte.
0: Oltre all'Abruzzo è presente anche in altre regioni,
1: sì,
0: lei parlava di questa rete di anelli che poi si allarga.
1: Sì, dall'Abruzzo è passato alle Marche, per esempio, ma io so che nella zona vesuviana in Campania vi è un culto settenario di sette Madonne, di cui una veramente molto nota in Campania, la Madonna Nera, che è chiamata affettuosamente dai devoti Mamma Schiavona. Invece le altre sei prendono il nome dai luoghi dei loro santuari. Nel Cilento, questo è molto noto ai regionali, è un culto mariano settenario, anche questo con una Madonna Nera, la settima, che anche qui è detta Schiavona, che è la Madonna del Sacromonte. Schiavona vuol dire Madonna straniera. Le Madonne Nere sono Madonne di origine orientale, da antichissimi culti, molto interessante questo. Comunque questi santuari sono sempre, diciamo, di ambiente rurale, quindi sono santuari che non hanno avuto prodigi particolari, non hanno avuto visioni, non hanno avuto niente di che, soltanto magari piccole effigi. Quasi sempre sono Madonne arboree, giustamente essendo un ambiente campestre, quindi trovate impigliate negli alberi. Quindi sono pellegrinaggi locali che godono di frequentazioni strettamente connesse al loro ambiente.
0: Sentite già in sottofondo le note della tammurriata, una danza tradizionale della Campania, scandita in particolare dal ritmo del tamburo. Si tratta in questo caso di una serenata a Mamma Schiavona.

0: savena pono ora mamma ci
1: Serenata Mamma Schiavona, una ballata scandita dal tamburo, ovvero una tammuriata tipica della Campania. Andiamo avanti con la professoressa Gabriella Marucci, che è con noi in studio e che ci sta parlando del pellegrinaggio ai santuari mariani. Ripartiamo, professoressa, dal numero 7, questo numero che ricorre anche in molti pellegrinaggi, un numero che ha molti significati simbolici.
2: Fa pensare, perché ha dei significati simbolici estesi a vari settori. Intanto cominciamo da noi, è un numero esteso dalla prassi rituale cristiana. Abbiamo le sette basiliche giubilari dell'inizio, le visite ai sette altari di una stessa chiesa, che è una prassi comune, i sette sacramenti, poi abbiamo le sette virtù cardinali, i sette peccati capitali. Nell'Antico Testamento, per citare un episodio che certamente tutti ricordiamo, sono i sette sacerdoti che compirono per sette volte il circuito delle mura di Gerico. Poi non dimentichiamo che il mondo laico è ricchissimo di sette, abbiamo le sette meraviglie del mondo, i sette colli di Roma, i sette re di Roma, le sette Pleiadi e le centinaia di modi di dire, di proverbi, tutti incentrati su questo numero 7. Poi nelle storie antiche abbiamo santi uomini che hanno fondato ordini monastici, che erano i settimi nati. In Inghilterra e in Francia per secoli i figli nati settimi godevano di particolari privilegi economici e sociali. Quindi diciamo che il 7 è nella tradizione usato per raggruppare fenomeni della stessa specie, quindi sette chiese, sette figli, sette peccati e così via. Quindi è un numero che per antica tradizione ha una valenza sacrale. Perché? Questa è una risposta veramente da un miliardo di euro, e molti studiosi hanno cercato di trovare un collegamento col mondo naturale, che è anche credibile. Per esempio, i quarti di luna durano 7 giorni e la luna ha sempre avuto una valenza, diciamo, di sacrale, di fecondità e di fertilità. Secondo altri, questo mi interessa moltissimo, mi propongo sempre di studiarlo, esisterebbe una base neurologica che è proprio pertinente al nostro essere umani, per cui facciamo delle scelte anche in altri settori basate su 7, per esempio le 7 note e i 7 colori dell'arcobaleno. Quindi qualcosa che ha a che vedere con, diciamo, il nostro cervello, per rimanere proprio nelle generali. Comunque, al di là di queste considerazioni, soffermiamoci su questa moltiplicazione settenaria della figura di Maria, che è comunque una moltiplicazione, e questa è una vecchissima tradizione cristiana, aiutata anche dalle moltiplicazioni delle denominazioni connesse ai dogmi, ai luoghi, ai patrocini. Con questo processo si creano quelle che sono dette delle ipostasi, cioè nomi, figure, entità che si tramutano poi in immagini. In questo modo la ipostatizzazione ha lo scopo inconsapevole e umanissimo, direi, di moltiplicare la potenza protettiva e intermediatrice della figura mariana, e come dicevo prima sono modi in cui ogni comunità fa propria la figura della Madonna. Tanto è vero che è così forte il legame delle singole comunità, di piccoli paesi, con la figura della loro, della mia Madonna, che questi paesi prendono il nome della Madonna stessa. Io ne cito uno, ad esempio, di un piccolo paese dell'Abruzzo, che sono le Sante Marie, perché è collegata alle Sante Marie, che era Maria Maddalena, la Madonna, sono tante triadi, diciamo, mariane, e ci sono proprio paesi che si identificano con il culto della loro Madonna, il culto pellegrinale alla loro Madonna.
1: Noi ci fermiamo qui, grazie professoressa Marucci per essere stata con noi. In chiusura vi faccio ascoltare, visto che questo programma è stato dedicato ai santuari mariani e quindi alla figura della Madre di Dio, una delle pagine più belle della letteratura italiana dedicate proprio a Maria. Siamo nel Paradiso Dantesco, al canto 33esimo. Ascoltiamo l'inizio di questo bellissimo canto. La voce è quella di Paolo Lombardi, la regia di Mara Miceli. Il viaggio sacro torna il primo venerdì del prossimo mese.

Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate giuso intramortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande, tanto vali, che qual vol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo infin qui avvedute le vite spiritali ad una supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io che mai per mio veder non arsi più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità co' prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti prego, regina, che puoi ciò che tu vuoli che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati per li miei prieghi ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'orator, ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume s'addrizzaro, nel qual non si dee creder che s'invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io ch'al fine di tutti i disii appropinquava sì com'io dovea l'ardor del desiderio in me finì.

0: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: 7° incontro. Il pellegrinaggio ai santuari mariani.

0: In Blu 2000 News.
1: Ceuta, la Spagna si blinda dopo le voci di nuovi sbarchi dal Marocco previsti per domani, messaggio del Papa per la giornata dei migranti, va riaffermato il principio del superiore interesse del minore. L'Iran rischia l'isolamento economico, la minaccia degli Stati Uniti, mentre lo stretto di Hormuz resta paralizzato. Ucraina, ancora una notte di guerra, caccia italiano abbatte un drone in Lettonia, Cisgiordania ancora ad alta tensione. Genova ha ricordato le 43 vittime del Ponte Morandi 8 anni fa, alle 11:36 ora della tragedia, le campane delle chiese, le sirene delle navi in porto hanno suonato. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Si rincorrono voci di nuovi arrivi di migranti a Ceuta, la Spagna si blinda. Intanto Papa Leone, nel messaggio per la giornata mondiale del migrante del prossimo 27 settembre, ribadisce: nella gestione del fenomeno va riaffermato il principio superiore interesse del minore. Paolo Fucini.
2: Sono volti concreti che fanno appello alla nostra coscienza. I bambini e adolescenti migranti è un disastro di cui ci sono responsabilità in mani economiche, politiche, militari, ammonisce Leone XIV, dedicando a loro, i più vulnerabili fra i flussi migratori mondiali, il messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante, 27 settembre. Si parla di giovanissimi, testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. E ancora Leone dice no al rifiuto che non di rado colpisce anche i figli dei migranti. Ogni ragazzo, chiede invece il pontefice, sia rispettato e valorizzato nella sua identità culturale, prevenendo così il rischio di radicalizzazione da parte di gruppi estremistici. Paolo Fucili, vieni allo studio.
1: Per fermare l'Iran e gli Stati Uniti pronti a giocare anche la carta dell'isolamento economico di Teheran, la minaccia ieri da parte del segretario del Tesoro statunitense Massimiliano Cochi.
3: Gli Stati Uniti si preparano a varare nuove sanzioni economiche contro l'Iran e saranno misure senza precedenti, ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. Lo scopo è isolare economicamente Teheran, bloccando i suoi porti. Sarà l'ottavo pacchetto di misure economiche contro il regime degli Ayatollah. La Casa Bianca è certa di riuscire a raggiungere i due obiettivi principali della guerra, ovvero impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari e mantenere stabili i prezzi dell'energia. Lo ha spiegato in un'intervista a Fox News il vicepresidente J.D. Vance, dicendo che per questo si stanno utilizzando in modo strategico e mirato strumenti diplomatici, militari ed economici. La situazione rimane però imprevedibile, poiché l'Iran, è l'accusa di Vance, talvolta non rispetta gli impegni che ha assunto. Nel frattempo le schermaglie militari non si fermano e due petroliere sono state colpite nelle ultime ore da droni iraniani nello stretto di Hormuz. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: L'Ucraina propone alla Russia uno stop delle ostilità nel Mar Nero, ma la guerra intanto non si ferma. In volo in Lettonia anche un caccia italiano, Maurizio Dischino.
4: Ancora una notte e una mattinata di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Al momento si contano 3 morti e 27 feriti in più raid di Mosca in diverse regioni ucraine. L'Agenzia Nazionale Ucraina Ukrinform ha riferito che un bambino di 9 anni e sua madre sono morti in seguito ad un doppio attacco con droni sferrato stamani dall'esercito russo a Burinsk, nella regione di Sumy. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Una persona è stata uccisa e 16 sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk e a Bilenke, nella regione orientale di Donetsk. Secondo quanto dichiarato dal Ministero russo della Difesa, nella notte e questa mattina le forze di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto 553 droni ucraini in più regioni della Russia, tra cui quella della capitale Mosca. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani in pattugliamento come forza NATO. È molto probabile che sia un drone ucraino deviato da interferenze elettroniche russe. Maurizio Dischi, in linea allo studio.
1: Sale ancora in Colombia il numero delle vittime causate dal terremoto di lunedì scorso. Elena Aquilanti.
5: A 4 giorni dal terremoto in Colombia, a Cali e Pereira si scava senza sosta. Il bilancio è gravissimo e cresce di ora in ora. Si contano almeno 281 vittime, migliaia di feriti e centinaia di persone ancora intrappolate. A complicare la situazione c'è anche la preoccupazione per il vulcano Puracé, in allerta arancione da inizio agosto. Il terremoto non lo ha placato e nel paese cresce il timore di una doppia emergenza. Eppure resiste la Colombia della solidarietà. I ristoranti preparano ininterrottamente pasti caldi per i soccorritori e per chi in questi giorni ha perso tutto, mentre le palestre ospitano le tante famiglie sfollate. Il presidente Abelardo della Espriella, eletto pochi giorni fa, ha lanciato un piano di ricostruzione chiedendo aiuto alle aziende private, ma i cantieri dovranno attendere. L'unica priorità adesso è cercare chi si trova ancora sotto le macerie. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, a Pozzuoli, le nuove proteste degli sfollati dopo il terremoto di 2 settimane fa, ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
6: La rabbia degli sfollati dei Campi Flegrei si trasferisce in strada. Ieri sera blocco del traffico e proteste in via Napoli, la strada che collega il quartiere Partenope di Bagnoli a Pozzuoli. Ecco la voce di alcuni manifestanti.
7: Chiediamo i nostri diritti, vogliamo essere assistiti come terremotati di serie, no, di serie B e C.
8: Hanno mandato i gazebi perché tende non ce ne sono. Ditemi voi come dobbiamo fare noi. Dove ci dobbiamo andare a dormire?
6: Le tensioni sono esplose dopo un incontro in prefettura tra i sindaci e alcuni comitati di cittadini. Al centro della polemica in particolare la richiesta di utilizzare temporaneamente alloggi disponibili a Monteruscello. L'istanza non ha trovato il via libera da parte dell'amministrazione comunale perché le case rientrano nell'ambito del programma di edilizia residenziale pubblica e dovranno essere assegnate in base alla graduatoria dal mese di settembre. Intanto il bilancio dallo scorso 31 luglio vede finora 1.440 interventi dei vigili del fuoco. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Genova ha ricordato oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi di 8 anni fa. Dopo la messa celebrata di primo mattino dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, la cerimonia di commemorazione nella zona della radura alle 11:36, ora della tragedia, un minuto di silenzio, le chiese hanno suonato le campane, in porto le sirene delle navi. Firmata la carta di Leuca 2026 al termine dei 3 giorni di preghiere e dibattiti sul Mediterraneo come luogo di pace in occasione del meeting dei giovani del Mediterraneo durante l'omelia della messa sul piazzale del santuario di Santa Maria di Leuca, all'appello del cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme.
9: E con la carta di Leuca avete rinnovato questo atteggiamento che è un segno importante, prezioso, un piccolo seme comunque che salva dentro questo mare di tanta violenza, di tanti sospetti, di tante paure che spesso sembrano soverchiarci, tengono vivo comunque una prospettiva sana e bella di vita e di incontro e di dialogo. Noi dobbiamo naturalmente chiedere a tutti i responsabili, anch'essi innanzitutto che hanno grandissima responsabilità su persone e popoli, di fare le scelte secondo Dio. Ecco, ma non dobbiamo semplicemente limitare, delegare a loro la scelta. Ciascuno di noi deve fare la sua scelta.
1: La cronaca, ancora morti sul lavoro. Un meccanico di 31 anni è deceduto in un incidente in un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria, schiacciato da un'auto dopo il cedimento dei cric sollevatori. A Diano d'Alba invece, nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola. Il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio di 51 anni che, rintracciato e fermato poco dopo, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i suoi familiari, spesso litigava con la madre per ottenere i soldi per comprare la droga. Diamo uno sguardo alla mattinata. La borsa di Milano, andamento prefestivo evidentemente per i mercati del vecchio continente, col FTSE MIB che guadagna attualmente lo 0,30%. Ed è tutto per questa edizione del Radiogiornale delle 13. Vi ricordo che potete riascoltare il nostro Radiogiornale e tutte le programmazioni della nostra radio sulla app Play 2000, che si può scaricare gratuitamente da tutti gli store. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

Oggi, 14 agosto, la Chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote francescano e martire.

Raymond Kolbe nacque l'8 gennaio 1894 a Zunska Wola, nella Polonia centrale, e fu battezzato lo stesso giorno nella chiesa parrocchiale dell'Assunta. I suoi genitori erano ferventi cristiani. Il padre inoltre era un patriota che mal sopportava la divisione della Polonia di allora in tre parti, dominate da Russia, Germania e Austria. A causa delle scarse risorse finanziarie, su 5 figli, solo il primogenito poté frequentare la scuola, mentre Raymond cercò di imparare qualcosa tramite un prete e poi con il farmacista del paese. Avvertì i primi segni della vocazione religiosa quando, mentre pregava nella chiesa di San Matteo, gli apparve la Vergine Maria, che gli porgeva due corone di fiori, una di gigli e una di rose rosse, simboli della verginità e del martirio. Lui le prese entrambe. Il 18 agosto 1907 ricevette la cresima nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Zunska Wola. Non molto lontano si stabilirono i frati minori conventuali, i quali proposero ai Kolbe di accogliere nel loro seminario minore i primi due figli perché vi compissero gli studi. Consci che nella zona russa dove risiedevano non avrebbero potuto, a causa del regime imperante, dare un indirizzo e una formazione intellettuale cristiana ai propri ragazzi, acconsentirono. Anche il terzo figlio, Josef, entrò fra i francescani col nome di padre Alfonso. Francis e Raymond passarono entrambi nel noviziato francescano, il primo in seguito ne uscì dedicandosi alla carriera militare, prese parte alla prima guerra mondiale e scomparve in un campo di concentramento. Raymond invece comprese che per corrispondere al volere di Dio su di lui doveva diventare francescano conventuale. Il 4 settembre 1910, con l'ingresso in noviziato, assunse il nome di Fra Massimiliano. Un anno dopo emise la professione semplice. Dopo il noviziato fu inviato a Roma per proseguire la sua formazione. Dal 1912 dimorò quindi presso il Collegio Serafico Internazionale in occasione della professione solenne. Il 1 novembre 1914 aggiunse al nome che già portava quello di Maria. Nel 1915 si laureò in filosofia all'Università Gregoriana. Nel corso del suo soggiorno, mentre giocava a palla in aperta campagna, Fra Massimiliano cominciò a perdere sangue dalla bocca. Fu l'inizio della tubercolosi, che tra alti e bassi l'accompagnò per tutta la vita. Intanto, mentre consolidava la propria formazione, si era reso conto di dover operare per la difesa del regno di Dio sotto la protezione di Maria Immacolata. Sapeva di vivere in tempi influenzati dal modernismo e dalla massoneria e forieri di totalitarismi sia di destra che di sinistra. Così, dopo aver ottenuto il permesso dei superiori, la sera del 16 ottobre 1917 diede vita con altri 6 compagni alla Milizia di Maria Immacolata, che aveva come scopo rinnovare ogni cosa in Cristo attraverso l'Immacolata.

Il 28 aprile 1918, Fra Massimiliano venne ordinato sacerdote nella chiesa di San Andrea della Valle e celebrò la prima messa il giorno successivo a San Andrea delle Fratte. Avvenne proprio all'altare presso il quale nel 1842 Alfonso Ratisbona aveva avuto l'apparizione della Vergine Maria, che segnò l'inizio della sua conversione. Nel 1919, laureandosi in teologia, concluse il suo periodo romano. Ritornato in Polonia, a Cracovia, pur essendo laureato a pieni voti, era praticamente inutilizzabile nell'insegnamento e nella predicazione. A causa della malferma salute, infatti, non poteva parlare a lungo. Per questo motivo, ottenuti i permessi dei superiori del vescovo, si dedicò interamente alla milizia dell'Immacolata, raccogliendo numerose adesioni fra religiosi del suo ordine, professori e studenti dell'università, professionisti e contadini. Alternando al ministero lunghi periodi nel sanatorio di Zakopane, a causa della tubercolosi che avanzava, padre Massimiliano Maria diede inizio alla pubblicazione della rivista ufficiale Richards Niepoca Lanei, il Cavaliere dell'Immacolata, per alimentare lo spirito e la diffusione della milizia. Impiantò l'officina per la stampa del giornale con vecchi macchinari a Grodno, a 600 km da Cracovia, dove era stato trasferito. Con suo stesso stupore si rese conto di attirare molti giovani, desiderosi di condividere quella vita francescana. Nel contempo, la tiratura della stampa aumentava sempre più. Intanto, il 2 ottobre 1922, il cardinale vicario della diocesi di Roma approvò canonicamente la milizia della Maria Immacolata come pia unione. 5 anni dopo diede inizio alla costruzione di un nuovo convento nei pressi di Varsavia, grazie alla donazione di un terreno da parte del conte Lubecki. Quello che avvenne negli anni successivi ha del miracoloso. Dalle prime capanne si passò ad edifici in mattoni, dalla vecchia stampatrice si passò alle moderne tecniche di stampa e composizione, dai pochi puerai ai 762 religiosi di 10 anni dopo. Il Cavaliere dell'Immacolata, cui si aggiunsero altri 7 periodici, raggiunse la tiratura di milioni di copie.

l'ardente desiderio di espandere il suo movimento mariano oltre i confini polacchi e sempre con il permesso dei superiori, si recò in Giappone, poi in India, poi ancora a Nagasaki. Per poter essere curato, fu però richiamato in Polonia, che era diventata nel frattempo una vera cittadina operosa intorno alla stampa dei vari periodici, tutti di elevata tiratura. C'erano anche 127 seminaristi insieme ai 762 religiosi. Padre Massimiliano Maria venne nominato padre guardiano nel 1936 di Niepo Kalanov e confermato in quell'incarico dopo 3 anni. L'8 dicembre 1939 diede vita a una nuova modalità di diffusione del suo messaggio, inaugurando la stazione radio SP3RN, stazione polacca 3 Radio Niepo Kalanov, delle quali aprì personalmente le trasmissioni. Ormai la Seconda Guerra Mondiale era alle porte. Padre Kolbe, col presagio della propria fine e di quella della sua opera, preparò a questo i suoi confratelli. Dopo l'invasione del 1 settembre 1939, infatti, i nazisti ordinarono lo scioglimento di Niepo Kalanov. A tutti i religiosi che partivano, sporgendosi per il mondo, egli raccomandava: «Non dimenticate l'amore». Il 19 settembre 1939 i tedeschi li deportarono in un campo di concentramento di Auschwitz in Germania e furono inaspettatamente liberati l'8 dicembre dopo aver cercato di cogliere la prigionia come occasione di testimonianza. Dopo aver subito maltrattamenti dalle guardie del carcere, indossò abiti civili perché il saio francescano li adirava moltissimo. Il 28 maggio fu trasferito al campo di sterminio di Auschwitz, dove ricevette il numero di matricola 16670. Condivise la sorte e la sofferenza di molti altri prigionieri e come essi fu addetto ai lavori più umilianti, come il trasporto dei corpi al crematorio. La sua dignità di sacerdote, uomo retto che sopportava, consolava e perdonava, fece commentare un testimone così: «Kolbe era un principe in mezzo a noi». Alla fine di luglio fu trasferito al blocco 14, dove i prigionieri erano addetti alla mietitura dei campi. Uno di loro riuscì a fuggire. Secondo l'inesorabile legge del campo, 10 prigionieri vennero destinati al cosiddetto bunker della fame nel blocco 13, condannati a morire senza prendere cibo. Padre Kolbe si offrì in cambio di uno dei 2 prescelti. La disperazione che si impadronì di quei poveri disgraziati rinchiusi nel bunker venne attenuata e trasformata in preghiera comune guidata dal padre Kolbe. Gradualmente si rassegnarono alla loro sorte, morirono man mano mentre le loro voci oranti si riducevano ad un sussurro. Dopo 14 giorni non tutti erano morti, rimanevano solo 4 ancora in vita, fra cui padre Massimiliano Maria. A quel punto le SS decisero, dato che la cosa andava troppo per le lunghe, di accelerare la loro fine con un'iniezione endovenosa di fenolo. Il francescano tese il braccio, pronunciando le sue ultime parole: «Ave Maria». L'indomani il suo corpo venne bruciato nel forno crematorio e le sue ceneri si mescolarono a quelle di tanti altri condannati.

La storia della sua vita e l'eroismo con cui morì resero padre Massimiliano Maria Kolbe molto famoso in tutto il mondo. L'autorità della Chiesa ha quindi vagliato attentamente le prove in merito a partire dal 12 marzo 1959, quando durante il concistoro pubblico venne esposta in presenza del Papa San Giovanni XXIII la sua causa di beatificazione. Fu introdotta il 16 marzo 1960, ma non per indagare il martirio, bensì l'eroicità delle virtù. Il 23 settembre 1961 fu quindi aperto il processo apostolico nella diocesi di Padova, a cui si aggiunse quello nella diocesi di Cracovia. Vennero convalidati il 6 giugno 1964. Secondo la legislazione del tempo, in materia delle cause dei santi e il canone 2101 dell'allora codice di diritto canonico, non si poteva procedere con la discussione sull'eroicità delle virtù del candidato agli altari prima che fossero passati 50 anni dalla sua morte. Tuttavia, dietro richiesta comune dei vescovi polacchi e tedeschi, il beato Paolo VI accordò la dispensa il 13 novembre 1965. Il decreto con cui padre Kolbe otteneva il titolo di venerabile venne dunque autorizzato il 30 gennaio 1969. Sempre per la legislazione dell'epoca, occorrevano due miracoli per la beatificazione, indagati nel 30 gennaio 1969. Sempre per la legislazione dell'epoca, occorrevano due miracoli per la beatificazione.

Il primo pontefice polacco, San Giovanni Paolo II, definiva informalmente il beato Massimo Maria Kolbe patrono del nostro difficile secolo. Ripeté quell'affermazione nell'omelia della messa presso il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau del 7 giugno 1979. La grande stima che nutriva per lui gli fece quindi accogliere favorevolmente un'altra richiesta dell'episcopato tedesco e polacco, che venisse venerato come martire. Così il 10 ottobre 1982, in piazza San Pietro poté ufficialmente dichiararlo santo, per testimonium caritatis eroicis, ossia in base all'eroica testimonianza della carità. Inoltre, si tratta del primo santo che visse il martirio durante il regime nazista.

La veglia dell'Assunta, dall'opera omonima del padre Ermanno Toniolo, pubblicata dal Centro di Cultura Mariana, Madre della Chiesa, adattamento e realizzazione di Franca Salerno.

0: veglia dell'Assunta è fin dall'antichità la veglia delle veglie mariane in Oriente, la sola veglia mariana in Occidente.
1: A Roma, dal tempo di Papa Sergio I, circa l'anno 700, e fino a San Pio V, anno 1566, la veglia dell'Assunta si celebrava con una processione stazionale che, partendo da San Giovanni in Laterano, sostando a Sant'Adriano al Foro, percorreva con fiaccole le vie della città per terminare a Santa Maria Maggiore. Oggi è rimasta la messa della vigilia.
0: In Oriente, da sempre, la solennità dell'Assunta, chiamata Dormizione, è la festa delle feste di Maria.
1: Nella Chiesa bizantina è considerata come la Pasqua della Madre di Dio. È invalso, anzi l'uso, specialmente tra i popoli slavi, di celebrare la veglia dell'Assunta come la veglia del Sabato Santo, mettendo così in piena luce l'intimo nesso che unisce la Pasqua di Cristo capo alla Pasqua del suo mistico corpo, anticipata in Maria. Come infatti nel Sabato Santo per tutta la notte sacerdoti e fedeli davanti al sepolcro di Cristo o a una sua raffigurazione cantano gli encomi nella memoria della passione del Signore in attesa della sua risurrezione, così nella vigilia dell'Assunta davanti alla tomba di Maria o a una sua raffigurazione cantano gli encomi della Madre di Dio che passa dalla terra al cielo. In tal modo, i riti che si celebravano fin dal secondo secolo presso la tomba della Vergine in Gerusalemme si diffusero in vari luoghi per dar modo ai fedeli di rivivere, quasi fossero presenti all'evento, il transito della Vergine Madre.
0: Nacquero così, fin dal Medioevo, composizioni poetiche e sacre rappresentazioni per celebrare la Dormizione. Ma la perfetta simmetria tra la veglia del Sabato Santo e quella dell'Assunta trovò definitiva struttura nel secolo XVIII. Il monaco poeta Cesario da Pontes, intorno all'anno 1765, compose sul Monte Athos gli encomi della Dormizione, sul modello degli encomi del Sabato Santo. Editi in greco a Venezia, furono tradotti in lingua russa nel 1846 per incarico del patriarca Filarete Drozdov. Pubblicati nel 1872 in una vera e propria edizione liturgica, intercalati, come gli encomi del Sabato Santo, ai versetti del Salmo 118, furono definitivamente accolti nella liturgia ufficiale russa nell'anno 1989.
1: La presente veglia dell'Assunta fonde insieme Oriente e Occidente affinché la ricchezza dottrinale bizantina si trasfonda anche nella nostra celebrazione di rito latino. La veglia si apre come nel Sabato Santo con un lucernario e col precogno della festa. Continua con l'ufficio delle letture del rito romano, nel quale, in luogo dei due responsori, vengono introdotti alcuni fra i più significativi tropari russi, intercalati al Salmo 118. Si prolunga con la celebrazione del Vangelo, il canto del Magnificat e i riti conclusivi. La celebrazione addita la Vergine Assunta in cielo, quale segno di sicura speranza e di consolazione per il pellegrinante popolo di Dio.

0: Oggi è la festa più solenne dell'Immacolata Vergine Madre di Dio, la festa delle sue feste, come dicono i padri, perché oggi, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Questo crede e celebra la Chiesa, questo confessa e propone il suo magistero, canta la liturgia bizantina.
1: La tomba e la morte non prevalsero sulla Madre di Dio, che non si stanca di intercedere né mai cessa di supplicare. Colui che dimorò in un grembo sempre vergine ha assunto alla vita la Madre della vita.
0: Oggi infatti Cristo, primizia e causa della nostra risurrezione, ha innalzato accanto a sé la sua Madre purissima, trasfigurandola nella sua luce, a immagine del suo corpo glorioso. Con gioia dunque acclamiamo il Signore, luce senza tramonto e Re della gloria.

0: Proteggimi, oh Dio. In te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra. Non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore. Esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
1: Esultino i cori degli angeli, esultino insieme le schiere dei santi, accolgano in festa la loro regina fra il giubilo di tutto il creato. Gioisca la chiesa ancor pellegrina e con inni magnifichi il santo, il potente, che grandi cose ha compiuto in Maria, innalzando su trono regale l'umile ancella.

Questo è il giorno in cui Gesù, nuovo Adamo, vincitore del peccato e della morte, esalta accanto a sé la nuova Eva, vergine obbediente e generosa compagna. O giorno davvero mirabile, nel quale l'uomo e la donna, creati a immagine e somiglianza di Dio, riacquistano il più alto futuro.

Questo è giorno di pace e clemenza, che vede assisa, vicina al pietoso, mediatrice di grazia, la madre, china sui passi di tutti i suoi figli. In questo giorno di gloria, Padre Santo, ti preghiamo, splenda anche in noi quella luce che rifulge e compiuta in Maria. Per Cristo, tuo Figlio, luce della tua luce.

Celebriamo ora l'ufficio delle letture della Vergine assunta in cielo nel rito romano, con salmodia propria e letture proprie. Lo rendiamo più solenne ed ecumenico, sostituendo i due responsori con alcuni tropari festivi della liturgia russa. In comunione con le chiese d'Oriente, vivremo così più intensamente i due momenti della festa: la serena dormizione della Madre di Dio e la sua gloriosa assunzione al cielo, quale regina di misericordia per tutta la terra. Maria, porta virginale per l'ingresso del Re Divino nel mondo, ora viene da Lui innalzata su un trono eterno di gloria.

0: Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani.
1: Fratelli, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha resuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha resuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Se siamo figli di Dio, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Io ritengo infatti che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli che poi ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati.

0: raccogliamoci attorno alla Vergine, che passa dalla terra al cielo, fra lo stupore degli angeli, degli apostoli e dei fedeli. Tutta la terra, o Cristo, ti adora. Canta a tua madre un inno di lode. Tu l'hai chiamata a te dall'esilio.
1: Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore. Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.

conservo nel cuore le tue parole, per non offenderti con il peccato. Benedetto sei tu, o Signore. Mostrami il tuo volere.

Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie. Nella tua volontà è la mia gioia. Mai dimenticherò la tua parola.

aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non resti confuso. Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore.

sorte ho detto, Signore, e custodire le tue parole. Con tutto il cuore ti ho supplicato. Fammi grazia, secondo la tua promessa.

si volgano a me i tuoi fedeli e quelli che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia il mio cuore integro nei tuoi precetti, perché non resti confuso.

alla terra, o Cristo, ti adora. Canta a tua madre un inno di lode. Tu l'hai chiamata a te dall'esilio.

Il programma di Orizzonti Cristiani oggi parliamo di, Franca Salerno ha proposto, La veglia dell'Assunta, dall'opera omonima del padre Ermanno Toniolo, pubblicata dal Centro di Cultura Mariana, Madre della Chiesa. La dormizione della Beata Vergine Maria. Voci recitanti Gianni Bersanetti e Marco Cardinali. Musiche di Antonio Martorelli, Valentino Miserax, Francesco Rigobello, Aurelio Zorzi. Coro della Cappella Musicale Monteberico, diretto dal maestro Ruggero Luigi Pitton. Incisione e registrazione a cura di Emilio Giorio e Massimo Lombardi. Mixage di Massimo Lalia. Tecnico del suono per la trasmissione radiofonica Alessandro Carucci. Adattamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: News.
1: Ceuta, la Spagna si blinda dopo le voci di nuovi sbarchi dal Marocco previsti per domani, messaggio del Papa per la giornata dei migranti, va riaffermato il principio del superiore interesse del minore. L'Iran rischia l'isolamento economico, la minaccia degli Stati Uniti, mentre lo stretto di Hormuz resta paralizzato. Ucraina, ancora una notte di guerra, caccia italiano abbatte un drone in Lettonia, Cisgiordania ancora ad alta tensione. Genova ha ricordato le 43 vittime del ponte Morandi 8 anni fa, alle 11:36 ora della tragedia, le campane delle chiese, le sirene delle navi in porto hanno suonato. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Si rincorrono voci di nuovi arrivi di migranti a Ceuta, la Spagna si blinda. Intanto Papa Leone, nel messaggio per la giornata mondiale del migrante del prossimo 27 settembre, ribadisce: nella gestione del fenomeno va riaffermato il principio superiore interesse del minore. Paolo Fucini.
2: Sono volti concreti che fanno appello alla nostra coscienza, ai bambini e adolescenti migranti, è un disastro di cui ci sono responsabilità immani, economiche, politiche, militari, ammonisce Leone XIV, dedicando a loro, i più vulnerabili fra i flussi migratori mondiali, il messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante, 27 settembre. Si parla di giovanissimi, testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie, e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. E ancora Leone dice no al rifiuto che non di rado colpisce anche i figli dei migranti. Ogni ragazzo, chiede invece il pontefice, sia rispettato e valorizzato nella sua identità culturale, prevenendo così il rischio di radicalizzazione da parte di gruppi estremistici. Paolo Fucili, tieni allo studio.
1: Per fermare l'Iran e gli Stati Uniti pronti a giocare anche la carta dell'isolamento economico di Teheran, la minaccia ieri da parte del segretario del Tesoro statunitense Massimiliano Cochi.
3: Gli Stati Uniti si preparano a varare nuove sanzioni economiche contro l'Iran e saranno misure senza precedenti, ha detto il segretario al tesoro Scott Bessent. Lo scopo è isolare economicamente Teheran, bloccando i suoi porti. Sarà l'ottavo pacchetto di misure economiche contro il regime degli Ayatollah. La Casa Bianca è certa di riuscire a raggiungere i due obiettivi principali della guerra, ovvero impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari e mantenere stabili i prezzi dell'energia. Lo ha spiegato in un'intervista a Fox News il vicepresidente J.D. Vance, dicendo che per questo si stanno utilizzando in modo strategico e mirato strumenti diplomatici, militari ed economici. La situazione rimane però imprevedibile, poiché l'Iran, è l'accusa di Vance, talvolta non rispetta gli impegni che ha assunto. Nel frattempo le schermaglie militari non si fermano e due petroliere sono state colpite nelle ultime ore da droni iraniani nello stretto di Hormuz. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: L'Ucraina propone alla Russia uno stop delle ostilità nel Mar Nero, ma la guerra intanto non si ferma. In volo in Lettonia anche un caccia italiano, Maurizio Dischino.
4: Ancora una notte e una mattinata di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Al momento si contano 3 morti e 27 feriti in più raid di Mosca in diverse regioni ucraine. L'Agenzia Nazionale Ucraina Ukrinform ha riferito che un bambino di 9 anni e sua madre sono morti in seguito ad un doppio attacco con droni sferrato stamani dall'esercito russo a Burinsk, nella regione di Sumy. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Una persona è stata uccisa e 16 sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk e a Bilenke, nella regione orientale di Donetsk. Secondo quanto dichiarato dal Ministero russo della difesa, nella notte e questa mattina le forze di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto 553 droni ucraini in più regioni della Russia, tra cui quella della capitale Mosca. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani in pattugliamento come forza NATO. È molto probabile che sia un drone ucraino deviato da interferenze elettroniche russe. Maurizio Dischi, in linea allo studio.
1: Sale ancora in Colombia il numero delle vittime causate dal terremoto di lunedì scorso. Elena Aquilanti.
5: A 4 giorni dal terremoto in Colombia, a Cali e Pereira si scava senza sosta. Il bilancio è gravissimo e cresce di ora in ora. Si contano almeno 281 vittime, migliaia di feriti e centinaia di persone ancora intrappolate. A complicare la situazione c'è anche la preoccupazione per il vulcano Puracé, in allerta arancione da inizio agosto. Il terremoto non lo ha placato e nel paese cresce il timore di una doppia emergenza. Eppure resiste la Colombia della solidarietà. I ristoranti preparano ininterrottamente pasti caldi per i soccorritori e per chi in questi giorni ha perso tutto, mentre le palestre ospitano le tante famiglie sfollate. Il presidente Abelardo de la Espriella, eletto pochi giorni fa, ha lanciato un piano di ricostruzione chiedendo aiuto alle aziende private, ma i cantieri dovranno attendere. L'unica priorità adesso è cercare chi si trova ancora sotto le macerie. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, a Pozzuoli, le nuove proteste degli sfollati dopo il terremoto di 2 settimane fa, ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
0: La rabbia degli sfollati dei campi flegrei si trasferisce in strada. Ieri sera blocco del traffico e proteste in via Napoli, la strada che collega il quartiere Partenope di Bagnoli a Pozzuoli. Ecco la voce di alcuni manifestanti.
6: Chiediamo i nostri diritti, vogliamo essere assistiti come terremotati di serie, no, di serie B e C.
7: Hanno mandato i gazebi perché tende non ce ne sono. Ditemi voi come dobbiamo fare noi. Dove ci dobbiamo andare a dormire?
0: Le tensioni sono esplose dopo un incontro in prefettura tra i sindaci e alcuni comitati di cittadini. Al centro della polemica in particolare la richiesta di utilizzare temporaneamente alloggi disponibili a Monteruscello. L'istanza non ha trovato il via libera da parte dell'amministrazione comunale perché le case rientrano nell'ambito del programma di edilizia residenziale pubblica e dovranno essere assegnate in base alla graduatoria dal mese di settembre. Intanto il bilancio dallo scorso 31 luglio vede finora 1.440 interventi dei vigili del fuoco. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Genova ha ricordato oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi di 8 anni fa. Dopo la messa celebrata di primo mattino dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, la cerimonia di commemorazione nella zona della Radura alle 11.36, ora della tragedia, un minuto di silenzio, le chiese hanno suonato le campane in porto, le sirene delle navi. Firmata la carta di Leuca 2026 al termine dei 3 giorni di preghiere e dibattiti sul Mediterraneo come luogo di pace in occasione del meeting dei giovani del Mediterraneo durante l'omelia della messa sul piazzale del santuario di Santa Maria di Leuca, all'appello del cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme.
8: E con la carta di Leuca avete rinnovato questo atteggiamento che è un segno importante, prezioso, un piccolo seme comunque che salva dentro questo mare di tanta violenza, di tanti sospetti, di tante paure che spesso sembrano soverchiarci, tengono vivo comunque una prospettiva sana e bella di vita e di incontro e di dialogo. Noi dobbiamo naturalmente chiedere a tutti i responsabili, anch'essi innanzitutto che hanno grandissima responsabilità su persone e popoli, di fare le scelte secondo Dio. Ecco, ma non dobbiamo semplicemente limitare, delegare a loro la scelta. Ciascuno di noi deve fare la sua scelta.
1: La cronaca, ancora morti sul lavoro. Un meccanico di 31 anni è deceduto in un incidente in un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria, schiacciato da un'auto dopo il cedimento dei cric sollevatori. A Diano d'Alba invece, nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola. Il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio di 51 anni che, rintracciato e fermato poco dopo, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i suoi familiari, spesso litigava con la madre per ottenere i soldi per comprare la droga. Diamo uno sguardo alla mattinata. La borsa di Milano, andamento prefestivo evidentemente per i mercati del vecchio continente, col FTSE MIB che guadagna attualmente lo 0,30%. Ed è tutto per questa edizione del Radiogiornale delle 13. Vi ricordo che potete riascoltare il nostro Radiogiornale e tutte le programmazioni della nostra radio sulla app Play 2000, che si può scaricare gratuitamente da tutti gli store. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica mette in risalto un incontro lungo la strada di Galilea tra una donna cananea e Gesù, con una richiesta che diventa supplica per sua figlia tormentata da un demonio. La risposta di Gesù è dura, egli sembra prendere le distanze. Ciò porta la donna ad insistere, dimostrando una fede incrollabile fino a ottenere la guarigione della figlia. L'atteggiamento della cananea è quello giusto, che dovremmo usare tutti davanti a Dio. Di richiesta sì, ma accompagnata da una fede che non è solo supplica, costante, insistente e perseverante, ma capacità di non arrendersi, pensando che Dio ci ascolti. Il Vangelo stesso ci dice che la perseveranza nel chiedere e la pazienza nell'aspettare permetteranno che la nostra preghiera venga esaudita. Questa donna ci insegna il coraggio dell'amore, che fa sì che noi non ci arrendiamo di fronte al silenzio di Dio, non perdiamo le speranze, ma continuiamo a chiedere fiduciosi, sapendo che Egli, nei Suoi tempi, ci risponderà.

0: fiducia è la parola chiave che accompagna questo dialogo e questo incontro. La donna cananea sa che Dio la esaudirà non abbandonandola. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo portati ad arrenderci pensando che Dio non ci ascolti e facciamo dipendere tutto da ciò che otteniamo. Invece la fede è una continua ricerca di un amore fiducioso nei confronti del Padre. Il coraggio è l'altra parola che ci aiuta ad entrare ancora di più nell'ottica di questo Vangelo, che passa attraverso la forza della parola, in quanto ella non vuol togliere le briciole agli altri, ma si accontenta di quel poco che cade o avanza dalla tavola. Quindi una forza, un coraggio non prepotente ma umile. È proprio qui che Gesù comprende che la sua richiesta parte da una fede profonda e convinta in Lui e nel fatto che possa esaudirla. È davanti a questa forza umile la risposta amorevole e paterna di Gesù. «Donna, grande è la tua fede!» Gesù riconosce non solo la fede della donna, ma anche la sua grandezza dovuta alla capacità di saper arrivare con forza al cuore di Dio, senza pretese, ma solo con fiducia. Da ciò possiamo trarre un insegnamento, quello di saper chiedere, ma anche di saper attendere il tempo di Dio, riempiendolo di fiducia e di speranza, e magari uscendo dalle logiche che oggi il mondo ci propone, del veloce e dell'immediato, a discapito del dialogo, della relazione e del tempo silenzioso di crescita, dopo aver piantato il seme della fede e della richiesta. L'epilogo della guarigione non è altro che il risultato di un cammino che Gesù ha fatto fare alla donna, nel quale dialogando sono entrati in una relazione capace di leggere un desiderio, quello di guarire sua figlia, e Dio, nel suo iniziale o apparente rifiuto, non fa altro che mettere alla prova la donna e la sua fede, che ella supera attraverso l'umiltà nel chiedere e il coraggio di insistere, che sfocia nella risposta ultima di Gesù, con la quale si chiude il Vangelo: «Avvenga per te come desideri». Il desiderio accompagna questa donna: ciò che io vorrei, ma che ancora non c'è. Non ho realizzato e ho bisogno di Dio per attuarlo. Noi tutti siamo accompagnati costantemente da desideri, ogni giorno, ma non tutti riusciamo a realizzarli. Allora che facciamo? Ci scoraggiamo e pensiamo di essere falliti? No. Ma come la donna cananea, continuiamo a camminare restando accanto a Gesù, consapevoli che Egli ci esaudirà, e quel desiderio che portiamo nel cuore si realizzerà con i suoi tempi nella nostra vita, non per capriccio, ma perché Dio sa che ne abbiamo bisogno e che lo abbiamo chiesto umilmente e con convinzione. Consapevoli che la nostra insistenza ci porterà al risultato finale, ad essere ascoltati o esauditi. Solo la perseveranza è quell'elemento fondamentale della fede che non ci fa arrendere ai primi no, non ci fa scoraggiare davanti a un rimprovero, ma sapendo che saremo esauditi da Dio, siamo lì ad attendere che ciò accada. Un altro elemento di coraggio del Vangelo è che una donna insista, sapendo che al tempo di Gesù esse non potevano rivolgersi ad un uomo, ma ella rischia, e la sua forza nelle parole, intrisa della sua umiltà, viene premiata da Gesù. Allora ecco che il Signore fa cadere qualsiasi prassi o pregiudizio radicato, liberando l'uomo da catene umane e giuridiche e ridando ad ognuno una dignità capace di liberare il cuore e aprirsi al nuovo, al vero e al bello. Infatti, il Vangelo ha questo messaggio di novità, ossia quello di aprirsi a un modo di essere, vivere, amare finora sconosciuto, e Gesù inizia proprio dal desiderio esaudito della donna cananea. Tutti portiamo dentro un desiderio da esaudire, e solo attraverso la richiesta personale a Dio possiamo riuscirci, chiedendo con cuore puro, lieto e umile, capace di saper accettare tutto, anche che non venga esaudito subito, ma nei tempi che Dio ha stabilito. Il cristiano è sempre alla ricerca di se stesso o di qualcosa da soddisfare nell'anima e nel corpo. Ecco che allora, come la cananea, si va davanti a Dio e non ci si stacca da Lui fino a quando non ci ascolta. Questa non è pretesa, ma solo la consapevolezza che, nonostante tutto, Egli ci esaudirà.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Nella storia dell'umanità, Cristo è il solo che abbia saputo valorizzare il limite umano e il peccato in prospettiva della nascita di un uomo nuovo. Pensiamo alla figura di Zaccheo, pubblicano che sale sull'albero per vedere Gesù. La consapevolezza della necessità di aiuto lo ha indotto a desiderare di cercare Gesù. Quando lo incontra, Gesù ha una premura tutta riservata a lui, come se in quel momento fosse la persona più importante della terra. La misericordia con cui Gesù lo guarda lo guarisce. Non un discorso, ma uno sguardo induce Zaccheo al desiderio di vivere diversamente e di non peccare più. Questo incontro capita anche alla prostituta che tutti vorrebbero lapidare. Sorprendendo tutti, Gesù dice: «Chi è senza peccato, scagli la prima pietra». E ancora: «Va e non peccare più». Così, nella parabola della vigna, il Signore ha cercato operai per la sua vigna fino all'ultima ora e al momento di pagare i vignaioli ha assegnato a tutti la stessa ricompensa, rispondendo a chi si lamenta per questa sua bontà: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono». L'idea di giustizia umana, invece, non riesce a concepire una bontà che possa premiare allo stesso modo persone che hanno lavorato differentemente. L'uomo chiama questa misura dell'altrui operato giustizia. Ciò che non si adegua a questa misura è ingiusto. La misericordia di Dio è oltre ogni umana misura e giustizia. Va oltre ogni previsione, non premiando però chiunque, bensì chi con contrizione e verità di cuore riconosce il mistero buono e si affida a lui con tutta la propria fragilità. Il moralismo contemporaneo tende a dividere le persone in buone e cattive in maniera manichea, a rintracciare nell'operato altrui il male e a perseguire un bieco giustizialismo che prima o poi arriva a condannare tutti. L'atteggiamento di Cristo fu quello di scommettere sempre e ovunque sull'uomo peccatore, sorprendendo gli astanti già pronti a scagliare la prima pietra contro la prostituta o deludendo i farisei quando decise di andare a pranzo dal pubblicano Zaccheo, da tutti considerato come una persona di malaffare. In questi episodi Gesù mostra il volto misericordioso di Dio Padre. Questa divina misericordia è protagonista nel canto terzo del Purgatorio. Non è certo un caso questa collocazione. A Dante piacciono i richiami interni, le coincidenze numeriche, mai casuali. Se nel canto terzo dell'Inferno era sorto il dubbio sull'infinita bontà e misericordia di Dio, dopo aver letto l'epigrafe sulla porta, nella cantica successiva Dante sente l'esigenza di spiegare e argomentare e di rispondere alle possibili e plausibili domande dei lettori. Costruisce così un canto sommo, bellissimo per intensità, per saggezza, per presenza di vere e proprie perle proverbiali. Così il dubbio sorto nel lettore nel canto terzo dell'Inferno ora viene dissolto nel canto terzo del Purgatorio. Nel contempo Dante coglie anche l'occasione per rispondere a quella domanda che è sorta nella mente di tutti dopo aver terminato la lettura dell'Inferno, ovvero come sia possibile che le anime incorporee sentano le sofferenze corporali. Il lettore ha aspettato inutilmente fino al termine del percorso nel regno delle tenebre e del male per trovare risposta a tale dilemma. Chissà quante volte Dante, nella vita di tutti i giorni, incontrando i lettori della sua somma opera, si sarà sentito porre questa domanda. Ora, proprio all'inizio della stesura della seconda cantica, è il caso di fornire una risposta. Dante, a un certo punto, vede un'ombra sola davanti a sé. Si volta, con la paura di essere stato abbandonato da Virgilio. Costui, però, lo rimprovera con parole che non lasciano dubbi.
Perché pur diffidi? Non credi tu me teco e ch'io ti guidi? Vespero è già colà dove è sepolto lo corpo dentro il quale io facea ombra. Napoli là, e da brandizio è tolto. A sofferir tormenti, caldi e geli, simili corpi la virtù dispone, che, come fa, non vuol che a noi si sveli. Noi non sappiamo come ciò possa accadere. Le anime dell'inferno dantesco, però, soffrono pene corporali, oltre a quelle dell'anima, pur non avendo più il corpo. A seguire si incontrano quei versi famosissimi che celebrano la pochezza della ragione umana di fronte a Dio onnipotente e nel contempo dichiarano indirettamente che la grandezza nostra sta proprio nel riconoscimento di questa sproporzione. Matto è chi spera che nostra ragione possa trascorrere l'infinita via che tiene una sostanza in tre persone. Insomma, se è umano è giusto domandare, conoscere, capire, è anche ragionevole riconoscere un mistero che non può essere colto se non si fa lui presente. Infatti, continua Dante, se potuto aveste veder tutto, mestier non era parturir Maria. L'incapacità della ragione umana a comprendere il mistero della realtà, o come direbbe Leopardi, a felicitarci, viene poi ripreso nei versi successivi quando si ragiona sulla sproporzione tra la giustizia umana, applicazione della ragione come ratio sui et universi, e la misericordia divina che non ha limiti. Come la ragione umana ha spesso la presunzione di misurare la realtà e di giudicare lo stesso Dio, così la giustizia umana spesso condanna l'uomo senza preoccuparsi di capirne il cuore, lasciandosi andare ad un'accusa dell'individuo senza limitarsi a evidenziare il peccato. È quanto accade all'imperatore Manfredi, che combatté contro la Chiesa e il papato e poi venne scomunicato. Quando morì nella battaglia di Benevento nel 1266, tutti credevano che fosse sprofondato all'inferno. Lo stesso vescovo di Cosenza fu inviato dal Papa Clemente IV a cercare il suo corpo, che una volta ritrovato venne trasferito in terra sconsacrata, fuori dal regno, cioè fuori dallo stato della Chiesa. Dante vuole evidenziare nel suo racconto come la misericordia di Dio attenda al varco chiunque decida di arrendersi a lei, anche nell'ultimo istante. La poesia ricostruisce così quanto la storia non ha raccontato, quegli ultimi istanti in cui, dopo essere stato colpito con un duplice colpo, uno al petto e l'altro al volto, Manfredi si pente di quanto compiuto e chiede perdono a Dio. L'imperatore infatti racconta a Dante: «Poscia che io ebbi rotta la persona in due punte mortali, io mi rendei piangendo a quei che volentier perdona». Basta quindi anche un solo istante di riconoscimento dell'onnipotenza divina, della nostra pochezza e del nostro peccato, della sua capacità a salvarci, perché per noi si aprano le porte dell'eterna felicità. Manfredi non accederà direttamente al paradiso, ma dovrà purificare quelle colpe di cui si è macchiato in terra e che non ha espiato nel viaggio terreno. Qualcosa di simile è accaduto a quel Bonconte da Montefeltro, protagonista del canto quinto del Purgatorio, che apostrofa Dante con una captatio benevolentiae, chiedendo al poeta di riportare sulla terra quanto ha visto e udito relativamente alla sua vita. Ancora una volta la poesia della commedia rivela quanto la storia non ha tramandato ai posteri, ovvero gli ultimi istanti di Bonconte e la sua resa a Dio. Racconta l'anima purgante che nella battaglia del 1289 fu colpito alla gola, fuggendo a piede e sanguinando il piano. Senza più facoltà di vista e udito, concluse i suoi ultimi istanti nel nome di Maria. A questo punto Dante descrive una drammatica scena in cui l'angelo di Dio scorna il demone infernale accorso sul luogo della morte di Bonconte per portarsi all'inferno l'anima. Beffato, il diavolo grida: «Tu ne porti di costui l'eterno per una lagrimetta che il mi toglie, ma io farò dell'altro, altro governo». Se l'anima è salva,
Il corpo viene invece trasportato dalla pioggia in un fiume lì vicino. Bonconte conclude: «Lo corpo mio gelato in sulla foce trovò l'archian rubesto, e quel sospinse nell'arno, e sciolse al mio petto la croce chi fe di me quando il dolor mi vinse. Voltommi per le ripe, per lo fondo, poi di sua preda mi coperse e cinse». Nessuno poté, così, vedere la croce che Bonconte aveva disegnato sul proprio petto con le braccia, tranne, si intende, Dio, che tutto vede e tutto scruta nel profondo.

Rosario Tronnolone ha proposto Amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Nella festa dell'Assunta, la Madonna dirada con la sua presenza le tenebre nell'anima di Suor Faustina e mostra il suo amore per la congregazione a lei dedicata.
1: Durante la meditazione, la presenza di Dio è ritornata nella mia anima ed ho conosciuto la gioia della Vergine Santissima nel momento dell'Assunzione. Verso la fine della meditazione ho visto la Vergine Santissima che mi ha detto: «Quanto mi è gradito l'omaggio del vostro amore!» E in quell'istante ha ricoperto con il suo manto tutte le suore della nostra congregazione. Con la mano destra ha stretto a sé la Madre Generale e con la sinistra me, mentre tutte le suore stavano ai suoi piedi, ricoperte del suo manto. Allora la Madre di Dio ha detto: «Ogni suora che vivrà con fervore nella mia congregazione fino alla morte sarà preservata dal fuoco del purgatorio. Desidero che ciascuna si distingua in queste virtù: umiltà e mitezza, purezza e amore di Dio e del prossimo, compassione e misericordia». Dopo queste parole, tutta la congregazione è scomparsa e sono rimasta sola con la Madre Santissima, che mi ha istruita sulla volontà di Dio, sul come praticarla nella vita, abbandonandomi totalmente ai suoi santi disegni. È impossibile piacere a Dio se non si compie la sua volontà. Figlia mia, ti raccomando ardentemente di compiere fedelmente tutti i desideri di Dio, perché è questo che piace di più ai suoi santi occhi. Desidero che tu ti distingua in questa fedeltà nel compiere la volontà di Dio. Anteponi la volontà di Dio a tutti i sacrifici ed olocausti. Mentre la Madre di Dio mi parlava, nella mia anima cresceva una profonda comprensione della volontà di Dio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

la confessione. Il perdono per cambiare. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Matteo Zuppi. Voce di Monia Parente.

Il giudizio è uno dei grandi affanni della nostra vita. Spesso passiamo molto tempo ed investiamo tante energie per sfuggirlo. Se qualcuno ci dice qualcosa, siamo capaci di rovinare amicizie, meditiamo vendette, ci consumiamo nel risentimento, invece di purificarci cambiando. Qualche volta ci sentiamo in diritto di trattare male gli altri, pensiamo di essere noi le vittime di incomprensioni e torti. Per evitare un giudizio, nascondiamo la nostra vita vera con inganni e bugie, pensando così di difenderci e illudendoci di poter vivere divisi dentro di noi, conservando segreti che diventano pesi insopportabili. Pensiamo che il giudizio sia una condanna, anche perché è così nel mondo, che non ama e lascia soli. Quanto siamo sensibili ai giudizi degli uomini e curiamo poco quello di Dio. Per essere accettati ci adeguiamo alla mentalità comune, seguiamo il cattivo esempio per non essere giudicati inferiori o deboli. La soluzione non è diventare insensibili, compiaciuti di sé, talmente sicuri da non temere nessun giudizio. L'uomo vero, infatti, cerca il giudizio di chi ama. Sapere che cosa pensa l'amico illumina, orienta, aiuta a scegliere. Per questo ci presentiamo davanti a Dio, vero amico degli uomini, senza fuggire il suo giudizio, anzi cercandolo, e senza farlo come il fariseo della parabola, sicuro di sé, tronfio della buona coscienza che crede di acquisire per le decime pagate. Dio non giudica come gli uomini. Quante paure e durezze sono causate da giudizi senza amore, che diventano ferite difficili da sanare, memoria che poi condiziona la nostra vita. Il giudizio degli uomini cerca la parte peggiore dell'altro, resta immutabile nel tempo, blocca in una situazione passata come se questa fosse la verità, giustifica il poco amore o, peggio, la sufficienza e l'ostilità. Come si fa a volere bene a qualcuno di cui osservo solo la pagliuzza o che disprezzo? E poi, uno solo è legislatore e giudice, colui che può salvare e mandare in rovina. Ma chi sei tu che giudichi il tuo prossimo? Il giudizio del Signore cerca il bene che c'è in noi, si aggrappa a questo, senza ignorare il male, da cui ci libera.

Dio giudica perché ci mette di fronte a noi stessi. Non ci lascia soli e non smette di amarci. Noi giudichiamo e cerchiamo così poco di aiutare a cambiare. Dio non giudica per l'esteriorità, le brutte figure, le convenienze del mondo, i galatei formali che osserviamo con scrupolo e che tanta parte hanno nei giudizi degli uomini. Il suo giudizio è sull'amore, giudizio molto più profondo ed esigente di quanto noi, così superficiali ed indulgenti verso noi stessi, possiamo pensare. Dov'eri? Perché non mi hai dato da mangiare, da bere? Perché sei stato possessivo e compiacente per te ed esigente verso gli altri? Perché sei passato dall'altra parte quando mi hai incontrato e visto buttato mezzo morto lungo la tua strada? Come hai fatto a non commuoverti del mio dolore? Perché hai pensato che fosse troppo difficile volermi bene e hai sotterrato il tuo talento? Perché mi hai trattato male? Mi hai allontanato, mi hai schernito, mi hai usato violenza, mi hai umiliato. Perché hai creduto che donare significasse perdere e non hai fatto cadere una briciola del tuo tempo e del tuo cuore dalla tua tavola? Perché hai fatto vincere la paura? Perché non hai pianto insieme a me? Perché mi hai guardato con freddezza o indifferenza? Questo è il giudizio di Dio. Metterci di fronte a noi stessi e a quello che abbiamo di più vero e umano, l'amore o il non amore. È questo che rivela chi veramente siamo, dove abbiamo il cuore, e non si può ingannare l'amore. Dio giudica? Sì, ci mette di fronte a noi stessi, a partire dalle nostre scelte verso i suoi fratelli più piccoli. Quello che abbiamo fatto a loro, lo abbiamo fatto a Lui. Se siamo stati prossimo, troveremo il prossimo, il fratello. Altrimenti, ed è la vera condanna, resteremo ad amare noi stessi, soli. Il giudizio di Dio, fin da oggi, rivela le conseguenze delle nostre azioni, anche e forse soprattutto di quelle che compiamo senza accorgercene nemmeno. Le omissioni che non sembrano male, in realtà sono una condanna. Bisogna volere bene e il giudizio del Signore non coincide con quello che pensiamo noi.

Così individualisti e convinti che non dobbiamo rendere conto a nessuno, ci irrita l'idea del giudizio. Pensiamo di essere i giudici della vita. Il giudizio è e sarà molto concreto su quello che abbiamo fatto e non sulle intenzioni. Ne abbiamo bisogno per renderci conto, per non vivere come viene, per aprire gli occhi su noi stessi e sugli altri. Il giudizio non sarà tanto una verifica dottrinale, un riconoscimento teorico, ma sarà sui gesti concreti, umili, personali. C'è un io e un tu. Io avevo fame e tu mi hai dato da mangiare. Ero io quando sei venuto a trovarmi, quando mi hai dato coraggio perché affrontavo il tunnel della paura, quando sei stato attento, premuroso, mi hai aspettato. Non sei andato via subito. Mi hai fatto sentire a casa. Mi hai voluto bene, anche se ero straniero. Quando non hai avuto paura di me. Quando non mi hai condannato. Quando ti sei preso un po' del mio dolore. Quando hai smesso di pensare solo a te, di cercare solo i soldi, gli onori, i tuoi vestiti o la convenienza. E mi hai aiutato proprio perché non avevo nulla da darti in cambio. Quando hai sentito tua la mia solitudine, il mio freddo, la mia paura nella malattia, la disperazione nel carcere, quando non hai pensato che eri troppo piccolo, quando non ti sei accontentato delle teorie, ma mi hai incontrato nella realtà. Venite, benedetti. È una benedizione volere bene, così prenderemo parte alla gioia, donando, accogliendo, vestendo, visitando. È il perdono. Prendere sul serio il giudizio di Dio ci aiuta a capire il nostro peccato, a vivere in maniera più umana. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Non basta quindi non avere fatto il male, credersi soggettivamente a posto, avere accumulato alcuni meriti. Non basta avere risposto al male con un male adeguato, misurato. Non basta. Il giudizio è sull'amore e sull'amore che lui ha ricevuto, non teorico, ma molto concreto. Non dichiarazioni di intenzioni, ma pane, acqua, vestito, visite. Alcuni peccati, come non amare i nemici, non offrire l'altra guancia, non fermarci di fronte all'uomo mezzo morto, sembrano non riguardarci, come se il bene non fatto contasse di meno o per niente. L'amore non dato è davvero tolto e diventa complice del male. Il Vangelo ci aiuta a misurarci con un senso del peccato che non è detto sia immediatamente il nostro, essendo la nostra coscienza così povera. Quando ci confrontiamo con il suo amore o con quello che lui chiede, che è sostanzialmente essere liberi dal male, tanto da amare i nemici, ecco, allora capiamo, spesso dolorosamente, chi siamo, e sentiremo finalmente l'amore che ci raggiunge e ci libera. È la grazia.

Monia Parente ha proposto La confessione, il perdono per cambiare. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Matteo Zuppi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'ora

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagellato, assai.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora

0: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta
0: in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in
2: cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muor. Ave.

0: liberaci dal male.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo, Chiesa di figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

contro ogni sventura, e noi la risollecita verso tutti i dolori.

cicatrice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida il sostegno dei

0: Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, e esaudisci, oh Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore. E vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria.
2: Prima di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore oggi ci dà la gioia di festeggiare un santo molto popolare, molto ben conosciuto e amato da tutti, San Maria Massimiliano Kolbe, un frate conventuale che dette la sua vita in riscatto di quella di un uomo padre di 10 figli. I figli avevano bisogno di quel padre, San Massimiliano offrì la sua per salvarlo. E noi conosciamo bene questa storia, fratelli, come lui fu torturato, rimase 2 settimane senza mangiare, senza bere, non so se gli abbiano dato qualcosina per alleggerire, ma era stato condannato a morire di fame e in attesa della sua morte fu anche posto in uno stanzino dove stavano 4 persone in piedi, non ci più che uno stanzino era un buco. Ho assistito più volte in una visita ad Auschwitz, ho visitato questo luogo, lui fu torturato per giorni rimanendo in piedi e lui cantava lode a Dio, incoraggiava tutti e coloro che erano stati condannati a resistere nella fede, a non abbandonarsi all'odio, al male. Lui era stato anche in Italia, i suoi superiori quando lui era giovane, visto le sue belle qualità di persona intelligente, capace, attivo, creativo, altamente spirituale, lo mandarono a studiare a Roma e lì negli anni 1913-14 assistette a delle manifestazioni massoniche contro il Papa di allora e contro la Chiesa. Il suo desiderio fu quello di reagire, ma non con l'odio, perché con l'odio non si vince il male si vince con l'amore. E nel 1917, con un gruppo di amici lì a Roma, fondò quella che poi chiamò la Milizia dell'Immacolata, cioè un esercito di persone innamorate della Madonna che accoglievano il Vangelo di Gesù, che ammettevano Gesù al centro della loro vita, volevano camminare per conquistare il mondo. E lui andò anche in Giappone, dove avviò una grande attività di annuncio del Vangelo attraverso la devozione alla Madonna. E anche in Polonia, tornato in Polonia, si dette a questa attività di propagazione della fede, aveva pare almeno un 5.000 collaboratori. Una volta non c'era internet, era posta, bisognava consegnarla, aveva oltre 5.000-7.000 collaboratori per diffondere la stampa, ma per provocare anche questo movimento, vincere il peccato con l'amore, vincere la violenza con la con la mitezza, con la debolezza, e alla fine, come abbiamo detto, terminò la sua vita, fu prelevato, arrestato e condotto ad Auschwitz, e un giorno fu annunciato che c'era stata la fuga di un prigioniero, allora bisognava che 10 prigionieri fossero uccisi per scontare la fuga di chi si era allontanato, e lui si presentò spontaneamente alle autorità del campo proponendo di poter sostituire un uomo che era stato scelto tra le vittime, che era padre di 10 figli, e San Massimiliano fu accettato. E i testimoni che la sentirono durante quei giorni raccontano che passava il tempo ad incoraggiare, a lodare, a cantare, a tenere viva la fede, affrontò la morte cantando. Poi dopo 15 giorni di torture fu martirizzato con una puntura letale e il mondo è stupito davanti a questo esempio sovrumano. San Paolo, nel quinto capitolo della lettera ai Romani, dice: raro il caso che uno voglia morire per un altro, tutto al più ci può essere che accetta di morire per una persona da bene, ma Dio nel suo amore verso di noi ci ha salvati quando noi eravamo nemici. Gesù ha dato la sua vita sulla croce quando noi eravamo nemici. E lui stesso, Gesù nel Vangelo, dice: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi perseguitano. Cari fratelli, anche se ce ne accorgiamo, a volte dentro di noi ci sono risentimenti verso persone che nella vita già hanno fatto soffrire. A volte sono i familiari stessi, i genitori stessi. San Massimiliano ci indica la via della pace, la via del perdono, la via della misericordia, la via dell'abbandono alla grazia di Dio. Questa è la vita che salva. E lui ha tirato alla fede tantissima gente. Il suo esempio travolgente non soltanto eroico in se stesso, ma il modo come è stato fatto, con grande amore, con grande dedizione, fino appunto a accettare la tortura e la morte, come abbiamo visto. Per questo la Chiesa lo ha proclamato santo e lo ha detto a noi come esempio, un esempio che ci deve trascinare. Non c'è amore più grande, dice Gesù, di chi dà la propria vita per gli amici. E San Massimiliano ha praticato questo versetto di Vangelo, l'ha attuato e ce l'ha detto a tutti. E noi vogliamo cogliere in San Massimiliano Kolbe non soltanto la grande fede che aveva, ma la grande devozione alla Madonna. Lei amava immensamente la Madonna e guardava la Madonna come il modello in cui risiedeva tutta la benevolenza divina. Nella Madonna il Signore ha operato meraviglie, tutti i doni di grazia le sono stati concessi, compreso quello dell'assunzione in cielo, della risurrezione finale, che per lei è già avvenuto. E quindi Maria, noi vediamo l'immenso amore di Dio che ci dà certezza, ci dà segno che Lui non ci abbandona mai. A Gesù sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, noi ti chiediamo questo grande dono. Dacci la grazia di vivere il nostro battesimo, la nostra consacrazione a te, senza riserve, dedicando e offrendo la nostra vita per la salvezza del nostro prossimo. Tu vuoi che ogni credente, ogni tuo fedele sia totalmente dedicato all'avvento del tuo regno e alla salvezza delle anime. Hai benedetto l'opera di San Massimiliano Kolbe, la diffusa in tutto il mondo. Dona anche a noi oggi non solo di ammirarlo, ma di partecipare alla sua opera per portare anima a salvezza. A te Gesù sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai ispirato San Massimiliano di fondare la milizia dell'Immacolata per prendere te come modello, come segno, come certezza che tutte le promesse di Dio si realizzano puntualmente. E l'hai sorretto soprattutto nei momenti in cui gli veniva tolta la vita, e lui si è dedicato con amore alla salvezza del suo prossimo. Vergine Santissima, incoraggia nei nostri giorni tutti gli uomini di buona volontà perché non si smarriscano di fronte alle prove che stiamo attraversando. Il tuo sorriso di madre, il tuo cuore materno ci innamori, ci infervori e ci conduca a rimanere fedeli al tuo figlio Gesù, che ci ha segnato col suo sangue per la gloria eterna. A lui sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nell'esempio di San Massimiliano, fratelli, vi incoraggi a seguire Gesù, a non perdervi d'animo, perché come dice il Signore stesso ai mistici, dopo la morte c'è la risurrezione, c'è la gloria eterna. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Cristo asceso in cielo, alla Madre tutta pura, apre il suo regno. Alleluia. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre.
1: Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
0: Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra?
1: Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
0: Fa abitare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa di figli.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Cristo asceso in cielo, alla madre tutta pura, apre il suo regno. Alleluia.

0: Una donna ha chiuso la porta del cielo, una donna la apre per noi. Maria, Madre del Signore, alleluia. Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte in mezzo a te, ha benedetto i tuoi figli.
1: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento, manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
0: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine di fronte al suo gelo, chi resiste?
1: Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
0: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Una donna ha chiuso la porta del cielo, una donna l'apre per noi. Maria, Madre del Signore, alleluia.

0: oltre i cieli Maria è innalzata, gloria a Cristo Signore che vive nei secoli. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
1: In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore.
0: Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi, per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere.
1: A lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo figlio diletto.
0: In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.
1: Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere.
0: Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra.
1: Nella sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Oltre i cieli Maria è innalzata. Gloria a Cristo Signore che vive nei secoli.

Lettura breve. Quelli che Dio ha predestinati, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificati, li ha anche glorificati.

0: È festa per gli angeli in cielo, Maria è assunta nella gloria.
1: È festa per gli angeli in cielo, Maria è assunta nella gloria.
0: Lode e onore al nostro Dio.
1: Maria è assunta nella gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: È festa per gli angeli in cielo, Maria è assunta nella gloria.

0: Intercessione. Riuniti nella preghiera di lode, glorifichiamo Dio, Padre Onnipotente, che ci ha dato in Maria un pegno sicuro di consolazione e di speranza. Diciamo con fiducia:
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
0: O Dio, operatore di prodigi, che hai concesso alla Santa Vergine Maria di condividere nell'anima e nel corpo la gloria del Cristo risorto,
1: guidaci alla gloria immortale.
0: Tu che ci hai dato Maria per madre, concedi per sua intercessione la salute ai malati, il conforto agli afflitti, il perdono ai peccatori.
1: Dona a tutti pace e salvezza.
0: Tu che hai reso piena di grazia la Vergine Maria,
1: allietaci con l'abbondanza dei doni del tuo Spirito.
0: Fa che la tua Chiesa sia un cuor solo e un'anima sola.
1: Donaci di perseverare unanimi nella preghiera con Maria, Madre di Gesù.
0: Tu che hai incoronato Maria, Regina del Cielo,
1: fa che i nostri fratelli defunti godano la gioia eterna nell'assemblea dei santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato la gloria del cielo in corpo e anima, l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: domande impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.
1: Ciao a tutti amici in ascolto da Laura De Luca, da Luciana Fantini in regia con Gaetano Paradisi alla parte tecnica. Le domande impossibili, le domande che magari non servono a niente, certamente non ad acquisire informazioni, tantomeno certezze, semmai a provocare incertezze, dubbi, insomma le domande a cui nessuno risponde o può o vuole rispondere. È un gioco, ma mica tanto. Le domande esistenziali non è che migliorino il mondo, ma lo rendono un posto nell'universo dove non si pratica l'indifferenza. È un tweet firmato da Regia Porsum. Bene, domande impossibili di oggi. Come parla Dio?

0: Le domande impossibili, un gioco, ma mica tanto. Dicevamo, come parla Dio? A volte parla anche così, attraverso un'intuizione improvvisa, un soffio di vento, un rumore da poco, uno scricchiolio. Ecco, il cardinale Carlo Maria Martini raccontava un episodio di quando non era ancora cardinale, non era ancora vescovo, forse non era ancora sacerdote, ecco, era un'informazione. A me una volta un rumore ha salvato la vita. E sapete quale? Quello delle foglie secche sotto le scarpe. Ero un giovane gesuita in formazione, mi sentivo solo, depresso, un po' in crisi. Mi domandavo che senso avesse la vita, per che cosa valesse la pena vivere. Restai in ascolto e mi resi conto che l'unica compagnia era il rumore delle foglie sotto le scarpe. La compagnia di quel rumore mi diede la forza per non scoraggiarmi. Valeva la pena vivere.
1: È molto importante ascoltare. Alcune volte forse non capiamo bene perché ci sono alcune letture un po' difficili. Ma Dio ci parla lo stesso, di un altro modo, in silenzio e ascoltare la parola di Dio. La parola di Dio fa un cammino dentro di noi, l'ascoltiamo con le orecchie, passa al cuore, non rimane nelle orecchie, deve andare al cuore, e dal cuore passa alle mani, alle opere buone. Questo è il percorso che fa la parola di Dio. Dalle orecchie al cuore e alle mani.
0: Udienza generale di oggi, sta proseguendo la catechesi sulla Santa Messa. Dio parla dunque camminando dentro di noi, dall'orecchio, appunto l'ascolto della parola, al cuore. Importante non distrarsi, raccomanda Francesco. Nella scrittura effettivamente ci sono infiniti riferimenti al modo in cui Dio ci parla, no? Al modo in cui si rivolge a noi, anche attraverso proprio la sua voce. Dio usò intanto la voce per creare i cieli e la terra. La usò per parlare con Adamo ed Eva dopo che avevano fatto quello che non avrebbero dovuto fare. Poi Dio impiegò la sua voce per rivolgersi a Noè, ad Abramo, a Mosè, insomma, per raggiungere i suoi scopi, i suoi obiettivi. E anche nel Nuovo Testamento possiamo sentire la voce di Dio. E quando si esprime al momento del battesimo di Gesù, alla trasfigurazione. Dunque Dio parla attraverso la sua voce nelle scritture, ma ci parla anche nei drammi della storia, nella cronaca, nella quotidianità. Sempre, certo, per distinguere la sua voce bisogna tendere l'orecchio. Avvenire, prima pagina. Eraldo Affinati firma questo contributo: spazi vuoti di città. Mi chiedo spesso la ragione per cui gli spazi vuoti presenti nelle città, ai margini ma anche al centro, suscitino in me tanto fascino. Più che nel senso predicato da Marc Auger, non luoghi in grado di proteggere e consolare la nostra fragilità identitaria. Dal centro commerciale all'aeroporto internazionale, zone franche dove la frenetica attività quotidiana conosce una tregua. L'ufficio deserto, per esempio, la scuola chiusa, lo stabilimento abbandonato, la caserma sprangata, il cantiere dismesso, il binario interrotto nelle stazioni di scambio. O anche il magazzino senza merci, o l'appartamento privo di mobilia in attesa di essere venduto, il cortile pieno di erbacce, l'asfalto screpolato nei campi, dove l'accesso è vietato dentro gli sparti traffico delle autostrade. In tutti questi posti vorrei entrare di soppiatto, trascorrere magari la notte in attesa che venga giorno. A volte l'ho fatto e ho conosciuto guardiani, personale delle pulizie, barboni, vigilanti. Erano persone ferite, spesso senza darlo a vedere, come se avessero assorbito il peso del tempo in quegli ambienti più fortemente che altrove, e questo gli fosse costato abbastanza. Senza il rumore degli ingranaggi del motore che manda avanti la baracca, restiamo allo scoperto. Siamo vulnerabili, ma chissà, forse con una consapevolezza nuova, scrive Affinati su Avvenire di oggi. Forse con l'orecchio più aperto ad ascoltare la voce di Dio.

0: impossibili. La domanda di oggi è: come parla Dio? Anche a volte attraverso la voce di un attore. Allora, vi ricorderete, famosissima non soltanto in Italia, la commedia musicale di Garinei, Giovannini e Yaya Fiast. Aggiunge un posto a tavola, risale al 1973. Allora, va in scena il diluvio universale in un paesino non meglio identificato, e è proprio Dio in persona, con la sua voce, a telefonare al parroco Don Silvestro per avvisarlo di costruire rapidamente un'arca, di raccogliere uomini e animali e, insomma, di mettere in salvo la sua comunità. Questa commedia ha avuto un successo invariato nel giro di tutti questi decenni, e anche quest'anno ha concluso proprio in questi giorni una lunga tournée per l'Italia, e in questa edizione Dio, che telefona al parroco, ha avuto la voce di Enzo Garinei, fratello più giovane di Pietro Garinei. Oggi Enzo, giovanotto di quasi 92 anni, vitalissimo, è sempre entusiasta del suo lavoro.
1: È una cosa molto buffa che intorno ai 92 anni, all'apice della mia carriera, diciamo, iniziata più di 70 anni fa, adesso mi trovo, per scelta non divina, ma per scelta di Gianluca Guidi, che è il primo attore di Aggiunge un posto a tavola, la parte del sacerdote Don Silvestro, lui ha deciso di spostarmi dalla parte del sindaco, che ho fatto per tanti anni con lui e anche con altri attori, nella parte di Dio.
0: Una particina così.
1: Che se non un gioco.
0: Quindi questa telefono, quando squilla il telefono per Don Silvestro.
1: Chi parla? Dio. Dio, io, chi io? No, Dio, il tuo Dio.
0: Tu conosci molto bene quindi questo testo. Che effetto ti ha fatto passare quindi dal ruolo del
1: all'inizio del mi è dispiaciuto lasciare un personaggio che in fin dei conti avevano fatto precedentemente Paolo Panelli.
0: C'erano dei precedenti molto importanti,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Molto autorevoli.
1: Sì, ecco. Certo. Carlo Croccolo. Io l'avevo fatto per varie edizioni, diciamo quasi 500 repliche, per cui erano tante edizioni. Poi però ho ragionato, in fin dei conti è anche giusto, perché
0: appunto
1: alla mia età
0: non posso avere
1: una figlia così giovane, che è Clementina, che è un personaggio molto importante, di cui si innamora in un certo qual modo. Lei si innamora del sacerdote,
0: innamora di Don Silvestro,
1: e il sacerdote in un certo qual modo,
0: insomma, ha dei problemi a resistere a questa tentazione, no? Però poi ritornerà sulla retta via.
1: Ecco. In ogni modo, una commedia abbastanza coraggiosa,
0: molto coraggiosa, anche considerando, sì, erano anni coraggiosi, no? Quindi c'erano anche
1: dei contrasti, emergevano dei problemi. Si scopriva pian piano un mondo quasi nuovo, in cui alcuni principi venivano sopiti e se ne aprivano altri, si allargava un pochino il mondo, si sopportava e si dava permesso a un certo modo di vivere che in qualche momento era esagerato, in altri momenti era troppo assorbito e troppo fermato, perché nella vita purtroppo ci sono delle aperture necessarie. In fin dei conti, la stessa globalizzazione è stata un'apertura impressionante, no? Tuttora al giorno oggi è ancora un grosso problema da superare, da trovare, certo, la maniera di poter andare avanti senza far del male a nessuno.
0: Certo, oggi il mondo è molto diverso da quello.
1: Ma forse io, facendo questo personaggio di Dio, mi ha fatto bene anche a me, perché mi sono accorto che c'è rimasto ben poco su cui credere, ma credere nell'amore, per esempio, credo che sia una delle cose assolutamente la più bella e la più importante.
0: Grazie a Enzo Garinei. Le domande impossibili, oggi la domanda è: come ci parla Dio? Beh, anche in una commedia, anche attraverso la bravura di un attore o di una compagnia, o anche, avete sentito, attraverso le motivazioni di un attore. Le domande impossibili, come ci parla Dio? Beh, c'è chi dice che Dio proprio non parla, al che il teologo risponde: no, siamo noi che non ascoltiamo.
2: Domande impossibili.
0: Come parla Dio? La domanda di oggi da Il Foglio in edicola questa mattina. La foto di Saigon che non cambiò la storia. Vi leggo dall'articolo di prima pagina di Il Foglio. Ieri molti giornali e siti online hanno ripubblicato e nuovamente raccontato la storia della fotografia che Eddie Adams, fotografo della Associated Press, scattò in Vietnam il 1 febbraio del 1968. La foto la conoscono tutti, è famosa come l'esecuzione di Saigon. Cattura il millesimo di secondo in cui il generale sudvietnamita, non so pronunciare il nome, punta la pistola alla tempia di un Viet Cong, proprio l'istante in cui spara. Il fotografo vinse un Pulitzer per questo e un tormento infinito, più volte confessato, per essere stato scelto dal destino come l'occhio dietro l'obiettivo, il dito su quel pulsante meccanico che oggi sarebbe digitale, ma non cambia nulla. Due persone sono morte in quella foto, disse anni dopo, mettendo nel conto anche il generale, chi sparò, appunto. Sono 50 anni che si discute se fu giusto pubblicarla oppure no. Dibattito sommamente inutile, scrive Il Foglio. Sì, inutile forse, come le domande inutili, come le domande impossibili, però magari è proprio in un dibattito inutile, in una domanda inutile, che affiora la parola di Dio, che Dio ci parla. Ma appunto sul Foglio credo, sembra non ci credano troppo. L'articolo prosegue: ieri i giornali, i siti hanno fatto quasi tutti lo stesso titolo, la foto che cambiò la guerra del Vietnam. Saigon cadde il 30 marzo del 75, non fu quella foto a cambiare il corso della storia, ma soprattutto non cambiò il senso della guerra, come non lo cambiarono né lo cambieranno la bambina nuda bruciata dal napalm, Ai Lan morto di recente sulla spiaggia e 100 altri scatti che racchiudono tutta la violenza del mondo e tutta la potenza del caso, tutto il coraggio e l'orrore e persino il pentimento. Ritagli del tempo, icone implacabili del vero. Le fotografie non hanno il potere di cambiare gli uomini. Prossima domanda impossibile. Davvero? Le fotografie non hanno il potere di cambiare gli uomini? Ce la sentiremo proprio di escluderla, questa possibilità?

0: domanda di oggi era come parla Dio, a volte anche tuonando contro i malvagi, contro i corrotti, per esempio, quindi attraverso la voce dei papi. Ricordate per esempio Giovanni Paolo II in Sicilia contro la mafia. Intenzione di preghiera di Francesco per febbraio 2018, perché coloro che hanno un potere materiale, politico e spirituale non si lasciano dominare dalla corruzione. A proposito di corruzione, rubo ancora un minuto in chiusura, è possibile, Luciana? Sì? A proposito di corruzione vorrei segnalarvi un film che non è nuovissimo ma che forse è passato un po' inosservato. Si intitola Il venditore di medicine, è del 2013, è diretto da Antonio Morabito e si racconta il corrotto mondo dell'industria farmaceutica alle prese appunto con politica e sanità.
1: Allora Bruno, qual è il farmaco che dobbiamo spingere?
2: Beh, in questo periodo direi l'antibiotico.
3: A me mi hanno detto che sono stanco. A me.
4: Avete licenziato Barbato e De Paola?
5: Io ho resuscitato i morti per te. 400 pezzi per gente già morta. È questo che chiedete a tutti, è normale? Ti assicuro che si riesce.
0: Questo era il trailer di questo film, ripeto, Il venditore di medicine, quindi vendite suggerite così nell'ambito della corruzione anche sulla pelle delle persone, vendite di farmaci promosse e suggerite da appunto corrotti e da corruttori e portate avanti, accolte da corrotti. Ricordo di nuovo il titolo di questo film, Il venditore di medicine, anno 2013, diretto da Antonio Morabito. Allora, cari amici, ci salutiamo qui. Come parla Dio era la domanda di oggi, parla anche attraverso i suoi santi, per esempio. Oggi si ricorda San Giovanni Bosco, il fondatore dei Salesiani, e diceva: Dio fa che tutti quelli a cui parlo diventino miei amici. Grazie, speriamo di essere vostri amici. Grazie anche a Luciana Fantini in regia con Gaetano Paradisi alla console. Ciao.
6: Domande impossibili. Una al giorno per

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con un nuovo ciclo di meditazioni dal titolo Profeti di Speranza.

stamattina parlavamo della nuova alleanza, una nuova alleanza scritta nel cuore. E come nell'antica alleanza vi è stato il mediatore, che fu Mosè, che sancì l'alleanza scendendo dal Monte Sinai, costruendo l'altare, versandovi il sangue e versando il sangue sul popolo, così ci domandiamo chi sarà il mediatore della nuova ed eterna alleanza. Ecco che questo mediatore è profetizzato, ed è profetizzato da Isaia al capitolo 53, è il testo che poi la liturgia della Chiesa fa leggere il giorno del Venerdì Santo, durante la solenne celebrazione della Passione. Il servo di Yahweh, e quando sentiamo la parola servo, ricordiamoci che nell'Antico Testamento la parola servo del Signore è un titolo onorifico, non sta ad indicare lo sguattero, ma sta ad indicare colui che Dio sceglie affidandogli un compito, affidandogli una missione. In questo senso i profeti sono servi del Signore, il re è servo di Dio, ma in modo particolare servo di Yahweh deve essere in primo luogo il popolo di Israele, che Dio ci sceglie tra tutti i popoli proprio perché attraverso questo popolo sia ridonata la benedizione a tutto il mondo, a tutta l'umanità. E sappiamo però che questo popolo ha fatto fatica e fa fatica ad accogliere il fatto che Dio lo sceglie non perché è migliore degli altri, ma perché gli affida una missione, gli affida un compito per il bene di tutti gli altri popoli. Questo è il mistero di Israele, che rimane sempre il popolo scelto da Dio. Noi siamo innestati in questo popolo, dirà San Paolo. Ed è un mistero perché vedete che nonostante tutte le tragedie che questo popolo vive e ora fa anche vivere ad altri popoli, comunque Israele rimane un popolo avvolto nel mistero di Dio. E Paolo dice la fine dei tempi arriverà quando? Quando finalmente il popolo di Israele accoglierà la figura di Gesù come il Messia, come il Redentore, come colui che è stato pienamente il servo di Israele, comportando a termine quel compito che Israele come popolo non è stato capace di portare a termine. Ricordiamoci la vigna di Isaia. E proprio perché Israele come popolo non è in grado di rimanere fedele all'alleanza e quindi di portare a termine la sua missione, ecco che l'abbiamo già visto anche in Sofonia, Dio ci sceglie un piccolo resto fedele, fatto da chi? Non da persone intelligenti, potenti, da lobby politiche, finanziarie, economiche, no. Ci sceglie un popolo di poveri, un piccolo resto fatto di persone umili, semplici, di cui Maria è l'emblema, la serva del Signore. Eccomi, sono la serva del Signore. Capite che quando Maria dice io sono la serva del Signore, sì, indica la sua umiltà, ma nello stesso tempo riconosce che Dio la sceglie per un compito, per una missione. Come c'è il servo di Yahweh, così Maria dice io sono la serva del Signore.
Ecco che allora a questo piccolo resto fedele all'interno di un popolo che rimane comunque sempre infedele sono dedicati gli oracoli di Isaia, del terzo Isaia, perché il profeta Isaia sono tre autori, non è soltanto un Isaia, è un libro composto da tre profeti. E questi capitoli sono composti da colui che viene definito il trito Isaia, che non vuol dire tritato, né? Trito vuol dire terzo Isaia. E dentro questi carmi, questi capitoli che vanno dal 40 al 55, appare una figura emblematica, una figura misteriosa che potrebbe essere interpretata in tanti modi, ma che immediatamente la prima comunità cristiana ha identificato subito come profezia di Gesù. Di Gesù soprattutto nel mistero pasquale di passione, morte e risurrezione. Abbiamo cinque canti dedicati al servo di Yahweh. Ecco, allora appare questa figura misteriosa che potremmo definire una figura profetica, È una profezia questa figura del servo di Dio che ha una missione particolare. Qual è la missione che Dio affida a questo suo servo? È quello di riconciliare non solo l'umanità, ma tutti i popoli, riconciliare tutti con Dio, ovvero quello gli affida la missione di diventare un nuovo mediatore, un pontefice, come si direbbe, no? Colui che fa da ponte, pontefice è colui che fa il ponte tra Dio e l'uomo, tra Dio e l'umanità. In che modo lo riconcilia? Portando a termine quella che abbiamo chiamato stamattina con le parole di Geremia, attuando una nuova ed eterna alleanza. Quindi diventa il nuovo mediatore. E la sua missione non è semplice, non è facile, anzi è una missione estremamente gravosa, sofferta, perché questa riconciliazione che lui dovrà attuare tra l'uomo e Dio, questa pace che lui è chiamato a portare, gli costerà la vita. Esigerà il sacrificio della sua stessa vita, un sacrificio che renderà chiaramente esplicito il peccato dell'uomo. Questo suo sacrificio farà apparire in modo drammatico, ma nello stesso tempo evidente, quella che è la durezza del cuore dell'uomo, l'incapacità dell'uomo di discernere il progetto e il disegno di Dio. Questo è il compito di questo servo di Yahweh. E quindi leggiamo alcuni brani di questo capitolo 53 che vi ho detto è quello che la liturgia usa, ricordandoci poi come San Paolo Apostolo nel suo inno ai Filippesi riprenderà questa figura del servo applicandola a Gesù. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, e così via, si fece povero, servo, svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo. Però teniamo presente, quando dice assumendo la condizione di servo, teniamo anche presente questo capitolo di Isaia, quando Paolo parla del servo. Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui. È come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi,
non splendore per provare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. La presentazione di questa figura. Chi è che sta parlando? È un gruppo di persone. Potremmo identificarlo appunto con il piccolo resto di Israele, che rivolge a se stesso anzitutto la domanda: ma cosa è successo? Chi è questo personaggio? Ma come è accaduto? Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? Ovvero, chi avrebbe creduto che le cose, il progetto di Dio si manifestasse in questo modo? Quindi è successo qualcosa di sbalorditivo, è successo qualcosa di sconcertante, è successo qualcosa di cui nessuno si immaginava che potesse avvenire in questo preciso modo. E noi sappiamo che il modo è scandaloso, perché passerà attraverso la morte ignominiosa sulla croce, la morte di colui che è maledetto. Ricordiamoci sempre, Gesù viene crocifisso per estrema ignominia. Perché? Perché muore in mano ai pagani. La morte di croce è proprio il dire e l'affermare costui è un falso messia, perché non ha neppure diritto di essere lapidato, che sarebbe la morte destinata agli ebrei, no? Invece proprio per annichilirlo davanti a tutti viene consegnato al potere politico pagano Ponzio Pilato e muore alla maniera dei pagani, proprio per sottolineare è un maledetto, Dio non è dalla sua parte, non l'ha difeso, quindi è stato un falso messia, è stato un falso messia. Questa è la strategia della morte di croce. Quindi è successo qualcosa di sconcertante, qualcosa che ci sbalordisce, qualcosa che ci lascia con un grande punto di domanda. E quello che è accaduto non è un'idea, non è una filosofia, non è un parere, ma che cos'è? È un fatto che riguarda una persona precisa, la vicenda di questa persona. Una persona che dinanzi al mondo non conta nulla, quando appare viene paragonato a un germoglio, a un virgulto, a qualcosa di insignificante, una gemma, no? Ma è una gemma che cresce e nasce in un deserto. Come può sopravvivere, no? In un deserto, in terra arida. Quindi già non vale niente. Poi cresce in mezzo a un deserto, lasciamo perdere. Una salvezza può venire da una situazione di questo genere? Cosa ci si può aspettare? Nulla, nulla. È un'umile presenza in un mondo divenuto un deserto. Noi abbiamo paura di essere un piccolo virgulto in mezzo a un deserto, no? Ma è la sorte del piccolo resto, è la scelta che compie Gesù, ed è questa la presenza della Chiesa nel mondo, quella di essere un virgulto, debole, fragile, ma potente della forza di Dio, in mezzo a un deserto che è il deserto di questo mondo che ha rifiutato Dio. Questo virgulto nel deserto che non ha nulla da attirare l'attenzione, non è un baobab, un albero gigantesco che attira l'attenzione e lo vedi da chilometri di distanza, no, non attira l'attenzione, non ha bellezza, non ha forza, non ha potere, per cui quello che non conta niente di fronte al mondo, cosa volete? È disprezzato.
non è preso minimamente in considerazione, non ci si affida a un personaggio di questo tipo. Addirittura si dice diventa disprezzato e rietto. Disprezzo è non ti considero, rietto, ti allontano da me, non voglio avere nulla a che fare con te. E noi sappiamo che quando siamo respinti, quando siamo rifiutati, questo è già una grande ferita, una ferita nella nostra vita. Quindi diventa subito un uomo che ben conosce il patire, fin dall'inizio. Uomo che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, quasi avesse una malattia contagiosa. Ecco, è come se noi davanti a questo personaggio mettessimo la mascherina perché è contagioso. Porta con sé la malattia, si evita di incontrarlo, no? Lo si tiene lontano. Capiamo allora perché il Salmo 87 in tante espressioni ricalca la figura del servo di Yahweh, quando dice «Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore, sono prigioniero, senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire». Tutto il giorno ti chiamo Signore, verso di te protendo le mie mani. Hai allontanato da me tutti. Ma cosa succede oltre a vivere questa sofferenza? Che da parte di coloro che lo vedono sofferente, questa sofferenza è considerata da loro, da quelli che lo vedono, un giusto castigo da parte di Dio. Cioè, oltre che soffrire, quelli che lo vedono, un po' come Giobbe, che gli amici quando vanno a trovarlo continuano a dirgli «Ma guarda che se soffri è inutile che continui a dire che sei innocente, qualcosa è combinato, sei peccatore, non stare lì a dire che sei innocente, perché non può essere così». E così anche la sofferenza di questo servo non è considerata in un primo momento innocente, ma viene considerata una colpa. Se ti accade questo, vuol dire che non sei innocente, sei un colpevole. Difatti il testo come continua? Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato. Mentre lui portava il peso del nostro rifiuto, noi lo consideravamo castigato, percosso da Dio, umiliato. Se ti accade così, è giusto che sia così, non sei innocente. Questo è il nostro giudizio. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui, ovvero il castigo che doveva cadere su di noi, si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Ricordate quando, mi sembra, Osea dice «Io li guarirò», no? «Io li guarirò dalle loro infedeltà». Ecco che ritorna la guarigione. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca. Nei Vangeli, nel momento della passione, si insiste nel dire Gesù taceva, perché questa sottolineatura è un rimando a questo passo di Isaia.
soffriva e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo, quindi è stato ucciso. Con un'ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. È stato ucciso questo servo. Per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Ma non basta, perché il testo dice gli si diede sepoltura con gli empi. Ovvero anche dopo la morte viene ripudiato, non ha diritto neppure a una sepoltura dignitosa. Con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno sulla sua bocca. Cosa è successo? È successo che questo gruppo di persone, abbiamo detto il piccolo resto, si rende conto dell'errore in cui il popolo Israele è caduto, si confessa una colpa madornale, un peccato terribile, perché siamo stati noi i responsabili del dolore e della morte arrecati al servo di Dio. Non l'abbiamo riconosciuto come servo di Dio, l'abbiamo percosso e l'abbiamo eliminato dalla terra dei viventi. E quindi il peccato non era suo, ma il peccato è il nostro, perché siamo stati noi ad averlo condannato e rifiutato. Siamo stati noi. Ecco il primo risvolto salvifico, il prendere coscienza del proprio peccato. Il primo passo per ottenere la guarigione è riconoscere la propria colpa. Potremmo dire il nostro tradimento, piccolo o grande che sia, non giustificarlo. Più grave del peccato, ricordatevi sempre, è giustificare il peccato. Quando si giustifica il peccato vuol dire che siamo indirizzati realmente su una strada che conduce a perdizione. Lì è realmente satanico. Tu puoi commettere qualsiasi peccato, anche grave, ma se poi riconosci la tua colpa e non la giustifichi, beh, sei sulla strada della guarigione. Ma quando lo giustifichi, quando diventi caparbio per giustificare te stesso, ahimè, lì è il peccato più grave, Lì è la superbia di Satana che si innesca e che ti impietrisce nella vita spirituale. Quindi c'è stata una ingiusta sentenza, c'è stato un processo, ma è stato un processo sballato, è stato un processo contaminato dalla menzogna, una condanna completamente sbagliata e violenta, con oppressione e ingiusta condanna. Ma cos'è che sbalordisce questi personaggi che stanno parlando? Il fatto che nonostante tutta questa violenza, questa cattiveria che ricade sul servo di Yahweh, il servo non risponde male col male. Alla violenza non risponde con la violenza, ma tace, è agnello che non apre bocca. E qui vi è un altro passaggio salvifico. Se il primo è riconoscere la propria colpa, il passaggio salvifico compiuto dal servo è riuscire a spezzare la catena di male. Perché se io rispondo al male con il male, io continuo a mettere un anello alla catena. Ed è una catena che non si conclude mai. Se occhio per occhio, dente per dente, cari miei, diventiamo tutti orbi e tutti sdentati. Finalmente c'è uno che riesce a spezzare questa catena e risponde al male tacendo e amando. Tacendo e amando. Agnello di Dio che porti su di te
il peccato del mondo, ovvero che riesci a portare sulle tue spalle tutto il peso della cattiveria e della durezza di cuore dell'uomo. La traduzione più giusta non sarebbe che togli, ma sarebbe che porti. Agnus Dei qui tollis, peccatollis, è tollere, è portare, porti sulle tue spalle, è il legno della croce, no? Porti sulle tue spalle tutto il peso del male e della durezza del cuore dell'uomo. Tu lo porti tacendo, facendoti agnello e rispondendo al male col bene. Capite che qui si tratta di un amore straordinario, di un amore immenso, che può essere solo l'amore di Cristo. E coloro che vogliono così partecipano al cuore di Cristo. Sono coloro che hanno vissuto il trapianto di cuore, potremmo dire, per cui vivono la sofferenza con il cuore di Cristo. Pensiamo a Massimiliano Maria Kolbe, no? Nel bunker della fame, quando chiede lui di sostituire il padre di famiglia. E in quel bunker si inalberà della fame, quando chiede lui di sostituire il padre di famiglia. Quel bunker si inalberà.

sulla violenza, sulla cattiveria. Quando tu cominci a rispondere al male col bene, tu partecipi della vittoria del Cristo sulla croce. Ma capite che bisogna avere un cuore nuovo per fare questo, eh? Allora cosa possiamo ancora aggiungere? Possiamo aggiungere che tutta la sofferenza che ricade sul servo di Yahweh, che cosa dimostra? Dimostra l'esistenza del male, l'esistenza del peccato. Pensate alle guerre, cosa stanno a dire? Stanno a dire tutta la cattiveria che abita nel cuore dell'uomo. Pensiamo a tutta la violenza che c'è anche nella nostra società, aumenta sempre di più la violenza. Capite che è un male che dilaga e tutta questa sofferenza cosa sta a dire? Ma ti accorgi che quando sei lontano da Dio, sprofondi in un vortice, in un abisso che dimostra realmente cosa abita il cuore dell'uomo. Vi è la cattiveria, vi è il male, vi è l'indurimento, vi è l'ingiustizia, vi è l'odio, l'invidia, la vendetta. Cioè quando mi dicono il peccato originale, che storie, ma io dico, ma guardati attorno, che società abbiamo? Non lo vedi il peccato originale che c'è? E agisce, è presente, altro che. Quindi dimostra il peccato, ma non il peccato di colui che viene ucciso, del servo di Yahweh, ma dimostra il peccato, porta in evidenza il peccato di coloro che lo hanno ucciso, che gli hanno procurato il dolore e la morte. Ecco, allora perché è un dolore che salva? Perché serve questa sofferenza del servo di Yahweh? Salva perché il suo rispondere con l'amore all'odio suscita il pentimento, quello che i padri antichi chiamavano il pentos, il pentimento, il pianto del cuore. Prendere coscienza che in me vi è questa cattiveria, questo indurimento, suscita in me il pentimento. Quando prendo consapevolezza della rivelazione del male che mi abita in fondo al cuore e non mi giustifico, ecco che questo, vi dicevo, è il primo passo di salvezza. Questo servo che accetta di portare su di sé tutte le conseguenze del male che abita in noi, in ciascuno di noi. Nelle piccole e grandi cose, quando io rifiuto di salutare qualcuno, quando rispondo al male con il male, quando mi irrigidisco, faccio ripicca nei confronti dell'altro, sì, piccole cose magari, ma che rivelano che cosa? Rivelano la mia durezza di cuore. Non avrò a disposizione la bomba nucleare. Però le mie piccole bombette le ho sempre a disposizione, eh? Le ho sempre a disposizione. E allora sono migliore degli altri. Contempliamo questo silenzio del servo, contempliamo l'agnello, ritto, immolato sul trono, che sta a dire io ho vinto il male con la mia mitezza, con la mia mansuetudine, con la mia innocenza. Facciamo un altro passo. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Ma qui c'è già un altro risvolto, perché si dice: sì, questa morte è stata causata dalla cattiveria dell'uomo, dal peccato dell'uomo. Però qui si dice una cosa che dovrebbe un pochettino disorientarci, perché al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza.

0: abbastanza. Beh, intendiamoci bene su quel è piaciuto al Signore, che non vuol dire che il Signore è contento di quello che è successo. Ma il profeta sta dicendo, guardate, che quello che è accaduto al servo di Dio rientra nel disegno salvifico di Dio. Non è qualcosa che capita a caso. Al Signore è piaciuto prostrarlo nel dolore. E poco prima aveva detto, il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Quindi tutta questa sofferenza che ricade sul servo è nel misterioso disegno di Dio, un arcano disegno che è sconosciuto al cuore dell'uomo e che è rivelato ora nel servo del Signore. Certo, la nostra coscienza si interroga, come fa Dio a volere che la salvezza passi attraverso questa strada così dolorosa? Non aveva altri modi? È certo che poteva avere altri modi. Nella Dorote Devote, che spero qualche volta cantiate, perché è un testo di una profondità spirituale straordinaria, si dice una sola stilla bastava per salvare il mondo. E allora perché la croce? E quindi la nostra coscienza si interroga, come può un Dio avere un progetto che passa per una strada così dolorosa? Non è che Dio voglia il male, perché Dio non può volere il male, ma Dio permette il male, permette il peccato, perché sa che da questo male e da questo peccato può trarre un bene ancora più grande. Questa è una verità di fede, che per noi è dura da capire, ma è una verità di fede. Perché Dio permette la sofferenza? Perché noi nella fede abbiamo la certezza che da questo dolore e da questa sofferenza Dio può trarre un bene infinitamente più grande, che qui in terra forse non riusciremo a capire, ma lo capiremo quando saremo di là. Io ripeto sempre quella frase che Gesù dice a Giuliana di Norwich, la grande mistica del Medioevo, quando le dice: non avere paura, Giuliana, perché alla fine tutto sarà bene e nient'altro che bene. Dio non ha paura del nostro peccato, del nostro male. Perché? Perché Lui con il suo infinito amore, con la sua infinita onnipotenza, può trarre un bene infinito dal nostro male. Non lo può distruggere il male, perché ci ha creato liberi. E quindi non può impedire il fatto che noi facciamo del male. Ma Lui con la sua onnipotenza può prendere questo male e usarlo per un bene ancora più grande. Ricordiamoci sempre il preconio pasquale, O felice colpa. Felice colpa. Perché? Perché ci ha meritato di avere un così grande Redentore. Ci ha procurato un bene più grande. Ci ha procurato un bene più grande. E certo, è stato tolto di mezzo lui che era innocente, ma ormai l'abbiamo sepolto, l'abbiamo eliminato. E adesso cosa facciamo? Si domandano. È troppo tardi. Il crimine, il dolo ormai è compiuto, non può più essere riparato. Noi l'abbiamo eliminato dalla terra dei viventi, ma qui il profeta dice: ma guardate che la morte del servo non è l'ultima parola. E qui vi è l'annuncio, la profezia della risurrezione. La morte non è lo sbocco tragico e definitivo in cui cade l'esistenza del servo di Yahweh, perché questo germoglio cresciuto in terra arida, sì, è stato sepolto, ma rispunta ancora più vigoroso. e ancora più vitale. Il germoglio che si credeva ormai estinto continua e continua a crescere, a fiorire e a portare frutto. Al servo viene dato di contemplare nuovamente la luce, ovvero di partecipare alla vita di Dio. A lui è dato di conoscere Dio. La vita eterna è conoscere te, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. E facciamo l'ultimo passaggio. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà la loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti e egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Straordinario, Sarebbe da fermarsi su ogni parola qui, per approfondire. Chi sta parlando adesso? Sta parlando Dio stesso. È Dio stesso che interviene e spiega che cosa è successo, qual è il valore di tutto quello che è accaduto. È Lui che pronuncia il giudizio ultimo e definitivo sulla vicenda del servo. Cosa dice Yahweh? Dice: quello che voi avete considerato un fallimento, per me invece è una vittoria straordinaria. Questa è la prima cosa che dice Dio del suo servo. Certo, una vittoria che passa attraverso, scandalosamente, attraverso il sacrificio della vita stessa del servo di Dio. Offrirà se stesso in espiazione. Attenzione, espiazione fa riferimento al sacrificio di espiazione. Quindi questo servo offre la sua vita per i nostri peccati. È lui l'agnello immacolato che viene immolato. Nel Tempio di Gerusalemme venivano immolati gli agnelli a Pasqua, no? Giovanni dice che nel momento in cui gli agnelli vengono immolati nel Tempio, Gesù muore sulla croce. È lui l'agnello. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Hai offerto la tua vita in espiazione, in sacrificio. E qui mi viene da dire, facciamo attenzione, perché oggi, a livello anche liturgico, come anche teologico, sì, l'Eucarestia è un convito, è una mensa, per carità. Chi lo mette in dubbio? Ma la dimensione che lì sull'altare si rinnova un sacrificio, che è il sacrificio della croce, che è un sacrificio di espiazione per i peccati, questo non è più così presente nella mens, sia dei sacerdoti come anche nei fedeli. Si insiste sempre che la messa è il banchetto, che la messa è l'incontro della comunità. Giusto, niente da dire. Non dimentichiamo che per noi cattolici, la messa è e ha valore sacrificale, in espiazione dei peccati nostri e anche dei defunti. Perché? Perché lì si rinnova, non Cristo muore un'altra volta, ma la grazia di quel sacrificio viene continuamente rinnovata sugli altari del mondo. Io partecipo e ricevo dalla grazia del sacramento la redenzione, la salvezza dei miei peccati. Perché altrimenti cos'è? Questo è il calice della nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Viene detto, ma non è poi così tanto presente nella nostra mentalità. Quindi la morte del servo possiede un valore anche sacrificale, di espiazione, per i peccati del mondo. Adempie a una giustizia, quella giustizia per cui saremmo noi a dover morire a causa dei nostri peccati, questa colpa che dovrebbe ricadere su di noi ricade sul Cristo. Non ti ho amato per scherzo, dice Gesù a Santa Veronica Giuliani, non ti ho amato per scherzo. Io ho dato la mia vita perché tu abbia salvezza e redenzione dei tuoi peccati. La mia salvezza è costata il sangue di Cristo. E se non ho consapevolezza di questo, come fa il mio cuore a cambiare? Se io mi rendo conto che c'è qualcuno che ha dato la vita per me, volete che il mio cuore non cambi? Se qualcuno mi ha salvato mentre io stavo per morire, io non avrò eterna riconoscenza nei confronti di questa persona? La stessa cosa vale con Gesù, Lui ha dato la vita per me. L'ha data sul serio, sul Calvario, La mia salvezza è costata il suo sacrificio. Un sacrificio che ha una forza straordinaria, perché è un sacrificio talmente colmo di obbedienza e di amore, ha una potenza tale, questo sacrificio che il servo fa, che riesce a giustificare tutta l'umanità, passata, presente e futura. Talmente potente e grande è questo sacrificio offerto con un amore infinito, con una obbedienza totale al Padre, perché è un sacrificio fatto da una persona divina, è per questo che riesce a giustificare e a sanare tutta l'umanità. Dove ci sono anch'io, giustificherà molti. Quindi noi condividiamo con Lui la nostra innocenza. Noi siamo innocenti nell'acqua del battesimo in virtù del suo sacrificio. E ogni volta che partecipiamo all'Eucarestia, quel sacrificio continuamente rinnova in me l'innocenza battesimale. Respiriamo lo Spirito di Gesù, siamo riempiti della sua vita, il cuore viene lentamente e sempre più trasformato nel cuore di Cristo, ecco la nuova ed eterna alleanza. Ecco che allora termina Dio dicendo: io questo servo lo glorificherò davanti a tutti i popoli della terra, davanti a tutti i principi e i re. Gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché tutti si pieghino le ginocchia davanti a Lui. Paolo Apostolo riprende da Geremia quel testo dei Filippesi. Io gli darò in premio le moltitudini dei potenti e gli farà il bottino. Il servo diventa il Signore. Il Kyrios, il Signore di tutta la storia, Re e Signore. E allora terminiamo proprio con la preghiera che prendiamo dall'inno ai Filippesi di Paolo Apostolo, un inno che probabilmente Paolo riprende e quindi è ancora più antico del momento in cui Paolo scrive la lettera. Ci alterniamo. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Amen.
1: Ringraziamo Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, che ci ha accompagnato in questo percorso con meditazioni spirituali sul tema Profeti di Speranza.

scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica mette in risalto un incontro lungo la strada di Galilea tra una donna cananea e Gesù, con una richiesta che diventa supplica per sua figlia tormentata da un demonio. La risposta di Gesù è dura, egli sembra prendere le distanze. Ciò porta la donna ad insistere, dimostrando una fede incrollabile fino a ottenere la guarigione della figlia. L'atteggiamento della cananea è quello giusto, che dovremmo usare tutti davanti a Dio. Di richiesta sì, ma accompagnata da una fede che non è solo supplica, costante, insistente e perseverante, ma capacità di non arrendersi, pensando che Dio ci ascolti. Il Vangelo stesso ci dice che la perseveranza nel chiedere e la pazienza nell'aspettare permetteranno che la nostra preghiera venga esaudita. Questa donna ci insegna il coraggio dell'amore, che fa sì che noi non ci arrendiamo di fronte al silenzio di Dio, non perdiamo le speranze, ma continuiamo a chiedere fiduciosi, sapendo che Egli, nei Suoi tempi, ci risponderà.

0: fiducia è la parola chiave che accompagna questo dialogo e questo incontro. La donna cananea sa che Dio la esaudirà non abbandonandola. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo portati ad arrenderci pensando che Dio non ci ascolti e facciamo dipendere tutto da ciò che otteniamo. Invece la fede è una continua ricerca di un amore fiducioso nei confronti del Padre. Il coraggio è l'altra parola che ci aiuta ad entrare ancora di più nell'ottica di questo Vangelo, che passa attraverso la forza della parola, in quanto ella non vuol togliere le briciole agli altri, ma si accontenta di quel poco che cade o avanza dalla tavola. Quindi una forza, un coraggio non prepotente ma umile. È proprio qui che Gesù comprende che la sua richiesta parte da una fede profonda e convinta in lui e nel fatto che possa esaudirla. È davanti a questa forza umile la risposta amorevole e paterna di Gesù. Donna, grande è la tua fede. Gesù riconosce non solo la fede della donna, ma anche la sua grandezza dovuta alla capacità di saper arrivare con forza al cuore di Dio, senza pretese, ma solo con fiducia. Da ciò possiamo trarre un insegnamento, quello di saper chiedere, ma anche di saper attendere il tempo di Dio, riempiendolo di fiducia e di speranza, e magari uscendo dalle logiche che oggi il mondo ci propone del veloce e dell'immediato, a discapito del dialogo, della relazione e del tempo silenzioso di crescita, dopo aver piantato il seme della fede e della richiesta. L'epilogo della guarigione non è altro che il risultato di un cammino che Gesù ha fatto fare alla donna, nel quale dialogando sono entrati in una relazione capace di leggere un desiderio, quello di guarire sua figlia, e Dio, nel suo iniziale o apparente rifiuto, non fa altro che mettere alla prova la donna e la sua fede, che ella supera attraverso l'umiltà nel chiedere e il coraggio di insistere, che sfocia nella risposta ultima di Gesù, con la quale si chiude il Vangelo: avvenga per te come desideri. Il desiderio accompagna questa donna: ciò che io vorrei, ma che ancora non c'è, non ho realizzato e ho bisogno di Dio per attuarlo. Noi tutti siamo accompagnati costantemente da desideri, ogni giorno, ma non tutti riusciamo a realizzarli. Allora che facciamo? Ci scoraggiamo e pensiamo di essere falliti? No. Ma come la donna cananea, continuiamo a camminare restando accanto a Gesù, consapevoli che Egli ci esaudirà, e quel desiderio che portiamo nel cuore si realizzerà con i suoi tempi, nella nostra vita, non per capriccio, ma perché Dio sa che ne abbiamo bisogno e che lo abbiamo chiesto umilmente e con convinzione. Consapevoli che la nostra insistenza ci porterà al risultato finale, ad essere ascoltati o esauditi. Solo la perseveranza è quell'elemento fondamentale della fede che non ci fa arrendere ai primi no, non ci fa scoraggiare davanti a un rimprovero, ma sapendo che saremo esauditi da Dio, siamo lì ad attendere che ciò accada. Un altro elemento di coraggio del Vangelo è che una donna insista, sapendo che al tempo di Gesù esse non potevano rivolgersi ad un uomo, ma ella rischia, e la sua forza nelle parole, intrisa della sua umiltà, viene premiata da Gesù. Allora ecco che il Signore fa cadere qualsiasi prassi o pregiudizio radicato, liberando l'uomo da catene umane e giuridiche e ridando ad ognuno una dignità capace di liberare il cuore e aprirsi al nuovo, al vero e al bello. Infatti, il Vangelo ha questo messaggio di novità, ossia quello di aprirsi a un modo di essere, vivere, amare finora sconosciuto, e Gesù inizia proprio dal desiderio esaudito della donna cananea. Tutti portiamo dentro un desiderio da esaudire, e solo attraverso la richiesta personale a Dio possiamo riuscirci, chiedendo con cuore puro, lieto e umile, capace di saper accettare tutto, anche che non venga esaudito subito, ma nei tempi che Dio ha stabilito. Il cristiano è sempre alla ricerca di se stesso o di qualcosa da soddisfare nell'anima e nel corpo. Ecco che allora, come la cananea, si va davanti a Dio e non ci si stacca da Lui fino a quando non ci ascolta. Questa non è pretesa, ma solo la consapevolezza che, nonostante tutto, Egli ci esaudirà.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo la grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Perché cercate tra i morti colui che è vivo, non è qui, è risorto? Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie, della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
1: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli, ci fermiamo a guardare il cielo aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta: perché state guardando verso il cielo? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
3: morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Dopo la Pentecoste, gli apostoli escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno una paura soltanto, la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al Cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome. Maria non ha conosciuto il peccato infatti è la vera vecchiaia, la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare la prepista di una nuova umanità.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Maria in cielo continua a essere madre, quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli e da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Preghiera della serenità. Oh Dio, dacci la forza di accettare con serenità le cose che non possono essere cambiate, il coraggio di cambiare le cose che vanno cambiate e la saggezza di distinguere le une dalle altre. Oh Dio, dammi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso, la saggezza di capire la differenza, vivendo ogni giorno la vita, godendo ogni momento, accettando la fatica come cammino verso la pace, prendendo questo mondo così com'è e non come io lo vorrei, credendo che ogni cosa sarà da te resa giusta se mi abbandonerò alla tua volontà, così che io possa vivere ragionevolmente sereno in questa vita e estremamente felice con te per sempre nella prossima. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

celebrazione dell'Eucaristia in questa solennità dell'Assunta, facendo il canto 132. Mentre

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo questa solennità di Maria assunta in cielo, cioè accolta in anima.

0: anima e corpo dalla potenza della salvezza operata dal Figlio suo Gesù. E proprio dal suo sì all'angelo si è realizzato il mistero della salvezza, che dopo la resurrezione di Cristo tocca la Madre ad essere assunta in cielo in anima e corpo, prefigurazione di ciò che sarà di ciascuno di noi alla fine dei tempi. Anche noi risusciteremo in anima e corpo per essere per l'eternità accanto a Dio. Con questa fede nel mistero della vita umana ed eterna ci disponiamo a celebrare l'Eucarestia onorando l'esempio della Vergine Santa e invochiamo il perdono del Signore. Signore, Figlio di Dio che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo, Figlio dell'uomo che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo ed anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie a Dio.
0: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
1: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
0: Figlie di re fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina, in onori di Ofir.
1: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
0: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
1: Risplenda la regina, Signore, alla tua destra.
0: Il re è invaghito della sua bellezza e lui, il tuo Signore, rendigli omaggio.
1: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
0: Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re.
1: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colma di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Credo che tutti abbiamo conoscenza del ruolo importante che Maria ha nel compimento della volontà salvifica di Dio nell'umanità intera. Soprattutto, come ricordavo all'inizio, il suo sì all'angelo, che è stato determinante perché Dio inviasse il proprio Figlio come nostro Salvatore. Allora, per questo sì di Maria, credo che sia anche giusto che al termine della sua esistenza terrena fosse assieme al suo Figlio divino in anima e corpo. Questa verità ci riempie di gioia, anche perché è il segno di speranza e di anticipazione di ciò che sarà il nostro futuro di uomini e di donne, se saremo veri discepoli di Cristo. Come Maria Santissima, anche noi, dopo la nostra morte futura, parteciperemo alla resurrezione corporea ad opera di Cristo. Verremmo introdotti ed elevati nella nostra identità umana e spirituale e corporea integralmente alla partecipazione piena della vita stessa della Trinità, come pure del cammino universale di tutta l'umanità incontro a questo incontro con Dio. E questa è la verità fondamentale che noi celebriamo in questa solennità. E tutto questo ci viene ben espresso nelle parole della Scrittura che abbiamo ascoltato. Il primo brano preso dal libro dell'Apocalisse ci presenta, da un lato, una donna con caratteristiche e poteri universali, cosmici potremmo dire, vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, una corona di 12 stelle. Dall'altra parte un essere mostruoso, con una forza potente ma anche distruttiva, deleteria. Il libro dell'Apocalisse lo chiama il drago rosso. Questa immagine è l'immagine del male, che, come dimostrano, hanno dimostrato
le vicende, la storia dell'umanità e anche gli avvenimenti, credo, di cui siamo noi testimoni attualmente, questa immagine tende ad annullare, a distruggere la vita dell'uomo, della verità, anche della verità cristiana in tutti i modi. Ma la donna immagine di Maria e della Chiesa schiaccia il capo di questo drago rosso, di questo maligno, con la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. E questo quanto dice esplicitamente il brano della seconda lettura. Cristo è la primizia della resurrezione, cioè è il primo risorgere, e per la forza di questa resurrezione del Figlio di Dio, vincitore della morte, si verifica questo mistero che celebriamo, Maria assunta in cielo. È il secondo frutto poi di questa azione salvifica di Cristo, alla fine dei tempi sarà la resurrezione del corpo e dello spirito di ogni credente, di ogni cristiano. E questo è il sacrificio, il significato del Magnificat che Santa Elisabetta rivolge, scoprendo che quel bambino che porta in seme, che porta in seno sua parente, è la presenza dell'Altissimo. E allora, appena Elisabetta ha terminato di elogiare Maria per la sua profonda fede, Maria esplode nel canto stupendo del Magnificat. Che esaltazione della potenza di Dio, ma anche un ringraziamento per le meraviglie che Dio ha operato in lei. Con il Magnificat Maria annuncia una nuova giustizia, predice la ricompensa per gli umili, per i poveri, in mezzo ai quali si inserisce lei stessa e proclama che finalmente, dopo tanto tempo di attesa e profezie, veramente c'è il compimento delle promesse fatte fin dall'origine del mondo, fin dall'origine dell'uomo. Per mezzo di Maria Dio ha visitato il suo popolo. Dio si è fatto fratello di ciascuno di noi. Ci ha salvati dal dragone rosso, ci ha resi figli di Dio, ci ha mandato lo Spirito Santo perché ognuno di noi accolga la parola di Dio, possa incontrare Cristo e sia capace di annunciarlo ai propri fratelli. La celebrazione di questa solennità allora è una speranza cristiana che non è nostalgia del cielo, ma vivo e operoso desiderio di Dio già qui, su questa terra, in questo momento. Desiderio di Dio che si rende pellegrini infaticabili, alimentando in noi il coraggio, la forza della fede e nello stesso tempo la forza e il coraggio dell'amore, quell'amore che Dio ha condiviso con Maria e che condivide per la nostra fede nel cuore di ciascuno di noi.

0: Ora rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Dio ha voluto Maria Santissima, madre del suo Figlio, assunta anima e corpo in paradiso. A lei che dal trono celeste veglia su tutti i suoi figli, vogliamo affidare le nostre preghiere perché le presenti alla misericordia dell'Altissimo.
1: Preghiamo insieme, diciamo, per intercessione di Maria Assunta, ascoltaci, o Signore.
0: Per intercessione di Maria Assunta, ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, in cammino nel tempo, mediti come Maria la parola di Dio e conformi la sua vita al messaggio che annuncia. Noi ti preghiamo.
0: Per intercessione di Maria Assunta, ascoltaci, o Signore.
1: Per i nostri pastori, sostenuti dalla Vergine Assunta, precedano e guidino i fratelli nella fedeltà a Cristo e rechino ai poveri il lieto annuncio della salvezza. Noi ti preghiamo.
0: Per intercessione di Maria Assunta, ascoltaci, o Signore.
1: Per la famiglia umana incamminata sulla via della giustizia e della pace, siano abbattuti i progetti dei superbi, innalzati gli umili e colmati di beni gli affamati. Noi ti preghiamo.
0: Per intercessione di Maria Assunta, ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui riuniti, invocando Maria come vita, dolcezza e speranza nostra, ci sia data la grazia di camminare lieti fino al giorno dell'incontro luminoso col suo Figlio. Noi ti preghiamo.
0: Per intercessione di Maria Assunta, ascoltaci, o Signore. Dio onnipotente, che nella tua misericordia compie ancora grandi cose per noi, aiutaci a riconoscere come Maria la tua azione potente nella storia e a magnificare in eterno il suo santo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente.

Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo. I nostri cuori ardenti del tuo amore aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua lode, o Dio, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera dell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende nel nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Ti raccomandiamo in particolare Onorio, Edda e Aldo, e nella tua misericordia a tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace e vi do la mia pace», non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Con il tuo spirito scambiatevi un gesto di pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo giungiamo alla gloria della resurrezione, per Cristo nostro Signore. Come sempre l'invito a tenere presente il commento al Vangelo, ma anche questa volta una presa di posizione, chiamiamolo così, di Leone XIV. La domenica andate a messa, non basta vederla in TV. E lì avete le parole del Pontefice. Ricordiamo poi ancora la rassegna Bimba a cura di Orto Teatro, lunedì 17, dalle 16 alle 18.30. Orto Teatro presenta la tradizionale rassegna sul sagrato della Chiesa, la nostra Chiesa. Poi domenica in compagnia, anche nei pomeriggi di queste domeniche di agosto, 16, 23 e 30, dalle 16.30 alle 19, c'è la possibilità per le persone di incontrarsi nel nostro oratorio. Concludiamo la celebrazione dell'Eucarestia facendo il canto 98.

0: ed ora per questa solenne benedizione della festa della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo, ad ogni invocazione risponderete Amen. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre in ogni luogo e per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A voi tutti che celebrate con fede la festa di Maria Assunta in Cielo, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. L'Assunta ci accompagna. Con lei e nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la Santa Messa prefestiva nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Ha presieduto la celebrazione eucaristica Don Pieraldo Colussi. Vi ricordo che la nostra programmazione è quella di Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone 24 ore su 24. Ecco, continua tra breve alle 19:20 con il notiziario serale, per proseguire poi alle 19:37 con la prima puntata del Viaggio Sacro, il pellegrinaggio attraverso i secoli. Seguirà poi alle 20:13 Borghi d'Italia, alle 20:34 il Santo del Giorno, San Massimiliano Kolbe, e poi a seguire la programmazione notturna preparata e predisposta appositamente per voi che magari, ecco, fate la notte magari non proprio dormendo, ma anche rimanendo svegli ed ascoltando questa radio, che vuole farvi compagnia, vuole essere insieme a voi, vuole trattenervi quando il sonno si fa fatica a raggiungere. Benissimo, allora rimanete in compagnia nostra, noi vi ringraziamo tanto per quanto fate per questa radio, per gli aiuti che riceviamo, e quindi vi auguro una buona serata e soprattutto una serena ma anche santa solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. A tutti un saluto da Corrado.

0: in Blu 2000 News.
1: Dalle rotte incerte e pericolose delle migrazioni sale a Dio il grido d'aiuto dei minori. Lo evidenzia Papa Leone XIV nel messaggio diffuso oggi per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato del prossimo 27 settembre e implora non voltiamoci dall'altra parte. Medio Oriente in ebollizione, esercito e governo israeliano alle prese con la spinosa situazione nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania. Coloni ebrei oltranzisti minacciano gli abitanti palestinesi, evacuati 5 italiani che volevano portare aiuti. Washington fa pressioni su Netanyahu. Weekend di Ferragosto col bel tempo quasi ovunque, ma le temperature saranno in leggera discesa. Il vero cambio di passo si dovrebbe avere però la prossima settimana, con estese precipitazioni che da lunedì dovrebbero spazzare via l'afa, ma c'è il rischio di eventi estremi. Buonasera da Andrea Domaschio. È dedicato ai minori coinvolti nell'epocale fenomeno delle migrazioni di massa il messaggio di Papa Leone reso noto oggi per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che sarà celebrata il prossimo 27 settembre. Bisogna porre al centro di ogni intervento la loro protezione, afferma il pontefice, e spostare l'asse del dibattito dalla gestione dei flussi migratori alla tutela dei diritti umani. Cristiana Caricato.
2: Il grido dei minori migranti sale a Dio e interpella le nostre coscienze, quanto scrive Papa Leone nel messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebra il 27 settembre. Anche uno solo di questi bambini, il titolo evangelico, per denunciare le violenze indicibili subite da piccoli adolescenti, costretti a lasciare la propria terra, spesso separati dai genitori, protagonisti involontari di drammi e situazioni traumatiche dietro cui ci sono in mani responsabilità politiche e militari. Il suo è un richiamo a riconoscere la dignità dei minori, trascinati nei flussi migratori mondiali e a tutelarne i diritti primari, il diritto alla vita, all'educazione, ad un'esistenza che consenta una crescita piena. Papa Leone invita la comunità ecclesiale all'accoglienza per prevenire isolamento e rifiuto e chiede di creare spazi in cui ognuno sia rispettato nella sua identità culturale, così da prevenire il rischio di radicalizzazioni. Poi esorta le istituzioni a promuovere ricongiungimenti familiari e a scongiurare i rimpatri. Per il Papa occorre spostare il dibattito dalla gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E i minori non accompagnati presenti a Ceuta, secondo i dati del governo iberico, sono circa 2.400 di loro, avrebbero meno di 13 anni. Intanto in Spagna aumentano timori e proteste per le notizie di nuovi massicci arrivi a Ceuta e Melilla, forse già da domani. Chiara Placenti.
3: Spagna e Marocco, nonostante gli attriti, stanno collaborando soprattutto nel monitorare chat e profili web che invitano le persone a raggiungere Ceuta con la falsa promessa di una facile accoglienza. E il dibattito migranti resta incandescente a livello europeo, ancora a tensione tra Roma e Madrid dopo le reciproche sospensioni di Schengen, con l'Italia che deve anche sciogliere il nodo dublinante con la Germania. Berlino infatti intende rimandare in Italia i migranti che, sbarcati nel nostro paese, sono giunti in territorio tedesco, nonostante il regolamento di Dublino stabilisca che domande e procedure da asilo sono a carico del paese di primo arrivo. Ma Piantedosi assicura che nessun migrante rientrerà in Italia perché, spiega il ministro, si deve tener conto delle persone sbarcate sulle nostre coste da navi di ONG tedesche. A smontare allarmi di nuove emergenze migratorie interviene Frontex. Secondo l'agenzia europea, al netto del caso Ceuta, gli arrivi irregolari nell'Unione sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo scorso anno. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: La tensione sul confine orientale dell'Europa continua a crescere mentre la guerra in Ucraina conosce una nuova recrudescenza. Oggi caccia intercettori Eurofighter italiani della missione NATO hanno intercettato e abbattuto un drone in volo nei cieli della Lettonia. Vito De Torre.
4: A rispondere all'ordine di decollo d'emergenza della NATO sono stati 4 aerei, 2 F-16 turchi e 2 Eurofighter italiani. Questa mattina all'alba un drone è entrato nello spazio aereo della Lettonia. A colpirlo in volo è stato uno dei caccia italiani. Potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino finito fuori rotta a causa delle contromisure russe. Intanto Mosca ha respinto l'offerta ucraina di una tregua sugli attacchi nel Mar Nero legati al commercio del grano. Non ci sono le condizioni, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova, toni ancora più duri da Lavrov, che ha accusato gli Stati Uniti di avere un ruolo attivo nella guerra, condividendo informazioni di intelligence con Kiev per organizzare attacchi contro obiettivi civili in territorio russo. Accuse gravissime alle quali Washington per il momento non ha risposto. Vito Dettore, linea allo studio.
1: La diplomazia internazionale muove pochi, timidi passi per spegnere i diversi focolai di guerra e violenza ancora accesi in Medio Oriente. E in Israele, intanto, scoppia il caso del villaggio palestinese di Kusala. Franco Rossi.
5: Mentre i raid israeliani non si fermano su Gaza, l'inviato di Trump Kushner ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per incontrare il premier Netanyahu. In Cisgiordania sono stati intanto fatti evacuare dall'IDF i 5 attivisti italiani che hanno vissuto per 6 giorni in segno di solidarietà con una famiglia palestinese assediata a Kusra. Il villaggio è sotto l'attacco di coloni israeliani con la deterrenza dell'esercito israeliano per 6 giorni in segno di solidarietà con una famiglia palestinese assediata a Kusra. Il villaggio è sotto l'attacco di coloni israeliani.

0: Stati Uniti. Franco Rossellini allo studio.
1: Lo scontro Stati Uniti-Iran nel Golfo Persico, attaccate diverse navi nello stretto di Hormuz. Washington minaccia misure economiche senza precedenti contro Teheran. Giorgia Bresciani.
2: Due navi degli Emirati Arabi Uniti sono state attaccate ieri sera mentre attraversavano lo stretto di Hormuz. Secondo Abu Dhabi, l'attacco è da imputare all'Iran. Anche la Gran Bretagna ha reso noto che una petroliera è stata colpita ieri da un drone mentre usciva dallo stretto. Il segretario del Tesoro statunitense Bessent, in un'intervista, afferma che gli Stati Uniti adotteranno la prossima settimana misure economiche senza precedenti contro l'Iran, continuando a isolare economicamente Teheran e a bloccare i porti. Il vicepresidente Vance, intervistato dalla Fox, ha sottolineato che la guerra si concluderà con gli Stati Uniti più forti, che l'obiettivo adesso è innanzitutto mantenere bassi i prezzi del petrolio e del gas per gli americani e poi assicurarsi che l'Iran non riesca mai a dotarsi di un'arma nucleare. Intanto domenica scadranno i 60 giorni stabiliti dal memorandum di Islamabad per raggiungere un accordo definitivo, ma i negoziati restano in una fase di stallo. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Genova commemora le 43 vittime del crollo del ponte autostradale Morandi a 8 anni dalla più grande tragedia in città dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia non dimentica, ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. Per la sindaca Silvia Salis, il Morandi fu uno spartiacque. Antonella Mazza Teruel.
3: Ha annunciato che Genova chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagini la sindaca Silvia Salis nell'odierna cerimonia per le vittime del crollo del ponte Morandi il 14 agosto di 8 anni fa. Quella del 2026 è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del luglio scorso che ha condannato 32 imputati, tra cui dirigenti di Autostrade per l'Italia e del Ministero per le Infrastrutture. Furono 43 le persone che persero la vita, i loro nomi, le loro storie sono raccolte in una mostra esposta temporaneamente nel loggiato di Palazzo Doria Tursi, sede del Comune, ma ad ottobre verrà trasferita in via definitiva presso il memoriale sotto il nuovo Ponte San Giorgio, dove in mattinata si è svolta la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità locali, mentre le figure istituzionali hanno ricordato a distanza la tragedia, un'assenza che il Comitato Parenti delle Vittime ha fatto notare. Genova attende giustizia e prega, ricordando i suoi morti. La giornata è iniziata con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, che la memoria delle vittime, così ha concluso l'omelia l'arcivescovo Monsignor Marco Tasca, ci renda più vigilanti, responsabili, umili e uniti. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: E parliamo di meteo. Quello che ci aspetta da domani sarà un weekend ferragostano ancora all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia, ma le temperature inizieranno a scendere fino a lunedì, quando l'arrivo di estese precipitazioni si porterà via definitivamente l'afa. Elena Aquilanti.
4: Il grande caldo di quest'estate allenterà finalmente la presa proprio nel fine settimana di Ferragosto. I bollettini del Ministero della Salute mostrano un calo delle allerte in tutta Italia. Anche se oggi si registra qualche criticità, con 7 comuni ancora in stato di emergenza, da domani le città da bollino rosso saranno soltanto 2, Bolzano e Bari, mentre domenica rimarrà solo il capoluogo pugliese. Nel resto del paese la mappa si tingerà di giallo per segnalare lo stato di preallerta. A Napoli, Venezia e altri comuni tornerà anche il bollino verde. Questo vuol dire che non ci saranno più pericoli per la salute. Le temperature rimarranno comunque estive e permetteranno di passare il fine settimana di Ferragosto all'aperto, tra gite fuori porta e vacanze già iniziate. Il vero cambio di passo è previsto per la prossima settimana. A partire da lunedì, nuove perturbazioni atlantiche attraverseranno la penisola, portando rovesci e temporali anche di forte intensità. Così, dalla prossima settimana dovrebbe esserci un calo delle temperature in tutto il paese. I termometri scenderanno verso valori più sopportabili, ma bisognerà mettere in conto anche qualche acquazzone improvviso. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Vigilia di Ferragosto, oggi davanti alla stazione centrale di Milano si è svolta la tradizionale anguriata organizzata da Fondazione Progetto Arca, con la distribuzione di frutta fresca, ghiaccioli e bottigliette d'acqua a chi vive per strada intorno alla stazione ferroviaria. Ma si distribuiscono anche sorrisi per far sentire meno soli i senza fissa dimora. Costanza Regazzo è direttrice delle relazioni esterne di Fondazione Progetto Arca Milano.
5: Oggi facciamo una festa in piazza, quindi l'idea è davvero di gestire questo momento corale, la distribuzione dell'anguria, che è un po' il simbolo del Ferragosto per la nostra cultura, ma anche per le persone straniere che ormai stanno da noi, e ghiaccioli, gelati, ma l'idea è di incontrare le persone che magari non incontriamo solitamente con le nostre unità mobili, e invece oggi questo evento, che ormai si ripete da anni, è diventato il rituale della città e anche il rituale di Fondazione Progetto Arca. Le persone sono veramente tante, fa caldo e quindi l'idea della

0: un'aria fresca e di una bottiglietta d'acqua, ma soprattutto di un'idea di stare insieme con gli altri, risulta sicuramente un messaggio bello per tutti noi.
1: Brillante operazione dei carabinieri che ha permesso agli specialisti d'arte dell'arma di recuperare 3 pregiati dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse che erano stati rubati nel marzo scorso dal museo della Fondazione Magnani a Traversetolo nel Parmense. 9 le persone indagate per il furto. Alessandra Camarca.
2: Un minuto a quadro, tanto avevano impiegato i ladri per rubare i 3 capolavori, rispettivamente di Renoir, Cézanne e Matisse, per un valore complessivo superiore a 9 milioni di euro. Le opere erano state trafugate nella notte tra il 22 e il 23 marzo dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo nella campagna parmense. Il bottino comprendeva natura morta con ciliegie di Paul Cézanne, stimato in circa 6 milioni di euro, le poisson di Pierre-Auguste Renoir, del valore indicato in circa 3 milioni, e l'acqua tinta odalisca sulla terrazza di Henri Matisse, valutato circa 20.000 euro. All'epoca del furto le telecamere avevano immortalato 2 malviventi che, dopo aver fatto irruzione e staccato i 3 quadri, che passavano ad un terzo complice che li attendeva fuori dalla finestra. Le riprese sono state utilizzate dagli inquirenti della Procura di Parma per trovare i responsabili e recuperare le opere. Sarebbero 9 le persone indagate, uomini e donne di origine moldava. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Ed era il nostro ultimo servizio. In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Sacro, lo avete appena sentito nella nostra sigla. Inizia oggi questa serie di incontri dedicati al pellegrinaggio cristiano e non solo, anche alla scoperta di tanti santuari disseminati un po' in tutto il mondo, meta di pellegrinaggi, di quelli più importanti ma anche di quelli minori ma non meno sentiti e vissuti con fede profonda. È con noi la professoressa Gabriella Marucci, esperta in antropologia religiosa. Buongiorno e benvenuta, professoressa.
1: Buongiorno, grazie.
0: Iniziamo da una premessa che può sembrare scontata ma è indispensabile. Che cos'è un pellegrinaggio? Spesso ne sentiamo parlare, tante volte siamo stati noi stessi protagonisti di un pellegrinaggio, ma chissà se sappiamo davvero che cos'è.
1: È vero, ha ragione lei, spesso diamo per scontata questa antichissima istituzione. Insisto sull'antico perché non è soltanto un'istituzione cristiana, nasce fino dagli albori del cristianesimo, ma appartiene alla religione ebraica che la precede, apparterrà poi a quelle che noi chiamiamo le grandi religioni monoteiste, dall'Islam al Buddismo, eccetera. Quindi è un fenomeno molto molto diffuso e molto radicato nelle varie religioni. Che cos'è? Intanto di base si potrebbe dire che è il distacco dalla quotidianità, dalla famiglia, dal lavoro, dalle abitudini, della routine, per allontanarsi da tutto quello che pertiene alla propria giornata, alla propria vita normale, allontanarsene per andare verso un luogo privilegiato, un luogo sacro, quelli che abbiamo chiamato i loca sanctorum. Quindi che cosa è fatto un pellegrinaggio? Intanto del partire, dell'andare, quindi c'è tutta la parte della percorrenza, del transito verso il luogo sacro, non soltanto la permanenza con le rituali, le preghiere, le richieste di grazie e quant'altro. È tutto un insieme per cui possiamo definire il pellegrinaggio come viaggio sacro, come giustamente l'ha definito lei in precedenza. Quindi cos'è importante? Che ci si possa allontanare dalla propria quotidianità. Quindi è fondamentale che un luogo sacro, un santuario, un luogo di culto pellegrinale sia lontano dal luogo in cui si abita. Ora, questo lo vediamo anche nell'esperienza quotidiana dei pellegrinaggi. Noi ci vengono subito in mente i grandi pellegrinaggi internazionali o quelli più noti o meno noti, che sono comunque lontani. Molti in realtà sono vicini. Cos'è successo? Che i pellegrinaggi nascono sempre verso sedi lontane, poi col tempo, con i secoli, a volte con i millenni, le città si sono ingrandite, l'urbanizzazione del territorio ha conglobato quelli che erano santuari. Però è importante che ci sia una distanza. Pensi che quando questa distanza manca fisicamente, topograficamente, si può arrivare a un santuario piccolo e fare tre volte la circunnavigazione, diciamo, della chiesa stessa, della chiesina, per dare l'idea che si è in viaggio, è un cammino, perché già il camminare verso il luogo sacro è un dono di sé che uno fa al divino che va a trovare.
0: Ad arricchire i nostri incontri, come nostra abitudine, anche alcuni brani. Ascoltiamo il primo.
2: Signore Gesù, che hai preso così spesso il sentiero della montagna per trovare il silenzio e ritrovare il Padre, per insegnare ai tuoi apostoli e proclamare le beatitudini, per offrire il tuo sacrificio, inviare i tuoi apostoli e far ritorno al Padre, attirami verso l'alto. Fa di me un pellegrino della montagna. Come San Bernardo, devo ascoltare la tua parola. Devo lasciarmi scuotere dal tuo amore. A me, continuamente tentato di vivere tranquillo, domandi di rischiare la vita, come Abramo, con un atto di fede. A me, continuamente tentato di sistemarmi definitivamente, chiedi di camminare nella speranza, verso di te, cima più alta, nella gloria del Padre. Signore, mi creasti per amore, per amare. Fa che io cammini, che io salga dalle vette verso di te, con tutta la mia vita, con tutti i miei fratelli, con tutto il creato, nell'audacia e nell'adorazione. Così sia.

0: Ripercorriamo un po' la storia del pellegrinaggio. Qual è stata l'origine e poi anche qual è stato il periodo in cui ha avuto il massimo sviluppo?
1: L'origine del pellegrinaggio cristiano, perché di questo stiamo parlando, è praticamente nata insieme al cristianesimo. Cristo è vissuto, ha avuto una passione e la morte e la resurrezione in un preciso luogo geografico, quindi era comprensibile che i primi cristiani volessero recarsi in questo luogo della Terra Santa, che era il luogo del grande incontro fra il divino e l'umano. Quindi il desiderio dei primi cristiani che si recavano in Terra Santa con enormi sacrifici, con viaggi difficoltosissimi che duravano anche molto tempo, era di, come disse un pellegrino che ha scritto un testo in proposito, mettere i miei piedi sulle orme di Cristo, quindi camminare sui suoi passi. E già dall'epoca, i primissimi secoli del cristianesimo, c'erano delle guide che accompagnavano questi cristiani, questi pellegrini, attraverso i luoghi della vita, della passione di Cristo, e questo è stato proprio, diciamo, l'inizio. L'afflusso era notevole, si è cresciuto nel secolo del tardo antico, quindi il quinto, il sesto, il settimo, fino al nono secolo dopo Cristo, per conoscere una vera e propria esplosione, un vero sviluppo veramente gigantesco nel Medioevo. Si dice spesso, si legge anche nei testi dei medievisti, il Medioevo vengono chiamati i secoli degli uomini in marcia. Erano secoli in cui noi crediamo di conoscere molto, in realtà conosciamo poco. La gente camminava moltissimo, andava a piedi, attraversava i continenti, e quindi c'erano pellegrini che attraversavano nazioni intere per recarsi ai grandi primi santuari antichi che sorgevano.
0: Ovviamente con grandissime difficoltà, non possiamo immaginare un pellegrinaggio medievale come lo sarebbe oggi.
1: Assolutamente quindi... no, intanto la durata era moltiplicata per 10, 100, 1000.
0: Rigorosamente a piedi,
1: che poi dovevano anche fare in modo di unirsi in gruppi a un certo punto, perché le strade erano infestate di briganti, c'erano spesso lotte, attraversavano luoghi di guerra. Quindi se partiva un importante vescovo, un feudatario, un nobile, i più
0: si accodavano
1: perché c'era un esercito che poteva difendere. Se no partivano da soli con una bisaccia, un bastone, delle soldi di ricambio da mettere, da cambiare le proprie scarpe, e pochi soldi. Perché si doveva dare ospitalità ai pellegrini, era una cosa gravissima fatta contro il santo non dare ospitalità ai pellegrini. Però questo nel Medioevo a cosa portò? Che i pellegrini erano tanti, viaggiavano dappertutto, e nacquero ovunque ostelli per ospitarli, luoghi per cambiare, che so, i cavalli o le carrozze. Cambiarono veramente la fisionomia e la topografia dei luoghi, perché sorsero monasteri e sorsero tutto un indotto che era legato a questa enorme folla di gente che andava da un luogo all'altro dell'Europa e non solo.
0: Dove andavano in particolare? Quali sono i santuari?
1: Dunque, in Europa fra i più antichi e tuttora è uno dei più famosi è Santiago di Compostela in Galizia, dove fu trovato prodigiosamente il corpo di Giacomo Maggiore, che fu il primo apostolo di Cristo ucciso. Diciamo che il pellegrinaggio a Santiago comincia dagli albori dell'anno 1000, tanto per darci un'idea di questa antichità. Poi altri santuari altrettanto celebri, a parte che dal 1300 Roma divenne la capitale del Giubileo, col primo Giubileo indetto da Bonifacio VIII, abbiamo Colonia c'era una lica, io trovo anche tenera, uno scrigno d'argento diviso in tre nicchie che conteneva i corpi di dei tre magi, uno dei quali poi Colonia disse era stato rubato ed è portato a Milano, con tutte queste belle storie. E poi sono Loreto, Walsingham, tanti santuari che hanno punteggiato e cambiato il mondo medievale fino ad arrivare praticamente all'età moderna.
0: Quindi di questi santuari tutti ancora oggi sono meta di pellegrinaggi?
1: Quasi tutti, sì. Quasi tutti. Certo, adesso la prevalenza è dei santuari mariani, ma ci sono santuari famosi come per esempio Mont Saint-Michel in Normandia, dove la gente va tuttora. Oddio, forse è diventato più turistico che sacro come luogo, ma comunque è un antichissimo luogo anche questo di culto, perché San Michele è cultuato da veramente dal tardo antico. Vede, i luoghi sacri, il Loca Sanctorum, non muoiono mai, perché è proprio la sacralità del luogo che si inserisce nell'immaginario collettivo. il luogo sacro dove è possibile avere questo filo diretto col divino, dove posso diciamo tagliare il velo che ci separa, perché quello è un luogo privilegiato, il mio ascolto, la mia parola viene ascoltata più facilmente. E se è successo un fatto straordinario come un'apparizione mariana, o ho trovato in maniera incredibilmente fortunosa una reliquia molto particolare e sono avvenuti dei miracoli, può succedere ancora. Allora io ci vado, magari non succederà a me, accadrà a qualcun altro, ma è la prova che quello è un luogo sacro.
0: Tra l'altro i santuari sono pieni di ex voto, quindi sì, a testimonianza del fatto, sì, che tuttora ci sono eventi miracolosi.
1: Quello è importante, l'ex voto, perché deve dare testimonianza di quello che è successo. L'ex voto a questo serve, proprio per dire alle generazioni che verranno, e quindi anche rafforzarne la fede e la fiducia. Vedi, è successo 40 volte, 50 volte, 200, non ha importanza, anche due volte può essere successo, ma può succedere ancora. Cioè l'idea di base del luogo sacro è che la cosa incredibile, la visione mariana che ha illuminato la generazione che ha potuto in qualche modo goderne, può ripetersi, perché no? E quindi chiedere e ottenere. Cosa si chiede? Cosa si ottiene? Cosa si ottiene? Non si sa, cambia di volta in volta. Si chiede quasi sempre una guarigione fisica, che è comprensibile perché noi siamo umani. Il cardinale Ratzinger, che è l'attuale Papa, disse che nel 2002 scrisse proprio questo. È giusto, è buono, è comprensibile chiedere questo attraverso l'intercessione della Madonna o di un santo, perché siamo uomini. Però si chiede anche il miglioramento della propria spiritualità, si chiede un beneficio per le anime dei defunti che sono cari, o della propria futura anima. Una volta, sì, anche adesso, in occasione dei grandi santuari giubilari c'erano le indulgenze, che sono tuttora valide e vigenti per i grandi santuari giubilari.
0: Professoressa Marucci, tornando al pellegrinaggio, dopo aver parlato delle origini e dello sviluppo del pellegrinaggio, anche del periodo di massima espansione nel Medioevo, parliamo del pellegrinaggio moderno.
1: Sì, il pellegrinaggio moderno ha un leggermente modificato, diciamo, la manifestazione esteriore, cioè rimane salda la base del pellegrinaggio, cioè allontanarmi dalla mia vita normale per andare in un luogo sacro dove avere questo contatto privilegiato. Questo resta e resterà sempre, però è cambiata la società naturalmente nel corso di 1000-2000 anni di storia del cristianesimo. Quindi diciamo che adesso è una scelta più fortemente individuale. Quindi si decide in proprio di andare a un pellegrinaggio, poi magari si sceglie l'organizzazione o il gruppo in cui andare, perché vede, c'è una caratteristica che distingue il pellegrinaggio cristiano da praticamente tutti gli altri pellegrinaggi del mondo. Il pellegrinaggio cristiano è volontario, va chi vuole, se vuole, quando vuole e dove vuole. Quindi questa è veramente una cosa che va sottolineata. Adesso gli obblighi liturgici collegati sono molto alleggeriti. Una volta, prima di partire, bisognava sottostare una serie di complicati rituali di passaggio che dovevano sancire questo distacco. Adesso semplicemente si parte. Sono certamente più facili, adesso abbiamo mezzi di trasporto, specialmente in questi ultimi decenni. Per noi a volte è difficile capire quant'era difficile. Noi siamo abituati a muoverci normalmente, prendere gli aerei, i treni, i bambini piccoli vanno in aereo. Adesso per noi, quindi, andare a Lourdes in treno o a Santiago in aereo all'aeroporto diretto è molto più facile, quindi possiamo allontanarci dal lavoro per 3 giorni, 4 giorni. Una volta ci si doveva allontanare per mesi per andare lontano. Quindi questo cambia, diciamo, la tecnologia del viaggio sacro, ma non ne cambia l'essenza. I contenuti e l'essenza. Diciamo che forse è meno burocratico e più democratico in qualche modo, perché tutti veramente possono andare.

pellegrino, poiché tuo è il cammino, e camminando passo dopo passo arriverai al tuo destino. Quando arriverai a Santiago, non pensare di aver terminato, perché camminerai ancor di più per sentieri non segnati. La vita è un cammino nel quale bisogna camminare imparando che si può cadere. In questo lungo camminare avrai tante cadute, però, sapendoti pellegrino, so che non ti arrenderai.

0: parlando dei luoghi sacri, lei ha sottolineato come siano particolarmente visitati quelli mariani.
1: Beh, la nostra è veramente l'epoca di Maria. Il culto della Madonna è stato mai, forse mai stato tanto forte come questi ultimi decenni, quindi è comprensibile che i pellegrinaggi mariani adesso lo siano molto più diffusi e radicati. Va anche detto che il culto della Madonna è stato tardivo rispetto ovviamente a quello di Cristo, nasce nel V secolo, 1431, quando la Madonna Maria fu proclamata Theotokos, cioè madre di Dio, quindi le è stato riconosciuto un preciso ruolo. I dogmi successivi, quello dell'Assunta e tutta, diciamo, la dogmatica che ha riguardato la Madonna, hanno mano a mano accresciuto la sua popolarità e la sua capacità di intervento, la fiducia della gente nella sua figura. Nel Medioevo c'era quello che è chiamato il ciclo dei pastori, cioè apparizioni mariane a pastori e pastorelli. Perché? Perché la Madonna non appare ai grandi della terra. La Madonna è sempre apparsa agli umili, ai poveri e ai ragazzi molto giovani. È proprio una scelta precisa che ci deve dare subito anche un'indicazione precisa. Il ciclo dei pastori del Medioevo poi è diventato piano piano quello delle apparizioni mariane dell'Ottocento, che furono molto più importanti e furono anche diverse come messaggio. Erano spesso Madonne veggenti. Prima erano, nei secoli precedenti, a volte erano Madonne che scacciavano il demonio, Madonne che chiedevano l'edificazione di una chiesa intorno alla quale radunare devoti e un culto mariano. Una volta che tutto questo è stato compiuto, la figura della Madonna è stata più forte. Il suo messaggio durante le apparizioni mariane era un messaggio più forte. E ora, evidentemente, questo culto e questa affezione verso la figura della Madonna, grazie anche agli ultimi papi, ha radicato molto, quindi attualmente i più grandi santuari frequentati con fede sono quelli mariani.

Santa Maria, donna della strada, come vorremmo somigliarti nelle nostre corse trafelate, ma non abbiamo traguardi. Siamo pellegrini come te, ma senza santuari verso cui andare. Siamo più veloci di te, ma il deserto ingoia i nostri passi. Camminiamo sull'asfalto, ma il bitume cancella le nostre orme. Donaci, ti preghiamo, il gusto della vita. Facci assaporare l'ebbrezza delle cose. Offri risposte materne alle domande di significato circa il nostro interminabile andare. E se sotto i nostri pneumatici violenti, come un tempo sotto i tuoi piedi nudi, non spuntano più i fiori, fa che rallentiamo almeno le nostre frenetiche corse per goderne il profumo e ammirarne la bellezza. Santa Maria, donna della strada, fa che i nostri sentieri siano, come lo furono i tuoi, strumento di comunicazione con la gente e non nastri isolanti entro cui assicuriamo la nostra aristocratica solitudine. Santa Maria, donna della strada, segno di sicura speranza e di consolazione per il peregrinante popolo di Dio, facci capire come più che sulle mappe della geografia dobbiamo cercare sulle tavole della storia le carovaniere dei nostri pellegrinaggi. E su questi itinerari che crescerà la nostra fede. Prendici per mano e facci scorgere la presenza sacramentale di Dio sotto il filo dei giorni, negli accadimenti del tempo, nel volgere delle stagioni umane, nei tramonti delle onnipotenze terrene, nei crepuscoli mattinali di popoli nuovi, nelle attese di solidarietà che si colgono nell'aria. Verso questi santuari dirigi i nostri passi per scorgere sulle sabbie dell'effimero le orme dell'eterno. Restituisci i sapori di ricerca interiore alla nostra inquietudine di turisti senza meta. Se ci vedi allo sbando, sul ciglio della strada, fermati, Samaritana dolcissima, per versare sulle nostre ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. E poi rimettici in carreggiata dalle nebbie di questa valle di lacrime in cui si consumano le nostre afflizioni. Facci volgere gli occhi verso i monti da dove verrà l'aiuto, e allora sulle nostre strade fiorirà l'esultanza del Magnificat, come avvenne in quella lontana primavera sulle alture della Giudea, quando ci salisti tu.

0: E torniamo in studio, siete all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parenti al microfono e con me la professoressa Gabriella Marucci, esperta in antropologia religiosa. In questo nostro primo incontro dedicato al viaggio sacro, la professoressa ci ha parlato in particolare delle origini e della storia del pellegrinaggio cristiano. Professoressa, lei ha accennato a come i luoghi meta dei pellegrinaggi cristiani fossero soprattutto quelli legati a delle apparizioni, e ci sono però altre ragioni, altri motivi che hanno reso dei luoghi luoghi di culto e quindi anche meta di pellegrinaggi.
1: Nel Medioevo andavano veramente alla grandissima diffusione i santuari che contenevano reliquie. Questo delle reliquie è un argomento tremendamente lungo e importante. Detto in breve, reliquie vuol dire resta relicte, cioè ciò che resta delle persone sante che sono vissute e morte in maniera straordinaria, martiri o persone che hanno avuto delle passioni particolarmente complesse, oppure qualcosa che è stato in contatto con i corpi o con le ossa di queste persone, quindi possono essere pezzi di stoffa o oggetti che hanno avuto contatto diretto con le persone. L'idea del valore di una reliquia da contatto diretta nasce nel tardo antico e ce la portiamo, la troviamo nel primo Medioevo e fino praticamente ai tempi moderni. Dovunque esista una reliquia, cioè il corpo, parte del corpo di un santo, in quel luogo il mondo visibile e il mondo invisibile si possono incontrare, perché l'idea è che il santo è sì in paradiso, ma è anche qui dove sono le sue ossa, dove è il suo corpo, è la presenza del santo sulla terra. E questo è anche interessante, perché questi santuari in realtà erano tombe in qualche modo, contenendo i corpi di persone morte, ma erano tombe e resti di persone non comuni, che se avevano anche avuto una nascita normale umana, la loro vita, la loro morte l'aveva distanziati di gran lunga dalle vite dei comuni mortali. Erano morti trionfanti, morti eletti, morti che avevano testimoniato la loro fede per Cristo, morti che erano stati eletti in paradiso. Quindi queste reliquie, queste ossa, teschi, scheletri, non erano un momento mori, quindi una cosa triste che poteva parlare di morte, anzi sopprimevano la morte, e infatti presso queste tombe avvenivano miracoli, si poteva guarire, si poteva intravedere la vita, si poteva vedere di continuare la vita, perché lì si manifestava il potere di Dio, grazie proprio alla presenza e all'intercessione di questo compagno di condizione umana che io sento come me, perché era un uomo, era una donna, quindi sa quanto può soffrire un uomo o una donna nel corpo e nello spirito, ma adesso ha una condizione diversa e quindi in grado di capire me che lo prego e di portare la mia preghiera, intercessione presso Dio. E quindi come si realizza questa vicinanza con questa reliquia? Col viaggio sacro, col pellegrinaggio, a tappe, a soste, in poco tempo, in tanto tempo, non ha importanza. L'importanza è arrivare a queste reliquie.
0: Per oggi ci fermiamo qui, io le chiedo di anticipare agli amici che ci seguono l'argomento del prossimo incontro.
1: Prenderemo in esame uno stranissimo pellegrinaggio molto suggestivo e molto generoso. È un pellegrinaggio irlandese, avviene in Irlanda, nell'Irlanda gaelica, ed è il Purgatorio di San Patrizio, noto col suo nome gaelico di Lough Derg, che avviene veramente con modalità diverse dalla maggior parte dei pellegrinaggi noti. Molto suggestivo, molto interessante.
0: Grazie professoressa Gabriella Marucci, antropologa religiosa, per essere stata con noi. Grazie anche a Gaetano Lizio, che ha dato voce ai testi che abbiamo ascoltato. Per oggi è tutto. A tutti buon proseguimento.
2: Il viaggio sacro.
3: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
2: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parenti.
3: Primo incontro. Il pellegrinaggio attraverso i secoli.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: sabato santo si veglia per poter cantare l'alleluia, così in questo sabato vigilia della solennità della Vergine assunta in cielo, la Chiesa si risveglia e si interroga sul proprio destino guardando il volto della Madre. Vorremmo innanzitutto sentirci in stretta comunione di preghiera con il Santo Padre, approdato nonostante gli anni e gli acciacchi a Lourdes, per poter celebrare il 150° anniversario della proclamazione del dogma dell'Immacolata, proprio in quella terra dove la Vergine 4 anni dopo si è presentata dicendo di essere l'Immacolata Concezione, terra di Lourdes diventata terra di accoglienza per riaccendere speranze in tante persone indebolite dalla malattia e dal peccato, luogo di intensa preghiera, dove ai piedi della grotta è possibile lasciarsi rigenerare dallo Spirito. E il Papa ai piedi della Madonna porta le attese di tutta l'umanità, i desideri di pace, la necessità di convertirci a Cristo. Vuole portare lì i volti di coloro che vivono nell'indifferenza e non pensano alla vita eterna. Sì, perché in questa Pasqua dell'estate siamo tutti invitati a considerare il destino, il traguardo della nostra vita. Colei che si è addormentata, la festa infatti è chiamata in Oriente della dormizione di Maria, colei che si è addormentata qua giù ha riaperto immediatamente gli occhi davanti alla Trinità di Dio, ha creduto e ha sperato nel Signore, ha completamente offerto come sposa bella la sua vita a Lui, e ora riapre gli occhi lassù per contemplare in eterno il Signore. Noi spesso non ci pensiamo, illusi di aver messo radici qui sulla terra, oppure ci pensiamo in maniera distorta, facendoci venire paura. No, questo anello che congiunge la terra al paradiso e che è Maria, oggi ci dice: coraggio, fidati di Dio, sei solo nell'anticamera della vita, devi passare alla vita in pienezza, lasciati allora accompagnare dal santo timore e diventa tu stesso progressivamente una creatura sempre più illuminata dalla grazia del Signore. Abbiamo visto come Davide fa portare l'arca santa, la memoria delle grandi cose compiute da Dio, dentro una tenda provvisoria nelle mura di Gerusalemme, e vive questa celebrazione in maniera grata, riconoscente a Dio, volendo dargli tutti gli onori. Oggi, se come Maria, anche noi diamo onore al Signore, gli facciamo spazio nella preghiera, ascoltiamo e ci sforziamo di mettere in pratica la sua parola, saremo un giorno introdotti nella storia. Sì, non è finita qui la nostra storia, continuerà presso il cuore di Dio, compimento di ogni nostra fatica, risposta ad ogni nostra attesa. E allora Maria oggi ci dice che la morte non deve farci paura, perché quel veleno, quel pungiglione che non ha fatto del male a lei potrà essere succhiato dallo Spirito e liberare ciascuno di noi, perché là dove ha regnato il peccato ha sovrabbondato la grazia e la misericordia del Signore. Fiducia nella vita eterna, impegno per camminare nella fedeltà al Signore. Ma un terzo aspetto oggi viene a chiederci questa celebrazione. Impariamo a santificare il nostro corpo finché siamo qui sulla terra. Per grazia la Vergine Maria è lassù in cielo in anima e corpo, quel corpo che ha conosciuto l'accoglienza del Figlio di Dio, quel corpo che ha pianto ai piedi della croce, che ha conosciuto il timore quando il Figlio dava certe risposte che raggelavano, quel corpo che ha avuto accanto Giuseppe, tutto casto e puro, a custodire la sua integrità di donna e di madre, quel corpo che il Figlio dalla croce dice deve continuare a generare spiritualmente altri figli, tutti i figli che ti accoglieranno come madre. Ebbene, oggi noi facciamo fatica ad avere un rapporto armonioso con il nostro corpo, spesso fa problema, ci sono molte persone disturbate, e allora chiediamo alla Vergine che ci illumini sul destino finale di questo nostro corpo, luogo di desideri, perché diventi soprattutto luogo che accoglie il Signore, tabernacolo vivente della sua presenza, diventi spazio per le relazioni con gli altri, capaci anche noi, come Maria, di regalare tenerezza, accoglienza, capaci anche noi di incoraggiare i più deboli, di consolare quelli che piangono, attraverso gesti che nascono da un cuore che ama veramente e che si mette in viaggio come Maria per amare tutti, per varcare le soglie di coloro che sono nel bisogno o che vivono più soli. Ecco la chiamata attraverso il corpo a testimoniare quanto il Signore ha fatto per noi, tutto il bene che abbiamo ricevuto. Risorgeremo in anima e nel corpo. Sì, quello che vediamo consumare, che viene anche bruciato, che diventa un po' di cenere, sarà nello Spirito Santo richiamato alla vita, e la certezza che ci accompagna e ci consola. E guardando oggi a lei, la Vergine assunta in cielo, si confermi la nostra fede, si robustisca la nostra adesione al Signore, si purifichino i nostri occhi per poter vedere la vita che vince la morte, ogni tipo di morte.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal libro dell'Esodo. Il Signore disse a Mosè: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Itita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo». Ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me, e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone. Fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal Faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto?» Rispose: «Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte». Parola del Signore.

Ci raduniamo, care sorelle e cari fratelli, come ogni sera qui per la nostra preghiera. E con essa abbracciamo tutti coloro che si uniscono a noi via le reti sociali. La preghiera innalza la nostra voce a Dio, orienta i passi e la voce di tutti, liberando dallo smarrimento e dal senso di irrilevanza, per non essere inghiottiti dalle preoccupazioni e le paure della vita. In questo senso, anche la preghiera del singolo è voce di una comunità che cerca il volto del Signore, accettando di aprirsi ad un faccia a faccia, senza nascondere i propri limiti e le proprie debolezze. Se dalla terra sale come incenso la nostra preghiera, in cielo non incontra il vuoto. E questo è quello che viene rivelato a Mosè. Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo». È la voce

che si rivela a Mosè nel deserto sull'Oreb. Non c'è ancora un volto, né un nome. Eppure una voce sì, una voce che attira l'attenzione di Mosè. Attirare l'attenzione vuol dire toglierla da se stesso, da lui stesso, e indirizzarla verso la volontà di Dio. E infatti non tarda il Signore a rivelare la sua volontà a quell'uomo che aveva ormai trovato una stabilità per sé e per la sua nuova famiglia. Cari fratelli, care sorelle, la parola di Dio non segue momenti particolari per rivelarsi all'uomo, anche al costo di turbare la nostra tranquillità. E così, da un momento all'altro, Mosè viene immerso nella miseria del popolo, di cui lui aveva preso le distanze, e non per la sua coscienza personale, ma durante un ascolto vero, l'ascolto della voce. Ho osservato la miseria del mio popolo e ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze. Sfogliando il libro dell'Esodo, non è la prima volta che il lettore incontra queste parole, che mettono a contatto con la condizione del popolo. Poco prima si può leggere: nel lungo corso degli anni il re d'Egitto morì, gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido della schiavitù salì a Dio. Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne prese pensiero. Il lamento del popolo non è caduto nel vuoto, Dio se ne prese pensiero. Qui veniamo a contatto con il pensiero di Dio, che non è affatto lontano dalle condizioni della vita degli uomini. Ed ecco, dopo averci pensato, formula la sua osservazione e la sua decisione. Il Dio Santo entra nella sofferenza del popolo, che diventa suo popolo. Un movimento che più avanti verrà formulato con il termine di incarnazione. Potremmo dire già da lì, il Signore cominciò a prendere carne della nostra carne, carne dell'umanità, perché non restassimo soli nel dolore né la miseria. E quelle parole che hanno aperto il nostro brano oggi sono le prime parole di Dio nel libro dell'Esodo. Da esse prende avvio tutto ciò che segue e che riguarda l'opera di Dio, rivelandoci quale Dio agisce nella storia. Quale Dio? Il grido del popolo che sale, non solo Dio lo ascolta, ma soprattutto lo vede. E questo segna qualcosa di più profondo, che ha a che vedere con il cuore stesso. Dio vede, si accorge della miseria del suo popolo in sofferenza. E popolo in sofferenza è proprio un titolo, cioè di ogni popolo in sofferenza. Il suo vedere non è distratto né superficiale, come il suo ascoltare, perché egli sempre ascolta il grido dei poveri da qualunque luogo si alzi. Egli vede e ascolta prima e meglio di noi, che a volte camminiamo e vediamo in maniera distratta, perché concentrati su noi stessi. Anche Gesù più volte ha cercato di guarire gli occhi dei suoi discepoli, perché imparassero a distogliere lo sguardo da sé per accorgersi sempre di più di chi ha bisogno, di chi è povero, come la vedova nel tempio, come l'uomo mezzo morto sulla strada e così via, per dimostrare che il suo vedere è veramente partecipazione. Di lì c'è anche la conoscenza. Conosco le sue sofferenze. Care sorelle, cari fratelli, mentre Dio fa esperienza del dolore, non rimane però impotente dinanzi a esso. Egli scende, si avvicina, si fa prossimo, perché il primo passo per conoscere, amare, servire e aiutare è sempre farsi prossimo.
facendo cadere le barriere del pregiudizio e dell'egocentrismo. Scende nella storia di quel popolo per liberare e salvare. Dio scende per cambiare definitivamente la condizione del suo popolo. E per fare questo ha bisogno di Mosè, a cui affida la missione di far uscire il popolo dalla schiavitù. La domanda di Mosè riguardo a tutto ciò lo fa così tanto sembrare a noi, piccoli e deboli, chiamati a vivere un grande sogno. Infatti, quante volte ci capita di chiederci: chi sono io per andare dal faraone per liberare chi grida aiuto e soffre terribilmente? Care sorelle e cari fratelli, il Dio che ci parla è un Dio che ci conosce molto meglio di quanto noi ci conosciamo. A Mosè e anche a noi basterà sapere che Dio è con noi. Quando saremo accanto a un bambino per aiutarlo a crescere, Dio sarà con noi. Quando saremo nella cella di un detenuto per confortare e aiutare ad aprire un futuro nuovo, quando saremo insieme con un anziano per porre fine al dolore della solitudine, il Signore è con coloro che, come Mosè, accolgono la sua presenza amorevole e la sua missione loro affidata. Dio è e sarà sempre la nostra forza. Per questo ogni sera lo serviamo sul monte dove Egli ci parla.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, che ti sei fatto compagno degli uomini, che ti sei fermato davanti a chi aveva bisogno, che hai curato e guarito, che hai avuto compassione dei poveri, guarda il bisogno della nostra vita, fatti vicino e fermati con noi, ascolta il nostro lamento e salvaci, affinché anche noi, guariti dal tuo amore, diveniamo capaci di amore e di misericordia. Da ora e per sempre. Amen. Amen. E la benedizione di Dio sia sempre con noi.
1: Amen. Amen.

Sara Bibba, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria.

Bene, siamo giunti alla fine del nostro percorso. E in tutte queste giornate abbiamo avuto sotto i nostri occhi un Vangelo speciale, che è Maria. Maria come il Vangelo che abbiamo guardato in questi giorni. E non è una contrapposizione a quello che è il Vangelo, anzi è forse la realizzazione più piena, più profonda di che cosa sia il Vangelo. Guardando questa donna, noi in fondo abbiamo compreso meglio ciò che Cristo è venuto ad annunciarci. E credo che sia una cosa molto importante per noi ritornare a Maria, fare qualcosa che ci riavvicini in una misura più profonda a questa figura. E non è distrarci da Cristo, ma è poter prendere più sul serio Cristo. Se è vero, come diceva un mio santo, Dio entra nel mondo per mezzo di questa donna, è vero che noi possiamo arrivare a Dio per mezzo di questa donna. Maria è davvero un tramite efficace, profondo, tant'è vero che quando noi pensiamo alla Chiesa la pensiamo come Maria. Se la Chiesa è sacramento universale di salvezza, la maternità di questa donna è un sacramento universale di salvezza, punto. Ora, con qualcuno ieri dicevamo che è talmente vero questo, cioè è talmente vero che Maria è la strada, che il male lo ha capito. Quindi se in un primo momento il male faceva in maniera tale che noi sminuissimo, diciamo così, la fiducia nei confronti di Maria, questa via Marie fosse in qualche maniera snobbata, messa da parte, dicendo ma no, queste sono cose di gente che non capisce, invece torniamo alla nuda e cruda fede senza Maria, che praticamente è un cristianesimo senza la carne. Il male ormai ha capito che non può più attaccare in questo modo, cioè sminuendo Maria. Adesso fa un'altra cosa che forse è peggiore della prima. Suscita decine di movimenti mariani, eretici però. Attenti, perché non basta tenere il rosario, dire io credo nella Madonna, dici siamo dalla parte giusta. Quindi bisogna stare attenti a fare questo discernimento. Noi dobbiamo tornare in una via Marie, che è quella che ci conduce a Cristo, nella Chiesa di Cristo, come Cristo ha voluto il Vangelo. Quindi noi dobbiamo in qualche maniera purificare tutto ciò che via Maria non è, essendo il male, essendo il demonio, una scimmia, scimmiotta, anche una devozione mariana che è un vicolo cieco. Ve ne accorgete da piccole cose, creano questo tipo di via, quando non è autentica, crea divisioni, contrapposizioni, chiusure, si mettono contro il Papa, i Vescovi, la Chiesa. C'è qualcosa che non funziona in questo, Bisogna fare molto discernimento in questo senso, quindi... Se la via di Maria è una via privilegiata, non tutte le vie di Maria che dicono di essere tali ci conducono a Cristo. Quindi sentivo la necessità qui a Loreto di poter fare un corso di esercizi spirituali tutto basato su Maria, quasi a ridare alcune coordinate che possano aiutarci di nuovo a prendere sul serio questa strada che è una via maestra. Dico questo perché la nostra ultima meditazione terrà insieme tre ultime tappe della vita di Maria: la croce, la Pentecoste e l'Assunzione. Innanzitutto la croce, l'esperienza della croce. Ecco, prima di dire una parola su come Maria è collocata lì, vorrei dirvi che è lì che è collocata la nostra maternità, cioè è lì che noi scopriamo Maria nostra madre. L'immagine che dobbiamo avere sotto i nostri occhi è esattamente questo. Sotto la croce Maria soffre qualcosa di tremendo, di drammatico, il dolore di vedere il figlio morire. Ciò che ci racconta l'evangelista Giovanni, testimone privilegiato di quel momento perché era presente, è che in quel momento, in quell'istante, Gesù opera una trasformazione del dolore di sua madre. E lo fa in questo modo.
Se quello è il dolore di una donna che ha perso, che sta perdendo suo figlio, Gesù trasforma quel dolore nelle doglie di un parto. Maria sotto la croce diventa di nuovo madre. Ma di chi? Di noi. Ecco, se il primo parto mette al mondo Cristo, sotto la croce Maria deve spalancare la sua maternità a ognuno di noi. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Quindi quando qualcuno ci dice perché noi siamo così legati a Maria, perché Gesù ce l'ha lasciata come madre, cioè è stato lui. E un cristianesimo monco di questa maternità risulta molto faticoso da vivere, molto faticoso. Noi dobbiamo riscoprire questa maternità, perché in fondo questo legame materno che ci unisce a lei è ciò che in fondo Dio ha scelto per declinare la misericordia dentro la nostra vita. La tenerezza di questa donna in fondo è un modo attraverso cui si manifesta il volto di Dio. La pazienza, la ferialità, la capacità di una madre di accompagnare il figlio, di farlo diventare adulto, di farlo crescere in sapienza, virtù, grazia, di portarci alla piena maturità. Questo è il ruolo di Maria, barra è il ruolo della Chiesa. Cioè una Chiesa è autentica quando ci fa crescere. In che cosa? Non nella dipendenza dalla Chiesa. Una chiesa che crea dipendenza non è una buona chiesa, come una madre che crea dipendenza non è una buona madre, una madre possessiva. Solitamente le madri così fanno danni. Una madre è tale quando ama fino al punto da portare un figlio alla maturità. La maturità significa la maturità piena di essere figli, significa l'esercizio di quella famosa libertà di cui abbiamo parlato. Essere pienamente liberi affinché, dice Paolo, Cristo sia formato in voi. Ecco, questo è il mistero della maternità che nasce sotto la croce. E qui vi lascio la prima domanda di questa nostra ultima meditazione. Che rapporto abbiamo con la maternità di Maria? In che maniera Maria c'entra con la nostra vita? Abbiamo un rapporto infantile, ad esempio, cioè un rapporto infantile con Maria non ci aiuta. Un rapporto di infanzia spirituale sì, infantile no. E allo stesso tempo, quindi, facendoci questa domanda, noi dobbiamo domandarci che rapporto abbiamo con la Chiesa, con la maternità della Chiesa. Qui sembra che ormai lo sport più diffuso è parlare male della Chiesa, oppure difenderla ad oltranza. Esisterà una via di mezzo in cui noi diciamo la verità dei limiti, perché la Chiesa è fatta di persone, ma diciamo anche che il Signore l'ha voluta come sacramento universale di salvezza, non come un'associazione di fedeli riuniti in qualche maniera per fare alcune cose religiose o alcune opere di bene. È sacramento universale di salvezza, significa che in quell'appartenenza, in quell'esperienza relazionale che è l'esperienza della Chiesa, noi sperimentiamo la salvezza. E la Chiesa, come l'amore o come l'amicizia, non è mai una cosa astratta, è sempre il volto di qualcuno, il nome di qualcuno. Dice: ho incontrato l'amore, sì, mi devi dire come si chiama, mi devi dire il volto. Io ho incontrato la Chiesa, mi devi dire il volto, mi devi dire il nome, perché solo se tu riesci a dire questo nome, a riconoscere questo nome, capisci anche in che modo Dio ti ha salvato la vita. Ti ha salvato la vita attraverso questo, quest'altro. E ci sono, e questa è l'esperienza dei santi, dei grandi santi, che sono stati talmente tanto Chiesa, quei santi, cioè sono stati talmente tanto sacramento universale di salvezza, che sono morti da 2, 3, 400 anni e continuano a fare del bene. Continuano da morti.
cioè non ci stanno più. Ma ciò che hanno dato, lasciato, messo in atto nel mondo continua a generare salvezza. Ecco, spero di non confondermi, invece di darvi questa chiave di lettura. Non separate Maria dalla Chiesa. E per capire la Chiesa bisogna avvicinarsi a Maria. E per capire Maria bisogna avvicinarsi alla Chiesa. Non è una devozione contro tutto il resto. È un rapporto che ci inserisce più dentro il mistero della Chiesa. Bene, proviamo a dire, anche in questo caso come abbiamo fatto ieri, tre parole chiavi che possono aiutarci in queste tre tappe della vita di Maria. Innanzitutto, torniamo sotto la croce. Sì, abbiamo detto che lì è la radice più profonda della maternità di Maria nei nostri confronti e della nostra figliolanza nei suoi confronti. È la radice della Chiesa che nasce sotto la croce. Perché la Chiesa nasce sotto la croce. Viene seminata lì la Chiesa. Diventa evidente il giorno della Pentecoste, ma è lì che viene seminata, eh? Esattamente come prendete un seme, lo buttate a terra e per molto tempo non si vede niente, e poi a un certo punto il germoglio esce dalla terra. È sbagliato pensare che quello è il momento in cui è successo qualcosa. No, è successo qualcosa anche quando non si vedeva niente sottoterra. Ecco, questa parte non visibile è la Chiesa che nasce sotto la croce, per poi diventare visibile il giorno della Pentecoste, per un motivo molto semplice, e lo vedremo, perché lo Spirito scaraventa fuori i discepoli, devono uscire, non c'è più terra che possa coprire questa esperienza, non c'è più nulla di nascosto che non debba essere rivelato. Quello che avete ascoltato nelle tenebre, predicatelo sui tetti, deve venire alla luce. Questa è l'esperienza della Pentecoste. Ma la Chiesa nasce là sotto, sotto la croce, e nasce attraverso questo sacramento che è il sacramento di questa donna e del legame che questa donna costruisce con Giovanni, che rappresenta ciascuno di noi. Anche qui, permettetemi una sottolineatura. Giovanni è il discepolo prediletto, il discepolo amato. Lui stesso nel Vangelo non si nomina mai se non con questa accezione, il discepolo amato, quello che Gesù amava. E voi capite che sotto la croce, se noi siamo Giovanni, ognuno di noi è questo discepolo prediletto. Ognuno di noi può dire: sono io l'amato, sono io il prediletto. Questa è la potenza dell'esperienza della fede, che non è divisibile, capite? Non è come, siccome abbiamo una torta, siamo 10, dobbiamo dividerla in 10. La potenza dell'esperienza di fede è che se c'è una torta, quella torta è indivisibile, è tutta per te, sempre. Ognuno di noi può dire: tutto per me. È un'esperienza totalizzante, che non è più divisibile, in cui tu devi accontentarti. No, perché tu vieni preso sul serio nell'interezza. Tu sei prediletto, tu sei prediletta, tu sei amata, tu sei amato, come Giovanni. E in quanto amato come Giovanni vieni consegnato alla maternità di questa donna che da quel momento diventa tua madre e tu la porti in casa. Bene, sotto la croce Maria vive questa esperienza che i mistici, grandi mistici, hanno definito con un nome specifico, no? È la notte oscura. La notte oscura non è la crisi. Capite? La crisi, l'abbiamo detto prima, per un motivo che a volte dipende da noi, dal fatto che siamo assuefatti a questo, a quest'altro, che ci abituiamo, che pensiamo di capire dove dobbiamo andare, ci perdiamo Gesù per strada, l'abbiamo detto, no? Perdersi questo bambino significa perdersi il motivo. Queste sono le crisi, e le crisi dipendono un po' da noi. E infatti, convertendoci, recuperiamo ciò che abbiamo perduto nel frattempo. La notte oscura non è una crisi, è un'esperienza, ed è un'esperienza spirituale a cui prima o poi ognuno di noi dovrà farne esperienza, a cui è chiamato.
e sai che la notte oscura perché la fede, la speranza e la carità non sembrano servirti più a niente. Cioè ti sembra che sono, che tu non ce li hai più, non hai più fede, non hai più speranza, non hai più carità. Tutto questo si traduce in una sensazione tremenda, che è questa: sentirsi abbandonati. Ora, con molta presunzione, io sto tentando di spiegarvi una roba che, essendo misteriosa, la puoi capire solo se la vivi. Quindi prendete con le pinze quello che sto per dirvi e non pensate che quello che sto per dirvi esaurisca il discorso. Quello che succede durante la notte oscura, quello che succede in questa esperienza di abbandono, è esattamente quello che succede a Gesù sulla croce. Ieri abbiamo detto che se tu ami, in qualche maniera l'esperienza di chi stai amando diventa la tua. Così come Gesù vive la sua notte oscura in quel momento, Maria vive la sua notte oscura in quel momento vedendo morire suo figlio, in quel modo. Gesù non muore poeticamente, Gesù muore gridando. Immaginate una persona che sta agonizzando e muore gridando, perché muore così. Ecco, in quel momento che si fa? Che si fa quando ci si sente abbandonati, quando tutto sembra perduto, quando sembra che tutto quello che hai fatto non ha più nessun senso, nessun significato, quando tu pensi che non c'è più niente, che ti aspetta il nulla davanti, quando Dio sembra assente, completamente assente? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, la notte oscura Gesù l'affronta in questo modo, accogliendo questo buio e contrapponendo al buio in cui lui si sente abbandonato il suo abbandono. Una delle ultime parole di Gesù sulla croce è questa: non è solo Dio mio, perché mi hai abbandonato, ma è immediatamente dopo questa l'espressione: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Nelle tue mani mi consegno, consegno il mio spirito. Abbandonarsi completamente in Dio. Questo atto di abbandono in Dio è ciò che rafforza in maniera indelebile la nostra relazione con Lui. Traduciamolo in questo modo: è fidarsi di Dio quando Dio sembra non esserci, è credere in questo Padre quando tu non senti che è tuo Padre, è abbandonarti in Lui quando sembra che non ci sia nessun abbraccio ad accoglierti. Praticamente è l'esercizio più radicale della nostra libertà, perché la facciamo in assenza di qualunque aiuto esteriore. In quel momento, se tu decidi di bestemmiare o di abbandonarti, quello che stai decidendo è il gesto della tua libertà radicale, perché non hai nessun aiuto in quel momento. È una decisione nuda e cruda la tua, quella di rimanere lì e abbandonarti, oppure quella di ribellarti. A noi una libertà così non piace, perché la libertà, quando è vera, è scomoda. La libertà, perché questa libertà è non avere più nessun aiuto. Ora voglio darvi un'immagine che spero possa aiutarvi a leggere l'abbandono e l'abbandonarsi. Immaginate il rapporto che ci può essere tra un bambino che sta cominciando a camminare e il proprio padre o la propria madre. Se tu prendi questo tuo figlio per le mani e cominci ad aiutarlo a camminare, e quello è divertente fare questa cosa, no? C'è il padre, c'è la madre che ti aiutano a far questo, ma arriva un momento in cui il padre e la madre abbandonano il figlio, cioè non lo aiutano. Il figlio mica capisce che quella roba lì è perché lui impari a camminare. La percepisce come uno sfregio a lui, cioè perché la mamma non si sta alzando?
Perché non c'è nessuno in questo momento? Perché sto io da solo? Ma voi capite che l'atto più grande di amore che può fare un genitore è abbandonare il figlio, cioè mettere il figlio nella condizione di tirar fuori la sua capacità di rimanere in piedi. Capite la portata di questo? Sappiate, questa è solo un'immagine della notte oscura, che detta qui, seduti tranquillamente nelle Marche con questo sole meraviglioso, con alle spalle la Basilica di Loreto, è bellissimo. Ma quando ti trovi in quella notte oscura, ha voglia di dire parolacce a Don Luigi, dice: Don Luigi, non funziona sta cosa, non mi viene, non mi aiuta. Ma anche a quel bambino in quel momento non si sente aiutato, non c'è spiegazione che lo incoraggi in quella sensazione di sentirsi abbandonato. Ma è per dirvi che non è un abbandono fine a se stesso, è un abbandono che ha uno scopo, è un abbandono che ti porta a una sorta di trasformazione, cioè tiri fuori da te qualcosa che prima non c'era. E proprio perché sei completamente svuotato da tutto, puoi essere riempito di tutta la grazia di Dio. Non ci sono più aiuti, non c'è più la telefonata a casa, non c'è più niente, capite? Non c'è nulla se non sapere che c'è un atto di abbandono nei confronti di Dio. Come si manifesta questo atto di abbandono nei confronti di Dio? Ecco qui che ci viene in aiuto Maria. Che cosa ci dice il Vangelo per spiegarci come Maria si abbandona a questa notte oscura? Dice così il Vangelo: stava la madre sotto la croce. Starci in quella notte, non devi fare niente, devi starci. Qualunque cosa, devi starci. A Roma si dice starce. Devi starci. E non hai teologia che ti aiuti, preghiere che ti vengono in soccorso, situazioni, persone che ti capiscono, non c'hai nessuno, niente. Allora tu puoi dire semplicemente come Maria: io sto qua, sto piantato sotto la croce, questa è la mia notte oscura. E posso ripetere quello che ho sentito da Gesù: Padre, nelle tue mani io mi consegno. Padre, è tutto nelle tue mani. C'è una preghiera di uno scrittore che è passato un travaglio profondissimo, senza fede, ma alla ricerca di Dio in maniera profonda, Cesare Pavese. O Dio che non esisti, ti prego, esisti. Ditemi se questo non è un tentativo di gridare nel buio, no? Oddio che non esisti, esisti. Oddio che io ti sento lontano, che non ci sei. Ecco l'ateismo, l'assenza totale di Dio. Io mi consegno a te, in questo momento mi consegno a te, quando non conviene. Quando non conviene. Ora, non vi preoccupate, perché nell'esperienza della notte oscura c'è la grazia che ci sostiene, eh? Il problema è farsi aiutare dalla grazia, perché solitamente noi ci agitiamo. E quindi quando ti agiti, uno pure ti può aiutare, ma non accetti l'aiuto perché stai agitato. Calmati, lasciati aiutare in quel momento. Il Signore ti aiuterà così, nella misura in cui a te serve lì, in quell'istante. E poi noi abbiamo una consolazione immensa. Noi sappiamo, ad esempio, che Gesù in quella notte oscura non era da solo. Ad esempio, nella notte oscura di Gesù c'era Maria. Non sarà così anche per noi? Capite perché noi nell'Ave Maria diciamo: prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, qualunque morte sia, non solo la morte quella che incontreremo alla fine di questa vita, in tutta l'ora di morte che certe volte dobbiamo vivere. Noi sappiamo per certo che se Gesù ha avuto nella sua notte oscura Maria, l'avremo anche noi Maria. Ed è vero anche il contrario: Maria nella sua notte oscura ha avuto Gesù. Noi non siamo soli, anche se ci sentiamo soli in quel momento. Questa è la memoria che ci spinge ad andare avanti. Non siamo soli in quel momento.
In questo senso ci salva la Via Maria. E sapere che nel momento più difficile della nostra esistenza noi non siamo soli, c'è questa madre con noi. I santi, quelli seri, no, non che non esistano, però diciamo, quelli con cui ci accorgiamo di più che c'è stato questo lavorio, hanno una spiccatissima relazione mariana. Ma non è roba devozionistica, amici, capite? Cioè non è il feticismo di tenere in tasca il rosario, no? Dice, cioè in tasca il rosario, lo tengo in mano, tipo amuleto, no? E poi lo tiro fuori, dico, è questo. No, è proprio sapere che è un legame, io so che qualunque cosa accade nella mia, io ho un legame. Allora, se tu capisci che tu hai un legame, ha senso. Ha senso. Ha senso anche questo, che è un legame, che è un segno di un legame. Non è, ripeto, il feticismo di una devozione, né allo stesso tempo la credenza di una religiosità magica. Dirò 600 rosari e questa cosa tutta a posto, eh? No. Se quella preghiera non ti converte fino al punto da farti esercitare il tuo essere figlio, il tuo abbandonarti. Perché la grazia di Dio funziona nella misura in cui tu ti abbandoni. Fine. Se tu non ti abbandoni, non funziona la grazia di Dio. È come se tu devi fare un salto in alto e continui a rimanere aggrappato alla ringhiera. Non fai nessun salto se non molli la presa. Molla la presa. Questo ti fa andare in alto. Bene, questa è l'immagine che volevo lasciarvi di questa tappa di Maria sotto la croce. Seconda cosa, la Pentecoste. Tranquilli, non è che mi sono dimenticato che Gesù è risorto nel frattempo, eh. Seguo un po' la linea del Vangelo, ok? Della risurrezione ci viene raccontato tanto, e tanti incontri di risurrezione, i padri dicono che certamente Gesù risorto sarà apparso a sua madre, certamente. Il Vangelo ci racconta di altri episodi. Non ci dice del rincontro con la madre del risorto, che certamente ci sarà stato. A me interessa un'altra cosa, quello che succede il giorno di Pentecoste, perché è sicuro che in quel cenacolo c'era Maria, ce lo dicono gli Atti degli Apostoli. Era lì a tenere insieme i pezzi, tipicamente di un amore materno, che solitamente cerca di arrabattare tutto perché tutto rimanga più o meno insieme, no? L'amore tende all'unità, a tenere insieme i pezzi. L'odio frammenta, l'amore unisce. Maria tenta di tenere insieme i pezzi, perché la gente che c'ha di fronte è gente spezzata, frantumata. La vita li ha devastati. E Maria è lì come un principio di unità, come lo scotch. Che brutto, Madonna. Lo so, non è proprio... Però è così. Immaginate una cosa rotta e ci metti lo scotch. È un tentativo di tenere insieme. Questo tentativo di tenere insieme, che è tipico di Maria, quindi capite che tutti quelli che invece vogliono dividere e frantumare non sono secondo quello che è Maria. Maria certamente non dividerebbe la Chiesa. Certamente. Bene, cosa accade il giorno della Pentecoste? Non accade solo che il tentativo di Maria di tenere insieme i pezzi fa sì che attraverso la grazia dello Spirito Santo quei pezzi ritrovino un'unità, cioè s'aggiustano. Perché il potere dello Spirito Santo è lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, capite? Questo è il ruolo dello Spirito. Ma avviene quella che noi chiamiamo la grazia trasformante. Se abbiamo parlato di un livello di vita spirituale, che siamo già nella mistica qui, la notte oscura, qui siamo nella grazia trasformante. Ora, la grazia trasformante agisce in questo modo. A Marta si aggiunge Maria. Quando solitamente noi viviamo o
Marta o Maria, la grazia trasformante aggiunge a Marta Maria, senza più nessun o. Non c'è più out. Che è la nostra grande fatica. Azione o contemplazione? Dio o gli uomini? Fare o essere? Marta o Maria? La grazia trasformante fa questo. Il fare diventa essere. L'azione diventa un modo attraverso cui tu puoi contemplare. E puoi avere una profondissima esperienza spirituale nel fare una cosa banalissima. Non è più importante quello che fai, ma tutto quello che fai diventa un modo attraverso cui tu sei. Il verbo fare si unisce al verbo essere. È un'espressione del verbo essere. Rubiamo per l'ennesima volta l'intuizione di Don Tonino Bello. Si diventa contemplativi. Contemplativi. Questa è la grazia trasformante della Pentecoste. Quindi la Chiesa è talmente ormai inondata dalla presenza di Cristo, perché è la presenza dello Spirito del risorto, che pur rimanendo pienamente umana, esprime tutta la sua divinità. Allora, gli ortodossi e soprattutto la teologia orientale in questo senso è più avanti nel comprendere che cos'è la grazia trasformante, e soprattutto nella tradizione dei nostri fratelli d'Oriente c'è questa idea di fondo: la venuta di Cristo nel mondo, lui che è Dio, Dio si è fatto uomo. Qual è lo scopo di Dio che si fa uomo? Trasformare noi in Dio. Noi siamo cristificati, si dice. Siamo deificati, noi siamo divinizzati. In noi agisce la divinità di Dio. Così come lui si ha assunto su di sé la natura umana, noi assumiamo su di noi la natura divina. Questa è la grazia trasformante. Qual è lo scandalo di Gesù? La cosa insopportabile per Satana è che Dio si faccia uomo, capite? Non si fa angelo, ma sceglie una natura che è completamente inferiore alla sua. Questo è lo scandalo. Ma c'è un doppio scandalo, è che ha preso noi e ci ha resi come lui, ci ha deificati, cristificati. In alcuni questo è evidente, a volte anche fisicamente è evidente, in alcune esperienze mistiche questa cosa si vede, la luce, lo sguardo di una persona, ma basta anche un solo dono, che è quello della pace. Ci sono delle persone che veramente sono così cristificate che la loro presenza è una presenza che porta pace, che porta luce, che porta gioia, che porta Cristo. E qui vedete che ritorniamo all'inizio. Qual è il miracolo di Maria che attraversa la Galilea, arriva fino a Incarem? Che cosa c'ha dentro? C'ha dentro Gesù. Il miracolo della Pentecoste è che ognuno di noi può dire di essere come Maria. Noi abbiamo dentro Cristo. E il legame che c'è è che uno dentro l'altro, noi siamo in lui, lui è in noi. Poi, se volete arrivare proprio a una cosa molto spicciola, non so voi, ma io desidero fortemente risolvere il conflitto tra Marta e Maria, tra il fare e l'essere, tra l'azione e la contemplazione. Beh, questa è opera dello Spirito.
Questa è la Pentecoste. Maria è lì e ci insegna questa grazia trasformante. Ultima tappa, l'assunzione di Maria al cielo. Ecco, questo dogma mariano, che è davvero l'ultima tappa della vita terrena di Maria, no? La sua assunzione al cielo, assume un significato profondo, perché l'assunzione di Maria al cielo ci ricorda qual è il nostro destino, cioè noi non dobbiamo mai dimenticare qual è il nostro destino. Il nostro destino è Cristo. E Maria è la prima che mostra che questo destino è possibile, in anima e corpo, non soltanto in anima e corpo. Tutto quello che è vostro, dice Paolo, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Cioè, è troppo poco pensare che la risurrezione riguardi lo spirito. È troppo poco pensare che la risurrezione riguardi l'anima, un principio interiore. La risurrezione riguarda anche il corpo, un corpo redento, trasfigurato, ma un corpo. Credo nella resurrezione della carne e la vita eterna, nella resurrezione della carne. Capite come è demolito tutto un filone New Age che a volte attraversa anche la nostra fede cristiana? Credo la risurrezione della carne, non la il ridurre in psicologismo, in interiorismo, in emotivismo, e metteteci tutto quello che volete. La risurrezione della carne e ridare corpo al cristianesimo. Quindi se dovessimo correggere il nostro vocabolario, anche pastorale, dovremmo smettere di dire che noi siamo in cura d'anime. Non è vero, noi siamo in cura di persone, perché le anime hanno un corpo anche. E anche se forse abbiamo sbagliato a dire questa cosa, che siamo in cura d'anime, lo abbiamo sempre fatto in 2000 anni. Cioè abbiamo capito che non potevamo dare il catechismo a una persona senza dargli anche da mangiare, o dargli una dignità, o dargli una possibilità di vivere dignitosamente questa vita, e capire che la risurrezione della carne prende sul serio anche la concretezza delle persone, e che Cristo riguarda tutto l'uomo, non solo una parte. Ecco, Maria ci mostra nell'assunzione che il nostro destino, che è quello di risorgere anche nella carne, è possibile. Lei è la prima che viene introdotta nell'eternità di Dio in maniera completa, spirito, anima e corpo. Maria. Ora non mi spiegate in che modo, è un dogma, e quindi se ve lo spiegassi dovreste preoccuparvi. Cioè è qualcosa che noi intuiamo ed è un paesaggio così grande che tu intuisci essere vero anche se non lo racchiudi in una formula. Cioè ti rendi conto che questa roba qui, più che portarti a credere a qualcosa di irrazionale, spalanca la tua razionalità a qualcosa di più grande. E questa cosa ha un effetto immediato nel presente. Ce l'ha. Quando i benedettini cominciano a capire che l'ora et labora, che una vita profondamente unita a Cristo ha a che fare con la bonifica di una palude, hanno capito che cos'è la risurrezione della carne, cioè che c'è una ricaduta molto concreta dell'esperienza spirituale. Questo tira fuori una concretezza che a volte noi manca, e a livello personale. A livello personale lo esauriamo così questo problema, facendo sempre propositi, ragionamenti. E a livello personale lo esauriamo così questo problema,

risorgere concretamente. Tutto è chiamato a partecipare a questa redenzione, tutto di noi, tutto di noi. Non c'è un angolo di noi che non è chiamato a questa redenzione. Spirito, anima e corpo. Ecco perché questa cosa ci ridà anche una capacità di saper voler bene a tutte queste tre dimensioni e a non pensare che deve essere una a scapito dell'altra. Gli amici francescani, correggetemi, ma credo che anche Francesco a un certo punto si sia reso conto che aveva un po' esagerato contro il suo corpo, no? Chiese perdono a fratello Asino. Vedete, la conversione di un santo nell'accorgersi che persino la penitenza, che è un mezzo attraverso cui noi possiamo rendere visibile anche tutto questo, non può prescindere dall'amore per una cosa che ci ha dato il Signore e che è chiamata redenzione. Anche fratello Asino, cioè il nostro corpo. Bene, ovviamente ci sarebbe ancora tantissimo da dire anche rispetto a quella che è l'esperienza di Maria. Io ho voluto tracciare così velocemente in questi giorni una sorta di itinerario, no? che partiva dall'Annunciazione, passava attraverso l'esperienza della visitazione, la nascita di Gesù, la presentazione al Tempio, la fuga in Egitto, lo smarrimento, le nozze di Cana, la vita a Nazareth, la vita pubblica di Gesù, la croce, la Pentecoste, l'Assunzione. È una strada, una sorta di mappa. Ora, il modo con cui questa mappa si presenta dentro la nostra vita è in ordine sparso. Cioè, mi piacerebbe dirvi, prima viene uno, due, tre, no, ci sono dei momenti nella nostra vita in cui tu, non lo so, c'hai 50 anni, in quel momento per te accade un'annunciazione, cioè un momento in cui si attualizza in maniera puntuale un incontro con Dio, o forse un incontro nell'incontro, capite? E allo stesso tempo, in questo momento io devo imparare di nuovo che cos'è la carità. Devo di nuovo interrogarmi sulla gioia, devo di nuovo domandarmi in che modo mi vivo le crisi, che cos'è per me lo splendore dell'adesione alla testimonianza, a ciò che reputo essere vero, in che modo sto valorizzando l'empatia che salva dentro la mia vita. Oppure mi devo riprendere in mano la quotidianità e cominciare di nuovo a viverla per Cristo, con Cristo, in Cristo. Se sono così furbo da usufruire della maternità di Maria e quindi della maternità della Chiesa, in che modo vivo il buio? Ma quante volte avete già vissuto una sorta di notte oscura? E il Signore vi ha istruiti senza bisogno che nessuno lo dicesse ad alta voce, perché se siete qui in qualche maniera siete rimasti a galla, devastati, feriti, anche i discepoli lo erano. E vi posso assicurare che non si sono salvati tutti. Uno si è tolto la vita anche. Cioè, non date per scontato che, come diceva qualcuno a Sanremo qualche tempo fa, comunque vada sarà un successo. No, può andare male, molto male. Questo ci rende tremendamente seri e tremendamente grati. Perché feriti, stanchi, scassati, siamo arrivati fin qui. E il Signore vuol fare qualcosa con noi in questo momento, ripartire da noi, proprio quando tutto sembrava perduto, e sperimentare così quella grazia trasformante di vedere finalmente il fare non più contrapposto all'essere, e accorgerci che tutta la nostra vita, che su questo aveva ragione Freud, è attraversata dalla paura della morte, è redenta invece dalla memoria del nostro destino, perché il nostro destino è la risurrezione totale di ognuno di noi.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 20ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 15 di Matteo, dai versetti 21-28. Domenica scorsa, se ricordate, ci siamo soffermati sulla poca fede di Pietro e degli Apostoli, impauriti dalle onde del lago. Martedì la nostra attenzione ha posato lo sguardo e soprattutto il cuore sulla fede di Maria, la madre di Gesù. Oggi compiamo un passo ulteriore per andare ad approfondire proprio il tema della fede, della fiducia in Dio. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio», ma egli non le rivolse parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando?» Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». La scena avviene fuori dai confini di Israele, e l'Evangelista Matteo ce lo fa capire anche attraverso la sua insistenza. Nella zona di Tiro e di Sidone, una donna cananea, cioè straniera, nemica del popolo, una donna proveniente da quella regione. Sentite quanta insistenza pone l'Evangelista per far comprendere che ci troviamo di fronte a una straniera. Questa straniera però entra in dialogo con Gesù in modo diretto. Senza minimamente lasciarsi impaurire o intimorire da quel muro che la separa da Gesù e dal popolo di Israele. E ciò che colpisce è che Gesù non le dà retta. Lui che è sempre pronto a farsi attento agli ultimi e che va incontro a quanti hanno bisogno, volta le spalle a questa donna, si fa sordo. Sembra quasi che voglia confermare, rafforzare quel muro di divisione. Ebbene, quella donna non rinuncia, non si rassegna e grida più forte, urla, a tal punto che i discepoli si avvicinano al maestro per dirgli: «Esaudiscila», e lo fanno non perché sono convinti di quella preghiera, di quell'urlo, non lo fanno per compassione, ma lo fanno per imbarazzo. Sono stanchi di sentirsi infastiditi da quell'urlo. Questo è il motivo per il quale i discepoli intercedono presso Gesù. Lo fanno forse per farla tacere una volta per tutte. Ebbene, continua il testo del Vangelo. Quella si avvicinò, si prostrò dinanzi dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non ho bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Di fronte all'insistenza, Gesù risponde in modo duro, ricordando che prima devono essere saziati i figli, cioè i figli di Israele, poi eventualmente i cagnolini, cioè i pagani, perché cani era proprio il termine dispregiativo con cui gli ebrei indicavano le genti, coloro che non appartenevano al popolo eletto. La donna però non si lascia scalfire. Lei rimane ferma, solida nella sua certezza che Gesù può guarire sua figlia. «Signore, anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». È pronta a perdere la faccia, a far prendere coscienza: «Sì, sono un cane, ma anche i cani mangiano». E di fronte a questa insistenza, di fronte a questa fede
che ti porta a ritenerti un nulla di fronte all'assoluto che è Dio, Gesù allora esaudisce la donna. Donna, avvenga per te come desideri. La donna dunque ottiene l'attenzione di Gesù, ma ancor più ottiene la guarigione di sua figlia. La sua insistenza, la sua perseveranza la porteranno lì dove lei voleva arrivare, alla guarigione di sua figlia. Ma in questo suo insistere, in questo suo modo di fare, fa emergere la verità di Gesù. Non è venuto per rafforzare un muro, ma per abbatterlo. Ma questo abbattimento chiede fiducia, chiede fede, chiede di riconoscere in Gesù il Salvatore del mondo. Questo ha fatto la donna. Tanto che questa esperienza trova ancora più luce e trova compimento nella profezia di Isaia, quando dice, ed è il testo scelto dalla liturgia come prima lettura, gli stranieri li condurrò sul mio santo monte e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera per tutti i popoli. E il salmista, e con il salmista noi canteremo, popoli tutti lodate il Signore, gioiscano le nazioni. Popoli tutti, non alcuni. Gesù porta a compimento la profezia di Isaia. La vita di Gesù si fa canto, come è canto il Salmo che siamo invitati a cantare dopo la prima lettura. Ma c'è un altro dato che merita attenzione. Gesù accondiscende alla richiesta di questa donna motivando la sua scelta. Donna, grande è la tua fede. La fede di questa donna straniera, lontana, esclusa, è grande, a differenza della fede di Pietro, il primo degli apostoli, quando domenica scorsa, dopo aver tentato di camminare anch'egli sulle acque, proprio di fronte allo sprofondare, griderà: Gesù, salvami! Uomo di poca fede, gli dirà Gesù. Fa contrasto una donna pagana che viene indicata come una donna di grande fede e il primo degli apostoli che viene segnalato come un uomo di poca fede. Non è questione di ruoli allora, non è questione di ruoli, ma di cuore, questione di amore. Questa è la fede. La fede non si può ridurre a una semplice ripetizione di articoli del o di gesti esteriori. La fede è questione di cuore, è questione di amore. Come la storia di questa donna, anche la mia, la nostra storia, non sempre è pulita, non sempre è coerente, non sempre è lineare. A volte anche noi ci poniamo all'esterno, lontani da Dio. Siamo un po' come la barca di domenica scorsa, sballottata dalle onde di difficoltà, di fatiche, di incomprensioni, di crisi, di fragilità, che in fondo sono le onde del peccato. Questa donna ci insegna a non lasciarci vincere però, a reagire, gridare la nostra fiducia in Dio. In fondo questo grido è la certezza che riconosciamo in Gesù il nostro Salvatore. Non è tanto il peccato che ci porta a gridare a Dio il nostro bisogno di Lui, ma è la fede in Lui che ci porta da peccatori a chiedere a Dio di essere salvati. È la fede, quella scintilla che è stata accesa nel giorno del nostro battesimo. Noi siamo comunque sia, dicevamo martedì nella festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, siamo creature di Dio, siamo firmati da Lui. C'è una nostalgia autentica, profonda del nostro cuore, che continuamente grida perché riconosce in Gesù il suo Salvatore, riconosce in Gesù la voce di colui che ha creato. C'è una voce interiore che ci rimanda all'atto creativo e una nostalgia alla quale se diamo voce si fa preghiera. A partire da questa esperienza
Allora siamo invitati a ricordare che la fede non è un'esperienza di alcuni eletti e non basta occupare determinati posti per sentirci a posto. Lui viene in chiesa, va bene, lui non viene in chiesa, escluso. Non è questo il modo di agire di Gesù. Non ci sono più giudei, greci, ma siamo tutti figli di Dio. Siamo chiamati ad aiutarci gli uni gli altri, a crescere, aiutandoci, sorreggendoci a vicenda, correggendoci a vicenda. In fondo, ciascuno di noi vuole raggiungere questa amicizia particolare, un'amicizia per la quale Gesù stesso pregherà: Padre, ti chiedo che tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me, io in te, anch'essi siano una cosa sola. Anche noi talvolta siamo frantumati. La testa va per la sua strada, il cuore dall'altra, le nostre azioni quotidiane da un'altra ancora. Quanto vorremmo essere una cosa sola. Anche la donna del Vangelo non si sentiva una donna tutta d'un pezzo, ma non ha temuto nel gridare a Dio il suo bisogno. Ecco, allora non temiamo le fatiche, le lotte, le fragilità, le debolezze. Fanno parte della vita. Non rassegniamoci, non lasciamoci schiacciare, ma gridiamo a Dio il nostro bisogno di Lui e della nostra salvezza. E non temiamo se siamo fuori strada, se ci siamo allontanati dalla casa del Padre. Il Signore sa ascoltare. Sa, perché ci vuole bene, perché è venuto per noi e per la nostra salvezza. Di fronte a questa parola vogliamo rispondere. Abbiamo cercato di capire che cosa dice. Abbiamo cercato di capire cosa dice a noi oggi questa parola. E io che cosa rispondo al Signore? Lo faccio con due preghiere, come sempre. Nella prima è la colletta che noi cantiamo dopo il canto del Gloria, che fa da riassunto ai testi biblici proprio della domenica. Ascoltate. O Padre, che nell'obbedienza del tuo Figlio hai abbattuto, vedete, Gesù non ha rafforzato il muro, lo ha abbattuto. Hai abbattuto l'inimicizia tra le creature e degli uomini fatto un popolo solo. Rivestici degli stessi sentimenti di Cristo affinché diventiamo eco delle sue parole e riflesso della sua pace. Io invece rispondo con queste altre parole. Ma prima di recitare la preghiera, auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, talvolta, a causa della mia poca fede, perdo la strada e il mio cammino si addentra in vie impervie, lontano dalla luce del tuo Vangelo. Eppure tu non mi abbandoni, non mi lasci solo, tu sei con me, in me, e dall'intimo, dal cuore, con delicatezza mi sproni a dirti sempre e comunque: pietà di me, Signore Gesù. È un grido d'amore, un grido di fede, e tu ascolti il mio grido, mi rispondi. E ancora, camminiamo insieme.

cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto. Iniziamo un nuovo appuntamento dedicato alla musica classica. Ci sta accompagnando da diverso tempo questa parte, ormai, la figura di Felix Mendelssohn Bartholdy, ecco, questo grande compositore a cui va il merito non solo di aver dato vita a delle veramente splendide composizioni, ma anche di aver, dal punto di vista storico, riesumato Bach. E sappiamo benissimo che dopo la resumazione della Passione secondo San Matteo, la musica di Bach, caduta nell'oblio fino allora, è tornata a rinascere e per fortuna è tornata a quello splendore e a quel posto che gli merita. Ma Mendelssohn non ha avuto solo il merito di farci riscoprire Bach, ha avuto il merito anche di riesumare un genere, l'oratorio, che aveva raggiunto la sua piena completezza e quasi quasi non aveva più nulla da dire dopo delle figure eminenti come Bach, Handel e anche Haydn. Mendelssohn ha un po', se possiamo così dire, rivisitato il genere dell'oratorio e l'ha rivisto in chiave moderna. Diciamo subito che l'oratorio è un genere che prende sì dalla lirica, perché è un genere non rappresentato, perché se la lirica è un'opera rappresentata scenicamente, l'oratorio rappresenta un dramma sacro, soprattutto anche di carattere religioso, che non viene rappresentato e può essere anche cantato in chiesa, perché anche l'oratorio può avere una tematica prettamente profana. Dunque, quest'oggi la peculiarità della nostra puntata sta nel fatto che è divisa in due, nel senso che avremo un primo ascolto quest'oggi e l'altro ascolto la prossima settimana, in quanto è molto lungo l'oratorio che voglio proporvi, perché sono molto contento di potervi far ascoltare l'oratorio Opera 70 Elias, oratorio delle parole dell'Antico Testamento per soli, coro e orchestra di Felix Mendelssohn Bartholdy. Dunque, diciamo subito che per quello che concerne la rappresentazione di questo oratorio e anche la genesi, nel 1846 Mendelssohn lavorò con dedizione esigente e febbrile all'Elias per consegnarlo in tempo al Festival Corale del 1847 a Birmingham, in Inghilterra. Qui l'Elias ebbe un'accoglienza trionfale, e puoi capire anche il perché, che fu l'estremo successo del grande artista. Mendelssohn morì pochi mesi dopo, a 38 anni. L'oratorio Christus, progetto maggiore cui egli aveva già messo mano, restò per gran parte incompiuto. Mendelssohn aveva cominciato a pensare all'Elia subito dopo il Paulus, nel 1836, dunque 10 anni prima ancora di concluderlo. Pensate un po' voi, no? Ecco, e quindi se il Paulus era basato sulle parole della Sacra Scrittura, l'Elias prendeva un po' un concetto poetico, una forma musicale che tardarono a definirsi. Nell'idea di un oratorio biblico, Mendelssohn sentiva evidentemente quasi una certa responsabilità non solo artistica e culturale, ma anche spirituale. Infatti Mendelssohn era cresciuto sì nella fede luterana, ma sentiva forte e attivo in sé anche il valore della tradizione sinfonico-corale tedesca e protestante, ma apparteneva pur sempre a una nobile famiglia ebrea, illuminata da due generazioni, niente meno che il poeta Moses Mendelssohn, il filosofo razionalista, intimo amico di Lessing, che è Abraham, proprio il padre di Mendelssohn, aveva aggiunto il suo cognome. L'argomento dell'Elia, dunque, la figura del grande profeta, gli inni di lode all'Eterno e le invettive contro i pagani, dovettero essere per Mendelssohn, per i suoi ricordi infantili e per i suoi affetti familiari, non solo un impegno creativo puramente artistico, ma anche quasi un'occasione di esprimere un legame interiore col passato religioso dei suoi. Noteremo che almeno una volta abbiamo di ciò la prova sulla pagina. Mendelssohn però era e si sentiva nell'animo e nella mente un cristiano, un musicista tedesco classico, ma dei suoi tempi un sano e laborioso borghese della sua patria. Vediamo un attimo dal punto di vista storico dove collochiamo la storia. Diciamo che alla morte del re Salomone nel 931 a.C., il regno di Israele si divise in due metà. Quella del nord è propriamente Israele, con le capitali Tirsa e poi Samaria, e quella del sud è la Giudea, con la capitale Gerusalemme. E circa un secolo dopo, il nord, durante il regno di Acab e della sua sposa fenicia Gezabaele, cadde per del paganesimo politeista e della idolatria del dio Baal. Dalla Giudea entrò in Israele il profeta Elia, fedele ai padri,
furente accusatore dell'empia coppa regale e del culto sanguinario di Baal. Alle vicende di Elia, del discepolo Eliseo e dei loro regali persecutori sono dedicati capitoli dal 17 al 19 del primo libro dei re dell'Antico Testamento, che il libretto di Shubring riproduce fino all'ascesa in cielo di Elia e alla glorificazione del vero Dio. Il libretto è una tessitura di frasi e versetti biblici vetero e neotestamentari, per lo più riportati alla lettera e collegati tra loro da poche righe descrittive. Diciamo subito che l'oratorio inizia con un breve declamato di Elia. Il personaggio principale è subito davanti a noi, forte e autoritario, un autentico profeta biblico. Egli maledice l'impietà del suo paese e dice: come è vero che vive il Signore Dio di Israele, al cui servizio sto, in questi anni non cadrà né rugiada né pioggia. E questo io dico. E in uno stupefatto silenzio, qui sentiamo i legni e il tono in piano, che diventa terribile frastuono, con la profezia della siccità, la voce scende da Dol do diesis, percorrendo due volte il sinistro intervallo di quarta ascendente. Ora, si può anche compendiare il contenuto dell'Elias. Nella prima parte abbiamo la maledizione del profeta, con l'overture, poi il compianto del popolo afflitto che Obadiah, il discepolo di Elia, consola con le parole di attesa fiduciosa. Poi abbiamo il prodigio della resurrezione. Qui un angelo esorta Geremia all'esilio con la promessa che egli sarà sempre protetto. E una pia vedova del paese del nord protegge Elia ed egli per gratitudine le rende il figlio strappandolo alla morte. E quindi qui abbiamo proprio un episodio patetico che a qualcuno è parso lungo e ripetitivo, però la stupenda supplica di Elia a Dio perché opera il miracolo è di grande effetto, perché pensate un po' voi, il profeta canta tre volte la sua richiesta, con dolcezza prima, con mestizia poi, e infine la recita in sole quattro battute con voce potente, quasi imponendo a Dio il miracolo. E in un momento austero ed enigmatico ci sembra quasi che l'uomo costringa l'Eterno alla legge dell'Eterno. La vedova qui riconosce la verità del Dio degli ebrei e il coro interviene con un'ampia melodia. Poi abbiamo il prodigio del fuoco e il prodigio della pioggia. In questa lunga sezione che conclude la prima parte dell'oratorio, che noi arriveremo ad ascoltare fin qui, ascoltiamo due vertici drammatici e musicali. Agitato, potente e persino crudele il primo, fervidamente poetico l'altro. Elia sfida i sacerdoti del profeta Baal, che il loro Dio accenda il fuoco sugli altari, e alle frenetiche salmodie degli idroati nessun altro risponde se non la voce sprezzante e ingiuriosa di Elia, che dice che urlino più forte in quanto il loro Dio non li sente, perché ha altro da fare. Ed ebri di sangue i sacerdoti si feriscono con le spade. E all'infame tumulto segue la serena preghiera di Elia, che fa sì che il Dio di Abramo e di Isacco fa splendere le fiamme, e il vendicativo profeta ordina al suo popolo di massacrare tutti gli infedeli. Ma continua anche l'afflizione della siccità, ed Elia chiede a un giovinetto di fissare l'orizzonte, se mai appaia una nube, e lo chiede una, due e tre volte, ma sopra suo capo il giovinetto vede il cielo fermo e vuoto. E come nel precedente episodio della vedova, la quarta supplica di Elia a Dio nella musica suona come un comando: accogli la preghiera del tuo servo, Signore, non mantenere il tuo silenzio verso di me. E la pioggia scende, e negli accenti diversi del dolore, del timore, della supplica, dei silenzi e dell'attese, tutto l'episodio ha un'eccezionale efficacia poetica e scenica. E ascoltiamo quindi la prima parte, amici radioascoltatori, dell'oratorio Opera 70 di Felix Mendelssohn Bartholdy per soli, coro ed orchestra, Elia, tratto dal primo libro dell'Antico Testamento. Il figura il coro di Francoforte è diretto da Olis Ickstad. Il Frankfurter Singakademie è diretto da Karl Rarix. Il Frankfurter Opernhaus und Museum Orchester è diretto da Sylvain Kabreling. Alexandra Koku soprano, Monica Gropp mezzo soprano, Chloes Anshaw tenore, Peter Lika basso, Balthasar Ens soprano con voce di bambino e Daniel Graf solista al violoncello. Ascoltiamo.

Seid eine Pfarren und legt kein Feuer daran.

questa, amici radioascoltatori, che sinceramente anch'io ho ascoltato in fedele e religioso silenzio, è la prima parte dell'oratorio opera 70 di Felix Mendelssohn Bartholdy per soli, coro d'orchestra, Elias. Ecco, veramente splendida questa incisione, è anche molto pregnante, anche se purtroppo il tedesco non rende, spero che attraverso la spiegazione avete potuto capire e al meglio captare le varie parti salienti, dall'invocazione di Elia affinché salvi il bambino della vedova a Dio, la supplica e infine l'esortazione a Dio affinché scenda la pioggia sulla terra dopo la carestia e il ringraziamento del popolo. Questa, così si conclude quindi la prima parte dell'opera di Felix Mendelssohn Bartholdy, l'oratorio Elia. La seconda parte l'ascolteremo la prossima settimana in questi vari appuntamenti che vogliamo dedicare proprio al compositore tedesco Felix Mendelssohn Bartholdy. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica mette in risalto un incontro lungo la strada di Galilea tra una donna cananea e Gesù, con una richiesta che diventa supplica per sua figlia tormentata da un demonio. La risposta di Gesù è dura, egli sembra prendere le distanze. Ciò porta la donna ad insistere, dimostrando una fede incrollabile fino a ottenere la guarigione della figlia. L'atteggiamento della cananea è quello giusto, che dovremmo usare tutti davanti a Dio. Di richiesta, sì, ma accompagnata da una fede che non è solo supplica, costante, insistente e perseverante, ma capacità di non arrendersi, pensando che Dio ci ascolti. Il Vangelo stesso ci dice che la perseveranza nel chiedere e la pazienza nell'aspettare permetteranno che la nostra preghiera venga esaudita. Questa donna ci insegna il coraggio dell'amore, che fa sì che noi non ci arrendiamo di fronte al silenzio di Dio, non perdiamo le speranze, ma continuiamo a chiedere fiduciosi, sapendo che Egli, nei Suoi tempi, ci risponderà.

0: la fiducia è la parola chiave che accompagna questo dialogo e questo incontro. La donna cananea sa che Dio la esaudirà non abbandonandola. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo portati ad arrenderci pensando che Dio non ci ascolti e facciamo dipendere tutto da ciò che otteniamo. Invece la fede è una continua ricerca di un amore fiducioso nei confronti del Padre. Il coraggio è l'altra parola che ci aiuta ad entrare ancora di più nell'ottica di questo Vangelo, che passa attraverso la forza della parola, in quanto ella non vuol togliere le briciole agli altri, ma si accontenta di quel poco che cade o avanza dalla tavola. Quindi una forza, un coraggio non prepotente ma umile. È proprio qui che Gesù comprende che la sua richiesta parte da una fede profonda e convinta in lui e nel fatto che possa esaudirla. È davanti a questa forza umile la risposta amorevole e paterna di Gesù. Donna, grande è la tua fede. Gesù riconosce non solo la fede della donna, ma anche la sua grandezza dovuta alla capacità di saper arrivare con forza al cuore di Dio, senza pretese, ma solo con fiducia. Da ciò possiamo trarre un insegnamento, quello di saper chiedere, ma anche di saper attendere il tempo di Dio, riempiendolo di fiducia e di speranza, e magari uscendo dalle logiche che oggi il mondo ci propone del veloce e dell'immediato, a discapito del dialogo, della relazione e del tempo silenzioso di crescita, dopo aver piantato il seme della fede e della richiesta. L'epilogo della guarigione non è altro che il risultato di un cammino che Gesù ha fatto fare alla donna, nel quale dialogando sono entrati in una relazione capace di leggere un desiderio, quello di guarire sua figlia, e Dio, nel suo iniziale o apparente rifiuto, non fa altro che mettere alla prova la donna e la sua fede, che ella supera attraverso l'umiltà nel chiedere e il coraggio di insistere, che sfocia nella risposta ultima di Gesù, con la quale si chiude il Vangelo: avvenga per te come desideri. Il desiderio accompagna questa donna, ciò che io vorrei ma che ancora non c'è. Non ho realizzato e ho bisogno di Dio per attuarlo. Noi tutti siamo accompagnati costantemente da desideri, ogni giorno, ma non tutti riusciamo a realizzarli. Allora che facciamo? Ci scoraggiamo e pensiamo di essere falliti? No. Ma come la donna cananea, continuiamo a camminare restando accanto a Gesù, consapevoli che Egli ci esaudirà, e quel desiderio che portiamo nel cuore si realizzerà con i suoi tempi nella nostra vita, non per capriccio, ma perché Dio sa che ne abbiamo bisogno e che lo abbiamo chiesto umilmente e con convinzione. Consapevoli che la nostra insistenza ci porterà al risultato finale, ad essere ascoltati o esauditi. Solo la perseveranza è quell'elemento fondamentale della fede che non ci fa arrendere ai primi no, non ci fa scoraggiare davanti a un rimprovero, ma sapendo che saremo esauditi da Dio, siamo lì ad attendere che ciò accada. Un altro elemento di coraggio del Vangelo è che una donna insista, sapendo che al tempo di Gesù esse non potevano rivolgersi ad un uomo, ma ella rischia, e la sua forza nelle parole, intrisa della sua umiltà, viene premiata da Gesù. Allora ecco che il Signore fa cadere qualsiasi prassi o pregiudizio radicato, liberando l'uomo da catene umane e giuridiche e ridando ad ognuno una dignità capace di liberare il cuore e aprirsi al nuovo, al vero e al bello. Infatti, il Vangelo ha questo messaggio di novità, ossia quello di aprirsi a un modo di essere, vivere, amare finora sconosciuto, e Gesù inizia proprio dal desiderio esaudito della donna cananea. Tutti portiamo dentro un desiderio da esaudire, e solo attraverso la richiesta personale a Dio possiamo riuscirci, chiedendo con cuore puro, lieto e umile, capace di saper accettare tutto, anche che non venga esaudito subito, ma nei tempi che Dio ha stabilito. Il cristiano è sempre alla ricerca di se stesso o di qualcosa da soddisfare nell'anima e nel corpo. Ecco che allora, come la cananea, si va davanti a Dio e non ci si stacca da Lui fino a quando non ci ascolta. Questa non è pretesa, ma solo la consapevolezza che, nonostante tutto, Egli ci esaudirà.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

dal libro del profeta Geremia. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

La veglia dell'Assunta, dall'opera omonima del padre Ermanno Toniolo, pubblicata dal Centro di Cultura Mariana Madre della Chiesa, adattamento e realizzazione di Franca Salerno.

0: Tutta la terra, o Cristo, ti adora. Canta a tua madre un inno di lode. Tu l'hai chiamata a te dall'esilio. Ascoltiamo come Sant'Andrea di Creta celebra l'assunzione della Madre di Dio.
1: Chiunque ha una fede sicura, venga prontamente. Venga al santuario della Vergine e per sua diretta esperienza conosca di aver trovato quanto egli brama. Vi è davanti questo comune tramite di riconciliazione. Riconciliatevi con Dio. Ecco la fonte inesauribile dell'immortalità. Voi che siete morti, venite, attingete. Ecco i fiumi eterni della vita. Venite tutti, rendetevi immortali. O figlia di Adamo e madre di Dio, o terra virginale dalla quale spuntò il secondo Adamo, più antico del primo, quale tomba ti coprirà? Quale terra riceverà te, che con la tua santità ti elevi al di sopra del cielo e della natura del cielo? Quali unguenti profumeranno il tuo corpo? Quel corpo immacolato, pieno di bene, ricolmo di perdono, fonte di incorruttibilità, dal quale deriva la divinizzazione, nel quale c'è la perfezione, per mezzo del quale viene la salvezza. Infatti veramente tu sei colei che è realmente bella e macchia non è in te. Con quali labbra celebreremo il tuo esodo? Con quale voce, con quali parole esalteremo le tue grandezze? Infatti ogni lingua ti glorifica, piena di gratitudine, proclamandoti madre della vita. La tomba non può possederti. Ciò che si corrompe non può oscurare il corpo della regina. Va dunque, va in pace. Lasciando l'abitazione del mondo, rendi propizio il Signore alla natura creata, quella natura che tu hai in comune con noi. Infatti, fin quando ti intrattenevi con gli uomini, una piccola parte della terra ti aveva. Ma ora, da quando hai lasciato la terra, tutto il mondo ti abbraccia come suo comune propiziatorio. Entra nella gioia indescrivibile, nella luce eterna, là dove la vera vita è il regno della luce. Godi della bellezza del tuo figlio.

0: Leggiamo dalla Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus del Papa Pio XII.
1: I santi padri e i grandi dottori, nelle omelie e nei discorsi rivolti al popolo in occasione della festa odierna, parlavano dell'assunzione della Madre di Dio come di una dottrina già viva nella coscienza dei fedeli e da essi già professata. Ne spiegavano ampiamente il significato, ne precisavano e ne approfondivano il contenuto, ne mostravano le grandi ragioni teologiche. Essi mettevano particolarmente in evidenza che oggetto della festa non era unicamente il fatto che le spoglie mortali della Beata Vergine Maria fossero state preservate dalla corruzione, ma anche il suo trionfo sulla morte e la sua celeste glorificazione, perché la madre ricopiasse il modello, imitasse cioè il suo figlio unico, Cristo Gesù.
0: San Giovanni Damasceno, che si distingue fra tutti come testa esimio di questa tradizione, considerando l'assunzione corporea della grande Madre di Dio nella luce degli altri suoi privilegi, esclama con vigorosa eloquenza: colei che nel parto aveva conservato illesa la sua verginità doveva anche conservare senza alcuna corruzione il suo corpo dopo la morte. Colei che aveva portato nel suo seno il Creatore fatto bambino doveva abitare nei tabernacoli divini. Colei che fu data in sposa dal Padre non poteva che trovar dimora nelle sedi celesti. Doveva contemplare il suo figlio nella gloria alla destra del Padre. Lei che lo aveva visto sulla croce, lei che, preservata dal dolore quando lo diede alla luce, fu trapassata dalla spada del dolore quando lo vide morire. Era giusto che la Madre di Dio possedesse ciò che appartiene al Figlio e che fosse onorata da tutte le creature come madre e ancella di Dio.
1: San Germano di Costantinopoli pensava che l'incorruzione e l'assunzione al cielo del corpo della Vergine, Madre di Dio, non solo convenivano alla sua divina maternità, ma anche alla speciale santità del suo corpo virginale. Tu, come fu scritto, sei tutta splendore, e il tuo corpo virginale è tutto santo, tutto casto, tutto tempio di Dio. Per questo non poteva conoscere il disfacimento del sepolcro, ma, pur conservando le sue fattezze naturali, doveva trasfigurarsi in luce di incorruttibilità, entrare in una esistenza nuova e gloriosa, godere della piena liberazione e della vita perfetta.
0: Un altro antico scrittore afferma: Cristo, nostro Salvatore e Dio, donatore della vita e dell'immortalità, fu Lui a restituire la vita alla madre. Fu Lui a rendere colei che l'aveva generato uguale a se stesso nell'incorruttibilità del corpo e per sempre. Fu Lui a risuscitarla dalla morte e ad accoglierla accanto a sé attraverso una via che a Lui solo è nota.
1: Tutte queste considerazioni e motivazioni dei santi padri, come pure quelle dei teologi sul medesimo tema, hanno come ultimo fondamento la Sacra Scrittura. Effettivamente, la Bibbia ci presenta la Santa Madre di Dio strettamente unita al suo Figlio Divino, e sempre a Lui solidale e compartecipe della sua condizione.
0: Per quanto riguarda la tradizione, poi, non va dimenticato che fin dal secondo secolo la Vergine Maria viene presentata dai Santi Padri come la novella Eva, intimamente unita al nuovo Adamo, sebbene a lui soggetta. Madre e figlio appaiono sempre associati nella lotta contro il nemico infernale, lotta che, come era stato preannunziato nel Protovangelo, si sarebbe conclusa con la pienissima vittoria sul peccato e sulla morte, su quei nemici cioè che l'apostolo delle genti presenta sempre congiunti. Come dunque la gloriosa risurrezione di Cristo fu parte essenziale e il segno finale di questa vittoria, così anche per Maria la comune lotta si doveva concludere con la glorificazione del suo corpo virginale, secondo le affermazioni dell'Apostolo. Quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della scrittura. La morte è stata ingoiata per la vittoria.
1: In tal modo, l'augusta Madre di Dio, arcanamente unita a Gesù Cristo, fin da tutta l'eternità, con uno stesso decreto di predestinazione, immacolata nella sua concezione, vergine illibata nella sua divina maternità, generosa compagna del divino Redentore, vittorioso sul peccato e sulla morte, alla fine ottenne di coronare le sue grandezze superando la corruzione del sepolcro. Vinse la morte come già il suo figlio e fu innalzata in anima e corpo alla gloria del cielo, dove risplende regina alla destra del figlio suo, re immortale dei secoli.

Nel rito romano, come evangelo della festa, si proclama il brano della Visitazione con il cantico della Vergine. Infatti la suprema meraviglia che il Signore ha compiuto nella Santissima Madre di Dio, che prese parte ai misteri di Cristo, è averla esaltata per sua grazia, dopo il Figlio, sopra tutti gli angeli e gli uomini. Noi uniamo il nostro grazie di figli al suo grazie di figlia, di sposa, di madre, mentre attendiamo che si compia anche per noi l'ultima Pasqua. E riascoltiamo quanto la Vergine Maria disse ad Elisabetta: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.

0: L'episodio di Marta e Maria, narrato da Luca, fu letto per secoli in Occidente nella festa dell'Assunzione. Anche oggi, con l'aggiunta della beatitudine proclamata da Gesù in risposta alla donna anonima, è cantato in tutte le chiese bizantine per la solennità della Dormizione. La liturgia bizantina e latina, con questa pericope evangelica, hanno voluto affermare che Maria è il vertice dell'ascolto e la pienezza della contemplazione, che trova il suo ultimo compimento in paradiso.
1: Dal Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». Mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano».

o Maria Immacolata, assunta in cielo. Tu che vivi, beatissima, nella visione di Dio Padre, che fece di te alta creatura, di Dio Figlio, che volle da te essere generato uomo e averti sua madre, di Dio Spirito Santo, che in te compì la concezione umana del Salvatore. O Maria, assunta nella gloria di Cristo, nella perfezione completa e trasfigurata della nostra natura umana. O Maria, porta del cielo, specchio della luce divina, santuario dell'alleanza tra Dio e gli uomini, lascia che le nostre anime volino dietro a te, lascia che salgano dietro il tuo radioso cammino, trasportate da una speranza che il mondo non ha, quella della beatitudine eterna. Confortaci dal cielo, o Madre pietosa, e per le tue vie della purezza e della speranza, guidaci un giorno all'incontro beato con te e con il tuo divin Figlio, il nostro Salvatore, Gesù.

Per il programma di Orizzonti Cristiani oggi parliamo di, Franca Salerno ha proposto, La veglia dell'Assunta, dall'opera omonima del padre Ermanno Toniolo, pubblicata dal Centro di Cultura Mariana Madre della Chiesa. Seconda parte, L'Assunzione della Beata Vergine Maria. Voci recitanti, Marco Cardinali, Gaetano Lizio. Musiche di Antonio Martorelli, Valentino Miserax, Francesco Rigobello, Aurelio Zorzi. Coro della Cappella Musicale Monteberico, diretto dal maestro Ruggero Luigi Pitton. Incisione e registrazione a cura di Emilio Giorio e Massimo Lombardi. Mixage di Massimo Lalia. Tecnico del suono per la trasmissione radiofonica Alessandro Carucci. Adattamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio Voci nel deserto.

Eddie Stein, una santa per non dimenticare. Siamo giunti così alla seconda parte della vita di Eddie Stein, la carmelitana, la filosofa carmelitana da poco portata agli onori degli altari da Papa Giovanni Paolo II.

Siamo negli anni del dopoguerra, dopo la prima guerra mondiale che ha sconvolto l'Europa, e Edi Stein, pur continuando il suo insegnamento universitario, si impegnò attivamente in politica. Erano pochissime le donne a quel tempo che lo facevano, ma lei sentiva di dover contribuire alla costruzione di una nazione nuova, fondata sui grandi valori umani e non sul progresso materiale soltanto. Diede il suo contributo intellettuale e concreto ai partiti che cercavano di superare le posizioni dell'estrema destra e del socialismo di estrema sinistra. All'estrema destra della politica tedesca si affacciava proprio in quegli anni un nome nuovo, quello di Adolf Hitler. Organizza il suo primo comizio all'inizio del 1920 e a capo di un partito che chiama Nazionalsocialismo, che verrà poi abbreviato in nazismo. I suoi seguaci agitano una strana bandiera rossa con al centro un cerchio bianco occupato da una croce uncinata, la svastica, antico simbolo solare indiano. I nazisti lo agitano come segno della purezza della razza germanica, la razza ariana. Hitler accusa gli ebrei, di razza inferiore, non ariana, di essere la causa del tracollo economico della nazione e geme sulle miserie del popolo. Intanto i vincitori della guerra, Inghilterra e Francia, hanno imposto alla Germania di versare come riparazione di guerra la paurosa cifra di 132 miliardi di marchi in oro. Come conseguenza le imprese falliscono, i commerci non sono più possibili, l'inflazione dilaga, la disoccupazione si estende a macchia d'olio, i disoccupati saranno ben presto 6 milioni.

un libro che cambia la vita. Mentre tutto attorno sembra dissolversi, Eddie Stein compie nel silenzio il suo viaggio interiore. Nell'estate del 1921 è ospite della sua amica Hedwig Conrad Martius in una fattoria del Palatinato. Una sera, prima di ritirarsi in camera, prende dallo scaffale di Hedwig un libro quasi a caso. È un'autobiografia di Santa Teresa d'Avila, carmelitana. Scrisse: «Cominciai a leggere e immediatamente rimasi affascinata. Non smisi finché non terminai il libro. Nel chiuderlo dissi: questa è la verità». Edith e Teresa erano vissute a secoli di distanza, ma avevano un elemento comune: la fame della verità. Teresa d'Avila l'aveva limpidamente trovata in Dio, che non è solo la verità, ma l'amore dal quale dipende ogni altro amore. Al mattino, dopo aver riposto il libro nello scaffale, Edith si recò in città e comprò un catechismo cattolico e un messale. In quell'estate li studiò. Trovò una sapienza antica, semplicissima, che rispondeva a tutti i suoi dubbi. Su pagine personali, in quei mesi scrisse: «Sono profondamente convinta che si sta preparando qualcosa che butterà all'aria tutti i miei progetti. Si tratta della fede vera, viva, a cui rifiuto ancora il mio consenso. C'è uno stato di riposo in Dio, di totale sospensione di ogni attività dello spirito, in cui non si può fare alcun piano né prendere decisioni. Proprio quando mi abbandono a questo sentimento, una nuova vita comincia poco a poco a impossessarsi di me, senza alcuna iniziativa della mia volontà, a spingermi verso nuove realizzazioni. Questo flusso di vita sembra venire da un'attività e da una forza che non è la mia e che senza farmi alcuna violenza diventa attiva e operante in me».

mattino si decise, si recò alla chiesa cattolica di Bergzabern, dove viveva ospite di Hedwig, e assistette alla Santa Messa. Nulla mi risultò nuovo o incomprensibile, neppure la più piccola delle cerimonie. Celebrava un venerando sacerdote. Edith fu colpita dal suo raccoglimento. Al termine lo raggiunse in sagrestia e parlarono. A un certo punto Edith gli disse: «Vorrei ricevere il battesimo». Il prete rimase sorpreso. «Conosce la dottrina cattolica? L'ha istruita qualcuno?» Edith, un po' impacciata, rispose: «Vuole che ne parliamo?» Il reverendo Eugene Breitling fu sorpreso dalla sua preparazione. Fissarono come data per il battesimo il 1° gennaio del 1922. Il registro dei battesimi della Chiesa Cattolica di Bergzabern attesta: il 10 gennaio dell'anno del Signore 1922, Edith Stein, all'età di 30 anni, dottore in filosofia, è stata battezzata. Nata a Breslavia il 12 ottobre del 1891 da Siegfried Stein e da Auguste Curran, è venuta dal giudaismo dopo preparazione ed istruzione adeguate. Ha ricevuto i nomi di Teresa Hedwig. Madrina è stata la signora Hedwig Conrad Martius. Firmato Eugene Breitling Curato.

mamma, sono diventata cattolica. La madrina ricordava che al battesimo seguì la prima comunione e scrisse: la cosa più bella era la sua gioia radiosa, una gioia di bimba. Da quel giorno l'Eucaristia divenne il suo pane quotidiano. Dicono i suoi amici che dal momento del suo battesimo tutto il suo essere ha irradiato una gioia luminosa, paragonabile a quella che risplende sulla fronte di una giovane sposa. Fu cresimata dal vescovo di Speyer nella sua cappella privata l'11 febbraio. A Speyer, l'antica e storica città di Spira, conobbe il canonico Schwindt, che divenne suo direttore spirituale. Edith scriverà di lui: la sua direzione era tranquilla e sicura, piena di sole. Insegnava all'anima a trovare la pace e l'abbandono, là dove ogni appoggio umano sembra venir meno. Considerava le cose solo sotto l'aspetto eterno. Per questo il suo essere era come imbevuto di una santa e profonda gravità, bontà e fermezza, serietà e gioia infantile, grandezza e umiltà. Questi contrasti che si armonizzavano nella sua anima, prendendo radice in un immenso amore di Dio. La madre di Edith aveva 74 anni. La figlia, che sarebbe andata più tardi tranquillamente incontro alla morte in una camera a gas, non se la sentiva di dire a sua madre di essere divenuta cattolica. Temeva di infliggere un colpo mortale al suo vecchio cuore. Soltanto dopo mesi le parve arrivato il momento meno inopportuno e si inginocchiò davanti a lei, la guardò nel volto segnato e amato e disse con fermezza: mamma, sono diventata cattolica. Frau Stein non aveva pianto alla morte del marito. Ora si mise a piangere e le lacrime di Edith si mescolarono alle sue. Edith si trattenne 6 mesi in famiglia, circondò la madre di ogni tenerezza e di rispetto. L'accompagnava alla sinagoga, ne condivideva i digiuni e uniformava il suo orario a quello della madre. Quando tornò a Friburgo, Edith riprese il suo lavoro di assistente, ma non si sentiva più a suo agio. Più volte chiese al suo direttore spirituale di dedicarsi completamente al Signore in un convento, ma il canonico di conventi non voleva sentirne parlare. Le fece invece conoscere le suore domenicane, insegnanti in una grande scuola femminile a Speyer. Esse la invitarono a vivere con loro come professoressa.

otto anni come a Nazareth. Per otto anni, dalla Pasqua del 1923 alla Pasqua del 1931, Edith visse con loro con otto anni come a Nazareth. Per otto anni, dalla Pasqua del 1923 alla Pasqua del 1931,

Journal e The Idea of the University. La sollecitò pure a studiare il grande Tommaso d'Aquino, traducendo in tedesco la sua opera Questiones disputate de veritate. Il convento delle Domenicane divenne la sua Nazareth, mentre la sua mente disciplinata e brillante, immergendosi nel pensiero teologico di Newman e di San Tommaso, raggiunse una visione profonda e totale della realtà. Le idee che Husserl aveva fatto nascere in me, scrive, trovano in Tommaso la loro completezza. Dio è il fondamento assoluto dei valori che inutilmente e illusoriamente cerchiamo con soggetto nel soggetto umano, che è relativo, fragile, egocentrico. Molte volte Edith tornò a incontrare Husserl e nell'amicizia che continuava intatta gli parlai francamente. L'intelletto che cerca la verità deve uscire dall'immanenza, ritrovare l'oggettività, altrimenti rimarrà sempre insoddisfatto. Seguivano discussioni appassionate e sofferte. Un giorno Husserl dirà di Edith: in lei tutto è autentico, tutto è assolutamente vero.

Mentre Eddie Stein percorre sotto gli occhi di Dio la strada della sua vita, anche la storia del mondo cammina. La Germania stentatamente esce dai disastri della Prima Guerra Mondiale. Sembra farcela quando nell'ottobre del 1929 l'economia degli Stati Uniti, a cui sono legate tutte le economie occidentali, entra in una gravissima crisi. La vita economica della Germania è colpita a morte. Falliscono le industrie, si arrestano i commerci, la disoccupazione torna a dilagare in maniera paurosa. Hitler, nei suoi virulenti discorsi, vomita sempre più veleno contro gli ebrei, è circondato da un partito sempre più numeroso e violento. In questi anni Edith, senza volerlo, comincia ad essere conosciuta come una forte pensatrice cattolica. A 40 anni è una delle figure più eminenti della vita cattolica tedesca. Viene chiamata a tenere conferenze anche in Austria e in Svizzera. Per l'importanza delle sue pubblicazioni potrebbe aspirare a un'importante cattedra universitaria, ma viene boicottata perché donna, cattolica ed ebrea. Nel 1932 accetta un incarico di insegnante e di direzione all'Istituto Cattolico di Scienze Pedagogiche Münster. Ricorda una sua allieva. Al di fuori delle lezioni parlava poco, ma ogni sua parola nasceva dalla profondità del silenzio e della preghiera.

La croce è sulle spalle del popolo ebreo. 30 gennaio 1933, Hitler diventa cancelliere, primo ministro della Germania. 3 mesi dopo, in marzo, il Parlamento gli affida i pieni poteri. Da questo momento, per 22 anni, Hitler sarà il dittatore onnipotente della Germania. Vince la disoccupazione facendo lavorare a pieno ritmo le fabbriche di armi. Contro i trattati che hanno posto fine alla Prima Guerra Mondiale, ridà alla Germania un fortissimo esercito corazzato, un'aviazione e una marina da guerra pronte a un nuovo conflitto mondiale. In questo tempo, durante un'omelia, Edith sente ricordare alcune parole del grande pensatore francese Pascal: Gesù è in agonia sino alla fine del mondo. Durante quella santa messa, scrisse, mentre quelle parole tornavano a presentarsi alla mia mente, dissi al Signore che la sua croce ora veniva messa sulle spalle del nostro popolo ebreo. La maggior parte degli ebrei non voleva riconoscerlo come salvatore, ma coloro a cui erano stati aperti gli occhi dovevano portarla spontaneamente, questa croce, in nome di tutti gli altri. Volevo fare questo. Quando la messa terminò, sentii che il mio desiderio era stato accolto, anche se non sapevo in che modo avrei portato la croce.

La sua presenza all'Istituto di Scienze Pedagogiche, poiché in pieno sviluppo la caccia agli ebrei intellettuali, può provocarne la chiusura. Chiede allora nuovamente al direttore spirituale di entrare come monaca al Carmelo. Il 13 ottobre del 1933 viene accettata come novizia al convento carmelitano di Colonia. A quel tempo Edith Stein ha 42 anni. Per la vecchia madre, 84enne, è un altro duro colpo, ma la sorella Rosa le dice: «Vai tranquilla, alla mamma ci penserò io, e quando il Signore la chiamerà con sé, verrò con te a Colonia. Anch'io desidero diventare cattolica e consacrarmi al Signore Gesù».

La superiore del Carmelo che ricevette Edith Stein ha scritto: fu per lei una discesa dalla vetta di una grande carriera alla profondità dell'anonimato. Fu trattata come ogni altra postulante. La maggior parte delle suore non aveva mai sentito parlare di lei. Non sapeva cucire, in cucina era goffa, priva di ogni capacità. Per Fräulein Dr. Stein fu una scuola di umiltà, ma si sottomise con buon umore e con buona grazia. Era solita ridere e scherzare con le altre sorelle come fa una bambina. Diceva che non aveva mai riso tanto in tutta la sua vita come durante la ricreazione al Carmelo. Tutte con lei si trovarono a loro agio.

Edith vestì l'abito carmelitano il 15 aprile 1934. Era presente la sua carissima amica Hedwig, un folto gruppo di professori e di allievi. Hassel, ammalato, era stato informato dell'entrata al Carmelo della sua ex assistente e disse: «In Edith Stein c'è sempre stato qualcosa di assoluto e insieme un inespresso desiderio di martirio». Nel giorno della vestizione scelse il nome di Teresa Benedetta della Croce. Quel della Croce diceva il suo desiderio di condividere la passione di Gesù. Alla domanda rituale della superiora, entrando nel Carmelo, che cosa domandi? Edith rispose: la misericordia di Dio, la povertà dell'ordine e la compagnia delle sorelle. L'obbedienza la invitò a continuare l'apostolato dello studio e dello scrivere. Riprese a tradurre le opere di San Tommaso d'Aquino e con chiarezza e profondità di pensiero compose alcuni scritti spirituali tra i più belli del nostro secolo: Il mistero del Natale, la preghiera della Chiesa.

la notte buia degli ebrei. Fuori del Carmelo la paurosa avventura di Hitler continua. Per suo ordine, nel 1936 l'esercito tedesco rioccupa la Renania, nel 1938 compie l'annessione dell'Austria alla Germania. Nel settembre del 1938, con il patto di Monaco, ottiene dalla Cecoslovacchia il territorio dei Sudeti. Per gli ebrei la notte si fa sempre più buia.

Gli ebrei, proclama Hitler in un pubblico discorso, sono gli esseri più satanici e al tempo più stupidi. Sono bugiardi, falsari, scrocconi e devono il loro successo solo alla balordaggine delle loro vittime. Viene promulgata una serie progressiva di provvedimenti anti-ebraici. Gli ebrei vengono rapidamente privati di ogni diritto politico, allontanati da tutti gli impieghi pubblici e da buona parte di quelli privati. Sono vittime di gravi violenze.

L'antisemitismo di Hitler e dei suoi non ha un fondamento religioso, ma un preteso fondamento razziale. I tedeschi, secondo Hitler, sono, insieme a tutti i popoli sassoni, la razza forte del mondo. Gli ebrei e tutti i popoli semiti sono razze deboli, destinate a servire la razza forte o a scomparire. Questa teoria razziale non ha nessun fondamento scientifico, è un'idea rozza nata da menti esaltate. Eppure nel nome di questo razzismo, condannato più volte come anticristiano dalla Chiesa Cattolica, gli ebrei e gli slavi saranno mandati a morire a milioni nei campi di sterminio, che proprio in questi anni Hitler e i nazisti stanno inventando.

Il 14 settembre del 1936 la vecchia madre di Edith, 87 anni, chiude gli occhi a questo mondo. Negli ultimi mesi ha aggiunto alcune righe alle lettere che Rosa manda regolarmente a Edith. Le ha augurato salute e felicità. Quelle parole, che ricostruivano la pace all'interno della famiglia, hanno portato una grande gioia nel cuore di Edith.

Il velo nero e la notte dei cristalli. Il 21 aprile 1938 Suor Teresa Benedetta della Croce pronuncia i voti solenni. Secondo l'antico rituale delle Carmelitane viene ricoperta del velo nero, mentre ripete le antiche parole della consacrazione delle Vergini. Io amo Cristo, amandolo sono casta, toccandolo sono pura, dandomi a Lui sono vergine. Le grate della clausura non la proteggeranno più dal mondo, Edith lo sa.

7 mesi dopo, per gli ebrei giunge una notte amarissima che passerà alla storia come la notte dei cristalli. Nella notte del 9 settembre i nazisti attuano la prima persecuzione organizzata contro gli ebrei. I negozi e le vetrine di loro proprietà sono sfasciate e saccheggiate, le loro case bruciate, le sinagoghe devastate. Le bande che perpetrano questo immane rogo portano sul braccio la croce uncinata e gridano nella notte: a morte tutti gli ebrei. Inizia la Seconda Guerra Mondiale. Il 1 settembre del 39 le truppe tedesche invadono la Polonia, dando inizio alla Seconda Guerra Mondiale. In meno di 4 settimane la Polonia è conquistata e in territorio polacco vengono aperti i lager, i campi di lavoro e di sterminio, dove vengono sterminati, internati e sterminati gli ebrei insieme agli zingari, agli handicappati, agli omosessuali e a tutti coloro che hanno osato opporsi a Hitler. Il più tristemente famoso è il lager di Auschwitz, nelle cui camere a gas verranno sterminate centinaia di migliaia di persone, deportate dalla Germania e da tutti gli stati occupati dalle truppe di Hitler.

tra le vittime migliaia di sacerdoti e di suore cattoliche. Hans Kerr, nominato da Hitler ministro per gli affari della Chiesa, ha dichiarato: «Il cristianesimo non dipende dal credo degli apostoli. Il vero cristianesimo è rappresentato dal partito nazista. Hitler è il precursore di una nuova rivelazione». I cristiani che non piegano la testa a queste tragiche buffonate e che non adorano Hitler e i suoi collaboratori sono considerati degni della condanna a morte. Nel raccoglimento di Act, mentre tutto il mondo intorno sembra andare in frantumi, Suor Benedetta della Croce comincia il suo grande studio su San Giovanni della Croce, il mistico carmelitano che sentì in se stesso la presenza di Dio e la descrisse con parole altissime, quasi misteriose. Edith, rispecchiando se stessa in questo santo dottore della Chiesa, intuisce in lui tre innocenze: l'innocenza dell'artista, l'innocenza del bambino, l'innocenza del santo. Nella seconda parte del grande studio, la più importante, Edith parla dei rapporti tra la croce e la notte che sembra avvolgere la vita umana nel dolore, ma subito la croce portata con Gesù si trasforma in risurrezione, riempie la vita di luce e di pace.

Lady Stein, una santa per non dimenticare. Siamo giunti anche oggi al termine di questa parte della vita di Edith Stein, ebrea cattolica, filosofa, religiosa carmelitana e martire nei campi di concentramento, recentemente portata agli onori degli altari dal Papa Giovanni Paolo II.

cari santi e mistici di ogni tempo, della trasmissione vi è stata offerta da Radio Voce nel Deserto. A quanti si fossero messi da poco in sintonia con i nostri programmi, siete all'ascolto della Radio Cattolica che trasmette da Pordenone.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel primo.

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

questo mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove

0: adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini.
1: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'Universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.

Regina del silenzio. La vita della Vergine attraverso le rappresentazioni poetiche e pittoriche. Un programma di Rosario Tronnolone.

0: Il silenzio a molti fa paura, perché li mette di fronte a se stessi. È facile ingannare noi stessi, nasconderci ai nostri occhi, abbandonandoci alle mille distrazioni che il mondo compiacente offre ogni giorno. Ma quando tutto tace intorno a noi e dentro di noi si scopre la nostra vanità, di fronte alla coscienza e a Dio ci troviamo a disagio e ci affrettiamo a rituffarci nel carosello senza tregua dopo la sosta paurosa. E il chiasso diventa una liberazione.
1: Con altra metafora, Gesù ha detto che gli uomini amano più le tenebre che la luce.